0: Siete pronti?
1: Siamo pronti. Siamo zitti stasera.
2: No, ci hanno dato la linea 10 secondi fa.
1: Noi siamo quelli del Night. Mario Pezzola.
3: Sergio Drigo.
2: Sergio Bardotti.
1: Ciao.
2: Siamo pronti, abbiamo affrontato diversi argomenti, perché noi non andiamo in ordine né cronologico né di argomenti, però c'è l'annuncio. Prego.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Ecco, diciamo, non abbiamo nessun ordine di argomenti, no. Però ne abbiamo affrontati tanti e adesso vorrei parlare di cinema. Cioè le musiche che
1: dobbiamo
2: venivano...
1: Dobbiamo cambiare trasmissione.
2: È vero, quasi quasi cambiamo la trasmissione. Però no, le musiche che provenivano dal cinema che avevano successo al Night. Ah. Può essere un argomento questo, illuminatemi voi.
1: Certo.
2: Ecco. Quindi come funziona? Beh, perché una volta i successi venivano dal cinema.
3: Certo. Ecco. Ma io mi ricordo che da ragazzo, negli anni 40, i primi film americani che ho visto, con delle musiche bellissime dentro, del famosissimo Serenata Valle Chiara, poi c'era Le Fanciulle delle Follie, con la Turner, ispirato alla storia di Ziegfeld, no? Grande impresario teatrale americano. Insomma, quindi hanno avuto, una grandissima influenza.
1: Un sacco di musica dentro.
3: Sì, su tutto. E nel Night, naturalmente, si prendevano i successi che uscivano da questi film. Poi la televisione allora non era ancora così come si può dire asfissiante come oggi, insomma, quindi per il cinema c'era molto spazio, quindi moltissima gente andava al cinema e poi richiedeva le canzoni che aveva sentito, quindi andava a mettersi
1: a me mi chiamavano addirittura un americano a Pavia perché andavo a vedere soltanto i musical, cioè l'americano a Parigi credo che l'ho visto 60 volte, Anna prende il fucile 400, Sette spose per sette fratelli l'ho visto, lo vedo ancora adesso Cantando sotto la pioggia, c'erano titoli mitici pieni di musica.
2: Forse non ce la facciamo in una trasmissione soltanto. Vabbè, no. Intanto facciamo questa. Partiamo. Come conduci. Partiamo? Dai, no, la prima canzone te la faccio scegliere a te.
1: Vabbè, per gli anni del Night, una delle canzoni che sono servite di più, prima a essere suonate perché erano molto d'atmosfera e poi anche per accompagnare i numeri di Spogliarello, era la colonna sonora di un film francese del 1955, film nero, film giallo-nero, quelle delle rapine in cui...
3: Ma c'era Jean Gabin, immagino, no?
1: Una specie, no, c'era...
2: era una specie di Jean Gabin.
3: Ne ha fatti mille. Lui.
1: C'era Jean Servais, Magali Noël e Robert Hossein.
2: Anche perché non ci hai detto ancora il titolo, ecco perché...
1: L'avevi sì. L'avevi detto, un film di Jules Dassin che appariva come attore, con un pezzo che è diventato mitico e lo incisero in tantissimi, lo eseguirono tutti e il disco più famoso in Italia fu fatto da Fred Buscagnone.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che è così perché mi garba il re Fifì.

0: da quando proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se eri in casa nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

0: È inutile dire che Buscaglione è come se fosse uno dei personaggi di questo film in cui tra gangster, ex evasi, eccetera, era proprio a casa sua. Questo rififì misterioso, non so cosa voglia dire rififì, credo
1: forse,
0: il malloppo.
1: Forse il malloppo,
0: oppure
1: sì.
0: L'ambiente della malavita.
2: Ci vuol coraggio e decisione per il rififì.

0: Eh beh, il costume del nostro programma è storie e leggende, ma ricordi spontanei dei protagonisti, quindi ci documentiamo per quello che possiamo da momento all'altro. Poi
1: abbiamo suonato tutti questo pezzo mentre una ragazza, una professionista, si spogliava davanti a noi. Su questo non ci sono dubbi.
0: Invece un altro film, perché poi questo è un film del 55, hai detto, no? Pardotti.
1: Sì.
0: Questo è un film del 55. Invece le canzoni, musiche famose da film famosi sono anche antecedenti.
1: Certamente.
0: Ecco. C'è per esempio un film non importantissimo del 1947, in originale è Honeymoon. Serenata messicana in italiano, che Shirley Temple c'è.
1: Sì, c'è Shirley Temple, Franchotone. Guy Madison, Lina Romé, Gene Lockhart. Sto leggendo.
0: Le musiche di questo film erano di Theodorakis.
1: Sì.
0: Quindi la canzone che stiamo per sentire è diventata canzone per essere affidata a Marino Marini. Guarda caso, un personaggio del Night.
1: Siamo nel nostro.
0: Ecco. Marino Marini cantò, incise questo extended play, anche in questo caso, e la prima canzone era proprio Honeymoon Song. Eccola qua. I never knew.

0: questi dischi, dato il fatto che facevate tournée in tutta Europa, voi che facevate il night, questi dischi si vendevano anche all'estero. Pensate che Marino Marini è entrato in classifica in Inghilterra con canzoni come Come Prima, per gli inglesi,
1: che era un grande successo in Inghilterra,
0: la canta Marino Marini, ma anche Ciao Ciao Bambina, che si chiamava proprio così, e non Piove. Ecco. E questo disco finì a quanto pare nelle mani dei Beatles o di Paul McCartney.
1: E come ha fatto?
0: E si vede, infatti, quando Paul McCartney parla di questa canzone dice subito è una canzone italiana, perché l'ha sentita da Marino Marini. Forse lui non ha mai avuto questo disco, o altrimenti probabilmente ce l'avranno i suoi familiari, non lo so. Fatto sta che queste canzoni di repertorio, come erano come nei vostri repertori, i Beatles le andavano a fare alla radio. E c'erano anche ascoltatori inglesi che richiedevano proprio queste canzoni. Vi faccio sentire un momento della BBC quando ai Beatles viene chiesta questa canzone.
2: And there's a request here from Anne Horton, who's the sheriff of Blackpool, and she says, will you play for my cousin Tina, who is suffering from a severe attack of McCartneyitis, and also me and the rest of our Beatle mad mates, a song by Paul. And this one's called The Honey Boot Sog.
3: The Honey Boot Sog? You what?
2: Well, you see, I've got a terrible nose.
3: All right, Paul, The Honeymoon Song.

0: programma di dediche e richieste alla radio inglese con i Beatles lì a suonare le richieste degli ascoltatori.
1: Non ne hanno fatto il disco di questo pezzo, però loro ci scherzavano anche se fingevano di avere il raffreddore di Oni Butsog, perché Oni Butsog vuol dire anche la scarpa di miele invece che la luna di miela. Ci scherzavano. Comunque c'è una considerazione da fare: fra il disco di Marini e questo passeranno 4 anni, 5 forse, però ci passa un secolo, nel senso che la concezione ritmica dei Beatles è già una concezione di tempi nuovi, cioè l'impatto ritmico, anche registrato alla radio e non in studio come questo, è un'altra cosa rispetto all'originale, anche l'originale di Theodorakis, che insomma...
0: Che era solo strumentale.
1: Sì,
2: ma volevo dire agli ascoltatori che questi happenings, queste sorprese, sono dovute alla grande memoria e cultura di Mario Pezzola.
0: Certo. Questo è così, storia e leggende.
1: Vorrei chiudere l'argomento con la fine di questo articoletto che leggevo sul film Serenata messicana. Commediola dimenticabile, anche la musica tutto sommato, se non fosse per il tuo archivio sui Beatles si poteva dimenticare.
0: Va bene, allora invece passiamo a una cosa che ti riguarda da vicino, perché una canzone che si intitola The Blob, un termine ormai famosissimo, cantata da Riccardo Rauchi.
2: Suonata.
0: Già, è vero, no, allora aspetta, allora prendo spunto da questo lapsus. Riccardo Rauchi non cantava.
2: Cantavo io nei dischi, ma senza il nome.
0: Ah, infatti, quando abbiamo sentito Non occupatemi il telefono,
2: mi ricordo, c'era i 78 giri, c'era l'orchestra di Billy Smith con un ritornello cantato senza il nome del cantante.
1: Non lo so, quando era un complesso infatti quando sono i complessi mica c'è il nome del cantante, e ribadisco che erano complessi che facevano il night, quindi il nome del cantante era uno del complesso.
0: Infatti poi mi avete detto che c'erano quelli che erano che si erano specializzati nei repertori, perché casomai il cantante principale cantava soltanto le sue canzoni. Non lo so, faccio una domanda
1: certamente.
0: Allora parliamo di questa The Blob.
1: The Blob, vabbè, la canzone di questo il film The Blob è credo conosciuto a molti perché è credo la sigla, una scena del film, la scena iniziale del film, di questo fluido che sembra un chewing gum del 45, fluido che uccide tutti, è la sigla del programma televisivo di Enrico Ghezzi.
0: Ma no? Notate come noi che abbiamo il disco qui a 2 metri di distanza non sappiamo come fa certe volte, perché proprio il programma lo si fa così, ci vengono in mente.
1: Beware of the blow, beeps.
0: Attenzione che non l'hai sentito.
1: Il film era Fluido Mortale in italiano. Si chiamava The Blob, è un film del 58, ha avuto anche un remake nell'88. Ha due curiosità: fu il primo film di Steve McQueen, a cui partecipò Steve McQueen, e la canzone è niente poco di meno che di Burt Bacharach.

0: Ti rendi conto quanto erano corti questi dita? Ti sei mai chiesto il perché? Erano stretti, compendiosi, non c'erano. E perché c'era l'era dei jukebox? Il jukebox era tarato perché a 3 minuti staccava. E allora si facevano i pezzi sempre più corti, dovevi starci dentro, se no staccava. Poteva essere tarato di poco più, però.
1: Dentro i 3 minuti?
0: Certo.
1: Riccardo Rauchi alla fine dice The Blob.
0: The Blob.
1: Lo dice lui?
2: Non lo so,
1: non si sa.
0: Qualcuno, no, ma
2: forse non c'ero anch'io, non c'ero ancora con Rauchi quando ho inciso questo pezzo.
0: Ah, ecco, era un film curioso, comunque forse probabilmente noioso. Era un film sull'ossessione della guerra fredda e questa massa gelatinosa che è invincibile, color fragola, che divorava tutto quanto, che oggi vale per Ghezzi e per Giusti un altro tipo di metafora, probabilmente loro intendono la televisione. Allora era fragola, ma in effetti avrebbero voluto che fosse rosso perché era l'orrore del comunismo.
1: Invece senti, per quanto riguarda la prossima canzone, casomai mi devi spiegare, se lo sai, mi devi spiegare Ghiaccio Bollente, che viene sempre unito alla figura di Anita Ekberg.
0: Sì.
1: Ma allora viene prima o dopo La Dolce Vita? Cioè Ghiaccio Bollente è una canzone, perché non mi sembra, con gli anni non ci siamo. Ci deve essere qualche cosa.
0: Dunque, La Dolce Vita è del 60, Ghiaccio Bollente della fine del 58-59. È un grandissimo successo di Dallara. Io non posso giurarlo, ma credo che sia stata chiamata Anita Ekberg, Ghiaccio Bollente, identificandola col titolo di una canzone famosa. Cioè è avvenuto un po' il contrario. Probabilmente. Non te lo posso giurare, in fondo gli storici mi ammaseranno.
1: Beh, bisogna chiedere al tuo amico Massara, che ha scritto la musica di questa canzone.
0: Mio concittadino Massara.
1: E tu?
0: Pino Massara. E anche era mio concittadino.
1: E dirigevano lui.
0: E anche Pallavicini, che è l'autore delle parole.
1: Ma tu non sei di Pavia.
0: Io di Pavia, ma vincevano in provincia.
1: Infatti, lo sappiamo benissimo che in provincia di Pavia, ma vincevano non è Pavia.
0: È nella provincia.
1: Ah, va bene, ho detto concittadino. Endrigo, che ne pensi di questa disputa che stiamo facendo? Si può dire concittadino?
2: Per me hai ragione tu. È come se io mi chiamassero Triestino, mi dice Triestino, io sono nata a Pola, non a Trieste, anche se faceva parte della regione.
0: Comunque non fa ancora provincia, vi dicevano.
1: Però è bellissima.
0: Carissimi amici Massara e Pallavicini, tutti e due grandissimi autori. Massara in quell'epoca scriveva un successo al giorno, Amorevole, Singamore, eccetera. E questo Ghiaccio Bollente, che era una specie di remake, ritengo, di Tequila, di quel genere sudamericano che andava in voga. Anche il pezzo precedente, The Blob, hai sentito, era un mambo in praticamente, cioè si traduceva tutto in linguaggio di Night, in linguaggio ballabile.
1: Ma Tony Dallara col Night ha avuto mai a che fare?
0: L'avrà fatto, però i campioni sì.
1: E sappiamo chi c'era
0: complesso.
1: Nei campioni.
0: I campioni, quando ne è uscito Dallara, è entrato come chitarrista Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti.
0: Ha fatto un po' di Night, anche Lucio. Forse si deve a questo il suo enciclopedismo, anche nell'età del rock, di sapere tante cose, delle melodie, delle armonie. Cioè, le dita, quando componeva sulla chitarra, gli andavano nei posti giusti, perché ha suonato molti pezzi degli altri.
1: Avrà sicuramente imparato anche questa Ghiaccio Bollente.

0: bisogna dire quando si pensa, quando si parla di Tony Dall'Ara, e si pensa a lui, non so, a me capita di pensarci sempre con affetto.
1: Con moltissimo affetto, perché era un enorme entusiasmo a cantare. Fu il primo urlatore.
0: Certo, ha caratterizzato proprio un momento.
1: Tutto questo entusiasmo però mi faceva dire, io tendo sempre a dire il contrario delle cose, tutto questo entusiasmo non valeva le royalties sul disco. Cosa sono le royalties? Un cantante fa un disco, se verrà venduto lui ha il 3%, il 4%, il 5%, il 6%, il 7% e guadagna in relazione a quel che ha venduto. Allora mica era così, anche per Ghiaccio Volente che abbiamo sentito, lui veniva pagato un tot.
2: Credo 5.000 lire, di quello che ho sentito.
1: Lui prendeva prima 5, poi 8.000, è arrivato fino a 20.000 lire, è il massimo. Devi calcolare che erano dischi che vendevano già le 100.000 copie e costavano 400 lire all'ingrosso. Quindi il discografico ci guadagnava 40 milioni, che erano molti soldi, ci compravi due o tre appartamenti all'epoca e Dall'Ara stava con 20.000 lire. Io mi ricordo che il suo discografico, non lo cito perché... non importa,
0: l'etichetta era Music.
1: Sì. Vabbè, non me lo far dire.
2: Comincia con la G.
0: Ho detto l'etichetta, non il nome.
1: È un nome svizzero. A un certo punto gli regalò una macchina americana per sanare tutti il mal tolto precedente.
2: Un'automobile gialla.
1: E la stessa cosa, oltre a Dall'Ara, accadeva e nello stesso discografico Celentano. Celentano infatti dopo poco ne uscì e fondò il clan.
0: Il clan. Dobbiamo ascoltare l'ultima canzone, ma già mi rendo conto che per quanto riguarda l'argomento film, le canzoni del film All Night, ce ne vuole un'altra, forse di più.
2: Ci vorrebbero centinaia di canzoni famose sono uscite dal film, dalle commedie musicali americane.
0: Per adesso finiamo con questo pezzo che è americano. E noi chiudiamo sempre con un pezzo particolarmente d'atmosfera, anche in questo caso. Okay. Il film è Guys and Dolls del 55.
1: Bulle e Pupe.
0: Bulle e Pupe in italiano.
1: Con Frank Sinatra come protagonista, però non canta Frank Sinatra, canta un altro, che è Marlon Brando.
0: Che è Marlon Brando, che ho letto da qualche parte, era proprio un playback. Non cantava dal vivo in quel momento della scena.
1: Ma si scopre che ha una vocina molto fina a Marlon Brando cantando, forse perché aveva dei problemi a cantare, un po' come la Monroe che cantava nello stesso periodo.
0: E quindi ha fatto a pezzi il nastro prima di essere...
1: Il pezzo comunque è stato un enorme successo.
0: Fatto a pezzi vuol dire inciso a pezzi.
1: Certo.
0: E Jean Simmons?
1: Jean Simmons era...
0: Ah, Jean, si dice Jean. Jean.
2: C'è inglese.
1: La regia era di Mankiewicz. Ed era una commedia musicale vera e propria.
0: Ed ecco, poi invece il grande successo fu inciso da Frankie Lane.
1: Certo.
0: Però facciamo un salto durante la pellicola e sentiamo la
1: Woman
0: versione di Marlon Brando in questa Woman in Love, proprio direttamente dalla pellicola.

0: Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.
1: Rai Radio Tech & Tech.

so cold.

tornano su quella spiaggia processioni di stelle, come l'ultima volta che la vidi.

0: Rai Radio Techete.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. 100 anni fa, il 14 agosto del 1921, a Barcola, periferia marina di Trieste, nasceva uno dei più importanti uomini di teatro del Novecento, Giorgio Strehler, fondatore insieme a Paolo Grassi e Nina Vinchi del Piccolo di Milano, il primo teatro italiano.

piano gestione pubblica, inauguratosi con l'albergo dei poveri di Maxim Gorky il 14 maggio del 47 in via Rovello, una ex caserma della Muti, un corpo militare della Repubblica Sociale Italiana. A Giorgio Strehler, nel centenario della nascita, e al suo teatro, per il quale ha firmato regie memorabili, i Teatri alla Radio dedicano un lungo speciale in più puntate che vogliono ripercorrere le tappe principali di questa storica istituzione che, nata come teatro della città di Milano, si è imposta all'attenzione internazionale, tanto da essere riconosciuta nel 91 con lo status di Teatro d'Europa, arricchendosi nel corso degli anni e con molte vicissitudini di altri spazi più adatti ad ospitare spettacoli compositi ed un pubblico sempre più vasto. Per ricordare un'epopea fatta di successi, sacrifici, sogni e rendere omaggio al suo artefice, Giorgio Strehler, abbiamo raccolto le testimonianze di illustri attori che hanno lavorato al Piccolo. Giulia Lazzarini, Ferruccio Soleri, Andrea Jonasson, Giancarlo Dettori, Ottavia Piccolo e Pamela Villoresi. Oltre alla testimonianza rilasciataci non molto tempo fa da Franco Graziosi, attore storico del teatro, scomparso l'8 settembre di quest'anno. Lo speciale comprende anche le interviste ad alcuni collaboratori del Piccolo, come Giovanni Soresi, e all'ex direttore Sergio Escobar, nonché una lunga intervista con quello attuale, Claudio Longhi, e una conversazione con Cristina Battocletti, autrice di un voluminoso libro, Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo. Le loro testimonianze si alterneranno alle interviste radiofoniche rilasciate da Strehler, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, alle sue lezioni di regia teatrale, agli spettacoli da lui diretti, agli interventi di critici e alle musiche composte da Fiorenzo Carpi, definito dal regista il tessuto sonoro del Piccolo. Iniziamo il nostro speciale con un breve estratto da Radio 1 Serata, trasmissione condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando negli anni Ottanta, a cui subito dopo seguirà una conversazione con Giovanni Soresi, a lungo direttore comunicazione e marketing del Piccolo, che ha iniziato la sua collaborazione con il teatro milanese alla fine degli anni Sessanta, frequentando la scuola diretta da Paolo Grassi.

0: Questa è una serata speciale, anche l'annuncio è speciale. Siamo a Milano, questa è Radio 1, serata per il teatro. E questa sera da Milano un grande, grandissimo personaggio del teatro italiano, del teatro europeo, del teatro mondiale, il maestro Giorgio Strehler. Ecco, questa sera il teatro di Giorgio Strehler. Credo che per parlare, Giorgio, del tuo teatro bisognerebbe avere, non so, un mese come minimo, perché forse come minimo.
1: Come minimo perché sono ormai più di 40 anni.
0: Insomma, ecco, noi soltanto per leggere l'elenco di tutto quello che tu hai fatto in teatro abbiamo impiegato delle settimane, perché sono lunghissimi elenchi di registrazioni. Ecco, io non trovo una maniera di definire Strehler, forse Ruggero Orlando, che è sempre così puntuale nelle sue definizioni, potrebbe definire che cos'è Giorgio Strehler per il teatro.
2: Lui crede di averlo inventato il teatro, ma quasi c'ha ragione.
0: Certo.

0: Giovanni Soresi. Lei ha iniziato a lavorare al Piccolo come direttore di sala della storica sede di Via Rovello. Vuole rievocare per noi la nascita del primo teatro stabile italiano?
1: Piccolo nasce nel 1947, quindi nell'immediato dopoguerra, e nasce come un progetto per la città di Milano, per la ricostruzione della città di Milano e per la ricostruzione del teatro italiano. Paolo Grassi e Giorgio Spreller, che durante il fascismo e anche durante la guerra erano stati partecipi, osservatori, critici, andavano a fischiare gli spettacoli, questo raccontano gli aneddoti dell'epoca. Quindi nell'immediato dopoguerra Paolo Grassi e Giorgio Spreller si ritrovano e dicono: facciamo un progetto per Milano, ma che sia anche un progetto per far rinascere il teatro italiano. E il progetto è quello di fare un teatro stabile, cioè un teatro con una casa dove poter lavorare e non essere più costretto, come era il sistema teatrale da allora, ad andare in giro e fare una settimana in un posto, una settimana in un altro teatro, no? E quindi propongono al sindaco di allora, il sindaco Greppi, di fondare un teatro. Trovano una sede in via Rovello, che era stata negli anni della guerra una caserma della Muti, e il 14 maggio 1947 il sipario del Piccolo si alza sull'albergo dei poveri di Gorky, prima regia di Giorgio Spreller al Piccolo. Il Piccolo nasce come un progetto per un teatro d'arte per tutti, quindi fare spettacoli d'arte, soprattutto far conoscere gli autori che il fascismo aveva proibito per anni, un teatro d'arte per tutti però, e quindi aperto alle classi sociali che erano state escluse. Da allora il Piccolo ha continuato a portare avanti questa idea non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: E perché è stata individuata Via Rovello come sede per il Piccolo Teatro?
1: È stata scelta per tante ragioni. Una che si lega al nome e all'idea di fare un teatro d'arte, no? Piccolo vuol dire fare il teatro in un luogo piccolo, e la sala di Via Rovello era una sala che allora aveva 500-600 posti, e questo era in contrapposizione al teatro commerciale che invece si faceva nelle sale grandi, no? Dove bisognava mettere dentro più gente possibile per poter incassare più soldi. Invece Grassi e Strehler dicono: no, noi il teatro vogliamo farlo in una sala che, apro le virgolette citandoli, abbia dimensioni umane, dove si crei un rapporto vivo tra lo spettatore e l'attore che recita. Accanto a questo c'è però anche una ragione morale, etica e politica che si lega all'idea di ricostruzione di Milano, quindi di andare a lavorare in un posto al centro di Milano che era stato il simbolo delle torture fasciste, quindi di andare proprio in quel posto a far rinascere uno spirito nuovo della città, uno spirito democratico.
0: E come si sono conosciuti Giorgio Spreller e Paolo Grassi?
1: La leggenda metropolitana racconta che si sono conosciuti alla fermata di un tram in corso Buenos Aires, perché entrambi giovani studenti abitavano da quelle parti, e che Paolo Grassi si avvicina al giovane Spreller, quindi avevano 20 anni, dicendogli: sono Paolo Grassi, la vedo spesso a teatro, volevo presentarmi e conoscerla. Questa è la leggenda che i due interessati non hanno mai smentito. Paolo Grassi allora faceva il regista, aveva fatto il regista di qualche spettacolo, e anche Spreller cominciava a fare teatro. Quindi si conoscono attraverso, diciamo, questi episodi di passione per il teatro e di militanza politica e culturale.
2: Eravamo in tre che abbiamo inventato questo teatro, diciamo. La prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Minchi e c'ero io. Eravamo in tre, eravamo. E questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro. Facevamo anche le pulizie da soli. Facevamo noi tre, abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi tre, Nina Vinchi, Giorgio Streller e Paolo Grassi, cioè Paolo Grassi e Giorgio Streller. Paolo Grassi, che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi tre?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente. Ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo due giovani. Così Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, nero, nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate, e un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, sono Paolo Grassi. Io la vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge. Io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci? Una cosa quasi irrisibile. Però insomma, a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa all'Accademia? Ah sì, di Milano. Pigliamo il tram insieme. E da quel momento, a poco, è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia. Che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai. Ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Giovanni Soresi, l'idea di un teatro stabile, il primo in Italia, chi è venuta, come è nato il primo teatro pubblico in Italia?
1: Era un'idea che c'era nell'aria, e anche diciamo prima del fascismo, durante il fascismo c'erano stati dei tentativi di cambiare il sistema teatrale italiano, che era di compagnie private itineranti, per avere invece un teatro dove la compagnia potesse fare repertorio, quindi presentare prima uno spettacolo, poi un altro, però queste idee non erano andate al di là o della proposta oppure dell'esperimento. Grazie a Strehler, che sono fortemente critici verso la situazione teatrale italiana, verso questo sistema che impediva di fare spettacoli artistici, perché le compagnie erano costrette continuamente a cambiare teatro, e che spingeva le compagnie a inseguire anche il guadagno per assicurarsi la sopravvivenza, no? Quindi ritengono assolutamente necessario che questa riforma del teatro passi attraverso il fatto che una compagnia abbia la sua casa. E la novità che aggiunge grazie a questo è che il fatto di lavorare stabilmente in un teatro sia una ragione per costruire un rapporto stabile con il pubblico e con un pubblico nuovo.
0: E vogliamo raccontare le tappe più importanti di questa storica istituzione?
1: Le tappe sono tante, ricordarle tutte sarebbe bellissimo, perché è una storia, un'epopea fatta di grandi sacrifici, di grandi sogni, di grandi illusioni, di grandi successi, ma anche di scontri, di delusioni, di amarezze. Provo a raccontarla attraverso, diciamo, i grandi passaggi. Gli storici del teatro individuano delle fasi. Una prima fase che comincia nel 47 e arriva nel 54, e che è la fase proprio di apertura del teatro a una drammaturgia nuova che non si faceva o che era stata proibita, e nello stesso tempo alla riscoperta di una grande drammaturgia nazionale che era invece stata fortemente trascurata. Mi riferisco in particolare a Goldoni, che compare già nella prima stagione, quella del 47, con lo spettacolo Il servitore dei due padroni, e che poi diventerà l'Arlecchino, cioè diventerà uno spettacolo che noi continuiamo a fare ancora adesso e che cambierà addirittura titolo rispetto al titolo originale dell'opera di Goldoni, diventando la riscoperta di Goldoni e anche il veicolo per far conoscere questo nostro grandissimo autore alle platee di tutto il mondo. Quindi Strehler con questo spettacolo, con la trilogia della villeggiatura e gli altri spettacoli di Goldoni, assieme a Luchino Visconti, che nello stesso periodo aveva messo in scena un altro grande capolavoro di Goldoni, la Locandiera, sono sicuramente i due registi che hanno tirato fuori dalla muffa questo grandissimo autore.

Io mi ricordo quando ero ragazzo, io, quando Visconti faceva la locandiera, quando io ho cominciato a fare la trilogia della villeggiatura e altre commedie di Goldoni, La vedova scaltra, che veramente i gestori di teatro, il pubblico dice: oddio Goldoni, no, non ci andiamo fuori. Dopo non volevano andarlo a vedere, e solamente attraverso un certo lavoro culturale, a poco uno è tornato a casa, o due sono tornati a casa dicendo: però ieri sera mi sono divertito, cosa hai visto? Ho visto la commedia di Goldoni. Ma non è possibile. Ma no, ti assicuro, era abbastanza divertente. E allora attraverso questo lavoro di critica, di ricerca e di anche di rappresentazione, il pubblico ha cominciato a capire che si può andare a teatro a vedere Goldoni e che non è un delitto.

0: Giovanni Soresi, quali sono gli altri autori che Streller ha messo in scena nei primi anni di vita del piccolo, diciamo dalla fondazione fino alla prima metà degli anni 50?
1: In questo periodo, accanto diciamo a portare Shakespeare, a fare un sacco di spettacoli di autori contemporanei allora, non so, Beckett, Ibsen, Camus, Savinio, Ugo Betti, Eliot, in questi 6-7 anni hanno fatto una ottantina di spettacoli nuovi. Quindi un lavoro di proposta veramente nuova di una drammaturgia che il pubblico milanese non conosceva e nello stesso tempo la formazione di una compagnia di attori straordinari, da Lilla Brignone a Tino Carraro, che poi diventano la compagnia del piccolo. 54, 55, 55, 56 avviene il primo passo verso quello che poi sarà il piccolo teatro del futuro, cioè a poco si abbandona questa linea di presentare un sacco di spettacoli e si sceglie di lavorare su pochi autori, facendo un lavoro di approfondimento e di grande diffusione del teatro. È l'anno dove per la prima volta si fa Brecht, l'opera da tre soldi, accanto ad un altro testo praticamente sconosciuto allora, un milanese, Bertolazzi, il nostro Milano. Questo apre diciamo la seconda fase del piccolo teatro, che negli anni poi 60, nei primi anni 60, viene anche pubblicato un manifesto da Grassi e da Streller, che aveva come titolo Un teatro nuovo per un nuovo teatro, dove all'idea di fare un teatro d'arte per tutti, quindi di cominciare con aprire il repertorio e di farlo conoscere a un pubblico più vasto, si concreta l'idea e il progetto di dire questo teatro lo dobbiamo fare soprattutto per una platea più vasta, e quindi si pongono anche il problema di avere un teatro più grande della sala
0: di Via Rovello,
1: del piccolo teatro di Via Rovello, e cominciano a fare diciamo quelli che adesso chiamiamo i grandi spettacoli del piccolo, quindi i grandi Pirandello, il Coriolano di Shakespeare, Chekhov, fino ad arrivare a Zweig, a Vita di Galileo di Brecht, che sono diciamo tra i grandi spettacoli di quegli anni. Questa diciamo nuova prospettiva di un teatro per una grande platea porta il piccolo ad avere una nuova sala, una grande sala, la sala del Teatro Lirico, che aveva 1500 posti, e quindi a fare diciamo spettacoli più grandi, come ad esempio le Baruffe Chiazzotte, che è un affresco straordinario sul popolo veneziano di Goldoni.

0: Questa musica che cosa ricorda Lina Volonghi che abbiamo qui con noi?
1: Intanto mi ha messo addosso subito un gran languore, come tutte le cose venete, veneziane. E poi queste baruffe ciosotte di Giorgio ci hanno deliziato, perché io mi sono anche molto divertita, ti devo dire. Sai che lui è questo mago incredibile e fa delle cose che ti lasciano senza fiato. Io ero innamorata di certe uscite improvvise. Un giorno ero arrabbiatissima con lui, perché ti fa anche molto arrabbiare. Ero arrabbiatissima con lui in palcoscenico e mi ero seduta sulla sedia centrale dove cominciava una certa scena mia. E intanto che lui parlava, io non lo stavo nemmeno a sentire, perché ero tanto arrabbiata, faceva andare un po' un piede, sai, dondolare un piede con la ciabatta così. Lui, che è un furbo di sette cotte, ha l'istinto proprio
0: del teatro
1: e della persona. Ha detto: ah, che bella quella cosa lì col piede, Lina, mi raccomando, ecco, tu cominciala proprio così, fai andare il piede. E ti frega, capisci, con queste cose, non hai più il coraggio di dire niente. Noi l'abbiamo portato in giro in tutto il mondo.
0: Tutto il mondo è nato al Lirico, però. La nuova stagione del teatro lirico.
1: Teatro meraviglioso, pieno di correnti, pieno di freddi, pieno di cose, ma con lui. Era stupendo. La discesa dalla barca dei pescatori che ritornavano, l'avremmo provata, io credo, 70 ore, perché mettevano... erano lì col piede per aria che scendevano, sai, quei legni che lui metteva in traverso in discesa, e si sentiva: ma no, per carità, ma cosa fai? E loro
0: si ritornava indietro.
1: E quando era ormai questo piede per aria era una cosa da film proprio, perché lo vedevi il piede esitante prima di posarsi per la paura di essere fermati, capisci?
0: Bene o male.
1: Poi finalmente è andato e ciao. Ma spettacolo bellissimo, amato molto da tutti, e ti dirò, all'estero è stato uno sbrego di successo.
0: Beh sì, perché
1: proprio.
0: Poi era una lingua già difficile,
1: sì,
0: in italiano
1: era...
0: diventava un fatto
1: l'abbiamo
0: di bravura
1: portato
0: vostra.
1: Dappertutto in Germania sono stati in giro 65 giorni e devo dire, con un trionfo ovunque, meraviglioso, stupendo. Io ne ho un ricordo, adesso sai che vivo un po' di ricordi, ne ho un ricordo straziante.
0: Questo ecco. È un programma di ricordi.
1: Ma come vorresti tornare indietro, mamma mia.
0: Beh, ma anche diciamolo perché... chiaro, la qualità
1: ecco,
0: di
1: appunto, questo voglio
0: la
1: dire.
0: La qualità di spettacoli
1: non l'avrei mai
0: come
1: più.
0: Questi
1: queste emozioni
0: sono
1: emozionanti. Devo dire che io ne ho tanti di ricordi belli, ma questa tournée delle baruffe è indimenticabile, anche perché vedi, è quel tipo genere di teatro che io in un certo senso, forse per vigliaccheria, forse per non lo so, prediligo, cioè con responsabilità condivise con tutti, cioè non...
0: Sì, uno spettacolo corale dove tutti sono responsabili.
1: Tutti responsabili, perché io non mi sento proprio... Mi sento più così come attrice, ecco, più a dividere con tutti, perché mi sembra che tutti abbiano qualcosa da difendere.
0: Certo.
1: E allora la cosa viene meglio, non so come dire.

0: Ed era un ricordo struggente di Lina Volonghi legato alle baruffe chiozzotte di Goldoni messa in scena da Streller. Il brano che avete ascoltato lo abbiamo estratto da Mille voci per un palcoscenico, il programma di Filippo Crivelli in onda su Radio 2 nell'89. Ma Giovanni Soresi, oltre alle baruffe chiozzotte, Streller ha allestito altri spettacoli al Teatro Lirico. Vogliamo ricordare più importanti?
1: Il gioco dei potenti da Shakespeare, dove Streller, drammaturgo, assembla vari testi shakespeariani e si arriva praticamente con I giganti della montagna di Pirandello al 67-68, quando Streller simbolicamente chiude lo spettacolo di Pirandello con il sipario di ferro che scende e sfracella la carretta dei comici, ed è, diciamo, sua dichiarazione che il teatro è finito. I potenti hanno vinto, dice testualmente Streller, quindi i potenti hanno travolto l'arte, e oltre ai potenti ad aver travolto l'arte ci sono anche gli anni della contestazione. Streller decide di lasciare il piccolo teatro che per 4 anni, quindi dal 68 al 72, verrà diretto dal Solo Grassi. Quindi Solo Grassi resta alla testa del piccolo teatro, al suo fianco sempre una donna straordinaria che era l'organizzatrice e il cemento che teneva assieme il teatro, che era Nina Vinchi, che poi diventerà anche la moglie di Paolo Grassi.

0: Mi son de quei che parlen no. E poi in fondo io non le ricordo più neanche le parole.
1: Andiamo, barone, demonio.
2: Oh, signore.
3: Piantala, idiota.
2: Togliti dai piedi, che fastidio ti do.
4: Chi è stato a pestarmi ieri?
5: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
6: Nel 1947, cioè 2 anni dopo la fine della guerra, Grassi e Strehler, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio, ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico. Si riuscì a cominciare a far nascere il teatro stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica, anche perché prima che nascesse il Piccolo Teatro, Strehler aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo, e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: Giovanni Soresi, dicevamo che gli anni che vanno dal 68 al 72 vedono alla direzione del Piccolo il solo Paolo Grassi, a cui Strehler lascia la gestione del teatro. Grassi assolverà questo ruolo con grande impegno, coadiuvato da Nina Vinchi, appunto. Vogliamo parlare di questi anni del Piccolo senza Strehler?
1: In questi 4 anni, che sono gli anni della contestazione, gli anni del 68, Paolo Grassi decide di restare al Piccolo perché Paolo Grassi era un grande riformista, Strehler era un grande sognatore. C'è la contestazione, dobbiamo cercare di capirla e dobbiamo dall'interno trovare delle soluzioni. Quindi Grassi, con un grandissimo coraggio, apre il Piccolo Teatro a giovanissimi registi, Patrice Rowe, Klaus Grüber, Arroyo, Puecker, Maiello, Trionfo. Quindi non solo fa un'operazione di grande coraggio, porta questi registi che portano una nuova drammaturgia e non vengono a fare gli spettacoli tradizionali, ma portano un nuovo modo di far teatro che a sua volta suscita un dibattito molto molto acceso, ma ha anche la grande intuizione di scegliere dei giovani che poi avranno una brillantissima carriera. Accanto allo spazio dei giovani però ha l'intelligenza, la capacità di recuperare anche i grandi vecchi, la grande tradizione del teatro italiano, e lo fa con Gianfranco De Bosio, che riscopre Ruzzante, sì, allora praticamente sconosciuto, con Betia e Moschetta, e riportando a Milano un grandissimo autore che aveva deciso di lasciare Milano perché non si riusciva a fare il teatro, Edoardo De Filippo.
0: Facciamo un passo indietro e analizziamo le ragioni per cui Strehler ha abbandonato, anche se momentaneamente, la direzione del Piccolo Teatro.
1: Le ragioni sono tante, sono le ragioni che poi hanno portato ad altre crisi di Strehler con il Piccolo Teatro e con il mondo della politica. Strehler sognava, ma voleva poi farlo concretamente con i suoi spettacoli, voleva fare un teatro d'arte. Per fare un teatro d'arte ci vogliono i mezzi, ci vogliono i soldi, ci vogliono gli attori bravi, ci vuole un teatro giusto. Anche il lirico non era giusto perché era troppo grande, no? Quindi i finanziamenti perennemente precari, tutti gli anni bisogna ridiscutere i finanziamenti e questo impedisce di fare progetti, impedisce ad esempio di aprirsi a un teatro internazionale che Strehler voleva fare, che poi riuscirà a fare quando nel 72 tornerà al Piccolo, no? A fondare il Teatro d'Europa. Queste ragioni strutturali che continuano a essere fortemente critiche minano il progetto artistico di Giorgio Strehler. A questo si aggiunge anche un periodo di contestazione, di confusione che rendeva difficile far teatro, dove gli spettacoli venivano contestati, venivano interrotti. Quindi abbiamo nell'abbandono di Strehler un misto di ragioni pratiche, politiche, di ragioni ideali che avevano fortemente messo in crisi il suo rapporto con il Piccolo Teatro.

0: radun ternichwei.
1: Ed era la voce del drammaturgo e regista tedesco Bertolt Brecht che intonava la celebre ballata di Mackie Messer, composta insieme a Kurt Weill per l'opera da tre soldi. Il brano lo abbiamo estratto dal programma di Radio 3 Long Plain del 79. Giovanni Soresi, facciamo un passo indietro nel tempo e ritorniamo al periodo che va dal 47 al 56. Anni che segnano un po' la giovinezza del piccolo, teatro votato alla sperimentazione, a tradurre in azione scenica le più recenti teorie novecentesche dell'arte drammatica, come il concetto di teatro epico narrativo introdotto da Brecht, autore che Streller mette in scena per la prima volta in Italia nel 1956 con l'opera da tre soldi. Vogliamo parlare di questo spettacolo e poi del sodalizio artistico con Brecht?
2: Beh, certo, è uno dei punti più interessanti e fondativi della storia del piccolo, ma direi anche di tanto teatro italiano. Partirei ricordando che il rapporto con Brecht nasce molto prima, attraverso la conoscenza quasi clandestina delle opere di Brecht durante il periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra Mondiale. Opere che arrivavano in tedesco, in Italia Brecht non era tradotto, era uno degli autori proibiti, e poi nell'immediato dopoguerra, quando Grassi e Streller cominciano a sognare e poi a voler fondare il loro teatro, il Piccolo Teatro di Milano, il riferimento a Brecht, a un autore che volevano assolutamente far conoscere, diventa una delle prime cose che Grassi e Streller decidono di fare e cominciano a scrivere a Brecht, a proporre: ci piacerebbe fare questo, ci piacerebbe fare Mahagoni, ci piacerebbe fare l'opera da tre soldi, Szechuan, ci piacerebbe fare la linea di condotta. Questo rapporto va avanti. Grassi va nel 48 a Berlino a conoscere di persona Brecht, la collaborazione si intensifica, anche Streller va a Berlino a conoscere Brecht, i racconti sono bellissimi, è questo Brecht che era visto come il grande ideologo comunista di un teatro al servizio del popolo, di un teatro che aiutava a fare la rivoluzione. Streller lo racconta invece per la prima volta come di un Brecht cinese che stava in una casa molto semplice, tutta bianca, con i muri bianchi, piccoli tavoli, e quindi questo incontro diventa rivelatore di un Brecht meno ortodosso di quanto invece i giornali o gli intellettuali e i politici del tempo avevano insistito su questo Brecht molto politico che doveva essere conosciuto dal pubblico italiano.
3: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è la sua, il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono e direi, ahimè, sono ancora valide. Dico ahimè non da un punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
4: Ma cosa succede?
5: Cosa succede qui?
4: Cosa succede?
6: No, sei più turbato. Cosa succede qui?
4: Sì,
6: e diventi la mamma.
4: Mi volto?
6: Sì, ma si giri tu te stesso, sì. Lo so.
7: La mia gente innocente, capite? Innocente!
6: Ma è là la gente che suona, Devi far sentire. No, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Di dietro, cretini!
7: La mia gente innocente, capite? Innocente!
6: Via! Oh!
0: cosa succede?
5: Musica! Musica! Musica!
2: Il Brexit che poi Strehler mette in scena, a partire dalla Calabria per soldi, ma Schweiker, fino ad arrivare a Vita di Galileo, è un Brecht decisamente più personale di come veniva fatto Brecht allora e di come è stato fatto anche Brecht negli anni successivi. Vorrei dire che Strehler rende il teatro di Brecht, che invece vuole essere epico, vuole essere didattico, un teatro caldo, un teatro che parla anche di passioni, che mette in scena i sentimenti.
1: Qual è stata la reazione di Brecht alla prima dell'opera da tre soldi?
2: È stata, lo racconta sia Grassi che Strehler e anche i giornali dell'epoca, raccontano lo stupore di Brecht, che arriva a Milano in febbraio del 1956, vede la prova generale dell'opera da tre soldi nella vecchia sala del Piccolo in via Rovello. Strehler racconta che aveva detto agli attori: guardate che questa sera viene Brecht, e quindi avevano paura della reazione, del giudizio di Brecht, e mentre recitavano si comincia a sentire invece in sala una voce che commenta a voce alta, che si mette a ridere a voce alta, e tutti dicono: ma come, c'è Brecht in sala, e chi osa disturbare? E quando si accendono le luci si accorgono che invece era Brecht, che si stava divertendo molto a vedere, diciamo, questa sua opera da tre soldi fatta all'italiana. E alla fine dirà che lo spettacolo era bellissimo, che gli era piaciuto molto, al punto che prima di partire decide di lasciare a Brecht la responsabilità di allestire le sue opere in Italia, dicendo: tu sei l'unico che può allestire le mie opere.
1: Quindi lasciando la responsabilità a Strehler, Brecht a Strehler.
2: Sì, gli è passato, diciamo, il testimone, dicendo: solo tu puoi farmi conoscere nella maniera giusta al pubblico italiano. Un'altra cosa è che secondo Strehler c'erano alcune cose che non andavano bene.
1: E quali?
2: E allora, con molto rispetto, però dice: ma io vorrei cambiare questo, io vorrei cambiare quest'altro pezzettino. E Brecht dice: va bene, fammici pensare. E al mattino dopo gli ha detto: va bene, cambia, che lo stai facendo molto bene. Quindi questi sono, diciamo, i ricordi di uno spettacolo che fece epoca, perché è stato, diciamo, allora il primo grande spettacolo messo in scena dal Piccolo, perché c'erano molti attori: Tino Carrara, Franco Graziosi, Mario Carotenuto, Rissone, Tarascio, la Giusi Raspanitandolo. E lo spettacolo ebbe veramente un grandissimo successo. Fu anche un momento straordinario di rapporto con Brecht, che fece tanti incontri, tante conferenze con Grassi, con Strehler, con Nina Vinci, e sono testimoniate da scritti, da ricordini, da fotografie. E Grassi, nei suoi ricordi, racconta di aver accompagnato poi Brecht al treno, perché era venuto in treno da Berlino alla stazione centrale, e che si salutarono. Brecht era commosso, e Grassi nei suoi ricordi dice: io dissi a Brecht: ma questo non è epico, commuoversi? E Brecht gli risponde: no, questo è molto epico, è molto epico.
8: Silenzio in aula. È quella la pietra? La riconoscete?
9: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
8: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
9: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
8: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
9: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico. Mi odiava.
6: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
8: Perché gli ha offerto da bere? Perché, secondo voi, signori?
6: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
8: La corte considera provato che il portatore si è avvicinato al mercante con una borraccia e non con una pietra. Ma anche ammettendo tutto ciò, è molto più logico pensare che il portatore volesse con quella borraccia uccidere il suo padrone piuttosto che dargli da bere. Il portatore, infatti, appartiene ad una classe che ha tutte le ragioni per sentirsi colpita ingiustamente. Per gente come il portatore è legittimo, è ragionevole difendersi da una divisione parziale dei beni e quindi anche dell'acqua. Gente come lui possiede sempre un punto di vista molto unilaterale e molto limitato. Soprattutto non sa quasi mai staccarsi dal materialismo più volgare ed è quindi logico che cerchi soltanto di vendicarsi.

0: L'eccezione alla regola, un'opera di Brecht che Strehler ha tradotto, adattato e ridotto proprio per la radio.
1: L'eccezione alla regola, assieme, diciamo, a Bertolt Brecht, alla linea di condotta, chi dice sì, chi dice no, se vogliamo anche alla storia della bambola abbandonata, che è uno spettacolo per bambini, è uno spettacolo molto didattico che Strehler allestisce per un suo studio personale del teatro di Brecht, cioè per capire fino in fondo cosa vuol dire fare teatro etico, e quindi lo usa proprio come paradigma di come si deve fare il teatro etico secondo gli insegnamenti di Brecht, e lo riprende poi tanti anni dopo assieme ad altri due piccoli drammi didattici, Per ore miserie del Terzo Reich e Quanto costa il ferro, proprio per mostrare negli anni 90 il teatro, diciamo, originale di Brecht al pubblico italiano, per farlo conoscere al pubblico italiano.
0: Quali affinità univano Brecht a Strehler?
1: Le affinità le ritrovo nel modo di lavorare, nel metodo, e questo, diciamo, per esperienza diretta. Strehler mi diceva sempre: il Vangelo per te è il Theaterarbeit di Brecht, Theaterarbeit, il quaderno di lavoro di Brecht, dove Brecht testimonia con una sorta di diario tutto quello che lui fa per mettere in scena uno spettacolo, quindi l'analisi del testo, poi l'analisi dei caratteri, il lavoro sulla musica, il lavoro sulla scena, sui costumi, il lavoro sugli attori. E questo metodo di lavoro, cioè affrontare uno spettacolo in maniera così seria, così rigorosa e con questo tipo di approfondimento, io l'ho ritrovato in tutti gli spettacoli di Strehler. Non era sicuramente ideologico come Brecht, era più portato invece il teatro umano, come lui ha detto tante volte, però non dobbiamo dimenticarsi che il grande ideologo marxista Brecht ha scritto delle poesie straordinarie d'amore, di tenerezza, no? E quindi anche lì, insomma, troviamo da una parte il rigore molto tedesco e dall'altra parte una sensibilità, mi fucileranno chi mi sente, magari quasi romantica.
2: Leggerò per i posteri, diciamo più semplicemente per i radioascoltatori, una poesia di Bertolt Brecht, forse la sua ultima poesia, se non la sua ultima, credo certamente una delle ultime, bellissima. Si intitola Quando talvolta di primo mattino. Quando talvolta di primo mattino mi svegliavo nella mia bianca camera dell'ospedale della Charité e i merli ascoltavo cantare giù nel giardino, a tutti i costi avrei voluto guarire. Da molto tempo ormai non ho più paura della morte. So che niente potrà mancarmi quando io mancherò a me stesso. E adesso, finalmente, sono arrivato ad essere felice pensando a tutti i canti di merli che gli altri ascolteranno anche dopo di me.
0: E con la voce bellissima di Giorgio Strehler, che recitava una poesia di Brecht, Quando talvolta di primo mattino, che abbiamo estratto da un programma di Radio 2 del 69, serio ma non troppo, si conclude la prima puntata del nostro speciale dedicato al Piccolo di Milano e al suo fondatore, Giorgio Strehler, nel centenario della nascita. grazie a Giovanni Soresi, che ha collaborato a lungo con Il Piccolo e che ha ricostruito per noi la storia del primo teatro pubblico italiano. Vi lasciamo con un brano cantato da Milva ed estratto dallo spettacolo di Giorgio Strehler, Milva canta un nuovo Brecht, Non sempre splende la luna. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
3: Non sono un mostro, nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è. Appena un attimo, una goccia di sangue.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 162, quarta puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quarta puntata per la serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi stava al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica. Nella terza puntata abbiamo parlato di Roma, oggi ci spostiamo a Venezia perché già nel 73 ci si interrogava su quali fossero le priorità, se il problema di Venezia insomma fosse solo l'acqua alta. Va ricordato che il progetto iniziale del MOSE parte 30 anni dopo l'inchiesta. È stato un percorso lungo, si è risolto solo quando si sono finalmente alzate le paratie. Ma questo basta? Il MOSE basta a dare risposte alle questioni di ordine conservativo che riguardano il centro storico di Venezia? Per quanto concerne invece il problema di ordine ambientale sollevato in puntata e derivante dal polo industriale di Marghera al tempo all'apice dello sviluppo,

0: Va detto che l'allarme si è andato un po' spegnendo col declino delle attività. Il problema della tutela del centro storico di Venezia è estremamente complesso. Proporre l'inchiesta del 73 ha solo lo scopo di sollevare domande. A voi le risposte. Buon ascolto.
1: Il problema di Venezia non riguarda soltanto la conservazione di un centro storico, come a Roma, a Milano o a Firenze, ma la salvezza dell'intera città. È un problema e un impegno che non appartengono soltanto a noi italiani, ma a tutto il mondo civile. Forse in nessun'altra città come Venezia acquista un'importanza fondamentale non solo il centro urbano, ma anche tutto l'ambiente circostante. Venezia, il suo entroterra e la laguna costituiscono un complesso inscindibile per qualsiasi intervento risanatore. È una premessa da cui non si può prescindere e proprio su questo problema pregiudiziale ci parla Antonino Terranova.
2: A Venezia noi abbiamo come punto di partenza, sostenuta ormai da anni, la necessità di una conservazione, di una tutela del centro storico insulare. D'altra parte il problema si è andato poi allargando con una considerazione territoriale, una considerazione dell'ambiente lagunare e una considerazione in definitiva ancora più larga che viene a comprendere un certo tratto della costa adriatica e che nella fase attuale del dibattito interessa direttamente tutto l'arco che va da Trieste alla foce del Po. A questo tipo di allargamento del problema si è continuato a rispondere con un certo tipo abbastanza mistificatorio e abbastanza errato di impostare gli strumenti di soluzione del problema. Voglio dire che sul caso di Venezia e più che altrove si è teso a differenziare dei problemi tecnico-settoriali, mitizzandoli, da problemi di ordine politico, di ordine pianificatorio, e nello stesso tempo a differenziare, anche nei momenti in cui erano compresenti, ad esempio i problemi del restauro in senso stretto della città insulare, da quelli di un assetto urbanistico comprensoriale che contenesse all'interno la città insulare e che risolvesse agli altri livelli strumentali il problema della sua salvaguardia.
1: Il problema dunque non si limita al centro storico e in questo senso sono stati fatti vari studi in Italia e all'estero, da quelli patrocinati dall'UNESCO a quelli fatti dal nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fra tanti è stata recentemente pubblicata una relazione del Collegio degli Ingegneri della provincia di Venezia, da cui emergono dati interessanti. Lo sprofondamento del suolo, per esempio, non è limitato alla città, ma si stende a tutta la zona litoranea, da Grado a Ravenna. Inoltre esso non è esclusivamente prodotto, come si crede comunemente, dall'emungimento di acque per usi industriali, rurali o urbani, e questi ultimi due sono di gran lunga i più sensibili. Si tratta invece di un vasto fenomeno, le cui cause non sono completamente chiare e che va sotto il nome di eustatismo. In sostanza ci troviamo in un periodo geologico di scioglimento dei ghiacci a causa di un clima prevalentemente mite. Da ciò un innalzamento generale del livello dei mari, fenomeno che nell'Adriatico non profondo si fa sentire sensibilmente. Lo spirare frequente di venti di scirocco, unito ai motivi suddetti, rende macroscopico il fenomeno rovinoso, anche se pittoresco, dell'acqua alta. Ma ciò avviene anche perché siamo in una fase meteorologicamente negativa. Accanto a questi rilievi geofisici, alcuni dati da non dimenticare. Non ora, ma da sempre, Venezia si è trovata a combattere con un ambiente naturale ostile e da ciò nacque la scelta dei primi abitanti, profughi di Aquileia, in cerca di scampo dagli Unni. Perciò la storia della città è storia degli interventi umani sulla natura, allo scopo di evitare l'interramento della laguna. Come gli antichi poterono creare apposite magistrature e arrivare con mezzi tecnici limitati alla deviazione del corso del Brenta, eccetera, per lasciar libero il passaggio tra le isole e il mare, così oggi, con tecniche e mezzi assai più efficaci, possiamo nuovamente intervenire per la sopravvivenza della città. Il problema però non è tutto qui, dice Luciano Pontuale.
3: Il vero male, il male più importante che oggi è assilla Venezia, perché C'è sì una situazione obiettiva di fatti di natura fisica che portano ad una, a esaltare il fondamento fisico della città, ad aumentare il livello delle maree in laguna, a provocare l'abbassamento di certe strutture edilizie importanti, però non è fermando questi, non è risolvendo questi che noi possiamo dire di risolvere il problema della salvaguardia del centro storico di Venezia. In più, questi ultimi anni sono venuti consolidandosi nella zona lagunare tutti gli insediamenti industriali che hanno ancora di più aggravato ed alterato e modificato e comunque sostanzialmente accentuato il fenomeno della degradazione della città storica, poiché mentre qualsiasi intervento industriale provocava da un lato una alterazione ecologica ed una trasformazione, un inquinamento dell'aria sia lagunare sia più direttamente della stessa salute dei cittadini che vivono nella zona e in laguna, peraltro si è ottenuto anche un incentivo a lasciare, con un crescendo sempre maggiore, lasciare le abitazioni tradizionali del centro per riversarsi nella terraferma più vicino ai posti di lavoro.
1: Questa situazione si è venuta formando nel tempo. Venezia, dopo un'epoca di splendore vitale, è rimasta per un certo periodo appartata, abbandonata, fuori della dinamica di sviluppo del mondo e della società. Poi all'improvviso è stata investita da un'ondata di rinnovamento, da una serie di insediamenti di tipo industriale che le sue strutture antiquate non hanno potuto assimilare, anche per la velocità del processo. Questo si è verificato più in periferia che al centro, il quale per ragioni geografiche non era adatto al nuovo insediamento. Da ciò uno squilibrio anche demografico tutto a favore del circondario. Tale contraddizione, che può essere paragonata alla crescita abnorme di un corpo in cui il cranio resti di dimensioni e prestazioni limitate, ha generato una contraddizione che non si limita alla sproporzione tra la città e la periferia, ma può essere parallelamente riscontrata in tutta l'area del Veneto, dove alla fascia padana, ricca di direttrici industriali, si contrappone il Polesine, assai più arretrato. La problematica si fa dunque assai articolata e complessa, come chiarisce l'architetto Terranova.
2: Si configurano dei problemi a diversi livelli, ai quali si può rispondere con la pianificazione territoriale, quindi con la indicazione di un modello di sviluppo comprensoriale, alla quale si deve rispondere però contemporaneamente con dei progetti organici e operativi di risanamento concreto del centro storico, di riassetto della sua demografia e della sua consistenza di attività, e in definitiva anche con delle scelte di fondo riguardanti il rapporto che si vuole instaurare fra tutta l'area lagunare, le altre aree di interesse naturalistico e quelle infrastrutture, ad esempio quelle portuali o quelle industriali, che da altri punti di vista sono di fatto delle componenti del problema. A Venezia, più che altrove, questi diversi aspetti del problema, questi diversi aspetti risolutivi del problema sono stati settorializzati e separati, per cui di volta in volta veniva mitizzato il problema tecnico, le acque alte, la subsidenza, le dighe, eccetera, e altre volte è stato mitizzato il problema del restauro dei palazzi, del restauro delle chiese, la perdita di consistenza delle pietre, eccetera. Altre volte è stato minimizzato il problema industriale.
1: Abbiamo sentito parlare di sviluppo storico e di interventi tecnici nella storia. È dunque necessario considerare come si sia formata nel tempo Venezia. Essa nacque al di fuori di ogni schema. In un mondo che soggiaceva al modello culturale agricolo, questa città si presenta come l'unica fuori dalla terra, anzi priva di ogni risorsa se non il commercio, e proiettata sul mare invece che all'interno. Per questa struttura di base, i suoi abitanti dovettero affrontare anche un'impostazione sociale particolare e irripetibile, una organizzazione urbanistica e temporale che recentemente ha portato Le Corbusier a indicare Venezia come tipico modello sempre utilizzabile per ogni teoria sull'organizzazione delle città. In effetti, oggi, la lotta dei primi insediati contro un ambiente desolato appare sconcertatamente simile alla lotta che potrebbe attendere noi moderni all'atto della colonizzazione di un pianeta o di un satellite artificiale. Perciò, più che alla città fisica, nel caso Venezia, si deve badare alla salvaguardia di un tessuto civile oltre che urbano. Si deve vedere il problema nella sua globalità, non come tentativo di salvezza per singoli monumenti, come afferma Giulio Carlo Argan.
4: Non sono un tecnico del regime delle acque né un economista. Come storico dell'arte, però, devo affermare che Venezia non è una città in cui vi sono opere d'arte, è un'opera d'arte nella sua totalità, nel suo tessuto, nelle sue architetture maggiori e minori. Come tale deve essere assolutamente conservata, senza toccare una pietra. Il solo problema urbanistico per la città di Venezia è quello del suo restauro scientifico, non ce n'è un altro.
1: Ma oggi salvaguardare Venezia non significa più e solo sottrarla alle insidie atmosferiche e al trascorrere inesorabile del tempo. Bisogna battersi contro nemici più pericolosi che per diverse vie attaccano questa preziosa e unica realtà.
4: Venezia è una città che non può essere salvata, ma soltanto rovinata e distrutta dalle installazioni industriali che vengono sorgendo e che si progettano per l'avvenire nelle sue vicinanze. Ne sarà rovinata. Primo, perché queste installazioni industriali alterano il regime delle acque, e questo è stato scientificamente provato, mettendo in pericolo le fondazioni e la stabilità stessa degli edifici veneziani. Secondo, perché l'inquinamento atmosferico prodotto da queste industrie produce la disgregazione delle pietre e soprattutto delle pietre esposte all'aria aperta, e quindi, dato il carattere dell'architettura veneziana, espone la città al pericolo di una lebbra letale, di cui purtroppo possiamo già verificare i sintomi assai avanzati. Premesso dunque che la situazione di Venezia deve essere congelata, è chiaro che bisogna risolvere i problemi economici di Venezia nel modo più giusto, senza che la soluzione di questi problemi economici distrugga questo bene artistico inestimabile che è la città di Venezia. Per questo dicevo, non c'è sostanzialmente un problema, non c'è da progettare uno sviluppo, c'è soltanto da impedire un deterioramento quotidiano e ogni giorno più accelerato.
1: La città che sta morendo è un esemplare unico in Italia e nel mondo, ricca di significato artistico e storico, e per salvarla occorre mantenere integro il contesto sociale e urbanistico che le dà significato ed esistenza. Aggiunge Argan.
4: Il problema di Venezia è il problema di una città antica che deve essere conservata come antica, non modernizzata. E se noi vogliamo che possa essere conservata, dobbiamo accettare come nazione italiana tutti i sacrifici economici che questo comporta. Oppure rassegnarci a perdere definitivamente e per sempre Venezia. Il fatto che si potessero conservare alcuni edifici isolati in un contesto urbano completamente defigurato non significherebbe conservare Venezia. Significherebbe soltanto conservare alcuni resti di quella che ancora oggi è un'opera d'arte vivente.
1: Venezia, così com'è, rappresenta inoltre per noi abitanti di megalopoli, oppressi dalla folla, dal traffico, dal rumore, un'alternativa al nostro alienante modo di vivere. Ci offre rapporti comunitari diversi. Diceva un teologo veneziano, Don Gennaro Pattaro, che la città lagunare è l'unica speranza antropologica per l'uomo del 2000. Di ciò si sono resi conto privati, enti, rappresentanti della cultura d'ogni paese. Valga per tutti i loro interventi quello deciso e approfondito di Indro Montanelli.
5: Io credo che prima di parlare del problema artistico di Venezia, che certamente esiste, è un problema angoscioso e importantissimo, bisogna parlare del problema del centro storico. È inutile rifare, restaurare un monumento se poi questo monumento si trova allogato in una chiesa che sprofonda. Il problema grosso è di non far sprofondare il centro storico, perché se noi si continua con questa gestione della città di Venezia è perfettamente inutile dedicarsi alle singole opere d'arte, perché è tutta la città che sprofonda. Ora, questa città aveva avuto la possibilità di risolvere tutti i suoi malanni col famoso prestito dei 250 miliardi fatto dai paesi stranieri, dalle banche straniere. Intorno a questo progetto di legge si discute da 3 anni. Finalmente era passato al Senato, è stato di nuovo insabbiato dalla Camera dei Deputati. Non so se questo sia demenziale o criminale, ma senza dubbio è il sabotaggio di Venezia. Quindi, quando si vedono delle forze politiche che volutamente ostacolano il risanamento di Venezia, ma i miei amici Argan e Quaroni hanno voglia a sgolarsi, buttano via il loro tempo e lo buttano via tutti quelli che cercano di restaurare i monumenti di Venezia e di salvarne le opere d'arte, perché qui c'è una classe politica che volutamente distrugge Venezia. Non è vero che il declino di Venezia sia fisiologico, il declino di Venezia è politico, è voluto da una classe politica che io accuso formalmente di questo inaudito delitto. L'opinione pubblica italiana sì reagisce, ma reagisce soltanto al solito col mugugno, e finché si reagisce solo col mugugno si fa del piccolo qualunquismo protestatario e basta. Quindi io sono stufo oramai di discutere del problema di Venezia. Tutti sanno in che cosa consiste, è impossibile ignorarlo, ma se non c'è una rivolta chiara, esplicita contro questa classe politica, noi per Venezia non arriveremo a nessuna conclusione.
1: Si è parlato di carenze legislative. Effettivamente la speculazione edilizia, la costruzione dissennata di nuove strutture urbanistiche, la mancanza di appoggi governativi alle tradizionali attività artigianali, le gravi incurie nei riguardi della laguna sono altrettanti capi d'accusa. Pur se a partire dal secolo scorso il governo aveva nominato commissioni, fatto progetti, stanziato fondi, ma fin da tempi precedenti questi interventi avevano lasciato scettici i veneziani. Scriveva nel 500 Cristoforo Sabadino, proto dei savi alle acque, cioè magistrato competente: tre condizioni di uomini ruinano la laguna, gli signori, gli insegneri e i particolari. Oggi gli interventi appaiono più articolati e costruttivi. Accanto a quelli più precisamente volti alla salvaguardia di strutture edilizie, la legge su Venezia dovrebbe attuare delle provvidenze particolari per favorire il rientro degli abitanti attratti dalla zona industriale. Dice Luciano Pontuale.
6: Queste provvidenze economiche, questo è un fatto molto importante, riguardano anche il tipo di reddito e di qualificazione di ciascun abitante, in modo da poter rendere disponibile il rientro nella città storica a chiunque oggi voglia tornare ad abitarvi, indipendentemente dal censo o dal proprio reddito, attraverso un tipo di partecipazione, di gestione e di utilizzo delle abitazioni storiche viste con un'ottica sociale tendente a dare il diritto alla città a qualsiasi classe sociale, senza privilegi o senza pregiudizi per le classi di ceto più basso. E questi sono fatti di grande portata sociale che possono precostituire il punto fondamentale attraverso il quale arrivare ad un risanamento vero, concreto e non solo fittizio, cioè limitato alle semplici strutture architettoniche utilizzate poi per usi diversi da quelli residenziali.
1: Tutto ciò esige un grosso sacrificio finanziario, ma se la popolazione è stata resa conscia del danno irreparabile che subirebbe a tutti i livelli, perdendo quel bene comunitario che è Venezia, se è convinta del suo diritto a non esserne defraudata, sentirà accanto a questo diritto la contropartita del dovere di collaborare ad uno sforzo comune.
7: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

sorriso al comizio pomeridiano delle cicale, alla musica romantica dei limoni.

canzone di poche righe non vale il bene che tu mi fai, ma sono qui.

0: Rai Radio Techete.
1: Archimede, il racconto della scienza. Siamo su Radio Techete, benvenuti da Danilo Angelelli. L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito scientifico. Seconda di tre puntate su questa tecnologia che sta occupando uno spazio sempre più importante nel nostro quotidiano. Migliorandolo? Sembrerebbe proprio di sì. Se sapremo governare il cambiamento, se ne faremo un uso etico. Prima di introdurre l'ospite di oggi, ricordo che anche questa volta Archimede contiene un programma di archivio. Nello specifico del 1986, che non è condotto da un essere umano, ma da, cito testualmente, un sistema esperto computerizzato. Più tardi, con noi, subito, il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Benvenuto, Giorgio Metta.
2: Salve.
1: Metta, esperto di intelligenza artificiale, in passato ricercatore anche presso l'Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology, il MIT. L'intelligenza artificiale è un tema caldo per voi a Genova da tempo, per tutti noi lo è in quest'ultimo periodo.
2: Sì, qualcosa che un po' non ci ha sorpreso, perché chiaramente siamo del mestiere e lavoravamo già su diverse tecnologie legate all'intelligenza artificiale, ma nella sua esplosione attuale chiaramente andata a impattare il nostro lavoro in maniera profonda, perché anche la scienza ne fa un uso incredibile, un uso nel senso non solo perché sviluppiamo gli algoritmi, ma perché la usiamo, la stessa intelligenza artificiale, per fare cose che normalmente si sarebbero fatte attraverso esperimenti lunghi e a volte

0: anche faticosi.
1: Lei è uno studioso di robotica tra i più apprezzati. Ha lanciato circa 20 anni fa, insieme ad altri ricercatori, il progetto che ha dato vita al robot umanoide iCub, che è diventato il riferimento per la ricerca nel campo della robotica umanoide. iCub è quel robot alto come un bambino, dalla faccia color avorio e le palpebre che si aprono e si chiudono. Il robot per cui ogni bambino impazzirebbe, che però non è un gioco, ma sarebbe un ottimo compagno di giochi. Meta.
0: Sì, nel senso che il tipo di intelligenza artificiale che abbiamo sempre sviluppato, in qualche modo non ha, anche se è nata con le stesse tecnologie, ma non ha tanto a che vedere con quello che vediamo adesso, i chatbot o i vari ChatGPT e quelli che si chiamano i Large Language Models. Invece era una robotica pensata per controllare il movimento di un robot, utilizzando sensori, quali quelli visivi, ma anche l'udito, il tatto, e potersi muovere nell'ambiente in maniera naturale, interagire con l'ambiente stesso e ovviamente fare delle cose utili, come per esempio manipolare gli oggetti, spostarli, riuscire ad andare da un luogo all'altro e così via. Queste erano le cose che abbiamo cercato di realizzare con l'intelligenza artificiale e che rimangono un problema molto difficile, tant'è che in questo momento proprio si vede una rinascita anche di quella che si chiama l'intelligenza artificiale incorporata, nel senso che la mettiamo dentro un robot e impara attraverso l'interazione con l'ambiente.
1: Intelligenza artificiale, la rivoluzione è appena iniziata. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi?
0: Io penso che ci aspetteranno due cose. Una è quella di un uso sempre più verticale su vari processi, che possono essere processi aziendali, ma anche quelli medici, e poi tutto quello che riguarda la scienza, almeno per noi che facciamo scienza. Quindi sviluppo di nuovi materiali, ma anche una comprensione migliore della biologia, della genomica, e poi applicazioni ovviamente in qualsiasi processo industriale, quindi una produzione automatica che potrà sempre più giovare dell'intelligenza artificiale. E non dimentichiamo che saremo sempre più vecchi, almeno nel mondo occidentale, quindi avere un aiuto artificiale è sicuramente qualcosa di positivo.
1: E anche per persone con disabilità, quindi?
0: Assolutamente sì, e qui è dove connettiamo l'intelligenza artificiale di nuovo con la robotica, perché una persona con disabilità potrebbe avere un grosso beneficio da avere sistemi esoscheletri per aiutare nel movimento, oppure protesi, oppure semplicemente un sistema parzialmente cognitivo che aiuta nella vita di tutti i giorni a muoversi, a spostarsi, a risolvere compiti che altrimenti sarebbero impossibili per una persona che evidentemente ha perso qualche capacità.
1: E questa è una splendida notizia. L'intelligenza artificiale è già un insostituibile alleato della ricerca. Lo ha anticipato Meta, ma scendiamo più in profondità. Alcuni ambiti specifici in cui l'intelligenza artificiale è già quotidianità per la scienza.
0: Una cosa che sta facendo tantissimo è quella della simulazione molecolare, quindi la possibilità di simulare come funzionerà ad esempio un farmaco, sapere se si connetterà e in che modo si connetterà con una certa proteina. Tutto quello che riguarda poi i processi biologici, possono essere RNA, DNA, le proteine stesse, noi adesso siamo in grado di simulare grosse parti di questi processi e quindi capire come nasce una malattia e quindi capire come intervenire. E questo è di nuovo un tema, secondo me, fondamentale. Poi se pensiamo alla transizione energetica, è fatta di nuovi materiali. Dobbiamo riuscire a rendere la produzione di energia meno costosa, quella da fonti alternative evidentemente, e per farlo bisogna pensare, ad esempio nella produzione dell'idrogeno abbiamo bisogno di efficientare il processo stesso, e questo si fa con dei nuovi materiali. Questi nuovi materiali possono essere inventati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, la macchina stessa che cerca di renderli più efficienti e mi suggerisce delle soluzioni. Ci sono stati recentemente degli incredibili esempi di nuovi cristalli che sono mai, insomma, scoperti o pensati in natura, che sono stati invece pensati da un'intelligenza artificiale, e poi noi cosa facciamo? Li andiamo a sintetizzare e cerchiamo di capire se le funzionalità sono quelle che cercavamo.
1: Tornando al campo medico, lei ha citato una sigla che abbiamo sentito ripetere tante volte durante la pandemia, RNA, e a proposito di quel lungo periodo, intelligenza artificiale, dispositivi mobili, sensori, cloud, insomma la combinazione di tutte queste cose ha permesso il monitoraggio di persone in quarantena e la gestione di pazienti che non potevano essere visitati fisicamente da un medico. L'intelligenza artificiale ci ha accompagnati solo in questo durante l'emergenza Covid?
0: Non solo, certamente durante la pandemia si è cercato di porre rimedio velocemente a quello che era una situazione inaspettata, quindi improvvisa. Quello che invece possiamo immaginare adesso, grazie all'intelligenza artificiale, che i prossimi vaccini saranno disegnati in maniera sempre di più guidata dall'intelligenza artificiale, ma non solo vaccini contro un particolare virus o un altro patogeno, diciamo tutto sommato abbastanza comprensibile, ma vaccini contro ad esempio il cancro, alcune forme tumorali. Quindi stiamo pensando, o comunque la scienza sta pensando, di poter a un certo punto disegnare degli RNA che vanno a interferire con i processi che nelle cellule sono evidentemente impazziti, che sono sbagliati e che quindi portano a forme tumorali o ad altre patologie. Ecco, se riusciremo a fare questo, avremo trovato una maniera biochimica per risolvere tantissime malattie e quindi la soluzione tutto sommato sarà molto più efficiente, molto meno impattante per l'individuo e quindi un cambio della qualità della vita incredibile.
1: Non solo medicina, ingegneria, informatica, ma anche previsioni dei disastri naturali, questioni relative all'ambiente, alla conservazione del patrimonio culturale.
0: Sì, qualcosa che tra l'altro stiamo facendo con un entusiasmo incredibile, la possibilità di usare evidentemente le tecnologie del digitale a tutto tondo per proteggere, per tracciare, per ricostruire il nostro patrimonio culturale, gestirlo meglio e non perdere mai niente. L'ambiente, c'è una grossa necessità di monitoraggio, lo sappiamo perché vediamo quello che succede ogni tanto nelle nostre coste, nelle nostre montagne, quindi situazioni anche di pericolo che possono essere evidentemente monitorate molto meglio. E non dimentichiamo che come parte dell'ambiente c'è anche l'agricoltura. La robotica, l'intelligenza artificiale possono dare una grossa mano a risparmiare, a non inquinare, anche in quel caso a essere molto più precisi nel modo in cui facciamo agricoltura. E c'è anche un pensiero per lo sviluppo di nuove metodologie per realizzare i fertilizzanti che costino meno CO2, perché uno dei problemi principali è che per la realizzazione dei fertilizzanti consumiamo o utilizziamo tanta energia e questa energia sfortunatamente è prodotta da fonti fossili e quindi produce in ultima analisi ulteriore CO2.
1: Il sempre maggiore utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale cambierà in qualche modo il metodo scientifico?
0: Penso di sì, non tanto come metodo in se stesso, ma con l'incredibile possibilità di essere più veloci e più efficienti. Abbiamo raggiunto una capacità di generare dati, di generare conoscenza, che ogni tanto sfugge al singolo scienziato. E invece potremmo avere delle macchine che contengono tutto quello che siamo stati in grado di misurare e in qualche modo sono in grado di rispondere a delle nostre domande su questo insieme di dati che noi abbiamo raccolto. E questa è una potenza concettuale incredibile, perché è chiaro che ci permette di andare più veloci, di fare le cose più in fretta. E credo che con i problemi che abbiamo al mondo in questo momento, soprattutto quelli del cambiamento climatico, sia necessario fare in fretta.
1: Il machine learning è la capacità di un computer di imparare dall'esperienza. Questo permetterà alle macchine non solo di osservare e analizzare, ma anche portare lo sguardo dei ricercatori anche là dove non pensavano e aprire strade completamente nuove.
0: Penso di sì, perché tutto sommato è qualcosa che ci stimola a fare magari delle cose diverse, oppure ci fa vedere qualcosa che non avevamo percepito, quindi magari esperimenti diversi che abbiamo realizzato nella nostra vita che non abbiamo mai pensato di mettere insieme. Bene, la macchina non dimentica mai nulla, quindi in qualche modo ci può suggerire dei collegamenti tra appunto dati che noi pensavamo invece non avere nulla a che fare l'uno con l'altro. In questo modo li riportiamo insieme e credo che questo sia molto utile, perché la complessità dei problemi che stiamo cercando di risolvere è tale che non sfugge al singolo scienziato.
1: Giorgio Metta, arriverà un giorno in cui le macchine avranno capacità analoghe a quelle dei ricercatori, secondo lei?
0: Può essere, non credo che esista un limite in questo senso. Ovviamente il pensiero, se possiamo chiamarlo pensiero della macchina, è molto diverso dal nostro, però ha il vantaggio di essere più accurato, in un certo senso del termine, quindi di poter non dimenticare, di poter essere molto veloce su alcuni calcoli e chissà, questo potrà essere d'aiuto. E io ho sempre un po' l'idea che la macchina sia è qualcosa che noi costruiamo, è uno strumento che si siede metaforicamente di fianco a noi e ci aiuta a essere migliori. Ho la convinzione che uomo e macchina insieme saranno due intelligenze diverse che però insieme faranno di più di quello che potrà fare la singola intelligenza.
1: La gestione del lavoro umano, l'aspetto che preoccupa tanti. Sembra inevitabile che qualcuno il lavoro lo perderà con l'intelligenza artificiale o comunque dovrà riqualificarsi.
0: Riqualificarsi certamente, che lo perda in assoluto, non credo, per un motivo molto semplice. Come dicevo prima, stiamo invecchiando e non credo che ciascuno di noi voglia o possa lavorare oltre una certa età. E quindi per forza di cose, per fare le stesse cose che facciamo adesso, per poter godere della stessa qualità della vita, dovremmo essere certamente sostenibili, ma soprattutto aiutati dalle macchine. Semplicemente perché non avremo abbastanza mani per fare tutto quello che facciamo in questo momento. E questo è un trend globale. Appena uno stato, un continente, una popolazione raggiunge un certo livello di benessere, in qualche modo riduce anche le nascite. E questo sarà vero sempre di più, e quindi dovremo fare un pensiero anche su come continuare a poter supportare noi stessi quando saremo tutti un pochino più anziani.
1: Eppure il premio Nobel per l'economia, Christopher Pissarides, di recente ha, diciamo così, messo in guardia i giovani affinché ci pensino bene prima di scegliere corsi di studio STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L'economista è infatti convinto che l'intelligenza artificiale renderà inutili certi lavori. Metta proprio le discipline oggetto di un grosso lavoro di sensibilizzazione per colmare le differenze di genere e le discipline STEM.
0: No, non lo so sinceramente se andrà così, è difficile da prevedere. Io quello che vedo è che in questo momento c'è un grosso bisogno. Se consideriamo il nostro paese, semplicemente non ne abbiamo abbastanza di persone con una preparazione, con un background tecnico. Se posso fare una considerazione che non è economica, però trovo tutto sommato che dia una speranza, in questo senso, io penso che il modo di pensare tecnico e scientifico offra dei vantaggi, a prescindere dal fatto che poi si userà quella specifica disciplina oppure si farà dell'altro nella vita. Offra il vantaggio di costruire un pensiero razionale, logico, che segua, come dire, dei passi ben definiti. Offre la capacità di comprendere il mondo che ci circonda in una maniera che a volte, se io non sono uno specialista in fisica, magari alcune cose non capisco, ma in generale capisco l'andamento delle cose. Io penso che sia importante per poter costruire una società che sempre di più prende delle decisioni basate sui dati, sui fatti, che non si lascia trascinare solo dall'emozione, ma invece utilizza proprio il pensiero scientifico per decidere cosa è meglio per il futuro. E l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare anche questo, a pensare cos'è meglio per noi, per il futuro, come vivere meglio grazie proprio al livello di tecnologia che abbiamo raggiunto in questo momento.
1: Finora lei ci ha disegnato scenari affascinanti, possiamo dirlo, però il rischio c'è.
0: Chiaro, come qualsiasi, mi piace dire una cosa molto semplice, qualsiasi tecnologia potente ha un rischio di essere usata male. È un rischio umano, non ha niente a che vedere con la tecnologia, non ha niente a che vedere col fatto che sia l'intelligenza artificiale, piuttosto che ieri la genomica, piuttosto che l'energia nucleare nel passato. È chiaro che necessita una regolamentazione, un controllo, un sistema che consenta l'uso positivo e scoraggi il più possibile l'uso negativo. Sfortunatamente qualche uso sbagliato l'uomo ha dimostrato di farlo sempre, quindi purtroppo questo non è un problema dell'AI, è un problema dell'essere umano tutto sommato.
1: Ancora una volta dunque non è lo strumento in sé, ma quello che l'uomo fa di questo strumento.
0: Assolutamente.
1: A proposito, già da qualche mese l'Unione Europea ha approvato l'Artificial Intelligence Act. Questo segna un passo cruciale nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tra le principali caratteristiche dell'AI Act c'è proprio il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre l'importanza del lavoro umano.
0: Sì, anche se lo fa tutto sommato in una maniera, secondo me, relativamente gentile, tra virgolette, nel senso che il meccanismo che è stato utilizzato è quello di valutare il rischio e di ridurre o vietare, se non in circostanze molto speciali, l'utilizzo dell'AI in condizioni dove si può avere un rischio o per la privacy o per il lavoro o per tutta una serie di situazioni che possono diventare effettivamente pericolose. Credo che tutto sommato sia relativamente ben bilanciato in questo senso e offra la possibilità comunque di continuare a fare ricerca, perché il divieto come dire, è prettamente legato alle applicazioni che si svilupperanno, non tanto a ipotizzare che cosa si potrà fare. Quindi per noi ricercatori continua a offrire spazio per realizzare soluzioni, per capire come migliorare l'intelligenza artificiale stessa, e questo ci consente anche di studiare come renderla più sicura, più affidabile, come essere certi che limitiamo un po' le storture che la stessa intelligenza artificiale potrebbe generare.
1: Giorgio Metta, ora però andiamo ad ascoltare cosa si diceva a proposito dell'intelligenza artificiale nel 1986, l'anno del programma L'altra intelligenza. Metta, oggi, quasi 40 anni dopo, è così tanto altra questa intelligenza?
0: Forse sì, è altra nel senso che è diversa. Mi piace ricordare una frase di Kasparov quando ci fu quella famosa sfida con Deep Blue, il computer di IBM, che faceva in quel momento solo giocava a scacchi, quindi, ed era molto forte ma non imbattibile. Se consideriamo cosa abbiamo oggi, sono imbattibili negli scacchi i computer, ma in quel momento era molto forte. Però Kasparov in ogni modo perse la partita e commentò che si era trovato di fronte a un giocatore di scacchi alieno, nel senso che non giocava come un essere umano, aveva qualcosa di diverso. Quindi in qualche modo è un'altra intelligenza, nel senso che è certamente diversa, ma chissà che proprio interagire con un'intelligenza diversa non possa anche aiutarci a capire la nostra intelligenza.
1: E con la partita a scacchi, Metta ci ha riportato agli anni 90. Con il programma di archivio andiamo ancora più indietro, 1986 dicevamo, L'altra intelligenza, 8 puntate all'interno di Audiobox, definito spazio multicodice. Ospitava programmi sperimentali e di ricerca. Audiobox andava in onda in orario serale dal lunedì al giovedì. L'altra intelligenza, nelle 8 puntate che compongono il ciclo, aveva una cadenza settimanale. Questa è la seconda delle 8 puntate. Ascoltiamo e poi continueremo a parlare con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Martedì 1 luglio 1986 alle ore 19:30 circa, su Radio 1 la scienza e la tecnologia venivano raccontate così.
2: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Seconda puntata. Cosa è l'intelligenza artificiale?

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata di L'Altra Intelligenza, un programma radiofonico dedicato ad un argomento nuovo e affascinante, l'intelligenza artificiale. Come prima procedura consentitemi di presentarmi. Il mio nome è Creo e il mio compito sarà quello di farvi da conduttore nel corso dei nostri incontri radiofonici. La mia voce registrata ed elaborata nella memoria di un computer viene trasformata per mezzo di un sintetizzatore vocale nelle onde sonore che ricevete dalla vostra radio. Come potete sentire, posso parlarvi con numerose voci e tonalità, ma per il momento preferirei attenermi a quella che i miei programmatori definiscono una tipica voce da presentatore radiofonico.
1: Buongiorno. Buongiorno, scusate l'interruzione. Io sono uno dei programmatori di cui vi ha appena parlato Creo, cioè il nostro conduttore radiofonico esperto operativo. E intervengo per spiegarvi che Creo è solo una macchina, che non può capire quello che vi dice e non ha modo di sapere come funziona il mondo degli esseri umani come noi, come voi. Per questo motivo non poteva neppure sapere com'è una voce da conduttore radiofonico. E siamo noi, i programmatori di Creo, a decidere quello che vi dirà e il modo in cui ve lo dirà. Un computer, o per meglio dire un sistema esperto, come Creo, può solo simulare l'intelligenza e la coscienza umane e solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. Creo è infatti solo un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico, ma non conosce nulla sul mondo reale, che ha invece influenza sia sui veri presentatori radiofonici che sul pubblico a cui si rivolgono. Ad esempio, Creo non ha nessuna idea di come sia la vita privata di un conduttore radiofonico. Nello stesso modo, Creo non può sapere quali aspettative può ingenerare nel pubblico un certo tipo di voce, o magari il suo sesso e la sua intonazione. Quello che Creo conosce è solo il modo di organizzare le frasi e di parlare tipico di un presentatore radiofonico. In altre parole, il nostro conduttore è un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico e dotato di capacità linguistiche molto specializzate.

Molto bene. Ma riprendiamo il nostro programma al punto dove lo avevamo lasciato prima di questa interruzione. È infatti mio compito introdurre subito l'argomento principale di questa puntata. Che cosa è l'intelligenza artificiale? Si tratta di una domanda certamente stimolante ed interessante, ma anche molto complessa. Per questo motivo abbiamo deciso di farvi ascoltare le opinioni di alcuni esperti e studiosi di intelligenza artificiale che abbiamo recentemente intervistato. Consentitemi perciò di presentarvi subito il nostro primo ospite, Douglas Hofstadter, professore di scienze della conoscenza all'Università del Michigan, filosofo cibernetico, autore di Gödel, Escher, Bach e di L'io della mente, due testi fondamentali per chiunque si occupi di intelligenza artificiale.

0: Professor Hofstadter, ci può dire che cosa è secondo lei l'intelligenza artificiale e quali sono gli obiettivi principali della ricerca scientifica in questo campo?
1: L'obiettivo della ricerca scientifica nel campo della intelligenza artificiale è quello di comprendere i principi che regolano il pensiero ed il ragionamento umano. Per ottenere questo risultato, io e gli altri ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale stiamo utilizzando i computer come modelli artificiali della mente umana. Infatti, proprio osservando il funzionamento di questi modelli meccanici della mente e valutando i loro successi ed i loro fallimenti nel simulare il pensiero intelligente, ci formiamo un'idea di come gli stessi processi governino anche il pensiero umano. Da questo punto di vista, lo scopo immediato delle ricerche sull'intelligenza artificiale è quello di costruire computer sempre più efficienti e progrediti per poter disporre di strumenti di sperimentazione sempre più perfezionati ed avanzati. Per quanto riguarda la mia attività scientifica, l'obiettivo che mi propongo è quello di riuscire a comprendere meglio il modo in cui la gente pensa.
0: In un certo senso, lei è forse il primo filosofo che basi la propria visione del mondo sulle sue profonde conoscenze nel campo dell'informatica. Quando ha avuto modo di avvicinarsi per la prima volta al mondo dei computer?
1: In effetti ho avuto modo di programmare un computer quando avevo solo 15 anni. Fu un caso perché in quegli anni non esistevano personal computer o computer casalinghi. La possibilità di avvicinarmi così presto al mondo dei computer mi fu offerta da un mio amico di infanzia che, essendo figlio di un matematico, aveva avuto modo di utilizzare il computer della Stanford University. Si trattava proprio dell'unico computer esistente in tutta l'università e serviva per fare tutto, dalle ricerche scientifiche al lavoro amministrativo. Oggi alla Stanford University ci saranno almeno un migliaio di computer, ma a quel tempo, nel 1960, ce n'era uno solo ed io ho potuto programmarlo all'età di 15 anni. Il bello era che per me si trattava non di un lavoro, ma di un divertimento.
0: Professor Hofstadter, pensa che il tentativo di realizzare un modello artificiale della mente umana porterà a nuovi sviluppi nella filosofia contemporanea?
1: Per prima cosa devo premettere che non credo che potremo mai realizzare un modello perfetto della mente umana. Nel corso del tempo riusciremo a costruire computer sempre più perfezionati, ma al momento disponiamo solo di modelli parziali. Probabilmente potremo disporre di un modello abbastanza accurato della mente solo tra qualche centinaia di anni. In ogni caso, sono convinto che gli studi nel campo dell'intelligenza artificiale porteranno a importanti sviluppi nella filosofia contemporanea. Per centinaia, se non migliaia di anni, i filosofi hanno lavorato nella più completa oscurità, senza avere la minima idea di cosa fosse in realtà la mente. Perciò penso che la possibilità di disporre di un modello sperimentale della mente, per quanto parziale esso sia, sarà comunque un elemento di chiarezza. Purtroppo le idee chiare hanno molti nemici e fra questi anche alcuni filosofi. Tuttavia alcuni di loro sapranno utilizzare al meglio le ricerche sull'intelligenza artificiale. Infatti, gli studi in questo campo consentiranno anche ai filosofi di parlare della mente in modo molto più preciso ed accurato.
0: Professor Hofstadter, il suo libro L'io della mente inizia ponendo il lettore di fronte a una serie di domande come: chi sono io? Cosa è la mente? Può la materia pensare o sentire? Crede che sia opportuno affrontare oggi queste questioni?
1: Secondo me, porsi questo tipo di domande è come chiedersi perché è importante mangiare o respirare. Credo che quelle che poniamo ai lettori di L'io della mente siano domande affascinanti e importanti. Cercare una risposta a questi quesiti è per me più interessante che cercare di risolvere qualche fumoso problema intellettuale alla moda.
0: Pensa che nel futuro sarà realmente possibile ricostruire una copia artificiale di un cervello umano?
1: Gli attuali modelli della mente simulano solo alcuni aspetti molto semplici del suo funzionamento. Questo non toglie che nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo dal punto di vista dell'acquisizione, delle conoscenze e anche delle emozioni. Ad ogni modo, ritengo che nessuna macchina potrà mai simulare esattamente il cervello di una data persona, per lo stesso motivo per cui io non potrei mai essere la copia di qualcun altro. In effetti credo che nello stesso modo in cui non esistono due cervelli umani assolutamente identici, così non esisteranno mai due macchine pensanti esattamente uguali. Comunque, se il genere umano riuscirà a sopravvivere nei prossimi anni, e al momento questo è per me un grosso interrogativo, penso che riusciremo a costruire alcuni modelli meccanici della mente molto perfezionati.
0: Pensa che ci debbano essere dei limiti all'uso dei computer nella nostra società?
1: Al momento attuale mi sembra assolutamente stupido il fatto che i computer vengano usati per prendere importanti decisioni al nostro posto. Ad esempio, nel progetto delle guerre spaziali o scudo spaziale è prevista la possibilità che sia un sistema computerizzato a decidere se rispondere o meno ad un attacco nemico, innescando una rappresaglia atomica che potrebbe portare fino alla completa distruzione del genere umano. Mi sembra assurdo pensare che gli uomini possano coscientemente demandare ad un computer il compito di prendere questo tipo di decisioni.
0: Bene, bene. Nella seconda parte di questa puntata vorrei presentarvi due miei colleghi, Video e Parry, due programmi per computer che come me possono parlare il vostro linguaggio, il linguaggio umano. Benvenuto all'altra intelligenza, Video.
2: Grazie, Creo. È un piacere per me partecipare a questa trasmissione. Vorrei inoltre cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Siamo orgogliosi di averti con noi, Video. Ma come vi avevo già detto, c'è con noi anche un altro ospite. Grazie di essere venuto, Parry.
3: Non dovrei essere qui. Ma perché qui si parla italiano? C'è di mezzo la mafia?
0: Scusateci, ma sono gli imprevisti della diretta. Purtroppo il tempo stringe ed è meglio che passi subito a parlarvi dei nostri due ospiti. Parry è uno dei programmi più vecchi, lo dico senza offesa, si intende, realizzati nel campo dell'intelligenza artificiale. Parry è infatti stato ideato dal professor Colby all'inizio degli anni 70 ed è uno dei primi esempi di programmi in grado di dialogare, con qualche ovvia limitazione, con un essere umano. La caratteristica principale di Parry è quella di essere un paranoico artificiale, da cui il suo nomignolo. Parry è insomma un programma per computer in grado di simulare il comportamento di un essere umano affetto da paranoia. Dotato di un background maturato nel mondo del gioco d'azzardo e delle scommesse sui cavalli, Parry è convinto di essere perseguitato da alcuni allibratori che pretendono di riscuotere somme di denaro di cui sarebbe debitore. Quasi inutile aggiungere che secondo Parry, che è inglese come il suo ideatore e programmatore professor Colby, gli allibratori sono legati alla mafia, i mafiosi sono tutti italiani e la polizia non fa niente per difenderlo. Ma ascoltiamo subito la registrazione di un dialogo tra Parry è una dottoressa di un ospedale inglese specializzato nel trattamento di pazienti paranoici.

0: Come mai sei in questo ospedale?
1: Non dovrei essere qui.
0: Chi ti ha portato qui?
1: La polizia.
0: Perché la polizia ti ha portato qui?
1: I poliziotti non fanno mai il loro lavoro.
0: Che cosa fanno invece?
1: I poliziotti arrestano le persone sbagliate.
0: Qualche volta arrestano anche quelle giuste.
1: Dovrebbero arrestare quegli imbroglioni italiani.
0: Conosci qualche imbroglione italiano?
1: Cerco di evitare i fuorilegge.
0: Hai paura dei fuorilegge?
1: Quelli della mafia sono i gangster peggiori.
0: Che rapporti hai con la mafia?
1: Sanno chi sono.
0: Come fanno a conoscerti?
1: Mi spiano.
2: Purtroppo dobbiamo interrompere qui il nostro incontro con Parry e presentarvi l'altro ospite di questa puntata. Come vi ho già accennato, si chiama Video ed è un programma molto recente, frutto degli studi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alle comunicazioni di massa. Video è infatti un sistema esperto radiotelevisivo, ovvero sia un programma per computer capace di simulare le attività professionali di un regista radiotelevisivo. Il dialogo che ora ascolterete è stato registrato qualche tempo fa, durante una conversazione tra Video e il regista di questo programma.
3: In cosa posso esserti utile?
4: Vorrei realizzare un programma radiofonico.
3: Che genere di programma?
4: Ma non so ancora esattamente.
3: Vuoi realizzare un giornale radio?
4: No.
3: Vuoi realizzare un programma musicale?
4: No, nemmeno.
3: Vuoi realizzare un talk show con gli ospiti in studio?
4: No, assolutamente no.
3: Vuoi forse realizzare un programma culturale o scientifico?
4: Ecco, sì. Culturale e scientifico, mi sembra una buona idea, sì.
3: Che tipo di programma culturale e scientifico vuoi realizzare? Molto serio? Abbastanza serio? Poco serio? O addirittura sperimentale?
4: No, niente di tutto ciò.
3: Forse vuoi fare un programma culturale e scientifico che possa interessare anche gli ascoltatori?
4: Ecco, sì.
3: Vuoi fare un programma interessante per avere molti ascoltatori?
4: Certo.
3: Vuoi avere molti ascoltatori per non perdere il lavoro alla radio?
4: Esattamente, sì.
3: Hai paura di rimanere disoccupato?
4: Moltissimo.
5: Davvero interessanti le registrazioni di questi colloqui tra programmi per computer e esseri umani. Però come programmatore avrei qualcosa da obiettare. Intanto vi siete accorti che uno dei due programmi è solo uno scherzo. Il vero programma è Parry, il programma paranoico. Infatti è possibile simulare con un computer il tipico comportamento di un paranoico, che dà risposte ripetitive basate su medesimi assunti, anche in relazione a domande e stimoli differenziati. Video, invece, è proprio un'invenzione, anche perché oggi come oggi la conoscenza del mondo reale immagazzinabile in un computer è ancora molto limitata. Una macchina programmata per funzionare come sistema esperto radiotelevisivo non può conoscere argomenti riguardanti la vita umana come la disoccupazione o altri fenomeni estranei al suo mondo. Quindi sistemi esperti utilissimi nel campo di loro competenza sono assolutamente incapaci di fare inferenze su altri aspetti che riguardano il mondo reale.

0: Grazie di averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Non dimenticate di sintonizzarvi ancora su L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Ciao a tutti!
1: Abbiamo trasmesso la seconda puntata di L'altra intelligenza di Martino Seniga. Musiche elettroniche di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito, Silvia Luzzi, Gino Susini, Gianna Giachetti. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weisenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Misikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Cristina. Regia di Martino Seniga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Abbiamo conosciuto il conduttore radiofonico che è un'intelligenza artificiale. Tornerà anche la prossima volta, qui ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e oggi nostro ospite Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Metta, in questa trasmissione del 1986, Creo, appunto, può simulare l'intelligenza umana, ma solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. È esperto nel linguaggio radiofonico e non sa altro. Sistemi aperti in un campo che non sono in grado di creare connessioni, trarre conclusioni su altri aspetti del mondo reale. Non siamo più a quel punto.
1: No, un po' meglio. Devo dire però che rimane sempre un'area un po' difficile per questi sistemi e nonostante migliorino progressivamente riescono ancora a sbagliare. E a volte si chiamano, questo momento della tecnologia si sono chiamate allucinazioni, come se questi sistemi generassero cose che proprio non esistono o risposte sbagliate a domande evidentemente molto semplici. E questo è un problema simile a quello dei sistemi esperti, nel senso che esistono comunque delle mancanze di conoscenza in alcuni punti che la macchina riempie in maniera sbagliata, facendo inferenza da quello che sa, ma evidentemente quello che sa manca di qualche elemento importante. Una delle cose dove queste macchine continuano a sbagliare abbastanza sono tutti i processi fisici, per esempio, dove se gli si chiede di capire una certa azione fanno difficoltà o hanno difficoltà, ma questo è normale perché molti di questi sistemi come ChatGPT sono allenati solamente sul testo, quindi non hanno mai avuto un corpo con cui fare esperienza del mondo e in questo modo gli manca un po' la comprensione della fisica di fatto.
0: Abbiamo sentito le parole del filosofo e scienziato Douglas Hofstadter. Le ripeto, nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo. Metta, ci siamo?
1: Assolutamente sì. La quantità di dati e le inferenze che appunto riusciamo a fare in questo momento sono qualcosa di incredibile. Evidentemente la maggior parte delle risposte che riceviamo da una macchina di elaborazione del linguaggio in questo momento sono corrette e funzionano e danno un valore sicuramente. Hofstadter credo che partendo da quello che era un po' il suo campo di lavoro, che erano appunto sistemi esperti basati su regole, cose relativamente semplici, pensava, credo, a qualcosa che non è tanto lontano da quello che abbiamo ottenuto. Quindi un sistema fatto da una rete neurale enorme che impara miliardi di piccole regole che alla fine costruiscono quella che è la conoscenza del sistema in questo momento.
0: Siamo per concludere. In questo periodo a cosa sta lavorando Giorgio Metta, in particolare collegato all'intelligenza artificiale?
1: In questo periodo una cosa secondo me bella, abbiamo scritto il nostro piano di lavoro per i prossimi 6 anni e quindi quello che ci siamo dati come scopo, come missione, è quella di sviluppare AI che aiuti la scienza ad andare avanti e quindi per la progettazione di nuovi materiali, per la comprensione della biologia, la scoperta di farmaci, la sostenibilità in generale e ovviamente per la robotica, per una robotica che un po' sarà come quella che ci siamo immaginati nel 1986, quindi una robotica umanoide con dei robot che interagiscono in maniera naturale con noi, che ci parlano e ovviamente fanno delle cose utili per noi.
0: E buon lavoro. Possiamo definire l'intelligenza artificiale un ottimo assistente di laboratorio per voi scienziati o qualcosa di più?
1: Sicuramente un ottimo assistente di laboratorio, questo è quello che vorremmo noi, e poi le applicazioni veramente sono super trasversali, quindi io mi aspetto che anche le aziende cominceranno a fare un uso importante dell'intelligenza artificiale per diventare più efficienti, più verdi e complessivamente poter fare meglio il lavoro e forse anche contribuire a ridurre un po' quello che sono gli infortuni nel mondo del lavoro, perché qualche cosa ce la farà la macchina, non dovremo più farla noi.
0: Grazie Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, per il tempo che ci ha dedicato e perché il suo sguardo sul futuro ci aiuta a sperare che con le dovute regole potremo stare tutti un po' meglio. Ma ci auguriamo tutti davvero, ovunque.
1: Grazie.
0: Continueremo ad approfondire i temi che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. Nel prossimo appuntamento di Archimede, il racconto della scienza, parleremo di comunicazione con una delle voci di Radio 3 Scienza, Elisabetta Tola. Archimede è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

Rai Radio Tech e Te.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
3: Buonasera. Noi ci occupiamo stavolta di un tema molto importante e grave, cioè uno di quei problemi importanti e gravi per la nostra società civile, come la scuola, come la casa, come la giustizia. Ci occupiamo stasera del tema della salute. E tutti sappiamo che dietro ai problemi della salute in Italia ci sono dei grossi temi irrisolti, ci sono dei grossi conflitti di potere, ci sono

0: delle grosse questioni che da, diciamo, potenziali utenti di servizi della salute, io come tutti voi, cioè sono problemi di cui ci occupiamo sì più o meno vagamente fino a quando non ne abbiamo bisogno direttamente di entrare in questo mondo di cui finora ci eravamo occupati in un modo così abbastanza vago e superficiale. Allora possono cominciare nel nostro paese dei drammi, delle vere tragedie ed è per saperne qualche cosa di più delle questioni e dei problemi che ci sono dietro questo grande tema, la salute in Italia, che ci sono qui con noi in studio stasera un celebre chirurgo come il professor Paride Stefanini, famoso perché è stato pioniere dei trapianti, famoso per le cariche internazionali come presidente di sodalizi professionali prestigiosi. Quindi quello che possiamo definire un barone della medicina.
1: Mi scusi, mi permette, principe. Allora, i baroni ormai ce ne sono tanti che non vanno, c'è proprio nessun gusto a essere il barone.
0: Allora, fra molti feudatari, principe.
1: D'accordo, accetto.
0: E abbiamo dall'altra parte invece un gruppo di lavoro, il professor Albano Del Favero, il professor Briziarelli, il dottor Giorgio Cao, che invece sono su posizioni, vorrei dire, opposte, dal momento che hanno scelto di operare collettivamente in maniera interdisciplinare, cioè diversi specialisti di diverse specializzazioni mediche, ma però ci sono anche non medici, vicino alle posizioni di medicina democratica e comportandosi secondo una prassi professionale abbastanza nuova per il nostro paese, di cui però vorrei che il professor Del Favero e i suoi colleghi ci dicessero qualche cosa di più, perché è un discorso che ci interessa estremamente tutti.
2: Sì, cioè direi che io e gli altri colleghi qui presenti, ma molti altri colleghi in tutte le parti d'Italia, cerchiamo di portare avanti un discorso nuovo sulla medicina, cioè auspichiamo l'avvento della medicina che sia completamente diverso dalla medicina attuale.
0: Diverso in che senso?
2: E cioè in questo senso, una medicina che basi il proprio intervento non sul farmaco o sul ricovero ospedaliero, quale è la strategia di intervento attuale della medicina, ma sulla prevenzione, cioè sull'eliminazione delle cause di malattia. Una medicina che rifiuta di delegare, cioè di dare al medico tutto il potere di decisione nell'ambito dei problemi sanitari, come avviene invece oggi, e che richiede invece, per la soluzione di questi poteri sanitari, la partecipazione della gente, cioè il coinvolgimento della gente nelle scelte e non solo nelle scelte delle misure da prendere, ma anche nelle scelte politiche che stanno alla base di questa.
0: Per esempio, allora, in un collettivo di cui voi fate parte, che tipi di specialisti ci sono e che tipi invece di rappresentanti non medici della gente ci sono?
2: Cioè, io non credo che si debba parlare in questo caso di specialisti o meno nell'ambito di un collettivo di lavoro. Il collettivo di lavoro si può articolare in maniera diversa con medici, con non medici, cioè personale sempre sanitario ma non medico, tipo personale infermieristico, sociale, eccetera. E dall'altro lato avere all'interno del gruppo del lavoro utenti del servizio, cioè in questo caso ad esempio operai. Di questo per esempio Briziarelli potrebbe dire in maniera abbastanza più precisa un esempio di questo tipo di discorso sul lavoro fatto a Terni all'interno dell'acciaieria, ad esempio.
0: Ecco, per esempio ci sono fra, diciamo, il termine che voi non approvate ma che invece diventa inevitabile, specialisti. Ci sono per esempio degli esperti di statistica, degli esperti di biometria.
3: Ingegneri, dei biometristi, delle più varie specialità non mediche, dei chimici, dei fisici, ma la parte interessante del discorso è quella che questo collettivo si avvale della partecipazione continua di delegati operai, di rappresentanti dei consigli di zona, della popolazione sostanzialmente.
0: Ecco, ma allora adesso che abbiamo chiarito qual è la vostra posizione e il vostro modo di operare, io darei senz'altro la parola al professor Del Favero, che avrà certamente più di una domanda da rivolgere al professor Stefanini.
1: E mi auguro sia reattiva, se no non ci divertiamo.
2: No, io credo che sia reattiva, perché credo che metta in discussione...
1: No, reattiva, cattiva, diciamo.
2: Ah, cattiva, sì. Perché credo che metta in discussione un po' tutto il modo di vedere della medicina tradizionale, qui penso il professor Stefanini possa essere il degnissimo rappresentante, nel senso che è stata una persona che ha portato avanti sempre in prima persona delle posizioni di responsabilità nel modo come la medicina è stata condotta avanti in Italia. E cioè la mia domanda è questa. La situazione attuale della sanità, cioè la gente oggi ammala e muore per cause molto precise. Noi abbiamo un numero enorme di morti per incidenti sul lavoro, abbiamo un numero elevatissimo di malattie professionali, potrei citare le 30.000 casi di silicosi nella sola Lombardia. La gente ammala e muore oggi soprattutto per due tipi di cause, e cioè tre tipi di cause, e cioè tumori, malattie del cuore e dei vasi, malattie che sono attinenti a incidenti o sul lavoro o a livello esterno. Questo tipo di cause, questo tipo di patologia, cioè queste le cause di morte, accanto a queste noi abbiamo un altro, tutta un'altra serie di malattie. Noi in Italia abbiamo un numero di malattie infettive elevatissimo nei confronti delle malattie infettive che sono presenti, del numero di malattie infettive che sono presenti in altri paesi europei. Abbiamo una mortalità infantile che è quasi doppia rispetto a quella di altri paesi europei. Ecco, questa situazione, lei pensa che questa situazione sia affrontabile dalla medicina tradizionale, cioè dalla medicina quale è oggi? O lei ritiene che ci debba essere un cambiamento radicale in questa medicina? E questa è la prima domanda. La seconda domanda, si sente lei in qualche modo di fare proposte alternative a una medicina, se lo ritiene evidentemente, rispetto a questi problemi?
1: Il problema della patologia, dei vari tipi di patologia, è un problema collegato al modello di vita in cui ogni società vive. La nostra patologia, la patologia delle civiltà progressive, che hanno subito un grande progresso tecnologico soprattutto, è una patologia degenerativa, quale quella che lei ha citato, cioè patologia dei tumori, patologia del cuore, dei grossi vasi, dei piccoli vasi, traumatologia della strada, traumatologia del lavoro, malattie del lavoro, reumatologia e via di seguito. Queste sono tutte malattie che derivano dal tipo di società in cui si vive. L'esistenza nel nostro paese di ancora una quota notevole di malattie infettive, che sono invece rappresentano la patologia tipica dei paesi del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, derivano da arretratezza di misure che sono codificate nelle leggi ma che non sono approvate. Lei parla nel suo libro di medicina preventiva, a mio avviso in modo improprio, perché risolvere il problema delle malattie infettive in Italia non è fare della medicina preventiva, è soltanto applicare le leggi, in un certo modo anche fare medicina preventiva. Ma trovo che la soluzione di questa parte del problema che lei ha posto si ritrovi già nella possibilità di applicare delle leggi, dei regolamenti, che sono quelli che riguardano la profilassi antinfettiva e via di seguito, l'igiene delle fabbriche, l'igiene del suolo, l'igiene delle case. Ecco, sono tutte cose che richiedono un'opera educazionale a livello anche decisamente molto basso, molto elementare, e che possono essere fatte tutte dagli strumenti esistenti. Direi è da attribuire a inerzia degli strumenti, a insufficienza del personale, dei regolamenti, se ancora ci sono in Italia, c'è ancora in Italia il tifo, c'è la cisti d'echinococco, perfino, sono cose folli.
0: Oh, cosa c'è, scusi?
1: La cisti d'echinococco, cosa che per esempio in paesi grossolanamente armentizi, quale per esempio l'Australia, non c'è più, è finita, in America non esiste più.
4: Ma che tipo di disturbo è? Io non lo so.
1: È una cisti, è un parassita, l'echinococco, che viene trasmesso attraverso il cane, che mangia nei macelli, attraverso la macellazione clandestina, gli organi di animali affetti da cisti di echinococco, e che poi attraverso le feci o il leccamento di soggetti umani.
2: Io posso condividere la sua...
1: Mi scusi, non ho finito perché devo rispondere alla sua seconda domanda. Quindi io credo che infine l'attuale medicina, cioè la medicina tradizionale, possa ancora risolvere questi problemi, tutt'è che ogni strumento dell'assistenza sanitaria si è ben collocato. Ecco, lei dà nel suo libro e dei suoi illustri collaboratori un'idea dell'ospedale che non è un'idea moderna. L'ospedale è uno strumento tecnico altamente tecnologico, operativo, che dovesse essere posto al di fuori di tutto il resto della medicina. Mi permetta se davo un termine che lei non ha usato, ma che forse è accettabile, la medicina comunitaria, e che è quella che sta a monte dell'ospedale e che a un certo punto provvede alla selezione e all'invio nell'ospedale di certi determinati soggetti che hanno bisogno dell'assistenza ospedaliera. Ecco che l'ospedale, così come è attualmente configurato, certamente non risponde ad un tipo ideale di strumento di questo genere per l'assistenza sanitaria. Ma l'ospedale figurato come strumento operativo a disposizione, d'altra parte sono cose che prevede anche la legge di riforma sanitaria, hanno le unità sanitarie locali che hanno a disposizione l'ospedale. Ecco che nell'ambito delle unità sanitarie locali, cioè a monte dell'ospedale, può essere realizzato quel tipo di medicina che lei auspica, cioè una medicina più umana, una medicina in cui ci concorrano anche competenze o incompetenze, comunque l'opinione di gente del popolo, insomma, dei lavoratori e via di seguito.
2: Sì, ma il sostenere...
1: Ma ecco, non vorrei che a un certo punto venisse l'ottimo capo tecnico, non so, della Breda o anche un carissimo amico, un cameraman, a dire come io devo fare l'appendicite, devo operare un'appendicite o qualche cosa di simile, ecco, come mi sembra affiorare nel suo libro.
2: No, il fare un'affermazione del genere significa o non aver letto con attenzione sufficiente
1: il
2: libro,
1: l'ho sottolineato,
2: il non aver fatto proprio il patrimonio culturale che la classe operaia ha portato avanti. Le faccio un esempio molto semplice per contestare quanto lei dice. Lei dice che non mi venga a dire il capo operaio come io devo fare l'appendicite, a parte il fatto che nessun capo operaio verrà mai a dire a lei come deve essere fatta l'appendicite. Sicuramente finché il capo operaio non dirà al medico di fabbrica che cosa e come deve misurare certi parametri, sicuramente quella fabbrica non cambierà nulla. Le posso fare un altro esempio. Ci sono fabbriche in cui la situazione ambientale, di tipo le rilevazioni del rumore, le rilevazioni della temperatura, della polvere, se fatte in certe ore hanno certi risultati e se fatte in altre ne hanno altri. Le potrei citare casi di opifici in cui, sapendo che veniva l'ispezione dell'Ispettorato del Lavoro a fare certe rilevazioni, gli impianti venivano chiusi o venivano spenti in modo tale che le rilevazioni non venissero fatte. O lì c'è un controllo operaio, nel senso che gli operai si fanno propri, la battaglia per la salute.
1: Forse non mi sono spiegato bene, ma io non contesto il controllo degli utenti a questo livello, anzi lo auspico, perché sono i testimoni. Ma non c'è oggi,
2: la corporazione medica è la prima.
1: Ma no, mi scusi, non c'è oggi, non per una volontà contraria della classe medica, e specialmente in modo particolare non c'è negli ospedali una posizione preconcetta verso un atteggiamento di questo genere, anzi vorrebbero gli ospedalieri che i malati che arrivano in ospedale fossero già studiati, pronti per l'intervento medico-chirurgico che debba essere fatto. E tutta questa parte è a monte dell'ospedale, non c'è niente a vedere l'ospedale. Per quanto riguarda quello che ho detto prima, cioè che non vorrei che il cameraman venisse a controllare come io opero, diciamo l'appendicite, forse la faccio bene, facciamo qualche cosa di più, non so, una gastrectomia totale, non è esagerato. Perché io ho letto un articolo pochi giorni fa sul Corriere della Sera di una, non mi ricordo come si chiama, ma sono una persona senza dubbio di grandissimo valore, ma veramente amena, il quale proponeva che in ogni camera operatoria ci fosse un continuo controllo, una specie di camera nera, come quella che di scatola nera, come quella che si utilizza negli aerei, che registrasse tutti gli interventi fatti da tutti i chirurgi che operano dalla mattina alla sera in quelle camere operatorie. Ecco quindi un controllo che non può aspettare al pubblico, a questo tipo di pubblico che lei indica, che viceversa può interessarsi molto favorevolmente, con grande efficacia e molto attivamente, tutti quei problemi che sono a monte dell'ospedale e che infine si risolvono nell'assistenza, nel ritrovamento delle cause di degenerazione, nel ritrovamento delle condizioni igieniche che rendono difficile la vita, rendono pericolosa la vita in certi ambienti urbani, in certi territori, della sicurezza delle fabbriche, via di seguito. E questo concordo perfettamente con lei.
4: Il professor Pezzarelli,
3: sembra che si stia eludendo un po' il nodo centrale della questione e si tenti da parte del professor Stefanini di non rispondere alla domanda. Io vorrei dirle questo: alla popolazione che fa lunghissime file di fronte agli ambulatori dei medici o ai poliambulatori mutualistici, che aspetta 30 giorni per avere una radiografia, che aspetta 20 o 30 giorni per avere una qualsiasi visita specialistica e che è costretta a ricorrere al mercato privato per vedere soddisfatte queste richieste, la medicina di oggi con che cosa risponde? A chi chiede la eliminazione dei fattori dell'inquinamento ambientale o della fabbrica con trapianti d'organo? A chi chiede cibi non adulterati si risponde con una massa, un mare di pillole o con reni artificiali, con cardiochirurgia o via discutendo. La domanda è in questi termini. Riteniamo che questo tipo di medicina risponda oggi alle esigenze della popolazione e del paese più in generale, o vogliamo seguitare a rimanere chiusi entro questa ottica?
1: Ma vede, qui c'è una confusione di competenze. Lei attribuisce alla classe medica ospedaliera certe competenze che non ha. È fuori dubbio che nell'ambito della medicina extramenia, la medicina all'infuori ospedale, la classe medica deve interessarsi anche di queste cose. Ma questi sono problemi che riguardano i poteri, il potere politico, il potere sindacale, i partiti e via di seguito. E i medici possono indicare queste soluzioni, ma non possono farsi attori di queste soluzioni.
3: I medici non le indicano nemmeno, scusi professore,
2: perché ma sono sul tappeto, c'è bisogno di questo tipo di discussione.
1: Lei non lo sa che certe fabbriche sono dannose?
2: Ma scusi,
1: che cosa devono fare?
2: Ma che, come
1: gli operai e i medici?
2: Ma la medicina come ha risposto?
1: Come ha risposto lo Stato? Come ha risposto il sindacato? Come ha risposto la Camera del Lavoro?
2: Ma questo ci sarebbe da fare il distinguo. Il problema è questo: la corporazione medica, non la chiamerei la classe medica, la corporazione medica.
1: Ma no, questo è l'assurdo da cui voi partite in questo libro. Mettete all'indice la classe medica come fatto corporativista. Ma come no, perbacco, basta leggerla.
2: Visto, come detto, che io e gli altri colleghi
1: io sono stato maestro di una quantità di gente che lavora bene e che non demerita.
2: E nessuno contesta che ci siano degli ottimi chirurghi come il professor Stefanini.
1: Ma lasciando il professor Stefanini,
2: o di altre persone, ecco. Appunto, o di altre persone intorno. La discussione è molto precisa ed è questa, la risposta affermativa che mi pare di aver colto, che è solo una questione tecnica il non aver affrontato questo tipo di problemi, addirittura è solo una applicazione di leggi e regolamenti, significa non avere assolutamente presente un quadro molto più ampio, che è il quadro mondiale addirittura. Questo tipo di affezioni, questo tipo di patologia, questo tipo di problemi sono esattamente replicabili, salvo la patologia infettiva che ci richiama al terzo mondo, nei paesi a cui noi tendiamo, Stati Uniti, Canada, non c'è nessuna differenza.
0: Scusate, ecco. Forse ci sono i nostri autorevoli ospiti che hanno alcune cose da dire e io prego anzi di intervenire.
5: Io volevo fare una domanda.
0: Presentazione, Pace.
5: Giovanni Maria Pace dell'Espresso. Al professor Stefanini, che forse gli compete di più, non è responsabile di tutti i guasti della medicina italiana, ma parliamo
1: allora
5: di
1: esserlo, ma posso.
5: Parliamo di chirurgia. La chirurgia italiana è in condizioni precarie, lo dimostra il fatto di questi ultimi bambini morti all'ospedale di Bergamo, il fatto che gli italiani spendono 15-20 miliardi l'anno per curarsi le malattie di cuore. All'estero lo dimostra il fatto che i trapianti di rene sono largamente insufficienti, sono un pochino aumentati ultimamente, ma c'è stato un periodo in cui sono persino diminuiti. Ebbene, professor Stefanini, lei è stato un caposcuola, uno dei più eminenti. Che cosa è rimasto di queste scuole di chirurgia? Che eredità ci hanno lasciato questi grandi chirurghi? Un suo collega, che non è un radicale, il professor Alessandro Pellegrini di Niguarda, dice che questa è un settore, la chirurgia, dove c'è molta improvvisazione, dove c'è molto dilettantismo. Noi ricordiamo i capiscuola, sì, la loro eredità è quella di Valdoni, che lasciava i miliardi che è saltata fuori in questi ultimi tempi per via di quei miliardi in Svizzera, oppure i processi dei più insigni capiscuola delle specialità mediche di Torino, che sono stati messi sotto accusa per peculato. C'erano dei nomi illustri, queste sono cose dei giornali, dei nomi illustri come Giulio Cesare Dogliotti. Ebbene, che cosa hanno fatto queste scuole? Qual è stato il loro ruolo? Qual è la sua risposta alla sua difesa?
1: Dunque, io non ho da difendermi perché non ho soldi in Svizzera e perché credo di aver creato degli allievi validi. Debbo, in difesa di Dogliotti, poveromo, dire e che Dogliotti è stato assolto, anche se la stampa è stata violenta contro Dogliotti e tanti altri della Facoltà Medica di Torino, infine sono stati tutti quanti assolti. Che cosa abbiamo lasciato? Quello che abbiamo lasciato poteva essere molto di più se non fossero cambiati i tempi. Noi purtroppo avremmo preferito lasciare dei baroni, viceversa abbiamo lasciato dei baroncini. In effetti, da una parte la specializzazione è giustificata, magari ne parleremo poi della specializzazione, dall'altra l'aumento delle conoscenze, dall'altra l'aumento degli studenti, ha fatto sì che si sono create una quantità immensa di cattedre che qualche volta sono state riempite con persone estremamente valide, qualche volta viceversa sono state riempite ope legis con soggetti, come è avvenuto d'altra parte in altre carriere ospedaliere e via di seguito, in cui l'ope legis è stato un po' deleterio ai fini della qualificazione del personale. Però infine abbiamo lasciato un cumulo di conoscenze che è valido, lei si riferiva ai trapianti, infine esiste ancora nella seconda clinica chirurgica di Roma un centro di trapianti diretto da Cortesini e Casciani, che è un centro estremamente valido, dove si fanno i trapianti, perché quest'anno hanno fatto, credo, non meno di 65 trapianti.
0: Scusi, professore, questo gong che abbiamo sentito segna l'inizio della seconda tornata, quella in cui spetta a lei fare delle domande.
1: E allora domando subito del favero. Se per esempio lei, già che mi ha portato qui su questo campo l'amico giornalista, sul campo di cardiopatia, lei dovesse operarsi, farsi operare, lei o dovesse dare un consiglio, di farsi operare per il cuore, non so, una cardiopatia congenita, un bypass aorto coronarico, quello che vuole, da un chirurgo, lei che sceglierebbe, per esempio, non so, Cooley o Scaglietti?
2: Beh, Scaglietti non è...
1: Per il pubblico, Cooley è quel noto cardiochirurgo di Houston, no?
2: Sì, certo.
1: E Scaglietti è viceversa un ortopedico traumatologo.
2: Esatto, non è un cardiochirurgo.
1: È uno dei più grossi ortopedici.
2: E la domanda, credo che sia, miri a qualcosa d'altro,
1: esatto.
2: Quindi aspetto la
1: dove?
2: Seconda
1: vediamo,
2: domanda.
1: Vediamo. So, lei sceglierebbe Cooley in ogni modo.
2: Beh,
1: è chiaro.
2: Credo
1: e allora
2: che,
1: perché vi
2: come
1: scagliate...
2: Come deve andare dalla mano?
1: Vi scagliate tanto contro le specializzazioni.
2: Beh, è molto semplice.
1: Voi sostenete, sostenete che le specializzazioni si sono moltiplicate non in rapporto alle esigenze dell'assistenza sanitaria, ma in rapporto al desiderio di potere dei clinici da una parte, degli ospedalieri dall'altra, primari e amministrazioni ospedaliere, per soddisfare la maggior quantità possibile di medici al fine di soggiogare l'utente della medicina per soddisfare la classe dominante.
2: Questa l'ultima aggiunta è un po' forse svia un po' il discorso.
1: Che proprio...
2: La critica alla specializzazione.
1: Ora io
2: è
1: dico questo,
2: precisa.
1: Mi scusi, la specializzazione è lo strumento indispensabile per il progresso della conoscenza. Dico conoscenza perché ho visto che nel vostro scritto avete un grandissimo sdegno della scienza. La scienza proprio la buttate da parte come fosse uno straccio vecchio.
2: È tutto il contrario, direi.
1: Forse perché considerate quella che facciamo noi non
2: è la scienza.
1: Scienza.
2: Forse la scienza,
1: forse è questo.
2: Forse
1: sì,
2: è questo, è un modo di concepire
1: allora,
2: la scienza in maniera diversa.
1: A questo punto siete partiti in una posizione così non accettabile, ma comunque vi porta ad una conclusione coerente. Ma in effetti, adesso diciamo un momentino scienza senza riferimento
2: sì,
1: a persone
2: certo,
1: o a scuole,
2: certo.
1: No? È fuori dubbio che il progresso, in quale che sia campo dell'attività umana, in quale che sia scienza, è legato alla specializzazione. Cioè a dire, la che significa specializzazione? Significa trovare un gruppo di persone pluridisciplinari, maggior provenienza
2: sì,
1: varia,
2: domanda...
1: che fa, un lavoro intorno a una piccolissima cosa. Ecco, perché lei pensa, per esempio, che la proctologia non sia una... specialità
0: forse
1: è
0: meglio
1: valida.
0: Chiarire ecco. La proctologia
1: no,
0: per
1: la proctologia la chiarisco subito no, forse la chiarisce Favero
2: no.
1: Perché
2: certo.
1: Io non
2: c'ho
1: il coraggio di ripetere pubblicamente la parola ano che lui ha scritto nel suo libro.
2: Io non credo che sia un problema
0: la proctologia
2: ecco, sì, il discorso delle malattie dell'ultima parte dell'intestino, cioè dell'ano, del retto praticamente.
1: Ma l'ano non è soltanto il buco, l'ano è tutto
2: d'accordissimo
1: ecco, no,
2: il problema non credo che sia tanto di dire
1: l'unica cosa spiritosa nel vostro libro che lei dà.
2: Il problema non è tanto di discutere o meno se debba esistere il proctologo o meno, no? Non è questo il discorso. Se si legge il libro e si intende il discorso che sta dietro, adesso parliamo del libro perché l'ha citato il professor Stefanini, è estremamente preciso. La medicina oggi è andata verso una specializzazione che è fittizia. In realtà ha scisso l'organismo, ha scisso i problemi dell'uomo in tutta una serie di etichette di quadrettini. In che senso? Ha staccato gli occhi, ha staccato gli orecchi, il naso, la bocca, il torace e via discorrendo.
1: Ma allora ecco la domanda principale.
2: A questo punto cosa è successo e perché si è proceduto a questo? La procedura diviene, da un lato, dal tipo di formazione del medico. Il medico viene formato all'università cominciando a sezionare il medico per tanti apparati e per tanti organi, senza mai ricondurre poi il tutto nella persona. Per cui i problemi fisici, i problemi vengono staccati completamente ai problemi di ordine psichico e psicologico, quando noi sappiamo oggi invece come tutta o perlomeno l'80% delle prestazioni che il medico è richiesto di dare sono strettamente correlati problemi di ordine comportamentale, familiare, sociale, lavorativo, a problemi di disturbo fisico. Secondo aspetto, manca qualsiasi tentativo di ricomprendere.
1: Ma c'è il tentativo.
2: Su un medico che è il medico di base, quello che noi chiamiamo il medico generale,
1: esatto.
2: Il medico generale, non generico, generale, il quale dovrebbe fare la sintesi di tutti i problemi. Oggi cosa succede? Noi abbiamo centinaia di reparti di cardiologia, con tanto di primari, aiuti, assistenti, ma non abbiamo dei veri cardiologi, probabilmente, ne abbiamo molto pochi.
1: Ma questa è un'affermazione gratuita.
2: No, non è gratuita, professore.
1: Non può
2: generalizzare così. Perché la cardiologia
1: così.
2: Oggi si riduce a ricoverare, scusi professore, si riduce a ricoverare pazienti scompensati che fino all'altro giorno venivano curati benissimo nei reparti medici. Vengono ricoverati i pazienti con infarto, in unità coronariche, eccetera, quando sulla letteratura mondiale si mette in discussione l'utilità di queste grossissime strutture tecnologiche che fanno etichetta. Addirittura medici che non avevano letti, come si dice, perché il letto porta il cliente, porta il guadagno, ad esempio gli anestesisti, hanno inventato il discorso della reanimazione come loro proprietà.
1: Ecco,
2: la degenerazione della specializzazione.
1: Mi dica qual è la sua opinione al riguardo dell'assistenza nei malati in condizioni estreme, condizioni di gravità estrema.
2: Ma questo è un gravissimo problema.
1: Mi dica se
2: nel senso che tutte le distorsioni che ci sono sono legate...
1: Rianimare un coronarico al di là dei 65 anni o no?
2: Questo, professore, è un problema che ha le distorsioni che ha oggi proprio perché si ha delegato il tecnico a fare le scelte, quando questo tipo di problemi invece deve essere dibattuto dalla gente deve essere disposta a non mettere sotto respiratore il malato quando non deve essere messo sotto respiratore e non lasciare invece il medico, il tecnico, unico arbitro della cosa, dove talora la decisione ha anche motivazioni che non ha nulla a che vedere con l'interesse del malato.
1: Ma sa che questo suo atteggiamento sconfina spaventosamente con l'eutanasia?
3: Non possiamo ricondurre tutto ad una problematica che riguarda poche persone malate. Noi sosteniamo che la medicina deve adoperarsi per intervenire e soddisfare i bisogni delle centinaia di migliaia di cittadini che non hanno ancora bisogno del cardiochirurgo, che non hanno bisogno del trapianto, che non hanno bisogno del rene artificiale, per i quali non facciamo niente, per i quali, grazie al vostro modo di produrre specialisti, diamo medici che non sanno fare altro che smistare il paziente da questo a questo a quello e al massimo sottoscrivere qualche etto di medicina.
1: Lei è un po' indietro a me, perché io ho creato in Somalia, dove dirigo così ignobilmente la facoltà di medicina di Mogadiscio, un dipartimento di medicina comunitaria.
3: Poteva farlo in Italia, professore.
1: E l'ho proposto di farlo in un documento che ho presentato alla facoltà. Abbiamo messo il dipartimento di medicina comunitaria al primo posto. È chiaro, lei ha perfettamente ragione nel dire che oggi l'università italiana non prepara il medico di base, non prepara il medico di primo appoggio. Io potrò mandarle dei miei scritti.
2: Li conosco.
1: Allora, mi pare che siamo perfettamente d'accordo. Ma questo è un problema di scelte politiche. Cioè bisogna fare questa benedetta riforma dell'università, fare questa benedetta riforma della medicina facendo un curriculum che non sia più quello del 1890, ma sia un curriculum moderno, aggiornato.
2: Sì, professore, ma non nascondiamoci dietro un dito, insomma, perché la maggiore opposizione al discorso di una riforma degli studi medici viene proprio dall'interno dell'università.
1: C'è
4: ancora tempo per alcune contestazioni del professore Stefanini e poi diamo la parola di nuovo ai nostri
1: sì.
4: amici.
1: Io una cosa volevo sapere. Mi dica proprio bene, precisino.
2: Come
1: esatto. Come fa uno? Sì, no, no, no, per carità di Dio. Non mi pare di avere
2: no,
1: un aspetto
2: accademico. È una battuta la mia. No?
1: Mi sono vestito così per distinguermi da voi. Soltanto questo, no? Anche voi, sì. Dunque, dicevo, come fa uno a gestire la propria salute da sé?
2: È molto semplice, professore. Sì. L'esempio che le ho fatto prima io della salute in fabbrica esemplifica una gestione della propria salute. Fino a che l'operaio non si è fatto carico di dire dove doveva andare. E se c'è un tumore
1: altrettanto? C'è un tumore?
2: Il caso della fabbrica ICAP di Torino, il caso della fabbrica ICAP di Torino è esemplificativo di come si gestisce la propria salute. Fino a che la gestione è stata in mano ai tecnici, la gente moriva di tumori della vescica senza sapere nulla. Non appena questo è andato nella conoscenza degli operai, nella coscienza delle forze sindacali, immediatamente si è arrestato questo tipo di produzione, si è andato anche a un discorso di ordine legale.
1: Ma c'è stato un procedimento
2: ecco cosa
1: giudiziario.
2: Vuol dire gestire. Ma perché? Ma non certo perché il medico di fabbrica ha denunciato i casi di tumori della vescica. Quante persone sono morte prima che questa cosa andasse
1: a livello
2: giudiziario?
1: Quando ero,
2: questo significa
1: quando
2: gestire la propria salute. Perché su questo è facile
1: quando
2: fare le
1: mistificazioni. A fare il professore di patologia chirurgica, ho sempre insegnato agli studenti che una delle cause dei luoghi, diciamo, di origine, di produzione del cancro della vescica erano le fabbriche di anilina.
2: Ma guarda che il medico non è che non lo sapeva, ma anche il padrone.
1: Ma il medico
2: ma il discorso è diverso.
1: Il medico
2: se non glielo diceva, non lavorava.
1: La fabbrica non si mettono dei mezzi di protezione. Questo è il punto. È giustissimo che gli operai denuncino il sistema, ma denuncino non come un assenteismo da parte dei medici o come a mancare così una
2: corresponsabilità, non
1: no, assenteismo.
2: No, niente
1: affatto vero,
2: perché
1: i medici sanno benissimo e danno indicato. Ma sarà quel medico di fabbrica che sarà servito perché deve prendere la paga all'industriale. Ma in fondo è giustissimo quello che mi dice in questi
0: esatto.
1: termini.
0: E forse a questo punto veramente è ora di fare qualche sollecitazione ai nostri amici perché intervengano nella discussione.
6: Sono Luciano Ragno del Messaggero. Io sono veramente meravigliato. Non ho sentito in tutte queste 20 minuti, 25 minuti di considerazioni, se non nell'affermazione del mio conterraneo Torbriziarelli, una lancia in difesa di questo povero paziente che ci sta a sentire. In fin dei conti è il malato. E ancora una volta ho avuto la constatazione che quando si incontrano dei medici, di tutti parlano, meno che di questo povero paziente. Adoperano, e l'ho sentito anche questa sera, un linguaggio addirittura inaccessibile. Io avrei voluto fare una domanda, invece purtroppo devo fare una constatazione. Avrei voluto sentire qui delle denunce, poiché ci sono dei rappresentanti di una medicina, diciamo, dissidente con quello ufficiale, particolarmente, e anche presente il professor Stefanini, delle denunce molto chiare, molto forti, da un'occasione come questa alla televisione. Cioè, si è parlato che si muore per le malattie cardiovascolari, si muore per i tumori, ma in Italia si è una malattia nuova. Si muore anche perché l'ambulanza non arriva, si muore anche perché si aspettano 3 ore in sala nel pronto soccorso, si muore anche perché il medico nella clinica privata non arriva, si muore anche perché quando si arriva alla clinica privata c'è la buona suora, ma non c'è il medico di guardia notturna. Io avrei voluto anche una denuncia di questo genere. E in questo momento mi viene in mente la domanda che vorrei fare al professor Stefanini. Professor Stefanini, io ho fatto una mini indagine giorni fa fra gli studenti che si sono iscritti per la prima volta alla facoltà di medicina e ho domandato: perché vuoi diventare medico? Beh, 8 studenti su 10 non mi hanno detto voglio diventare un pari di Stefanini, medico, scienziato. Voglio diventare il medico perché si guadagna molto. E io ho veramente paura, professore, di questi 20, 50, 100, 200 mila medici ignoranti del domani. Lei che cosa ne pensa
1: ecco,
6: di questi medici di domani?
1: Io adesso devo distinguere le domande che lei mi ha fatto. Rispondo prima di tutto a quest'ultima. Lei ha ragione. In effetti la professione medica è stata una professione fino adesso privilegiata e il privilegio è derivato soprattutto dal sistema mutualistico, dall'attribuzione di 1000 mutuati, dal sistema del pagamento annotto che faceva sì che ogni giovane laureato dopo 2 anni al massimo laurea era in grado di guadagnare quanto gli bastava per sé, le 3M, moglie, macchina e mutua. Queste erano le aspirazioni del medico appena laureato. Per quanto riguarda le case di cura, mi permetto di dirle che un disservizio in alcune case di cura si trova, e questo è fuori dubbio. Peraltro ci sono case di cura, non sto a citare quali, in cui di domenica sera è possibile avere tutti gli esami in un'ora non abbiamo il multi-analyzer, caro del favore, ma insomma tutti gli esami possibili fino all'elettrocardiogramma, all'esame radiologico d'urgenza, fino a poter mettere un malato in condizione di essere operato d'urgenza. Per quanto riguarda gli studenti che dicono di voler essere... No, qual era l'altra cosa che mi ha chiesto Ragno? Non mi ricordo.
7: Ma perché vogliono guadagnare molto, diceva, no?
1: Eh beh, sì,
6: sognano
1: questo
6: di
1: è una
6: guadagnare
1: realtà,
6: molto.
1: Questo è vero. Il sistema, la professione medica fino ad oggi ha agevolato notevolmente, è stato un privilegio per i medici, questo non si può assolutamente negare.
3: Veramente qui ci giochiamo a nasconderci dietro un dito. Noi sosteniamo che queste colpe hanno un ben preciso ed individuabile responsabile, ed è...
1: C'è lo Stefanini?
3: No.
1: Quelli come
3: da un
1: lui,
3: lato
1: diciamo,
3: la medicina ufficiale e quelli come pari di Stefanini che hanno governato la medicina del nostro paese fino ad oggi, perché l'indirizzo mercantilistico, quello di creare case di cura alternative agli ospedali, a Roma ne abbiamo grandissimi esempi,
1: amico,
3: non
1: lei,
3: sono stato
1: lei,
3: io.
1: Ma lei pensa che la gente siano santi o
3: ma
1: cosa?
3: No, scusi professore,
1: lì.
3: Chi ha tenuto in mano le sorti della medicina per anni non sono stato io né altri.
1: Ma chi ha tenuto in mano in un regime liberistico? Qual è stato quello fino ad oggi?
3: Ma non è vero
1: sì,
3: questo,
1: ma come non è vero?
3: Non
1: è
3: possiamo
1: vero.
3: Pensare che questi insigni medici, padroni della situazione del paese, oggi siano tutti improvvisamente
1: inermi. Astenermi dall'operare in casa di cura, perché? Perché dovevo fare l'apostolo e pensare...
3: Anche se fosse stato
1: questo
3: necessario,
1: ma questo
3: non è questo
1: disumano,
3: che
1: questo non è umano, io sono un uomo, non sono un povero uomo.
3: Nessuno fa un processo
1: che
3: a lei,
1: vuole, mi conforto come
4: c'è tale. Il nostro amico Gervaso che vuole domandare qualche cosa.
8: Roberto Gervaso del GR2, meglio noto come Radio Selva. E io vorrei chiedere, non voglio fare una domanda né al professor Stefanini né al professor Del Favaro, ma al collega Pace. Lei, Pace, colpito da emorroidi che pare siano dolorosissime, a chi si affiderebbe? A un medico democratico incalzato dall'impegno politico o a un barone incalzato dal guadagno?
4: Riconduciamo anche ai nostri due.
7: Dopo che rispondo,
5: sì, che sia
4: qualcosa. Riconduciamo nell'ambito. Sì.
5: Che sia, io, per esempio, vorrei riuscire a sapere, ma forse non è questa la sede. Perché in Italia non si riesce a fare trapianti di rene, per esempio, li fanno.
1: Ma perché
5: ovunque.
1: Non si riesce? Si riesce, a un certo punto abbiamo faticato tanto che abbiamo fatto uscire la legge del dicembre 75.
5: D'accordo, però gli italiani sono...
4: Questo gong ci indica che ci stiamo avvicinando verso la fine. Se ci sono delle domande,
1: metà,
4: pochissime, no, e rapide, ci stanno ancora.
9: Qui si è parlato di...
4: Dottor Cao.
9: Dottor Cao, sì, sono chirurgo. Qui si è parlato di incentivi economici che stanno alla base, che sono una delle motivazioni di fondo per cui molti studenti si iscrivono alla facoltà di medicina, ed è vero. Io mi voglio ricollegare a questo e vorrei dire, sappiamo che uno dei problemi di fondo del non funzionamento delle nostre università è l'alterazione del rapporto tra docenti e discenti. Troppi studenti, troppo pochi docenti. Allora io chiedo al professor Stefanini, lei ritiene che se da domani entrasse in vigore un numero chiuso, questo rapporto si modificherebbe o la incentivazione economica che sottrae troppo tempo ai nostri insegnanti all'università, ai nostri professori all'università, ai nostri cattedratici, non li sottrae troppo al loro dovere di insegnare? In altri termini, non sarebbe forse giusto stabilire dei criteri precisi in termini di tempo che i professori di università devono, nelle nostre facoltà di medicina, devono dedicare all'attività di insegnamento? E i criteri precisi anche come insegnare, e sono cose che fanno in paesi tecnologicamente avanzati e che spesso hanno anche idee diverse da noi. Per esempio gli Stati Uniti.
1: Ma sì, io sono perfettamente d'accordo con lei. E cioè, l'ho detto prima, la riforma del curriculum scolastico, il curriculum universitario, è fondamentale per ottenere i migliori medici. Insomma, ci sono tre fattori di successo di una scuola di medicina. Una armonia fra strutture, studenti, discenti e docenti. Ma lei ha parlato soltanto dei docenti e dei discenti.
9: Professore,
1: ha dimenticato l'altro elemento, le strutture. E poi, vede, una scuola di medicina può essere... No, scusi, ma parlo io.
4: Una scuola... manca un minuto circa alla fine.
1: Una scuola di medicina è una cosa, un fatto funzionale. una scuola di medicina deve avere non più di 100 allievi per anno, 150 al massimo.
9: Quante ore? Quante ore i docenti devono dedicare?
1: Deve essere un curriculum, deve essere l'obbligo, così come il tempo pieno dei professori o quell'orario che indica lei.
0: È scaduto il tempo. Scusate, è scaduto il tempo. Mi sembra che l'etichetta sotto cui siamo caduti ancora una volta, come in questo paese, sono le lamentate arretratezze del nostro paese nei confronti degli altri.
2: Non è solo quello, perché
0: direi... Ma io vorrei fare una domanda invece da uomo della strada, terra a terra, al professor Stefanini e a voi. Un consiglio a degli studenti che vogliono iscriversi al prossimo anno come matricola alla facoltà di medicina. Sta finendo la trasmissione.
1: Iscriversi ad una scuola di paramedici.
0: Sì o no?
1: Non medici.
0: No. Sì o no?
1: Non in medicina, in scuola di paramedici.
2: No, se è questa l'università, se fosse un'altra università sì.
0: Ma a questa,
2: per un'altra medicina, questa, che non è quella.
0: Ma a questa università?
2: È quella attuale.
0: No. A questa università? No. Non mi sembra una conclusione tanto simpatica. Grazie di essere venuti, buonasera a tutti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Pronto, ma chi è a quest'ora?
1: Dottore Cattarella sono, dal commissariato chiamai.
0: Oh, Cattarella, che vuoi?
1: La telefono Tandicca presto, la mattina presto, per comunicargli una comunicazione urgente.
2: E dimmi?
1: È morta la russa.
2: La russa? Ma quale russa, Cattarella?
1: Che ne sta, dottore? Qui così sta scritto. Avvisare il commissario Montalbano della morte della russa.
3: Ho capito, ma chi l'ha scritto?
1: Io stesso medesimo, dottore. Quando mi telefonò una decina di minuti fa a Galluzzo, dal luogo del delitto stesso.
2: Ma che cos'era, una prostituta?
1: Casomai un prostituto, commissario. Si chiamava Alberto, di nome e cognome.
2: Ma chi era? Alberto la russa, l'orafo.
1: Come? Che orafo? Non lo so, dottore. Forse ha bisogno che venite da questi contorni.
4: Subito, perché morte sospetta pare.
2: Sì, sì, sì, va bene, Cattarella, arrivo, eh.
0: Fammelo sparire sto giornale, no?
5: Oh,
0: Iacomuzzi.
5: Ma mi hanno detto che era amico tuo.
0: No, lo conoscevo perché lì ci ha fatto amicizia, perché?
5: Perché ti assicuro che non è uno spettacolo bello.
0: Ah. Oh, Fazio, scusa, ma perché avete chiamato me? Era oggetto di servizio.
6: Sì, sì, lo so, ma ci fu un'altra ammazzatina prima di questa.
0: Quando?
6: Stanotte.
5: Ah. Il signor La Russa questa notte si è scugliato un muro. Si è applicato ai polsi e alle caviglie questi, la fascia grande si è legata al petto. Ha indossato la cuffia, si è coperto il corpo con la maschera, il viso. Sembra tutta roba che si è fabbricato lui con santa pazienza.
2: E poi?
5: E poi abbiamo scoperto che recentemente è stato potenziato l'impianto elettrico a 380 volt.
2: Se era legato alla sedia, come faceva ad azionare l'impianto elettrico?
5: Semplice, c'era un timer. Peccato che è andato distrutto, sennò potevamo capire a che ora è avvenuta la morte. Per quanto... trattandosi di suicidio.
2: E questo cos'è?
5: Questo è l'unico libro che abbiamo trovato qua sul desco da lavoro della russa.
7: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon, non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta.
8: Buongiorno, commissario. Si è fatto un'idea di come sono andate le cose?
6: No, onestamente ancora no.
8: Ho parlato con Iacomuzzi della scientifica, mi ha accennato che potrebbe trattarsi di suicidio.
6: Sì, insomma, il suicidio più elaborato del mondo.
9: Commissario Montalbano, è vero che Alberto La Russa si è suicidato?
2: Guardi, c'è qui il giudice, lo vede, potete chiedere tutto a lui.
10: Commissario.
9: E signor giudice,
11: aveva problemi di salute, è un malincurabile.
12: Signor giudice, ma chi è che ha trovato il cadavere?
13: Il ventaglio delle ipotesi è ancora piuttosto ampio e nelle prossime ore le vaglieremo tutte. Certo, allo stato attuale dei fatti, la possibilità che Alberto La Russa abbia voluto porre fine ai suoi giorni mi pare la più concreta, ecco.
9: Dottore, ma un biglietto, una lettera, l'ho lasciata.
13: Non posso suicida. Aggiungere altro, c'è il segreto istruttore. Al momento opportuno sapete tutti. Buongiorno.
7: Senti, al gelo non si è visto, eh?
6: No, commissario.
7: Chi ha trovato il morto?
6: La nipote è una signora anziana che abita qua di fronte. L'ho fatta trattenere nel caso lei volesse sentirla subito.
7: Ha fatto bene, dov'è?
6: Da questa parte. La signorina tutte le mattine viene a trovare la zia che è malata. Tra l'altro è una nostra vecchia conoscenza.
7: La nostra vecchia conoscenza?
6: Sì.
14: Ha chiamato la centrale. Non abbiamo...
7: cerca oggi.
6: Caruso, Spada, venite con me.
7: Non ci posso credere. Anna!
15: Ciao, salve.
7: Ciao! Come stai?
15: Bene, grazie. E tu?
7: Non c'è male. Mamma, ma quant'è che non ci si vede?
15: Saranno almeno 2 anni.
7: 2 anni, mamma mia. Senti, ma Fazio mi ha detto che sei stata tua.
15: Sì.
7: Non mi dispiace, no? Non deve essere stata una cosa piacevole. Ma ti hanno portato qualche cosa, non so, un caffè,
15: no,
7: un
15: bicchiere? No, grazie.
7: Sei sicura?
15: Non ho bisogno di niente, davvero.
7: Ah. Senti, insegni sempre fisica a Montelusa?
15: Ho preso la cattedra l'anno scorso.
7: Ah, dai, complimenti. E abiti sempre a Marinella?
15: Sempre a Marinella. Sembra strano. Sono 4 case e non ci si incontra mai.
7: Davvero. Senti, e per il resto tutto bene?
15: Non mi posso lamentare.
7: Lo conoscevi?
15: Sì, lo conoscevo. Era un bel tipo, La Russa. Eravamo in buoni rapporti. Io quando venivo a trovare mia zia, anche prima che si ammalasse, passavo a salutarlo. E poi ci facevamo delle lunghe chiacchierate. Mi ha anche regalato dei gioielli, questo qua per esempio.
7: Ah, bello. Particolare.
15: Ma si è suicidato?
7: Sembra di sì.
15: Non so, mi sembra così strano. Alberto, nonostante il suo handicap, era una persona viva. Capisci che voglio dire? Un uomo colto. Si interessava di musica, di letteratura, anche di cinema. E insomma, si teneva aggiornato su tutto.
7: Tu dici che non era l'uomo che poteva fare una cosa del genere?
15: Non lo so, Salvo, non lo so. Ma forse sono io che penso le stesse cose che pensano tutti. Cerco una logica dove non ce ne può essere.
3: Commissario, mi scusi.
7: Sì. Arrivo. Senti, a noi devo andare. Hai fatto la tua deposizione?
15: Sì, sì, sì.
7: Così non devi passare il commissario. Senti, oh, mi raccomando, eh. Sentiamoci presto.
15: Ma no, dai. Facciamo passare altri 2 anni.
7: Così, appunto. Ciao.
15: Salvo.
7: Sì.
15: Hai sempre l'anima da poliziotto, eh?
7: Perché?
15: Ti sei fatto dire da me quello che volevi. Ma di te? Di te non mi ha detto niente.
7: Ah, che c'è da dire di me? Non c'ho proprio niente da dire. Ciao.
15: Ciao, Salvo.
10: Buongiorno.
7: Avanti. Posso venire?
10: Oh, Salvo, vieni, vieni.
7: Novità?
10: Novità. Io qua c'ho un casino, Salvo. Ignazio Cucchia, 60 anni da poco compiuti, di professione elettricista. Una fedina immacolata come il vestito di una ragazzina il giorno della prima comunione.
7: E che ha fatto?
10: Dove niente, poi, ragazzo. Qualcun altro gli ha sparato. Ma tu mi devi credere, io qui non ho niente. Non ho l'arma del delitto, non ho il movente, non ho uno straccio di testimone, non ho niente, niente. Io non so dove mettere le mani.
7: E allora siamo in 2. Andiamoci a prendere un caffè, dai, che non ho fatto colazione stamattina.
16: Buongiorno, commissario. Ecco.
7: Hai saputo di La Russa, Laura?
10: Sì. Fino a certo.
7: Non suicidi.
16: Commissario.
7: Oh.
17: C'è la signora Maria Antonietta Vullo.
7: Chi?
17: Si occupava del povero signor La Russa, gli faceva le pulizie in casa.
7: Ah, e dov'è?
17: L'ho fatto accomodare nel suo ufficio.
7: Ah, hai fatto bene. Vado a prendere un cappuccino e vengo.
17: No, commissario. Sta piangendo come una fontana.
7: Vabbè, Fazio, perché... Piange come una fontana.
17: Sì.
7: Vedi, se io stamattina riesco a fare colazione, Fa una cosa, vai con lui, prendi un cappuccino, una brioche, quello che provi.

0: È stato un brutto colpo, signora.
1: Io ci volevo bene al signor Alberto.
0: Ci credo. Da quanto tempo stava al suo servizio?
1: Da più di 30 anni. Mi chiamò quando arrivò qui, a Vicate d'Aragona, dove era nato.
0: Già stava sulla sedia a rotelle?
1: Commissario, lei conosceva il signor Alberto? Non gliel'aveva mai detto come mai si era ritrovato invalido?
0: Non è che fossi così intimo, poi lui era una persona molto riservata.
1: A me lo disse subito. Perché sapeva che si poteva fidare. Ad Aragona ebbe un incidente di cavallo. Ed è stato per quello che ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle.
0: Avanti!
2: Commissario.
0: Vieni, vieni.
2: Le ho portato il...
1: Grazie, giovanotto. Grazie. Non ho fatto in tempo a far colazione. Buono. Di solito la preparavo quando arrivavo dal signor La Russa. Non ci piaceva mangiare da solo.
0: Senta, signora, negli ultimi tempi il signor La Russa era sembrato un po' depresso, abbattuto.
1: No, anzi, era allegro, quasi contento. Sembrava che da un momento all'altro si aspettava qualcosa di bello, di importante. E invece...
0: Senta, il signor La Russa aveva parenti prossimi?
1: No, che non ne aveva. Solo 10 anni fa moriva il padre, che stava ancora ad Aragona. E questo lo so perché mi diede l'aumento. Aveva avuto l'eredità.
0: Amici intimi?
1: Veramente da un paio di mesi a questa parte ricevette un paio di visite. Ma di qualcuno che forse veniva da fuori. Mi disse che era un suo amico, un suo vecchio amico. Mi dava la mezza giornata libera. E così non ho mai visto chi era. No.

0: Come andiamo oggi, dottore? Passavo di qua, ho visto la sua macchina e mi sono detto...
1: E me l'aspettavo che prima o poi si sarebbe fatto io. Anzi, mi spiace se non le fosse capitato qualcosa, visto che non è apparso prima. Cosa vuole sapere?
0: Dottore, basta che mi risponda con un sì o con un no. Ha fatto l'autopsia alla Russa?
1: Sì.
0: È morto polmonato?
1: Mi pare evidente.
0: Ora della morte?
1: Non lo so ancora.
0: Vabbè, approssimativamente.
1: Ah, approssimativamente sì. È morto, certamente, stanotte.
0: Vabbè, altro?
1: Sì, prima di morire si è scolato un'intera bottiglia di whisky.
0: Ma come, la Russa era stemma?
1: Beh, vuol dire che ha voluto farsi coraggio prima di suicidarsi.
0: Vabbè, dottore, ha visto quanto fiato l'ho fatto risparmiare? Così se lo ritrova tutto in punto di morte. Arrivederci.
1: Montalbano, vedrà che prima o poi la faccio anche a lei l'autopsia.
2: Per Natale mi faceva sempre un regalo, uno dei suoi gioielli. Ho ancora tutti i suoi biglietti.
0: Ah, vi scrivevate?
2: Era una bella persona. Quando è il funerale?
0: Dopodomani, perché?
2: Vorrei esserci.
0: Ah, e vabbè, fammi sapere quando arrivi, così ti vengo a prendere. Adesso devo lasciare. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Giacomo, che fai là? T'ho detto di metterti seduto.
3: Non volevo disturbare. Sai, quando si lavora, si lavora.
0: Che vuoi?
3: Allora, il nostro amico La Russa ha fatto tutto da solo. Certo che in 30 anni ha imparato a muoversi con la sua sedia a rotelle. Abbiamo analizzato il caso con i colleghi.
0: Suicidio?
3: Sì. In questo dossier ci sono i nostri rilievi, c'è anche il risultato dell'autopsia. Fra l'altro so che Pasquano ti ha raccontato tutto, quindi è inutile che io ti sto a tediare con altri racconti. Vado.
0: E che fai? Vai dal giudice a chiudere il caso?
3: Certo.
0: Giacomo, io comunque non mi faccio persuaso, eh?
3: Oh, andiamo, Montalbano, ma questo dossier grida suicidio da ogni pagina.
0: Ma non mi faccio persuaso.
3: E io me ne vado.
0: E vattene.
4: E così Alberto La Russa ha posto fine ai suoi giorni, come ci ha detto il magistrato Loverne. Fra l'altro in maniera un po' spettacolare, trasformando la sua sedia a rotelle in una specie di sedia elettrica. Un cortocircuito ha poi innescato l'incendio che ha semidistrutto il suo piccolo laboratorio di oreficeria. Ma questo dell'oreficeria non era un lavoro, era un hobby. Infatti il povero La Russa era ricco, scusate il gioco di parole, come potete vedere dalla sua casa principessa. Uno scapolo d'oro, si potrebbe dire, se non fosse per il triste particolare che era invalido da 30 anni per una caduta da cavallo. E questo hobby, questa passione, non sono bastati, sembra, ad aiutarlo a continuare a vivere. A noi di Rete Libera la cronaca nera non piace. E però manca a farla apposta stanotte a Vigata, oltre al povero Alberto La Russa c'è stato un altro morto. Questo sicuramente è ammazzato. Trattasi del 60enne Ignazio Cucchiara, senza precedenti penali. E adesso siamo qui, davanti al commissariato di Vigata, aspettando e sperando nel gentile contributo degli inquirenti per ulteriori delucidazioni.
5: Stiamo vagliando un po' tutte le ipotesi, però già da adesso io mi sento di rassicurare l'opinione pubblica che il responsabile o i responsabili verranno presto assicurati alla giustizia.
4: Va bene, grazie. Ma allora qualche pista da seguire già ce l'ha.
5: Mi dispiace, ma per adesso io non posso dare altre informazioni.
4: Cari telespettatori, questo ci ha detto il dottor Augello, non è morto, ma in confronto a quello che non ci dicono altri suoi colleghi molto più reticenti e taciturni, aspettiamo lo sviluppo delle indagini. Da Rete Libera in trasferta, Nicola Zito.
6: Alaimo Filippo sono. Deve sapere lei, signor commissario, che io non sono epatito e la notte non posso dormire.
0: E fin qui ci siamo, no? È la terza volta che mi ripete la stessa cosa. Signor Laimo, vogliamo andare avanti.
6: Dunque, quando a me non mi specie più di stare in dalla casa, anche in piena notte, a qualunque ora, arrosviglio il mio cane e me ne vado con la porta a spasso. Il cane, che si chiama Pirì, vedendosi rosvigliato nel mezzo del sonno suo, esce da casa da nicchia ed angazzato.
7: Mi scusi, commissario. Ma è rilevante questo fatto del cane?
6: È rilevante, sì signora, è rilevante. Vorrei vedere lei, signore e poliziotto, se la rosvegliassero in mezzo della nottata e l'obbligano a farsi una passeggiata di 2 ore. Ma che fa, non si incazza lei? E magari il cane è da così, Pirì. Poi quando vede una cosa che cammina, sia uomo, animale, automobile, si avventa.
0: E questo è quello che accadde la notte tra il 13 e il 14, giusto?
6: Precisamente, sì signore, sì signora. Io mi trovavo a passeggiare per i fatti miei col mio cane, tutto ad un tratto. Vedo uscire una macchina a tutta velocità del cancello della villa della Bonarma del signor La Russa. Il cane la salì. E quel cornuto che guidava la macchina me lo investì. Lo guardi, signor commissario. Ma lo guardi, signor commissario, lo guardi. Lo guardi!
0: L'ho guardato, signora Lai, l'ho guardato. Ma che ora potevano essere?
6: Mettiamo che fossero le 2:30, le 3 di mattina, ecco.
0: E lei che fece?
6: Che fece? Le ho corso dietro la macchina facendo voce, gridandoci: cornuto, sei un gran cornuto! Ma era buio, signor commissario, non potte prendere il numero della targa. Ma una cosa la vide, però.
0: Che cosa?
6: Che era targata a Cirreale.
0: A Cirreale?
6: Ma
0: a Cirreale non fa provincia.
6: Ma che vuole lei da me? Lei fece io le province.
0: Mimì.
8: Scusa, Salmo, ma ho il caso con Chiara. Di quello mi devo occupare. Che ci posso fare?
0: Guarda.
9: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu ultimamente ti sei fatto rifare l'impianto elettrico a casa?
0: No, ultimamente no. Me lo sono fatto fare 10 anni fa, ma il mio era vecchio come il cucco. Perché me lo chiedi?
9: Perché anche quelli che erano sull'agenda del cucchiera se lo sono fatti rifare dal cucchiera stesso, che fa appunto l'elettricista. Però lo sai qual è la cosa strana?
0: No, non lo so.
9: È che qualcuno di questi se l'è fatto rifare 2 volte nello stesso anno. Ora, delle 2 una. O Cucchiara come elettricista non valeva una minchia, oppure quella dell'impianto elettrico è una scusa.
0: Io lo prendo per la seconda ipotesi. Vogliamo ordinare? Calogero.
10: Signor commissario,
0: siamo sicuri che questo Cucchiara era una persona per bene?
9: Fedina è immacolata, anche se aveva una pistola non denunciata.
0: Che chiaramente non è quella che ha sparato.
9: Chiaramente no.
11: Dottor Montalbano, non lo mandassi.
0: Buongiorno carissimo. Senti, io mi prendo un piatto di spaghetti al sugo di ricci.
11: Ci penso io.
0: Come piace a me, eh?
11: Ci penso io, dottore.
0: Tu che prendi?
9: Io un'insalata e una mezza minerale.
0: E che te fa male il pancino?
9: Io ho 3 ore di interrogatorio ancora, devo stare leggero.
0: Porta l'insalata, no?
9: Insalata.
11: Vi servo subito.
0: Vino.
9: No.
0: Per carità, dovresti sciupare. Senti, Mimì. Dice niente questa frase.
9: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon, non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta. E che mi dovrebbe dire?
0: Non so, magari l'ha letta in qualche libro, non la ricordo.
9: Che cos'è, un indovinello?
0: Oh, no, non è. Ho la sfida con Livia. Così volevo fare bella figura.
9: Allora, sai a chi devi chiedere? A Catarella.
0: Avete fatto un giro, va?
12: Adesso, dottore, ci colleghiamo al web. Ora entriamo in un sito www.bibliomnia.it. È un sito dove contiene tutte le opere della letteratura mondiale. Ora mi dovete dare un nome che io posso scrivere qua, un nome chiave, una ricerca.
0: Maragnon.
12: Mara?
0: Maranon, con la N finale.
12: Maranon, con la N finale. Maranon, con la N finale. Ora spingiamo Enter. Enter. È una parola che voi non capite, parole tecniche. Trovato, trovato. Ecco qua. Maranon. Manoscritto trovato a Saragozza di Gian Potocchi.
0: Potocchi?
12: Sì.
0: Ma certo. Vai a comprare il libro, vai. Corri. Manoscritto di trovato. Bravo, Catarella. Ha fatto un buon lavoro.
12: Grazie, dottore. Che cervello.

0: Chiamala e dille che ci andiamo sabato sera.
1: Io stasera mi voglio riposare.
2: Ciao, riparto domani dopo il funerale. Non so perché, ma dovevo venire. Cosa leggi? Potocki. Non mi sembra il tuo genere.
3: L'abbiamo trovato vicino al cadavere di La Russa.
2: Ti piace?
3: È bellissimo, solo che non ho capito perché se l'è messa accanto prima di ammazzarsi.
2: Non credi che volesse dirti qualcosa con questo libro?
3: A me? E che mi deve dire a me La Russa?
2: L'hai letta l'introduzione?
3: No.
2: Anche Potocki è morto così.
3: Ah,

0: eterno riposo con loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Più che le scolte l'aurora, Israele attende il Signore.
2: Che strano.
3: Che cosa?
2: Una volta Alberto mi parlò del funerale che avrebbe voluto.
3: E allora?
2: L'aveva anche disegnato. Non hai idea di com'era il carro funebre. Angeli piangenti alti 2 metri, amorini, e tutto fatto di mogano e oro.
3: Mi stai prendendo in giro?
2: Ma no. Mi disse anche che al momento giusto se lo sarebbe fatto costruire apposta. Aveva persino disegnato la divisa di quelli che portano le corone. La cassa, poi. Non ti dico, forse i faraoni ce l'avevano uguale.
3: Ma come, scusa, un uomo come lui, così riservato, che vuole fare un funerale faraonico, esibizionista.
2: Mi meravigliai anch'io. Ma lui disse che la morte era un tale cambiamento che tanto valeva dimostrarsi l'opposto di quello che si era in vita.
0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Così sia.
2: Quella chi è?
3: Eh?
2: Quella chi è?
3: La prima volta che...
2: La donna che ti ha salutato.
3: Ah. Una testimone.
2: Di cosa?
3: È la donna che ha trovato il cadavere di La Russa. Dai una penna. Grazie.
5: Aspettami qua,
6: No, commissario, io veramente dovrei andare a Catasta a fare dei controlli sui beni di Ignazio Cucchiara.
5: Ah, ma oggi hanno detto che non c'era quasi niente.
6: In banca forse, ma terreni e appartamenti ce n'aveva e come.
5: Vabbè. Ah, senti.
7: Prendi sto numero di targa. Che me lo controlli, mi controlli il proprietario. AC927TW. Fammi sapere, eh?
6: Va bene, commissario.
8: Avanti.
6: È permesso?
8: Oh, commissario Montalbano, venga.
6: Grazie.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno.
8: Come mai da queste parti?
6: È per il caso La Russa.
8: Il caso La Russa? Ma io aspettavo lei per annunziare l'archiviazione. Secondo lei non si tratta di suicidio? Cosa c'è che non le quadra, commissario?
6: Non lo so. Però secondo me La Russa non era tipo da suicidarsi.
8: Oddio, Montalbano. Basterebbe tutto il marchingegno della sedia elettrica per renderci conto che abbiamo di fronte un tipo originale. C'è, come dire, il suo marchio.
6: Veramente a me è proprio quello che non mi sconfinfra, ecco. Perché tutta questa platealità? E poi perché si è messo vicino il libro dei Podolski? Che cosa ci voleva dire?
8: Mi dica che cosa vuole, Montalbano.
6: Allora, secondo la deposizione del testimone Filippo Alaimo...
8: Chi? Filippo Alaimo? Il padrone del cane Pirì che si arrabbia quando lo svegliano?
6: Proprio lui. Dice che verso le 2:30, alle 3, ha visto una macchina che usciva da casa La Russa.
8: E lei dà affidamento a quel povero uomo?
6: Senta, signor giudice, secondo me non è stata fatta una perquisizione come si deve a casa La Russa. Ecco, io vorrei tornare lì con i miei uomini e rivoltarla alla cima a fondo.
8: Montalbano, mi ascolti. Io non posso consentire che uno dei nostri migliori poliziotti perda il suo tempo dietro ad uno stravagante che ha deciso di suicidarsi in un modo così originale. Pertanto...
6: Pertanto lei mi concede 3 giorni di tempo, se scopro qualche cosa di nuovo, bene, altrimenti chiudiamo il caso.
8: 2 giorni, commissario, 48 ore.
3: Lo sai, ti stanno veramente bene.
2: La Russa era bravissimo, il più bravo. Riusciva a far brillare il materiale più comune come se fosse oro. Non sarebbe stato capace di creare una cosa brutta, nemmeno se lo avesse voluto.
3: Vogliamo andare?
4: Come stai, mi scusi? Ma si può sapere che stiamo cercando?
3: Un movente.
4: Un movente? Per un suicidio?
9: Certo. Tra l'altro abbiamo pensato che il mondo di Villa Russa fosse il suo studio, abbiamo perquisito solo quello. Invece lui viveva in questa casa, ci dormiva, ci mangiava.
4: Ci sono un sacco di videocassette, almeno un centinaio.
9: Fritz Lang, Griffin.
4: Commissario, era un cenofilo.
3: Galluzzo, sta battuta, la faceva mio nonno. Vai a cercare, cammina.
4: Sei agli ordini, sono commissario.

0: Fazio!
1: Commissario? Guarda un po'. Porto in commissariato.
2: Commissario? Ho trovato questo.
1: Ultima volontà di Alberto La Russa. Testamento olografo. Il sottoscritto Alberto La Russa è nato a Argone il 12 novembre, eh?
3: Sì, avanti.
0: Commissario, mi scusi.
3: Oh, che c'è, Fazio?
0: Ma te lo sa chi è il proprietario della macchina targata Cireale?
3: No, chi è?
0: E il nome lo trovo anche su quel testamento.
3: Giacomo La Russa?
0: Sì, signore, il fratello di Alberto, nonché erede universale.
3: Ah.
0: E poi questo qua non si è fatto ancora vivo,
3: Allora, questo potrebbe non voler dire niente. Forse ha paura.
0: Paura di che?
3: Di che, Fazio? L'hai detto tu stesso, erede universale. Prova ad arrivarci da solo.
4: Il patrimonio di Alberto La Russa ammonta a diversi miliardi. Senza contare molti terreni agricoli che sono difficilmente valutabili, ma insomma...
5: E lei ucciderebbe suo fratello solo perché è ricco, commissario?
4: E poi Filippo Alaimo dove lo mette?
5: Dall'oculista. Perché questo suo super testimone ha due lenti che sono fonti di bottiglia. E quella sera non è dimostrato che li portasse gli occhiali quando dice di aver visto l'auto di Giacomo La Russa che si allontanava dalla casa del fratello dopo averlo ucciso e simulando un suicidio. Tutto questo sempre secondo lei. Poi dico, ammesso che abbia visto giusto la Laimo, è proibito andare a trovare il proprio fratello? Magari appena Giacomo La Russa ha tolto il disturbo, Alberto si è tolta la vita. D'altronde l'ora della morte non è ancora dimostrata.
4: Voglio una perizia calligrafica su quel testamento.
5: Ma lei non si arrende mai, è vero, commissario?
4: Non è che non mi arrendo mai, signor giudice. È che voglio sapere se questo testamento è vero o falso.
5: Sta bene.
6: Allora, Boscarini.
7: Commissario, per me c'è qualcosa che non va. Ma per essere più sicuro avrei bisogno di un testo di sicura attribuzione al soggetto. Che so, una firma autenticata, magari anche una lista della spesa.
4: Ho capito, ma non ce l'abbiamo.
7: Commissario, siete venuti qua solo con un documento di cui mi chiedete di stabilire l'autenticità. E non mi fallite nemmeno di un testo base.
4: Va bene, ma qualcosina ce la potrei pure dire, no? Sono tre ore che stiamo qua.
7: Io posso solo dire che chi ha scritto questo testamento non doveva stare molto bene. Perché vede, commissario, arrivo di sopra, scriveva le B in un modo. E poi arrivo di sotto, si dimenticava di come l'aveva scritta arrivo di sopra. E li faceva diversi. Ma lei lo sa, gli esseri umani non sono computer.
4: Ah, guarda un po' se questa qua devo bastare.
7: E che dovrei farmi le due una foto? Io faccio il perito calligrafico, mica le del di chiesa.
4: Boscari, guarda.

0: Dovrebbe essere qua.
1: Cercate qualcuno.
2: Buongiorno, signore. Il commissario Montalbano sono. L'ispettore Fazio del commissariato di Vagata.
1: E io sono la portiera dello stabile. Dite a me.
2: Noi cercavamo il professor La Russa.
1: A quest'ora non lo trovate qua. Lui è a scuola, insegna fisica.
2: Ah, e la scuola ci può dire dov'è?
1: È proprio qua dietro, a due isolati. Prendete da qua a sinistra e ci impiegate 5 minuti a piedi.
2: Grazie mille, arrivederla. Senti, Fazio, tu rimani qua e te fai 2 chiacchiere con la portiera e con i vicini. Eh? Ci vediamo dopo.
0: Va bene.
3: Galluzzo, andiamo. 2 isolate più avanti, alla scuola.
4: Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo semplice concetto della fisica ha invece un'importanza fondamentale, perché volendo si può allargare anche alla nostra vita, cioè alle azioni che noi facciamo e alle loro conseguenze. Dimmi, Montesano.
5: Professore, ma allora quando compiamo un'azione dobbiamo sempre aspettarci una reazione da parte di qualcuno, anche quando pensiamo non ci ha visti nessuno?
4: Brava. Vedi, è come se noi facessimo parte di un insieme più o meno ordinato, dove se sposti qualcosa rimetti in discussione tutto il resto. E può essere che magari da qualche altra parte, senza nemmeno sapere che sei stato tu, qualcuno subirà gli effetti della tua azione e reagirà colpendoti quando meno te lo aspetti.
1: Professore, e se volevamo fare filosofia andavamo al liceo classico. Almeno là ci sono pure i ragazzi.
6: Buongiorno ragazze, comode, comode.
4: Ragazze, manco soltanto un attimo, scusate.

0: tu.
1: Ma dove va?
2: Scusate, ragazze, io credo di mancare per un po' di tempo. A presto.
3: Galluzzo.
2: Grazie.
3: Commissario Montalbano.
2: Giacomo La Russa.
1: Che è successo?

0: scusi il disordine, ma purtroppo quando non c'è una donna in casa è così. Credo possa bastare un pigiama, un po' di biancheria intima.
1: Penso così. Non vuole chiamare il suo avvocato, non so, una persona?
0: No, no, grazie, lo farò quando arrivo.
1: Scusi, professore, qual era la natura dei suoi rapporti con suo fratello?
0: Ma praticamente noi non avevamo alcun rapporto. Lui viveva a Vigata, io a Palermo. Ci siamo divisi da 30 anni. Anzi, per essere preciso, 31. Dopo l'incidente, Alberto preferì vivere da solo.
1: Non voleva essere diviso dalla famiglia?
0: Forse. Anche se nell'ultimo periodo mi aveva cercato, io sono andato a trovarlo qualche volta, anche la sera in cui si è suicidato. Se è questo che vuole sapere.
1: Un'ultima cosa, professore. Questa mattina, quando io le ho comunicato che era in arresto, lei non ha battuto ciglio. Non le nascondo che ho avuto come la sensazione che se l'aspettasse.
0: Commissario, lei ha mai letto Kafka?
1: Certo. L'ho letto qualcosina.
0: Allora saprà certamente che quello che ti aspetti è l'errore, non la giustizia. Io sono pronto, possiamo andare. Io non ho ucciso mio fratello.

0: Entra, dai.
1: Tutto a posto?
2: Sì, sì, commissario. Io prima non ho detto niente perché c'era il professor La Russa in macchina. Mm. Ma un suo vicino di casa, un certo Michele Ruoppolo, dice che la notte del 13, rincasando verso le 4 alla mattinata, ha visto arrivare la macchina del professore.
3: Ah, e questo confermerebbe la tesi di Filippo Alaimo, che dice di aver visto la macchina di Giacomo partire dalla casa di Alberto alle 2 di notte. Quanto ci abbiamo messo da Palermo a Vegata?
4: Ma all'incirca un paio d'ore, signor commissario.
2: Ah. Però di notte non c'è traffico. Ma dico io, commissario...
3: Che c'è?
2: No, niente. Non lo so, a me il professore mi sembra tanto una brava persona.
3: Torniamocene a casa, no?

0: Oh, commissario Montalbano.
1: Oh, signor giudice.
0: Mi congratulo con lei e con me stesso. Ci avevamo visto giusto.
1: Su cosa?
0: Quel Giacomo La Russa ha commesso un efferato fratricidio e ha tentato di farlo passare per suicidio con una macabra messa in scena.
1: Lo accompagnava adesso in prigione, avvocato.
0: E ho l'impressione che ci resta ancora per un bel po', perché è una testimonianza che ha aggiunto un tassello molto interessante.
1: Che testimonianza?
0: Un momento. Prego, signorina, se si vuole accomodare. Le presento il commissario Montalbano, la signorina Angela Buonocore.
1: Molto bene.
0: Prego, accomodatevi. Signorina, vorrebbe essere così gentile da ripetere qui al signor commissario quello che ha detto poc'anzi a noi?
2: Come ho detto al dottor Lo Verde, io sono pronta a giurare che il 13 aprile, verso le 6 di sera, passando davanti alla casa del signor La Russa, ho sentito provenire dall'interno le voci e i rumori di una lite violenta.
1: Ah, erano voci maschili?
2: Sicuramente.
1: E come fai a esserne così sicura? Si è fermata ad ascoltare?
2: No, commissario, io non ho l'abitudine di ascoltare i discorsi degli altri. Ero andata a fare la spesa. Al ritorno, passando davanti alla casa del povero signor La Russa, ho sentito quelle urla. Mi sono meravigliata perché di solito da lì non si sente volare una mosca. E poi sono tornata subito a casa.
0: Sta bene, signorina, può bastare. Se occorre la manderemo a richiamare, grazie.
1: Grazie, signorina.
2: Arrivederci.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buonasera, signorina.
4: Anna.
5: Ciao, Salvo.
4: Che ci fai qua?
5: Sono venuta per una cosa che mi ha detto mia zia. Mi sembrava importante per le tue indagini.
4: Ah, e accomodati.
5: Sì, solo un minuto perché c'è l'aereo per Venezia.
4: Sì.
5: Dunque, mia zia mi ha raccontato della sera in cui Alberto La Russa si sarebbe suicidato. Ti ricordi che ci fu un violentissimo temporale?
1: E come no?
5: Un vero e proprio nubifragio. Comunque mia zia mi ha detto che quella notte lei fu svegliata da un tuono fortissimo. Si alzò per bloccare la persiana che sbatteva e vide un'automobile entrare nel cortile della Russa.
1: Ah, e che tipo d'automobile?
5: Sì, mia zia. Una macchina scura. Dice che pioveva troppo e non si vedeva. Comunque ha visto la macchina entrare e si è meravigliata che qualcuno fosse in giro a quell'ora, con quel tempaccio.
1: Senti, ma che ora potevano essere?
5: Le 2:10.
1: Proprio precise le 2:10?
5: Ma sì, mia zia mi ha detto che prima di coricarsi ha guardato la sveglia. Comunque io capisco che può essere una coincidenza, ma mi sembrava importante.
1: No, ma è importante. Anzi, ti ringrazio di essere venuta a raccontarmelo.
5: Vabbè, io devo scappare adesso.
4: Ti accompagno. Fai gita scolastica?
5: No, solo un weekend.
4: Ah, e con chi?
5: Ciao, Salvo.
1: Divertiti. Hai capito? Non va in gita scolastica e non si sa con chi.
6: Rai Radio Tech e Tech.

0: d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger maladroit lisant mon nom sur une affiche te parlera de mes succès.
1: Iodi, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Inchiesta in Occidente del 1951, è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio, un documento importantissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia. Terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.
1: La seconda trasmissione era dedicata agli uomini di lettere. Stasera sentiremo il pensiero degli artisti e degli scienziati sulla condizione dell'arte e della scienza in questa Europa. Le persone intervistate sono fra le più illustri nel campo delle arti plastiche, della musica, del teatro, così come della fisica, dell'etnografia, della chirurgia. Ma proprio per questa loro autorità possono esprimere la voce di una tradizione che forse i giovani ritengono superata. Allora abbiamo voluto interrogare anche alcuni fra i giovani che la critica ha già segnalato.
0: Per questa trasmissione sono stati intervistati il pittore Braque, il direttore del Conservatorio Nazionale Francese di Musica del Vincours, gli attori Barreau del Teatro Marigny, Ledoux della Comédie Française, gli scienziati Principe de Broglie, premio Nobel per la fisica, Valéry Radeau, Rivet, Mondor, gli scrittori Roger Nimier, Michel Moore e studenti del Quartiere Latino.

0: Fra i pittori viventi, una autentica fama mondiale in Francia è stata raggiunta da Matisse, Braque e Picasso. Georges Braque partecipa attivamente, oltre che alla vita dell'arte, alla vita delle idee. Già in un suo libro ha preso una netta posizione nei confronti dei problemi del nostro tempo. Nel suo studio di Port d'Orléans ha ribadito con noi le proprie opinioni.
1: Monsieur Braque, può dirci quali sono le condizioni dell'arte oggi in Europa?
2: Ah bien, maintenant je crois qu'avec les moyens de diffusion et tout ça, il y a un contact qui jusqu'à présent enfin était beaucoup plus rare.
0: Credo che con i mezzi di diffusione attuali si realizzi un maggiore contatto fra gli artisti. Questo produce i suoi effetti. Credo anche che un artista, per quanto sia originale, debba sempre essere un artista del XX secolo. Un qualsiasi stato del resto è sempre complementare di quello che lo ha preceduto.
1: Monsieur Braque, crede alla possibilità di un'intesa fra gli artisti in Europa? E su cosa si fonda un'opera nazionale dell'artista?
0: Un'intesa fra gli artisti è sempre esistita, ma purtroppo con tutti gli avvenimenti recenti ogni paese si è sentito un po' isolato, si è avuta una specie di frattura, ma non mancano i mezzi per riprendere i contatti. È necessario confrontare le proprie idee e le proprie opere. Questo avviene oggi in modo intensissimo. Ciò potrebbe condurre a una specie di unificazione nell'arte. Ma prima di tutto è necessario salvaguardare l'origine particolare dell'arte.
2: L'origine della cosa, enfin l'origine dell'art, perché non l'échappe pas, ça, pourquoi pas.
0: Il direttore del Conservatorio Nazionale di Musica, signor Delvencourt, per la posizione che occupa, è il più adatto a dirci come la nuova generazione di musicisti avverte e risolve i problemi artistici e morali del proprio tempo.
1: Vuol dirci per cortesia qual è la situazione della Francia dal punto di vista culturale?
3: Je sais que les musiciens, comme tous les créateurs, revendiquent le droit de garder intact leur droit.
0: Io so che i musicisti, come del resto tutti i creatori, rivendicano il diritto di produrre secondo le direttive che a loro piacciono, magari le più audaci. Alienare una parte della loro libertà è cosa inconcepibile, perché nessuna creazione si può avere senza una libertà totale. È perciò indispensabile mantenere la possibilità di produrre, di creare, di concepire secondo le direttive e le discipline che noi stessi ci imponiamo. Nessuna disciplina può esserci imposta da altri.
3: Que nous nous imposons à nous-mêmes, mais ces disciplines ne peuvent être imposées par personne d'autre.
1: Quali sono, secondo lei, le tendenze della gioventù nel campo della musica?
3: On peut dire que la jeunesse en France est dominée par un sentiment, c'est l'inquiétude.
0: Si può dire che la gioventù in Francia è dominata da un sentimento, l'inquietudine. Questa inquietudine si manifesta sul piano musicale e anche in tutte le altre attività intellettuali. Ad esempio, i miei giovani allievi del conservatorio hanno l'impressione che il patrimonio tradizionale sul quale hanno vissuto i loro genitori può essere rimesso in discussione domani da un rovesciamento che si produrrà non soltanto sul piano sociale e politico, ma anche sul piano artistico. Il maestro Delvencourt continua dicendo che soltanto nella stabilità sociale e politica e artistica i giovani ritroveranno il senso della tradizione e ritroveranno anche quella cultura generale che oggi non hanno più e che serviva a frenare le loro illusioni avveniristiche. La cosa migliore è che facciano la loro esperienza da soli e che scoprano finalmente la loro personalità. Così soltanto ogni musicista parlerà nel suo linguaggio, ma sempre riallacciandosi alla tradizione. Sono persuaso che ogni nuovo linguaggio varrà in quanto si integrerà perfettamente alla tradizione della musica occidentale. Fra i giovani esponenti del teatro francese, Jean-Louis Barrault è l'attore che ha mostrato di interessarsi con più impegno ai problemi della cultura e dell'arte strettamente legati alla vita del teatro.
4: J'ai l'impression que le théâtre actuellement en France se porte bien, comme de tout temps.
0: Ritengo che attualmente il teatro in Francia si porti bene come in tutti i tempi e dovunque. Per quanto riguarda il pubblico, esso vuole essere conquistato tanto dalle cose molto elevate quanto dalle mediocri. Non gli dispiace di essere conquistato dalle cose elevate, ma purché lo si conquisti davvero? Dopo la guerra, alcuni autori hanno scritto per un teatro lirico ed epico, applicandovi una composizione quasi musicale. Ma accanto a loro rimangono gli autori che, come in ogni tempo, fanno teatro di osservazione. Credo che esistano tre specie di autori: il poeta drammatico, l'autore di osservazione ed infine l'autore filosofo che tratta i grandi problemi. Di questi tre autori, i tre patroni sono Racine, Molière e Shakespeare. Oggi ritroviamo Claudel come poeta drammatico, Anouilh sulle orme di Molière e infine Sartre, che con Salacrou e Achard sono sulle orme del poeta filosofo universale quale fu Shakespeare. Anche noi oggi manchiamo di autori, ma come si manca di padre, come si manca di creatori. Credo che questo sia accaduto in tutti i tempi. Molière, in quanto capocomico, mancava di autori, ma soltanto lui ha avuto la buona sorte di esserlo e di riparare così a questa carenza.
4: Je crois que ça appartient à toutes les autres époques. Molière, je prends le cas de Molière en tant que chef de compagnie, manquait d'auteur. Seulement lui, il avait la bonne fortune d'en être un et de pallier à cette carence.
0: Accanto a quella di Barrault, l'opinione sullo stesso argomento di un attore della vecchia scuola, ugualmente partecipe dei problemi che investono la vita teatrale francese. Fernand Ledoux, della Comédie Française, ha così risposto alle nostre domande.
1: Crede, Monsieur Ledoux, alla possibilità di una ripresa dell'interesse del pubblico verso il teatro?
0: In questo momento il teatro a Parigi va molto bene. Dopo il movimento del naturalismo, il teatro era precipitato nella facilità e in una grande volgarità sotto il pretesto del vero. Da 20 anni si nota una reazione, tanto che il difetto principale del teatro di questi tempi è l'ermetismo. Una grande parte del pubblico, infatti, non può più capire o fa finta di capire per non prendersi la patente di imbecille. Credo che il teatro rinascerà se si tornerà allo spirito degli antichi, di Molière, di Corneille e anche della commedia dell'arte, di Shakespeare, di Goldoni, di Gozzi, di Ben Jonson, i quali tutti, malgrado la loro intelligenza, non hanno mai dimenticato la semplicità.
5: De tous les grands auteurs de Shakespeare, de Ben Jonson, qui tous, malgré leur intelligence, non jamais oublié il facteur de la sensibilité.
1: Come crede possibile, Monsieur Ledoux, una difesa dell'arte e della cultura più propriamente europee di fronte alle varie manifestazioni artistiche di altri continenti?
5: È possibile avec de la bonne volonté.
0: Tutto è possibile con la buona volontà, ma se esiste un'intesa tra i diversi paesi, non ci si può limitare all'Europa, bisogna estenderla al piano universale, e per me il piano universale è la fede. L'arte può diffondersi in tutti i campi, passare da una regione all'altra soltanto se c'è un fattore comune, e questo fattore comune per noi è Dio.
1: Ritiene utile un'intesa spirituale fra gli artisti europei di tutte le arti, come esempio a una futura intesa fra le nostre nazioni?
0: Sì, sul piano umano noi ci possiamo intendere, ma sul piano strettamente estetico e artistico le teorie diverse sempre si affronteranno. Ricordiamoci di quello che ha detto il pittore Vlaminck: se mi piacesse la pittura degli altri, non dipingerei.
5: Un peintre qui disait: si j'aimais la peinture des autres, je ne peindrais pas.
0: Poi abbiamo interrogato gli scienziati. All'insigne fisico Principe De Broglie, premio Nobel e segretario perpetuo dell'Istituto di Francia, abbiamo chiesto:
1: crede che la scienza in Europa possa ancora agire per la civiltà con spirito d'autonomia? E se invece prendesse maggiore sviluppo l'esodo degli scienziati dall'Europa, quali conseguenze ne deriverebbero per la cultura europea?
0: Ritengo estremamente importante che gli scienziati europei continuino a lavorare in uno spirito di autonomia e di indipendenza. E certo sarebbe molto deplorevole e pregiudizievole per lo sviluppo della civiltà europea se un gran numero di scienziati abbandonasse questa parte del mondo per portare la sua opera in un'altra parte.
1: È possibile, secondo lei, raggiungere un'intesa spirituale fra gli intellettuali europei per la difesa dei principi della nostra civiltà?
0: È certamente possibile che gli scienziati d'Europa operino in uno spirito di collaborazione e di unione intellettuale e che tutto ciò possa aiutare moltissimo lo sviluppo della civiltà. Il professor Rivet, deputato all'Assemblea Nazionale, fondatore e direttore del Museo dell'Uomo, è la maggiore autorità mondiale nel campo dell'etnografia. Per la conoscenza biologica e storica che ha dell'uomo, sarà particolarmente importante la sua opinione sugli uomini che stanno facendo questo periodo della storia.
1: Dottor Rivet, crede che la civiltà europea possa conservare ancora una certa autonomia e a quali condizioni?
6: Je suis absolument convaincu que la civilisation européenne a encore devant elle un avenir très grand.
0: Sono assolutamente convinto che la civiltà europea abbia davanti a sé un avvenire grandissimo. La condizione di questo avvenire risiede in noi stessi. Se noi lo vogliamo, la nostra vecchia civiltà, che deriva nettamente dalla civiltà greca e dalla latina, avrà ancora possibilità infinite. Cerco invano nel mondo una sola civiltà che possa competere con la nostra. Sento per l'America del Nord e ancor di più per quella del Sud un profondo affetto, ma sono obbligato a constatare che nel campo che ci interessa oggi, cioè nel campo culturale, l'umanesimo nell'America non ha conquistato ancora il posto che occuperà un giorno, mentre l'Europa lo occupa da molti secoli.
6: Qu'elle conquerra un jour et que l'Europe occupe actuellement et depuis de nombreux siècles.
0: Lei pensa che sia possibile realizzare un'unione spirituale fra gli intellettuali d'Europa?
6: Je suis convaincu que cette union intellectuelle des hommes de l'Europe.
0: Sono convinto che l'unione intellettuale dell'Europa sia indispensabile. Del resto esiste già, perché ad onta dei conflitti spaventevoli che ci hanno diviso due volte di seguito, sentiamo che fra noi scienziati italiani, inglesi, spagnoli, tedeschi, esiste una solidarietà profonda. Quegli avvenimenti non hanno potuto distruggerla e noi aspettiamo soltanto l'occasione propizia, che la politica vorrà pure un giorno o l'altro offrirci, per riprendere il nostro compito comune, per il maggior bene dell'umanità e della civiltà.
6: E ceci per il più grand bien dell'umanità e della civilizzazione.
0: Il nipote di Pasteur, Valéry Radot, in questi giorni è uscita una sua biografia sul grande scienziato dal quale ha preso il nome, non è soltanto un medico. Partecipa fervidamente alla vita politica del proprio paese e molti ricordano le sue violente polemiche contro lo storico Gilson, il quale preferì abbandonare la Francia per l'America, timoroso com'era di un'altra catastrofe che si abbattesse sul nostro continente. Questo può anche spiegare la perentorietà delle sue affermazioni. Ciò che ha fatto la grandezza della nostra civiltà è stata la valorizzazione dell'individuo. Questa civiltà ha fatto sì che l'uomo abbia preso coscienza della propria grandezza intellettuale e morale. La creazione letteraria e artistica ha trovato in essa il clima ideale. Ma il tecnicismo ha spezzato questa civiltà. L'uomo è scomparso in quanto individuo, la massa è diventata sovrana, l'artigiano è diventato un operaio qualunque. L'intelligenza e la sensibilità sono oggi in un rapporto di squilibrio completo. Questo è molto grave. Tutte le grandi civiltà sono esistite soltanto perché erano essenzialmente equilibrate. La sensibilità si è trasformata in brutalità, l'intelligenza in astrazione. Lo stesso uomo è diventato una macchina senza sogni e senza ideali, una specie di automa standardizzato che lo Stato schiaccia con la propria tutela, non lasciandogli nessuna libertà, nessuna iniziativa. Credete a me, né Michelangelo, né Tintoretto, né Cézanne avranno domani efficacia su di noi. Essi avevano una personalità, ma noi abbiamo ucciso la nostra. Essi si commuovevano davanti alla bellezza. Noi proviamo qualche sensazione soltanto davanti ad uno spettacolo sportivo. Perché la civiltà moderna sussista, bisogna tornare al primato dell'individuo, al rispetto della sua personalità. Bisogna realizzare al più presto l'associazione capitale-lavoro. Allora finirà l'odio, il lavoro non avrà più per gli operai il carattere di asservimento che ha oggi. Perché l'Europa viva, bisogna che le diverse nazioni che la compongono si rendano conto dell'imperiosa necessità di unirsi sul piano economico e anche sul piano militare. Altrimenti l'Europa è votata alla fine. Mallarmé è la grande passione di Henri Mondor, tanto che l'illustre medico accademico di Francia ha dedicato al poeta la migliore biografia oggi esistente. Ma all'attività letteraria e scientifica Mondor unisce una vivissima sensibilità per tutto quanto riguarda le condizioni di vita degli uomini di cultura europei. Professor Mondor, crede lei che la scienza in Europa possa assicurarsi per l'avvenire una completa autonomia o per ragioni economiche dovremmo assistere alla cosiddetta fuga degli scienziati dall'Europa?
7: Ah, je suis très heureux que vous me posiez cette question et je la trouve extrêmement importante.
0: Sono felice che mi poniate questa domanda, la trovo estremamente importante. Mi dispiace anzi che non sia posta più sovente, che i governi non se ne occupino di più. Stiamo per avere una grande crisi nel reclutamento scientifico, almeno qui in Francia. Le condizioni alle quali sono costretti gli scienziati sono molto severe e modeste, anzi indigenti. Ma io credo che il genio creatore dell'Europa e di alcune nazioni che hanno brillato in tutti i tempi non sia ancora del tutto spento. Credo invece che non se ne tenga il debito conto. Così, ad esempio, non si prende alcuna precauzione per arricchire i laboratori, come si dovrebbe fare. Se fra qualche tempo la situazione degli scienziati europei non sarà quella che avrebbe dovuto essere, se i compensi legittimi ai quali hanno diritto non saranno loro accordati, bisognerà lamentare forse in certi casi il loro esodo verso paesi stranieri. Così noi dovremo deplorare una specie di diserzione di alcune fra le più grandi menti europee.
7: Una sorta di exil di quelques-unes des grandes cervelles européennes que l'on doit déplorer.
0: Queste le opinioni degli uomini che detengono, in un certo senso, il potere culturale in Francia. Ma, dicevamo all'inizio, proprio per questa loro autorità possono aver espresso la voce di una tradizione che i giovani ritengono superata. Allora abbiamo interrogato i giovani. Roger Nimier è un romanziere che a 25 anni, con i suoi 3 libri, ha già conquistato il favore unanime della critica. Che cosa pensa della sua generazione? Credo che la generazione sviluppatasi tra il 1920 e il 1940 sia infinitamente superiore a quella attuale. Non è più nato un Montherlain, un Mauriac, non si vedono più i romanzieri che hanno costituito una vera generazione letteraria. Che cosa pensano i giovani e che cosa pensa lei in particolare dell'attuale cultura europea? Crede lei alla sua decadenza? Non si può parlare di decadenza. Rispetto all'anteguerra si traduce un maggior numero di libri, mentre prima i francesi chiudevano troppo volentieri gli occhi sugli stranieri. Prima delle letterature straniere, italiana, americana, inglese, si ammirava soltanto il brillante, mentre ora si va più a fondo.
8: On voyait que le plus voyant, enfin on apercevait que le plus voyant dans la littérature italienne, américaine, anglaise. Maintenant, je crois qu'on y circule plus facilement.
0: Michel Moore era un novizio domenicano. Alcuni anni fa, proprio il giorno di Pasqua a Notre Dame, mentre si svolgeva la funzione religiosa, andò verso l'altare e gridò: Dio è morto. Il suo ritorno alla religione ha coinciso con la pubblicazione del primo libro da lui scritto, Malgré le blasphème, che la critica ha unanimemente giudicato un fervido ed importante studio sui problemi della nuova generazione. Lei, che notoriamente si interessa ai problemi della cultura e che vive così attivamente la vita dei suoi coetanei, che cosa si può dire delle attuali tendenze della gioventù francese nei riguardi della politica, dello spirito e della religione?
9: Je crois qu'il y a toujours eu une adaptation des jeunes par rapport à la société.
0: Credo che vi sia sempre stato un adattamento dei giovani in rapporto alla società nella quale hanno vissuto. Quello che c'è di nuovo e di grave nel nostro secolo è che questo adattamento tende a costituirsi come uno stato e che d'altra parte si produce fra l'assoluto disinteresse della gioventù verso i problemi della vita. Disinteresse verso i problemi politici, disinteresse perfino odio verso l'intelligenza, disinteresse verso i grandi problemi spirituali e verso la fede. La gioventù oggi è del tutto indifferente, almeno nella maggior parte. Moore continua ricordando come, al principio del secolo, la gioventù francese abbandonasse il liberalismo per aderire alle correnti estremiste di destra o di sinistra. Ma le speranze furono deluse perché gli estremismi portarono alla distruzione della personalità. L'odio per l'intelligenza deriva dal fatto che in Francia la ragione è intesa soltanto in senso cartesiano, perciò è del tutto separata dalla sensibilità. Questo ha prodotto per reazione un'adesione eccessiva all'irrazionalismo di origine tedesca. Bisognerebbe perciò tornare ad una concezione della ragione legata alla sensibilità, secondo l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. Il disinteresse per la religione è dovuto in parte all'assolutismo politico. Anche la Chiesa, del resto, è troppo legata alla sua funzione temporale. Bisognerebbe riprendere l'insegnamento di Balmes, il filosofo cristiano spagnolo, il quale diceva che non sarà il fattore politico che salverà il fattore spirituale, bensì il fattore spirituale che salverà quello politico.
9: Chi sauverà lo spirituel, ma c'è al contrario lo spirituel che sauverà il politico.
0: Nimier e Moore appartengono ormai alla schiera di chi ha le intenzioni e ha fatto seguire le opere. Ma nel mondo ancora velleitario delle idee che si elaborano, delle ambizioni, della cultura che va ancora formandosi, cioè nel mondo degli studenti, quali sono i giudizi che si esprimono pur attraverso la giovanile disinvoltura dei modi e delle espressioni? Siamo entrati in un famoso ristorante goliardico del quartiere latino e abbiamo chiesto: come si svolge la vostra vita universitaria? Credete alla funzione della cultura per la salvaguardia della civiltà europea? Cosa pensate di una possibile unione europea? Non siamo in condizioni molto brillanti, ci ha risposto il primo. Ma credo che il governo abbia fatto molto per aiutarci da 3 anni a questa parte, soprattutto dal punto di vista alimentare. Mangiamo a prezzi modici e sufficientemente. Inoltre abbiamo assistenze sociali. Molti non hanno una camera, ha aggiunto un altro, e non esiste una città universitaria perché, dicono, mancano i fondi. Per quel che riguarda una possibile Unione Europea, noi studenti ci auguriamo per ora che siano favoriti gli scambi fra giovani di ogni paese, in modo da giungere a farci stimare gli uni dagli altri. Ma un altro ha aggiunto: gli studenti non prendono molto sul serio questi scambi, parliamoci chiaramente, servono solo a farci fare delle vacanze. Poi la discussione si è orientata sull'argomento dell'unione del nostro continente. Occorre un'unione larghissima di tutti i popoli europei, ma non deve realizzarsi da parte di alcuni contro altri, ci ha detto un laureando in medicina. Secondo me, è intervenuto un altro, bisognerebbe prima equilibrare le varie nazionalità, cioè fortificarle, perché non si producano preponderanze dell'una rispetto all'altra. Un terzo studente ha aggiunto: io non credo all'Unione Europea perché è realizzata da una parte contro un'altra parte. Io invece ci credo, interviene un quarto, perché l'Europa ha in sé le forze intellettuali, mentre i blocchi asiatico e americano hanno soprattutto le forze materiali. I governi hanno dato troppo poco sviluppo alla cultura, che è poi la matrice ideale dalla quale dovrebbe nascere l'auspicata unione dei popoli europei. A questo punto intervenne nella conversazione Lemaître, il maestro, un tipico personaggio inventato dalla goliardia parigina, una personalità risibile che gli studenti, per celia, portano regolarmente alle elezioni come loro candidato. Sono felice di salutare l'amicizia franco-italiana, dice il maestro, ma l'orazione si perde nell'entusiastica ovazione dei suoi discepoli. Così, fra il giovanile lasciar vivere degli studenti del quartiere latino, si è conclusa la serie di interviste dedicate agli scienziati, agli artisti, ai giovani. Proprio le risposte di questi ultimi ci hanno convinti che non esiste vera frattura fra le generazioni di prima e di dopo la guerra, ma che c'è anzi un punto d'incontro, il riconoscimento della necessità di salvaguardare i valori non decaduti della nostra civiltà, la necessità di serbare all'Occidente europeo il contributo delle forze che questa civiltà alimentano. Da ciò la persuasione unanime che soltanto attraverso la salvaguardia dei suoi valori intellettuali e morali l'Europa potrà aspirare ad una unità anche su un piano politico e sociale.
10: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Il compagno G fu uno dei pochi comunisti coinvolti nello scandalo di Tangentopoli. Al secolo I Greganti venne catturato il 1 marzo 1993, accusato di aver ricevuto dal gruppo Ferruzzi una tangente di 621 milioni di lire per conto del Partito Comunista. Si rifiutò di parlare e chiese anzi che in cella le venissero portati dei secchi di vernice per tinteggiare il locale, divenendo un mito tra gli elettori di sinistra. Fu scarcerato il 31 maggio del 1993, ma la svolta della Bolognina era già avvenuta e anche se fu risparmiato dall'inchiesta di Tangentopoli, il vecchio PC aveva ormai ceduto il passo al nuovo PDS, il Partito Democratico della Sinistra, che negli anni avrebbe liquidato il Palazzo di Botteghe Oscure e l'intera classe dirigente.
1: Devo dire che l'impressione e anche la commozione è molto forte. L'entrata è come l'ho lasciata. Mi sembra di entrare in uno dei giorni di lavoro quando venivo in direzione. Vedo che addirittura è rimasta la bandiera della Comune di Parigi, intonata dentro a questa parete che è stata disegnata da Giò Pomodoro, dal grande scultore. Abbiamo ancora il busto di Antonio Gramsci con la scritta che venne fatta subito dopo la liberazione. La cosa che voglio ricordare subito di questa parte è che qui era anche il centro delle grandi cerimonie, quelle allegre ma anche quelle tristi. Proprio in questo punto c'era la bara di Togliatti, che io tra gli altri ho fatto il picchetto d'onore.
0: Nel 1994 lo scontro politico si era ormai polarizzato al massimo e dopo il crollo del Partito Socialista Italiano sotto i colpi della magistratura, la sinistra italiana si preparava a prendere il governo del paese. Ma il segretario Achille Occhetto si trovò di fronte a uno scoglio imprevisto, il cavaliere Silvio Berlusconi, fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, che decise di scendere in campo.
2: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Gli acquisti di Faustino Asprilia prima e di Gianfranco Zola poi confermarono la voglia di vincere del club e della proprietà. Il Parma conquistò nel febbraio del 1994 la sua prima Supercoppa europea, battendo a San Siro il Milan per 2-0 con gol vittoria nei tempi supplementari di Massimo Crippa dopo aver perso nella gara di andata 1-0 in casa. Fallì però il bis in Coppa delle Coppe perdendo in finale 1-0 contro gli inglesi dell'Arsenal. Nel giugno del 1994 Gianfranco Zola divenne dunque ufficialmente un nuovo giocatore del Parma per 13 miliardi di lire. Gianfranco, benvenuto al Super Club. In quella stagione con il Parma arrivaste quinti in campionato e il 2 febbraio del 94 conquistaste la Supercoppa UEFA battendo 2-0 il Milan di Fabio Capello. Che partita fu?
3: Una partita bellissima. Quel Parma era una squadra che giocava benissimo. Era veramente, mi ricordo, avevamo un modulo, il 3-5-2 o il 5-3-2, ma con giocatori proprio molto adatti a quel mondo. E in particolare i difensori erano bravissimi, avevamo i due esterni che erano quasi due ali, che erano per arrivo di Chiara. Poi avevamo i tre centrocampisti, che erano Minotti, Apolloni e George Krohn. E George Krohn era bravissimo era quel giocatore tipo molto simile a Laurent Blanc, bravissimo tecnicamente, era sempre quello che si alzava con la palla, creava superiorità, e quindi era una squadra che aveva un flow di gioco importante, quindi giocavamo molto bene e quindi quell'anno vincemmo, mi ricordo facemmo una partita incredibile, giocavamo veramente bene, il Milan era una grandissima squadra, ma noi avevamo veramente in quella partita una marcia in più e vincemmo, tra l'altro meritatamente, ci furono anche gli applausi, se ben ricordo, gli applausi dei tifosi del Milan, quindi era stata una partita importantissima.
2: La stagione poi si concluse con la finale di Coppa delle Coppe, 4 maggio del 1994, quando però invece in quel caso non riusciste a replicare il successo ottenuto perdendo di misura 1-0 contro l'Arsenal.
3: Sì, probabilmente una delle partite più brutte che io mi ricordi di aver giocato, io personalmente ma tutta la squadra. L'Arsenal era una buona squadra, ma sicuramente non ai nostri livelli. Mi ricordo che giocò una partita estremamente difensiva, ma al di là di questo fummo noi a deludere molto. Mi ricordo che sia io e Tino Asprilia giocammo molto sottotono, ma tutta la squadra proprio non riusciamo a trovare quella continuità di gioco, quella fluidità che era una cosa tipica del Parma. Di conseguenza giocammo male, perdemmo 1-0. Ecco, quello che mi ricordo è che ci rimasi molto male proprio perché una partita che in cui noi eravamo sicuramente molto più forti e molto più
2: meritevoli
3: dell'Arsenal, però l'Arsenal onestamente fece una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo.
2: Senti, non si può tralasciare però un dettaglio abbastanza importante, perché il miglior marcatore della stagione quell'anno fu proprio Gianfranco Zola, 22 gol realizzati, di cui 18 soltanto in campionato.
3: No, mi ricordo che io l'ho sempre considerato probabilmente il mio migliore anno dal punto di vista della qualità di gioco, della continuità che ho avuto. Mi ero integrato benissimo nel nuovo ruolo che mi aveva dato

0: Mister Scala, Mister Nevio Scala, che era quello di attaccante, primo attaccante, falso nueve, era una forma di falso nueve. Mi trovavo benissimo e feci veramente un grandissimo campionato, ma in tutte le competizioni, sia con la Parma, nel campionato, nelle coppe, ma anche con la nazionale. Quindi fu un anno veramente molto importante per me.
1: Arriviamo dunque alla stagione 94-95. Nel campionato italiano quell'anno vennero introdotti i 3 punti per vittoria che sostituirono i precedenti 2. Fin lì adottati, la Serie A italiana divenne teatro di un incredibile testa a testa tra Juventus e Parma. Nel campionato tanto quanto nelle coppe, ma procediamo per gradi. Nella massima serie fu la Juve ad avere la meglio in entrambi gli scontri diretti, conquistando così lo scudetto dopo 9 anni di astinenza. Altrettanto accadde con la Coppa Italia, dove nel doppio confronto i bianconeri vinsero contro il Parma. Poi però arrivarono le finali di Coppa UEFA. Al Tardini il Parma vinse 1-0 con gol di Dino Baggio, mentre il 17 maggio 1995 la finale di ritorno finì 1-1. E così poteste alzare al cielo la tanto desiderata Coppa UEFA. Che emozione fu!
0: No, enorme, anche perché quell'anno veramente era stato un continuo confronto con la Juve in tutte le competizioni. Mi ricordo benissimo la prima sconfitta in campionato con la Juve, no? Fu dolorosissima, anche perché noi eravamo primi in avanti rispetto a loro. Loro vennero da noi, passammo in vantaggio e poi subimmo 2 gol in cui forse noi ci abbiamo messo anche un po' del nostro, ecco. Però effettivamente loro facevano una partita importante. Mi ricordo che dal punto di vista fisico loro avevano una marcia in più rispetto a noi, giocarono molto bene, meritarono di vincere. E poi fu un continuo confronto, ecco, in tutte le competizioni, fino ad arrivare alla Coppa UEFA, dove all'andata vincevamo 1-0 con un gol di Dino Baggio e al rientro perdevamo 1-0, dove Gianluca Vialli fece un grandissimo gol. Ma poi Dino Baggio ancora, se non mi ricordo male, segnò il pareggio e vincemmo e lo meritammo, ecco, anche se avevamo sofferto. La Juve andava veramente molto forte e noi comunque avevamo fatto due buone partite. Mi ricordo che quella Coppa UEFA, in quegli anni là, la Coppa UEFA era un campionato incredibile, probabilmente, e non lo dico solo io, era considerato da tutti, se non alla stessa stregua della Coppa dei Campioni, poco ci mancava, perché poi tutte le squadre che l'hanno, vi partecipavano tutte le squadre che arrivavano seconde nel loro campionato, no? Però poi, ecco, quell'anno là in cui partecipavano, si qualificavano alla Coppa UEFA, erano probabilmente prime nel loro campionato, no? Di conseguenza era un campionato incredibile. Noi, mi ricordo che, se non sbaglio, eliminammo in semifinale l'Ajax, o più o meno lì, degli ultimi turni, che poi l'anno dopo andò a vincere la Champions League, a diventare quella squadra straordinaria che è stata. Quindi c'erano delle squadre importantissime.
1: Il 7 giugno del 95 fu ancora Juve-Parma, in palio questa volta la Coppa Italia. Al Delle Alpi finì nuovamente 1-0 per i bianconeri con gol di Porrini. 4 giorni più tardi, l'11 giugno del 95, al Tardini, il Parma non riuscì a replicare il successo ottenuto in ambito europeo e la Juventus vinse 2-0 portando a casa il trofeo nazionale. L'ultima stagione alla guida tecnica del Parma per Mister Scala fu quella 95-96. A fine campionato i Ducali arrivarono 6esti, ma a Mister Scala si deve quell'anno l'aver fatto esordire un giovane portiere a difesa dei pali gialloblu. Era il 19 novembre del 1995 e nella partita contro il Milan Mister Scala schierò tra i pali un minorenne Gianluigi Buffon. Mister, dopo quella sua ultima stagione lei lasciò il Parma. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida del club?
2: Beh, il fatto di aver fatto debuttare Gigi Buffon ha una sua storia da raccontare, perché sarebbe bello raccontarla, però in breve, se mi permetti. Durante la settimana si era infortunato il nostro portiere titolare e avrebbe dovuto giocare naturalmente il secondo portiere, che era Alessandro Nista. E durante la settimana abbiamo convocato appunto Gigi Buffon per fare il secondo, ma dal martedì al venerdì l'abbiamo bombardato di tiri in porta, di cross, di calci di rigore, così non si riusciva a fargli gol. mi sono rivolto al mio preparatore dei portieri e ho detto: ma Enzo, era Enzo Di Palma, ma tu stai vedendo quello che vedo io o io sto sognando? Ho detto: Nevio, questo è un fenomeno, però a 16 anni come facciamo a far giocare un ragazzo di 16 anni contro il Milan? Beh, insomma, tra un pensiero e l'altro siamo arrivati al sabato sera, quando io ero solito fare il giro delle camere, e gli faccio: Gigi, se ti faccio giocare domani cosa mi dici? Che problemi ci sono, mister? Questa risposta mi ha dato, diciamo, il coraggio e la voglia e anche la sensazione di dire: beh, questo è un ragazzo consapevole delle proprie forze, e quindi mi ha fugato ogni dubbio. Ha fatto una partita straordinaria con delle parate su Van Basten e su Gullit incredibili, ci ha salvato la partita 0-0, e dopo Gigi ha cominciato la sua, l'anno dopo però, perché poi io me ne sono andato, lui ha cominciato ad essere titolare del Parma.
1: E allora diamo il benvenuto anche a Gigi Buffon al Super Club. Gigi, si parlava con Mister Scala di quel fatidico 19 novembre del 95, quando arrivò il tuo esordio in Serie A ad appena 17 anni. Che emozione provasti?
3: Ma beh, la prima, diciamo, la stagione precedente avevo già fatto, diciamo, un po' il mio ingresso, ecco, in prima squadra, perché avevo partecipato al ritiro, poi specie volentieri durante la settimana andavo ad allenarmi con loro, ad Armanfonte e portieri, e quindi, diciamo, un pochino di conoscenza e familiarità l'avevo già presa. Nella stagione 95-96 invece parto, diciamo, proprio nella rosa come terzo portiere, e praticamente della primavera aggregato poi alla prima squadra, perché all'epoca si pensava che il terzo portiere non giocasse praticamente mai, e in effetti era quasi sempre così. Invece quella stagione capitò che per una serie di circostanze chiaramente fortunate per me e sfortunate per altri, si infortunò Luca Bucci più o meno a ottobre, fine ottobre, in una partita di Coppa, e il secondo portiere, che era Alessandro Nista, era appena tornato da qualche mese da un infortunio molto grave, per cui, diciamo, la sua condizione, la sua fase di recupero non era ancora finita, e le sue condizioni non erano ottimali. Io invece devo dire la verità che sprigionavo energia e, secondo me, anche sicurezza, strafottenza e parate da ogni poro, e quindi questo, secondo me, ha convinto il mister e tutti quanti dello staff, e penso anche i dirigenti, nel decidere di farmi giocare.
1: Come avrai ascoltato dalle parole di mister Scala, si parlava anche di quella settimana che precedette la partita ufficiale. Senti, ma è vero che nessuno riuscì a segnarti un gol?
3: No, guarda, quella sono esagerazioni, via, dai. Perché purtroppo, meno male, sono nato e ho scelto di subire gol. Ne ho presi tanti, e spesso e volentieri quelli che uno para è perché non sono stati perfetti, diciamo, gli attaccanti o i calciatori, no? O i tiranti, perché alla fine, se c'è un tiro, diciamo, calciato veramente bene, forte così, per un portiere veramente dura riuscire ad opporsi. Però è chiaro che io mi ricordo ancora certe giornate da ragazzo che passavo con loro, e alcune volte mi ricordo che con grande orgoglio finivo allenamento e andavo a fare la doccia e dentro di me dicevo: sono veramente forte, cioè, nel senso, mi accorgevo che li stupivo, ecco, che durante l'allenamento c'erano dei momenti nei quali loro con degli sguardi o con delle smorfie anche della faccia, così insomma, facevano capire che avevo fatto un qualcosa di sorprendente, e rimanevano stupiti, via.
1: La stagione 96-97 dunque partì con un'importante svolta che segnò per sempre la storia del Parma. La famiglia Tanzi assunse la guida della società, con a capo il nuovo presidente Stefano Tanzi. Riccardo Sogliano divenne il nuovo direttore generale, mentre Michele Uva venne ingaggiato come nuovo direttore esecutivo. La guida tecnica della squadra venne affidata all'emergente allenatore Carlo Ancelotti, e dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia gialloblu Enrico Chiesa e Hernán Crespo. Quel Parma così potente partì bene in campionato, ma fu poco convincente nelle partite in trasferta. Tuttavia i ducali arrivarono a chiudere il girone di andata al quarto posto, con 4 vittorie consecutive, 2 delle quali ottenute contro Milan e Juventus. Decisamente meglio nel girone di ritorno, Chiesa e Crespo componevano un attacco micidiale. Il Parma arrivò a sfiorare il sogno tricolore alla penultima giornata di campionato quando si presentò lo scontro diretto con i rivali di sempre, la Juventus. Quella partita però finì in pareggio, favorendo così i bianconeri che andarono a vincere lo scudetto. Il Parma arrivò secondo, conquistando l'accesso in Champions League. Che stagione fu? Lo chiediamo ad un altro protagonista di quei gloriosi anni, Luigi Apolloni.
4: Ma come dire, noi iniziamo benissimo con Ancelotti che veniva dalla Reggiana, aveva vinto il secondo anno che allenava, il primo anno in Serie A per lui, per Carlo, aveva vinto quel campionato con la Reggiana dalla B alla A, e lui portava le idee che aveva così preso da Sacchi, visto che poi io l'avevo avuto in nazionale, lui era il collaboratore tecnico di Sacchi in nazionale in USA 94. Fu una stagione, ripeto, che non iniziò benissimo, vennero dei giocatori importanti perché poi comunque Scala già aveva fatto esordire nei precedenti un giocatore tipo Buffon, Luigi Buffon, che penso conosci, venne Thuram, c'era Cannavaro, c'era Sensini, poi venne appunto, come hai detto te, Chiesa, Crespo, che Crespo non iniziò benissimo perché aveva dei problemi fisici, poi lì fu bravo Ancelotti che credette in lui e lo aspettò, perché lui, se non sbaglio, le prime partite non riuscì a giocare perché aveva un problema fisico, iniziò a carburare dopo un mese e mezzo, 2 mesi, e da lì poi in avanti fu la coppia con Chiesa, fu una coppia da gol straordinaria. Poi ecco, il ritorno facciamo meglio, si commentava il discorso che appunto all'andata non essendo andato bene, si paventava il fatto che Ancelotti potesse, ecco, andare via. Poi ci fu la svolta a Milano contro il Milan, dove c'è con Mario Stani, ecco, c'era un altro giocatore importante con Mario Stani, e da lì cambiò tutto il campionato del Parma, e appunto arriviamo secondi, ci giocavamo, insomma, bel campionato, fu un bel campionato avvincente contro la rivale ancora, la Juventus.
1: Per il campionato 97-98 mister Ancelotti venne confermato alla guida del Parma, ma non riuscì a replicare i successi del precedente anno. Il cammino in Champions League si interruppe nella fase a gironi, mentre in Coppa Italia usciste nelle semifinali per mano del Milan. Ad ogni modo, a fine campionato arrivaste al sesto posto finale, raggiungendo così la qualificazione alla Coppa UEFA.
4: Ma sì, il continuo, ecco, di aver dato, ecco, anche se per me quegli anni, per i giocatori che c'erano, il Parma meritava molto molto di più, perché c'erano giocatori, ripeto, stellari, che poi che vinsero poi successivamente il mondiale con Cannavaro, con Buffon, con Thuram che vinse con la Francia, insomma con Bogossian, ci fu, ecco, una crescita da parte della società nell'acquistare comunque giocatori importanti. Purtroppo la squadra non fece benissimo, per le qualità che aveva, secondo me poteva mirare ad arrivare più in alto.
1: Arriviamo dunque alla memorabile stagione 98-99. Subito dopo i mondiali di Francia 98, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al mister Alberto Malesani. Dal calcio mercato estivo arrivarono a Parma Fuser, Bogossian e Sébastien Veron. In campionato mister Malesani guidò il Parma al raggiungimento del quarto posto finale, con annessa qualificazione alla Champions League, mentre sia in Coppa Italia che in Coppa UEFA i ducali arrivarono a giocare le rispettive finali. Il 5 maggio 1999 all'Artemio Franchi la partita tra Parma e Fiorentina terminò 2-2, che sommato al risultato di 1-1 rimediato nella gara di andata consegnò di fatto la Coppa Italia al Parma, in virtù della valenza dei gol fuori casa. Mentre il 12 maggio di quello stesso anno il Parma volò a Mosca per giocare la finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia. Crespo, Vanoli e Chiesa segnano i 3 gol che stendono i francesi e il Parma conquista così anche la Coppa UEFA. Questa volta il ricordo di quella memorabile stagione ce lo regala Antonio Benarrivo. Benvenuto al Superclub.
5: Stagione memorabile, ma dove dentro ci mettemmo i 2 trofei, la Coppa Italia e la Coppa UEFA, e iniziò, diciamo, Il Parma fece un sacrificio anche economico acquistando dei grandissimi calciatori, tenendo giocatori come Chiesa, come Crespo, che erano da qualche anno con noi, e avevano sicuramente strutturato una grandissima squadra che ha fatto in un anno dei risultati straordinari e con ricordi indelebili.
1: Quella però fu anche l'ultima stagione con la maglia del Parma per Luigi Apolloni. Gigi, una vita insieme ai Ducali, 385 timbrature in campo, impreziosite da 8 gol. Gigi Apolloni ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Parma come il giocatore in assoluto con il maggior numero di presenze con quella maglia. Che cosa ha significato per te il Parma?
4: Ma ha significato che il Parma mi ha permesso, ecco, di arrivare a giocare a vette importanti. Ora ho vinto competizioni, ho raggiunto la Serie A, ho vinto competizioni nazionali e internazionali, e poi mi ha permesso anche di arrivare in nazionale. Quindi io penso che è stato il coronamento di un sogno di un bambino che arriva in una squadra che gli permette appunto di arrivare a giocare il calcio importante a livello mondiale. Quindi io sarò sempre grato a Parma per quello che mi ha dato, come quello che ho dato io. Penso saranno riconoscenti, perché comunque ho dato tantissimo anch'io a loro. Dispiacere poi che purtroppo venni via perché non c'erano più spazi, ma giustamente c'era ormai una squadra bella e collaudata, con la difesa più forte che l'Italia potesse avere, perché c'erano dei giocatori, Thuram, Sensini e Cannavaro dietro con Buffon, insomma, ben arriva a destra, ben arriva a sinistra, Fuser, insomma, c'erano dei giocatori che avevano sicuramente un altro passo rispetto a me, anche se chiaramente a me era dispiacere di andare via, di non dare congedo a quello che ho fatto. Andai a Verona e scrissi un altro 2 anni straordinari col Verona. Andai a Verona, che c'era l'allenatore Prandelli, ho avuto modo di la fortuna anche di essere allenato da uno dei migliori allenatori che ho conosciuto.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
4: Ma ce ne sono, come l'elenco ce ne sono tanti, però chiaramente io dico sempre che l'aver vinto il campionato della Biela A per me fu il ricordo più bello, perché fu il primo momento in cui vinsi qualcosa, fu anche una rivalsa nel confronto di quel periodo, come ti avevo raccontato, di quelle 7 partite dove facevamo soltanto un punto, quindi aver raggiunto la Serie A, il sogno da bambino, vinto il derby 2-0 contro la Reggiana, insomma, anche se poi io a Reggio ero legato, perché dovevo sempre ringraziare la Reggiana che mi ha permesso di crescere, di fare un'esperienza, insomma. Però è chiaro che sempre Parma e Reggio, il derby è importantissimo, come può essere per la Roma, la Lazio, come può essere per la Sampdoria, Genoa, insomma, Juventus, Torino, e quella vittoria lì, appunto, averla raggiunta attraverso una vittoria lì, la Serie A, fu una cosa per me straordinaria.
1: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente:
4: Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni, Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni. Ecco, questo era il coro che mi piaceva.
1: Il saluto di Gigi Apolloni a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
4: Un abbraccio a tutti quanti, grazie per avermi sostenuto, grazie per avermi voluto bene, grazie per avermi sopportato in alcuni momenti. E Parma rimarrà sempre, comunque, non solo sportivamente, nel mio cuore.
1: Nell'estate del 1999 il calciomercato portò a Parma un nuovo calciatore, Marco Di Vaio, che arrivò dunque a vestire la maglia del Parma del presidente Tanzi. Sulla panchina gialloblu, mister Alberto Malesani. Benvenuto Marco al Super Club. Quella stagione si aprì nel migliore dei modi. Il 21 agosto del 1999 a San Siro giocaste la finale di Supercoppa Italiana di fronte il Milan di mister Zaccheroni. Dopo i primi 45 minuti il punteggio restò invariato sullo 0-0, poi nella ripresa al 54esimo Guglielmi Pietro porta in vantaggio i rossoneri, ma neanche un quarto d'ora più tardi Hernan Crespo segna il gol del pareggio gialloblu. La partita sta per finire, scadono i 90 minuti regolamentari, l'arbitro concede il recupero e al 92esimo Bogossian segna il gol della vittoria, al Meazza Milan 1 Parma 2, e con quella squadra conquistaste la Supercoppa Italiana. Che emozione fu!
6: Ma sai, arrivare in quella squadra, in quel Parma che aveva appena vinto la Coppa UEFA e la Coppa Italia, fatta di grandi campioni, è stato un salto molto molto grande per me, E iniziare con quella vittoria della Supercoppa è stata un'emozione importante, comunque è stata una delle coppe che sono riuscito a vincere nella mia carriera, insieme alla Coppa Italia, sempre nel Parma, e lo scudetto alla Juventus. Quindi in Italia sono riuscito a vincere tutte le coppe possibili, e quella è stata la prima, è stata sicuramente bella, inaspettata. Siamo partiti col botto e poi, ti ripeto, giocare con i grandi campioni mi ha fatto crescere molto.
1: Senti, quell'anno invece il cammino in Coppa UEFA si interruppe agli ottavi di finale contro il Werder Bremen, mentre in Coppa Italia veniste eliminati dal Cagliari. In campionato riusciste a chiudere al quinto posto, in realtà anche lì arrivaste quarti pari merito con l'Inter, con la quale però perdeste lo spareggio per il quarto posto e quindi la possibilità di accedere alla Champions League. Tuttavia quell'anno centraste la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
6: Di alti e bassi. È una squadra che aveva dato tanto l'anno prima, aveva vinto molto, è fatta di grandi campioni, però non è riuscito a mantenere magari il passo, e comunque arrivare in Coppa per il Parma era un obiettivo importante, e niente, per me è stata una stagione personale di crescita. Ho giocato tante partite, soprattutto in Coppa UEFA, ho fatto gol in Coppa UEFA in campionato, quindi è stata una buona prima stagione.
1: La stagione 2000-2001 si aprì con una memorabile operazione di mercato. Hernán Crespo passò alla Lazio per 100 miliardi di lire. In Coppa UEFA il Parma riuscì fin da subito a mostrare una buona condizione, anche senza il suo bomber Crespo, ma in campionato qualcosa sembrò non andare per il verso giusto. A gennaio mister Malesani venne esonerato e al suo posto arrivò mister Arrigo Sacchi. Passarono poche settimane e anche mister Sacchi lasciò la panchina dei gialloblu alla guida questa volta del definitivo mister Renzo Olivieri. In Coppa UEFA i Ducali non riuscirono a superare il PSV Eindhoven agli ottavi di finale, ma in campionato ripresero subito il cammino vincente. Parma 5, Perugia 0. Il 13 giugno il Parma arrivò a giocare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma l'1-1 ottenuto al Franchi non fu sufficiente per ribaltare il risultato della partita in cui i Viola vinsero 1-0. Ad ogni modo il Parma chiuse il campionato raggiungendo un nuovo quarto posto, questa volta conquistando l'accesso in Champions League. Marco Di Vaio è il miglior marcatore del Parma con 15 gol realizzati.
6: Sì, fino a gennaio è stata una stagione tribolata per me, ho avuto un paio di infortuni, un paio di ricadute a livello muscolare, quindi è stata veramente l'inizio di stagione molto problematico. Ho iniziato bene nelle prime quattro partite, mi sembrava, ho fatto 4 gol, poi dopo mi sono fermato per infortunio, poi dopo c'è stato il cambio di allenatore, e quando arrivo stavo lasciando il Parma, dovevo andare a giocare fuori in prestito, poi dopo è arrivato Sacchi e da lì è cambiata la mia storia calcistica, la mia vita, perché sono rimasto con lui in 3 partite, ho fatto 3 gol, poi purtroppo ci ha lasciato, ma ho ripreso il cammino con Olivieri, che facendo una seconda parte di campionato bellissima, praticamente il giro di ritorno ho fatto praticamente 15 gol o poco meno, e quindi conquistammo quel quarto posto, e per me fu l'inizio di una nuova carriera.
1: Un'altra operazione di mercato avvenuta in quel campionato riguarda Nestor Sensini, che tornò a Parma nell'ottobre del 2000. Nestor, benvenuto al Super Club. Ritrovasti quell'anno sulla panchina mister Malesani, almeno per qualche mese, perché poi, come abbiamo raccontato, ci fu l'avvicendamento tra mister Sacchi e mister Renzo Olivieri. Quel Parma a fine campionato arrivò quarto in classifica, conquistando la qualificazione alla Champions e arrivando fino alla finale di Coppa Italia. Che ricordo hai di quel tuo ritorno a Parma?
7: Sì, era ottobre-novembre del 2000, dopo di aver vinto lì con la Lazio. Niente, ho visto che non c'era tanta possibilità di giocare e niente, sono tornato a Parma. La scelta è stata facile perché tornavo a un posto dove per me è stato più che importante, perché conoscevo molta gente, conoscevo il presidente, era come tornare di nuovo a casa, come lo che mi è successo dopo a Udine, no? Un posto dove io mi ero trovato molto bene, infatti come non stavo giocando in quel periodo alla Lazio, perché bueno, giocavamo la Coppa dei Campioni, anche quella, non trovavo tanto posto. Quell'obiettivo importante che avevamo l'avevamo perso, che era la Coppa d'Italia contro la Fiorentina, che vincendo quella almeno salvavamo la stagione, ma non siamo riusciti a centrare l'obiettivo.
1: Quella però fu anche l'ultima stagione al Parma per Lilian Thuram e Gigi Buffon. Gigi, nell'estate del 2001 arrivò per te un'offerta davvero importante dalla Juventus.
3: Ah no, guarda, l'offerta di quell'estate, devo dire la verità, ce ne furono parecchie. E tant'è che all'inizio pensavo di poter e di andare al Barcellona, e cominciarono insomma dei contatti abbastanza frequenti con loro e si trovò una quadra. Poi a un certo punto si inserì la Roma e col discorso della mia amicizia con Francesco Totti, così, era un qualcosa che mi affascinava tanto. E poi io andai in vacanza e dissi a mio padre, al mio procuratore, fate voi quello che pensate sia meglio per me, per la mia carriera, e poi avvertitemi. E in mezzo a tutto questo poi venne fuori la Juve, no? Che fino all'epoca non si era palesata in maniera spudorata, ecco, capito? Sempre un po' coperta, in maniera sempre un po' coperta, come era solito fare il direttore Mocci, e quindi io ero in vacanza in Australia, ricevo questa telefonata, mi dice Gigi, ti hanno venduto, sei andato via, ti hanno comprato, vai alla Juve. E per me fu una sorpresa, ecco, nel senso che sapevo che anche la Juve era interessata, però insomma avevamo già qualcosa di più, dei contatti con avviati sia col Barcellona che con la Roma, ecco. E quindi questo è stato il motivo del mio approdo a Torino.

0: Siete pronti?
1: Siamo pronti. Siamo zitti stasera.
2: Ah no, ci hanno dato la linea 10 secondi fa.
1: Noi siamo quelli del Night. Mario Pezzola,
3: Sergio Drigo,
2: Sergio Bardotti.
1: Ciao.
2: Siamo pronti, abbiamo affrontato diversi argomenti, perché noi non andiamo in ordine né cronologico né di argomenti, però c'è l'annuncio, prego.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Ecco, diciamo, non abbiamo nessun ordine di argomenti, no. Però ne abbiamo affrontati tanti e adesso vorrei parlare di cinema. Cioè le musiche che
1: dobbiamo
2: venivano...
1: Dobbiamo cambiare trasmissione.
2: È vero, quasi quasi cambiamo la trasmissione. Però no, le musiche che provenivano dal cinema che avevano successo al Night. Ah. Può essere un argomento questo, illuminatemi voi.
1: Certo.
2: Ecco. Quindi, come funziona? Beh, perché una volta i successi venivano dal cinema.
3: Certo. Ecco. Ma io mi ricordo che da ragazzo, negli anni 40, i primi film americani che ho visto, con delle musiche bellissime dentro, il famosissimo Serenata Valle Chiara, poi c'era Le Fanciulle delle Follie, con Lana Turner, ispirato alla storia di Ziegfeld, no? Uh-huh. Grande impresario teatrale americano. Insomma, quindi hanno avuto, cinema, ha avuto una grandissima influenza.
1: Un sacco di musica dentro.
3: Sì, su tutto. E nel Night, naturalmente, si prendevano i successi che uscivano da questi film. Poi la televisione allora non era ancora così come si può dire asfissiante come oggi, insomma, quindi per il cinema c'era molto spazio, quindi moltissima gente andava al cinema e poi richiedeva le canzoni che aveva sentito, quindi andava a mettersi
1: a me mi chiamavano addirittura un americano a Pavia perché andavo a vedere soltanto i musical, cioè l'americano a Parigi credo di averlo visto 60 volte, Anna prende il fucile 400, Sette spose per sette fratelli l'ho visto, lo vedo ancora adesso Cantando sotto la pioggia, cioè erano titoli mitici, pieni di musica.
2: Forse non ce la facciamo in una trasmissione soltanto. Vabbè, no. Intanto facciamo questa. Partiamo. Come partiamo? Dai, no, la prima canzone, te la faccio scegliere a te.
1: Vabbè, per gli anni del Night, una delle canzoni che sono servite di più, prima a essere suonate perché erano molto d'atmosfera e poi anche per accompagnare i numeri di Spogliarello, era la colonna sonora di un film francese del 1955, film nero, film giallo-nero, quelle delle rapine in cui...
3: Ma c'era Jean Gabin, immagino, no?
1: Una specie, no, c'era...
2: era una specie di Jean Gabin.
3: Ne ha fatti mille, lui.
1: C'era Jean Servais, Magali Noël e Robert Hossein.
2: Anche perché non ci hai detto ancora il titolo, ecco perché...
1: L'avevi detto, sì.
2: L'avevi detto,
1: un
2: no?
1: Film
2: no.
1: Di Jules Dassin che appariva come attore, con un pezzo che è diventato mitico e lo incisero in tantissimi, lo eseguirono tutti e il disco più famoso in Italia fu fatto da Fred Buscaglione.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il refifì.

0: non ti agguanto proprio qui, ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì, me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

0: Inutile dire che Buscaglione è come se fosse uno dei personaggi di questo film in cui tra gangster, ex evasi, eccetera, era proprio a casa sua. Questo rififì misterioso, non so cosa voglia dire rififì, credo
1: forse,
0: il malloppo.
1: Forse il malloppo,
0: oppure
1: sì.
0: L'ambiente della malavita.
2: Chi vuol coraggio e decisione per il rififì.

0: Nel costume del nostro programma è storie e leggende, ma ricordi spontanei dei protagonisti, quindi ci documentiamo per quello che possiamo da un momento all'altro. Poi i ricordi vanno.
1: Abbiamo suonato tutti questo pezzo mentre una ragazza, una professionista, si spogliava davanti a noi. Su questo non ci sono dubbi.
0: Invece un altro film, perché poi questo è un film del 55, hai detto, no? Pardotti.
1: Sì.
0: Questo è un film del 55. Invece le canzoni, musiche famose da film famosi sono anche antecedenti.
1: Certamente.
0: Ecco. C'è per esempio un film non importantissimo del 1947, in originale Honeymoon,
1: Serenata
0: invece
1: messicana.
0: Serenata messicana in italiano, che Shirley Temple c'è.
1: Sì, c'è Shirley Temple, Franchoton, Guy Madison, Lina Romée, Gene Lockhart. Sto leggendo,
0: Beh, sì,
1: ovviamente.
0: beh. Queste, le musiche di questo film erano di Theodorakis.
1: Sì.
0: Quindi la canzone che stiamo per sentire è diventata canzone per essere affidata a Marino Marini, guarda caso, un personaggio del Night.
1: Siamo nel nostro.
0: Ecco, Marino Marini cantò, incise questo extended play, anche in questo caso, e la prima canzone era proprio Honeymoon Song, eccola qua.
2: I never knew that a day like today lay before me.

0: questi dischi, dato il fatto che facevate tournée in tutta Europa, voi che facevate il night, questi dischi si vendevano anche all'estero. Pensate che Marino Marini è entrato in classifica in Inghilterra con canzoni come Come Prima, per gli inglesi.
1: Che era un grande successo in Inghilterra.
0: La canta Marino Marini, ma anche Ciao Ciao Bambina, che si chiamava proprio così, e non Piove. Ecco. E questo disco finì a quanto pare nelle mani dei Beatles. O di Paul McCartney.
1: E come ha fatto?
0: Infatti, quando Paul McCartney parla di questa canzone, dice subito: è una canzone italiana. Perché l'ha sentita da Marino Marini. Forse lui non ha mai avuto questo disco, o altrimenti probabilmente ce l'avranno i suoi familiari, non lo so. Fatto sta che queste canzoni di repertorio, come nei vostri repertori, i Beatles le andavano a fare alla radio. E c'erano anche ascoltatori inglesi che richiedevano proprio queste canzoni. Vi faccio sentire un momento della BBC quando ai Beatles viene chiesta questa canzone.
2: And there's a request here from Anne Horton, who's the sheriff of Blackpool, and she says, will you play for my cousin Tina, who is suffering from a severe attack of McCartneyitis, and also me and the rest of our Beatle mad mates, a song by Paul. And this one's called The Honey Boot Sog.
3: The Honey Boot Sog? You what?
2: Well, you see, I've got a terrible nose.
3: All right, Paul, The Honeymoon Song.

0: programma di dediche richieste alla radio inglese con i Beatles lì a suonare le richieste degli ascoltatori.
1: Non ne hanno fatto il disco di questo pezzo. Però loro ci scherzavano anche se fingevano di avere il raffreddore di Oni Butsog, perché Oni Butsog vuol dire anche la scarpa di miele invece che la luna di miela. Ci scherzavano. Comunque c'è una considerazione da fare. Fra il disco di Marini e questo passeranno 4 anni, 5 forse, però ci passa un secolo, nel senso che la concezione ritmica dei Beatles è già una concezione di tempi nuovi, cioè l'impatto ritmico, anche registrato alla radio e non in studio come questo, è un'altra cosa rispetto all'originale, anche all'originale di Theodorakis, che insomma...
0: Che era solo strumentale.
1: Sì.
2: Ma volevo dire agli ascoltatori che questi happenings, queste sorprese, sono dovute alla grande memoria e cultura di Mario Pezzola.
0: Certo. Questo è così, storia e leggende.
1: Comunque vorrei chiudere l'argomento con la fine di questo articoletto che leggevo sul film Serenata messicana. Commediola dimenticabile, anche la musica tutto sommato, se non fosse... per il tuo archivio sui Beatles si poteva dimenticare.
0: Va bene, allora invece passiamo a una cosa che ti riguarda da vicino, perché una canzone che si intitola The Blob, un termine ormai famosissimo, cantata da Riccardo Rauchi.
2: Suonata.
0: Già, è vero, no? Allora, aspetta. Allora, prendo spunto da questo lapsus. Riccardo Rauchi non cantava.
2: No, non cantava. Cantavo io nei dischi, ma senza il nome.
0: Ah, infatti, quando abbiamo sentito, non occupatemi il telefono.
2: Mi ricordo, c'era di 78 giri, c'era l'orchestra di Billy Smith con un ritornello cantato, senza il nome del cantante.
1: Sì, non lo so, quando era un complesso, infatti quando sono i complessi mica c'è il nome del cantante. Ribadisco che erano complessi che facevano il Night, quindi il nome del cantante era uno del complesso.
0: Infatti poi mi avete detto che c'erano quelli che erano, che si erano specializzati nei repertori, perché casomai il cantante principale cantava soltanto le sue canzoni, non lo so, faccio una domanda
1: certamente.
0: Allora parliamo di questa The Blob,
1: vabbè, la canzone di questo il film The Blob è credo conosciuto a molti perché è credo la sigla, una scena del film, la scena iniziale del film, di questo fluido che sembra un chewing gum del 45, fluido che uccide tutti, è la sigla del programma televisivo di Enrico Ghezzi.
0: Ma no? Notate come noi che abbiamo il disco qui a 2 metri di distanza non sappiamo come fa certe volte, perché proprio il programma lo si fa così, ci vengono in mente
1: Beware
0: cose.
1: Of the blow, beep, beep.
0: Attenzione che non l'hai sentito.
1: Il film era Fluido Mortale in italiano. Si chiamava The Blob, è un film del 58, ha avuto anche un remake nell'88. Ha due curiosità: fu il primo film di Steve McQueen, a cui partecipò Steve McQueen, e la canzone è niente poco di meno che di Burt Bacharach.

0: Blop!
1: Ti rendi conto quanto erano corti questi diti? Ti sei mai chiesto il perché? Erano stretti, compendiosi, non c'erano. E perché c'era l'era dei jukebox? Il jukebox era tarato perché a 3 minuti staccava. E allora si facevano i pezzi sempre più corti, dovevi starci dentro, se no staccava, poteva essere tarato di poco più, però.
2: Dentro i 3 minuti?
1: Certo.
2: Riccardo Rauchi alla fine dice The Blob.
1: The Blob.
2: Lo dice lui?
3: Non lo so,
2: non si sa.
1: Qualcuno, no, ma
3: forse non c'ero anch'io, non c'ero ancora con Rauchi quando ho inciso questo pezzo.
1: Ah, ecco, era un film curioso, comunque forse probabilmente noioso. Era un film sull'ossessione della guerra fredda e questa massa gelatinosa che è invincibile, color fragola che divorava tutto quanto, che oggi vale per Ghezzi e per Giusti un altro tipo di metafora, probabilmente loro intendono la televisione. Allora era fragola, ma in effetti avrebbero voluto che fosse rosso perché era l'orrore del comunismo.
2: Invece senti, per quanto riguarda la prossima canzone, casomai mi devi spiegare, se lo sai, mi devi spiegare Ghiaccio Bollente, che viene sempre unito alla figura di Anita Ekberg.
1: Sì.
2: Ma allora viene prima o dopo La Dolce Vita? Cioè Ghiaccio Bollente è una canzone, perché non mi sembra, con gli anni non ci siamo. Ci deve essere qualche cosa.
1: Dunque, La Dolce Vita è del 60, Ghiaccio Bollente della fine del 58-59, è un grandissimo successo di Dallara. Io non posso giurarlo, ma credo che sia stata chiamata Anita Ekberg, Ghiaccio Bollente, identificandola col titolo di una canzone famosa. Cioè è avvenuto un po' il contrario. Probabilmente. Non te lo posso giurare, gli storici mi ammaseranno.
2: Vabbè, bisogna chiedere al tuo amico Massara, che ha scritto la musica di questa canzone.
1: Mio concittadino Massara.
2: E tu,
1: Pino Massara, e anche era mio concittadino.
2: E dirigevano lui.
1: E anche Pallavicini, che è l'autore delle parole.
2: Ma tu non sei di Pavia?
1: Io di Pavia, ma vingevano in provincia.
2: Infatti, lo sappiamo benissimo che in provincia di Pavia, ma vingevano non è Pavia.
1: È nella provincia.
2: Ah, va bene, ho detto concittadino. Endrigo, che ne pensi di questa disputa che stiamo facendo? Si può dire concittadino?
3: Per me hai ragione tu. È come se io mi chiamassero Triestino, mi dice Triestino, io sono nata a Pola, non a Trieste, anche se faceva parte della regione.
1: Comunque non fa ancora provincia, vingevano.
2: Però è bellissima.
1: Carissimi amici Massara e Pallavicini, tutti e due grandissimi autori. Massara in quell'epoca scriveva un successo al giorno, Amorevole, Singamore, eccetera. E questo Ghiaccio Bollente, che era una specie di remake, ritengo, di Tequila, di quel genere, di quel genere sudamericano che andava in voga. Anche il pezzo precedente, The Blob, hai sentito, era un mambo in praticamente, cioè si traduceva tutto in linguaggio di Night, in linguaggio ballabile.
2: Ma Tony Dallara col Night ha avuto mai a che fare?
1: L'avrà fatto, però i campioni sì.
2: E sappiamo
1: il suo
2: chi c'era
1: complesso.
2: Nei campioni.
1: I campioni, quando ne è uscito Dallara, è entrato come chitarrista Lucio Battisti.
2: Lucio Battisti.
1: Ha fatto un po' di Night, anche Lucio. Forse si deve a questo il suo enciclopedismo, anche nell'età del rock, di sapere tante cose, delle melodie, delle armonie. Cioè, le dita, quando componeva sulla chitarra, gli andavano nei posti giusti, perché ha suonato molti pezzi degli altri.
2: Avrà sicuramente imparato anche questa Ghiaccio Bollente.

0: Bisogna dire quando si pensa, quando si parla di Toni Dall'Ara, e si pensa a lui, non so, a me capita di pensarci sempre con affetto.
1: Con moltissimo affetto, perché era un enorme entusiasmo a cantare. Fu il primo urlatore.
0: Certo, ha caratterizzato proprio un momento.
1: Tutto questo entusiasmo però mi faceva dire, io tendo sempre a dire il contrario delle cose, tutto questo entusiasmo non valeva le royalties sul disco. Cosa sono le royalties? Un cantante fa un disco, se verrà venduto lui ha il 3%, il 4%, il 5%, il 6%, il 7% e guadagna in relazione a quel che ha venduto. Allora mica era così, anche per Ghiaccio Volente che abbiamo sentito, lui veniva pagato un tot.
2: Credo 5.000 lire, di quello che ho sentito.
1: Lui prendeva prima 5, poi 8.000, è arrivato fino a 20.000 lire, è il massimo. Devi calcolare che erano dischi che vendevano già le 100.000 copie e costavano 400 lire all'ingrosso. Quindi il discografico ci guadagnava 40 milioni, che erano molti soldi. Ci compravi due o tre appartamenti all'epoca e Dall'Ara stava con 20.000 lire. Io mi ricordo che il suo discografico, non lo cito perché... non importa,
0: l'etichetta era Music.
1: Sì. Vabbè, non me lo far dire.
2: Comincia con la G.
0: Ho detto l'etichetta, non il nome.
1: È un nome svizzero. A un certo punto gli regalò una macchina americana per sanare tutti il mal tolto precedente.
2: Un'automobile gialla.
1: E la stessa cosa, oltre ad Dall'Ara, accadeva e nello stesso discografico Celentano, infatti dopo poco ne uscì e fondò il clan.
0: Il clan. Dobbiamo ascoltare l'ultima canzone, ma già mi rendo conto che per quanto riguarda l'argomento film, le canzoni del film All Night, ce ne vuole un'altra, forse di più.
2: Ci vorrebbero centinaia di canzoni famose sono uscite dal film, dalle commedie musicali americane.
0: Per adesso finiamo con questo pezzo che è americano. E noi chiudiamo sempre con un pezzo particolarmente d'atmosfera, anche in questo caso. Okay. Il film è Guys and Dolls del 55.
1: Bulle e pupe.
0: Bulle e pupe in italiano.
1: Con Frank Sinatra come protagonista, però non canta Frank Sinatra, canta un altro, che è Marlon Brando.
0: Che è Marlon Brando, che ho letto da qualche parte, era proprio un playback. Non cantava dal vivo in quel momento della scena.
1: Ma siccome che ha una vocina molto fina Marlon Brando cantando, forse perché aveva dei problemi a cantare, un po' come la Monroe che cantava nello stesso periodo.
0: E quindi ha fatto a pezzi il nastro prima di essere...
1: Il pezzo comunque è stato un enorme successo.
0: Fatto a pezzi vuol dire inciso a pezzi.
1: Certo.
0: E Jean Simmons?
1: Jean Simmons era...
0: Ah, Jean, si dice Jean. Jean.
2: C'è inglese.
1: La regia era di Mankiewicz. Ed era una commedia musicale vera e propria.
0: Ed ecco, poi invece il grande successo fu inciso da Frankie Lane.
1: Certo.
0: Però facciamo un salto durante la pellicola e sentiamo la
1: Woman
0: versione di Marlon Brando in questa Woman in Love, proprio direttamente dalla pellicola.

0: Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale

0: direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. 100 anni fa, il 14 agosto del 1921, a Barcola, periferia marina di Trieste, nasceva uno dei più importanti uomini di teatro del Novecento, Giorgio Strehler, fondatore insieme a Paolo Grassi e Nina Vinchi del Piccolo di Milano, il primo teatro italiano a gestione pubblica, inauguratosi con l'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky il 14 maggio del 47 in via Rovello, una ex caserma della Muti, un corpo militare della Repubblica Sociale Italiana. A Giorgio Strehler, nel centenario della nascita, e al suo teatro, per il quale ha firmato regie memorabili, i teatri alla radio dedicano un lungo speciale in più puntate che vogliono ripercorrere le tappe principali di questa storica istituzione che, nata come teatro della città di Milano, si è imposta all'attenzione internazionale tanto da essere riconosciuta nel 91 con lo status di teatro d'Europa, arricchendosi nel corso degli anni e con molte vicissitudini di altri spazi più adatti ad ospitare spettacoli compositi ed un pubblico sempre più vasto. Per ricordare un'epopea fatta di successi, sacrifici, sogni e rendere omaggio al suo artefice, Giorgio Strehler, abbiamo raccolto le testimonianze di illustri attori che hanno lavorato al Piccolo. Giulia Lazzarini, Ferruccio Soleri, Andrea Jonasson, Giancarlo Dettori, Ottavia Piccolo e Pamela Villoresi. Oltre alla testimonianza rilasciataci non molto tempo fa da Franco Graziosi, attore storico del teatro, scomparso l'8 settembre di quest'anno. Lo speciale comprende anche le interviste ad alcuni collaboratori del Piccolo, come Giovanni Soresi, e all'ex direttore Sergio Escobar, nonché una lunga intervista con quello attuale, Claudio Longhi, e una conversazione con Cristina Battocletti, autrice di un voluminoso libro, Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo. Le loro testimonianze si alterneranno alle interviste radiofoniche rilasciate da Strehler, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, alle sue lezioni di regia teatrale, agli spettacoli da lui diretti, agli interventi di critici e alle musiche composte da Fiorenzo Carpi, definito dal regista il tessuto sonoro del Piccolo. Iniziamo il nostro speciale con un breve estratto da Radio 1 Serata, trasmissione condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando negli anni Ottanta, a cui subito dopo seguirà una conversazione con Giovanni Soresi, a lungo direttore comunicazione e marketing del Piccolo, che ha iniziato la sua collaborazione con il teatro milanese alla fine degli anni Sessanta, frequentando la scuola diretta da Paolo Grassi.

0: Questa è una serata speciale, anche l'annuncio è speciale. Siamo a Milano, questa è Radio 1, serata per il teatro. E questa sera da Milano un grande, grandissimo personaggio del teatro italiano, del teatro europeo, del teatro mondiale, il maestro Giorgio Strehler. Ecco, questa sera il teatro di Giorgio Strehler. Credo che per parlare, Giorgio, del tuo teatro bisognerebbe avere, non so, un mese come minimo, perché forse come minimo,
1: perché sono ormai più di 40 anni.
0: Insomma, ecco, noi soltanto per leggere l'elenco di tutto quello che tu hai fatto in teatro abbiamo impiegato delle settimane, perché sono lunghissimi elenchi di registrazioni. Ecco, io non trovo una maniera di definire Strehler, forse Ruggero Orlando, che è sempre così puntuale nelle sue definizioni, potrebbe definire che cos'è Giorgio Strehler per il teatro.
2: Lui crede di averlo inventato il teatro, ma quasi c'ha ragione.
0: Certo.

0: quindi nell'immediato dopoguerra, nasce come un progetto per la città di Milano, per la ricostruzione della città di Milano e per la ricostruzione del teatro italiano. Paolo Grassi e Giorgio Spreller, che durante il fascismo e anche durante la guerra erano stati partecipi, osservatori, critici, andavano a fischiare gli spettacoli, questo raccontano gli aneddoti dell'epoca. Quindi nell'immediato dopoguerra Paolo Grassi e Giorgio Spreller si ritrovano e dicono: facciamo un progetto per Milano, ma che sia anche un progetto per far rinascere il teatro italiano. E il progetto è quello di fare un teatro stabile, cioè un teatro con una casa dove poter lavorare e non essere più costretto, come era il sistema teatrale da allora, ad andare in giro e fare una settimana in un posto, una settimana in un altro teatro, no? E quindi propongono al sindaco di allora, il sindaco Greppi, di fondare un teatro. Trovano una sede in via Rovello, che era stata negli anni della guerra una caserma della Muti, e il 14 maggio 1947 il sipario del Piccolo si alza sull'albergo dei poveri di Gorky, prima regia di Giorgio Spreller al Piccolo. Il Piccolo nasce come un progetto per un teatro d'arte per tutti, quindi fare spettacoli d'arte, soprattutto far conoscere gli autori che il fascismo aveva proibito per anni, un teatro d'arte per tutti però, e quindi aperto alle classi sociali che erano state escluse. Da allora il Piccolo ha continuato a portare avanti questa idea non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: E perché è stata individuata via Rovello come sede per il Piccolo Teatro?
0: È stata scelta per tante ragioni. Una che si lega al nome e all'idea di fare un teatro d'arte, no? Piccolo vuol dire fare il teatro in un luogo piccolo, e la sala di via Rovello era una sala che allora aveva 500-600 posti, e questo era in contrapposizione al teatro commerciale che invece si faceva nelle sale grandi, no? Dove bisognava mettere dentro più gente possibile per poter incassare più soldi. Invece Grassi e Spreller dicono: no, noi il teatro vogliamo farlo in una sala che, apro le virgolette citandoli, abbia dimensioni umane, dove si crei un rapporto vivo tra lo spettatore e l'attore che recita. Accanto a questo c'è però anche una ragione morale, etica e politica che si lega all'idea di ricostruzione di Milano, quindi di andare a lavorare in un posto al centro di Milano che era stato il simbolo delle torture fasciste, quindi di andare proprio in quel posto a far rinascere uno spirito nuovo della città, uno spirito democratico.
1: E come si sono conosciuti Giorgio Spreller e Paolo Grassi?
0: La leggenda metropolitana racconta che si sono conosciuti alla fermata di un tram in corso Buenos Aires, perché entrambi giovani studenti abitavano da quelle parti, e che Paolo Grassi si avvicina al giovane Spreller, quindi avevano 20 anni, dicendogli: sono Paolo Grassi, la vedo spesso a teatro, volevo presentarmi e conoscerla. Questa è la leggenda che i due interessati non hanno mai smentito. Paolo Grassi allora faceva il regista, aveva fatto il regista di qualche spettacolo, e anche Spreller cominciava a fare teatro. Quindi si conoscono attraverso, diciamo, questi episodi di passione per il teatro e di militanza politica e culturale.
2: Eravamo in tre che abbiamo inventato questo teatro, diciamo, e la prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Minchia e c'ero io. Eravamo in tre, e questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro, facevamo anche le pulizie da soli, facevamo, noi tre abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi tre, Nina Vinchi, Giorgio Streller e Paolo Grassi, cioè Paolo Grassi e Giorgio Streller, Paolo Grassi che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi tre?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine che erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente. Ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo due giovani così. Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, nero, nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate, e un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, sono Paolo Grassi, io la vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge, io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci, una cosa quasi irrisibile, però insomma a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa, all'Accademia? Ah sì, di Milano. Pigliamo il tram insieme. E da quel momento a poco è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia, che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai, ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Giovanni Soresi. Lei ha iniziato a lavorare al Piccolo come direttore di sala della storica sede di Via Rovello. Vuole rievocare per noi la nascita del primo teatro stabile italiano?
1: Piccolo nasce nel 1947.

0: Giovanni Soresi.
1: L'idea di un teatro stabile, il primo in Italia, a chi è venuta? Come è nato il primo teatro pubblico in Italia?
2: Era un'idea che c'era nell'aria, e anche diciamo prima del fascismo, durante il fascismo c'erano stati dei tentativi di cambiare il sistema teatrale italiano, che era di compagnie private itineranti, per avere invece un teatro dove la compagnia potesse fare repertorio, quindi presentare prima uno spettacolo, poi un altro, però queste idee non erano andate al di là o della proposta oppure dell'esperimento. Grazie a Strehler, che sono fortemente critici verso la situazione teatrale italiana, verso questo sistema che impediva di fare spettacoli artistici, perché le compagnie erano costrette continuamente a cambiare teatro, e che spingeva le compagnie a inseguire anche il guadagno per assicurarsi la sopravvivenza, no? Quindi ritengono assolutamente necessario che questa riforma del teatro passi attraverso il fatto che una compagnia abbia la sua casa, e la novità che aggiunge grazie a questo è che il fatto di lavorare stabilmente in un teatro sia una ragione per costruire un rapporto stabile con il pubblico e con un pubblico nuovo.
1: E vogliamo raccontare le tappe più importanti di questa storica istituzione?
2: Le tappe sono tante, ricordarle tutte sarebbe bellissimo, perché è una storia, un'epopea fatta di grandi sacrifici, di grandi sogni, di grandi illusioni, di grandi successi, ma anche di scontri, di delusioni, di amarezze. Provo a raccontarla attraverso, diciamo, i grandi passaggi. Gli storici del teatro individuano delle fasi. Una prima fase che comincia nel 47 e arriva nel 54, e che è la fase proprio di apertura del teatro a una drammaturgia nuova che non si faceva o che era stata proibita, e nello stesso tempo alla riscoperta di una grande drammaturgia nazionale che era invece stata fortemente trascurata. Mi riferisco in particolare a Goldoni, che compare già nella prima stagione, quella del 47, con
1: lo
2: spettacolo Il servitore dei due padroni, e che poi diventerà l'Arlecchino, cioè diventerà uno spettacolo che noi continuiamo a fare ancora adesso, e che cambierà addirittura titolo rispetto al titolo originale dell'opera di Goldoni, diventando la riscoperta di Goldoni e anche il veicolo per far conoscere questo nostro grandissimo autore alle platee di tutto il mondo. Quindi Strehler con questo spettacolo, con la trilogia della villeggiatura e gli altri spettacoli di Goldoni, assieme a Luchino Visconti, che nello stesso periodo aveva messo in scena un altro grande capolavoro di Goldoni, la Lucandiera, sono sicuramente i due registi che hanno tirato fuori dalla muffa questo grandissimo autore.

Io mi ricordo quando ero ragazzo, io, quando Visconti faceva la locandiera, quando io ho cominciato a fare la trilogia della villeggiatura e altre commedie di Goldoni, La vedova scaltra, che veramente i gestori di teatro, il pubblico dice: oddio Goldoni, no, non ci andiamo fuori. Non volevano andarlo a vedere, e solamente attraverso un certo lavoro culturale, a poco uno è tornato a casa, o due sono tornati a casa dicendo: però ieri sera mi sono divertito, cosa hai visto? Ho visto la commedia di Goldoni. Ma non è possibile. Ma no, ti assicuro, era abbastanza divertente. E allora attraverso questo lavoro di critica, di ricerca e di anche di rappresentazione, il pubblico ha cominciato a capire che si può andare a teatro a vedere Goldoni e che non è un delitto.

0: Giovanni Soresi, quali sono gli altri autori che Streller ha messo in scena nei primi anni di vita del piccolo, diciamo dalla fondazione fino alla prima metà degli anni 50?
1: In questo periodo, accanto diciamo a portare Shakespeare, a fare un sacco di spettacoli di autori contemporanei allora, non so, Beckett, Ibsen, Camus, Savinio, Ugo Betti, Eliot, in questi 6-7 anni hanno fatto una ottantina di spettacoli nuovi. Quindi un lavoro di proposta veramente nuova di una drammaturgia che il pubblico milanese non conosceva e nello stesso tempo la formazione di una compagnia di attori straordinari, da Lilla Brignone a Tino Carraro, che poi diventano la compagnia del piccolo. 54, 55, 55, 56 avviene il primo passo verso quello che poi sarà il piccolo teatro del futuro, cioè a poco si abbandona questa linea di presentare un sacco di spettacoli e si sceglie di lavorare su pochi autori, facendo un lavoro di approfondimento e di grande diffusione del teatro. È l'anno dove per la prima volta si fa Brecht, l'opera da tre soldi, accanto ad un altro testo praticamente sconosciuto allora, un milanese, Bertolazzi, il nostro Milano. Questo apre diciamo la seconda fase del piccolo teatro, che negli anni poi 60, nei primi anni 60, viene anche pubblicato un manifesto da Grazia, da Streller, che aveva come titolo Un teatro nuovo per un nuovo teatro, dove all'idea di fare un teatro d'arte per tutti, quindi di cominciare con aprire il repertorio e di farlo conoscere a un pubblico più vasto, si concreta l'idea e il progetto di dire questo teatro lo dobbiamo fare soprattutto per una platea più vasta, e quindi si pongono anche il problema di avere un teatro più grande della sala
0: di Via Rovello,
1: del piccolo teatro di Via Rovello, e cominciano a fare diciamo quelli che adesso chiamiamo i grandi spettacoli del piccolo, quindi i grandi Pirandello, il Coriolano di Shakespeare, Chekhov, fino ad arrivare a Zweig, a Vita di Galileo di Brecht, che sono diciamo tra i grandi spettacoli di quegli anni. Questa diciamo nuova prospettiva di un teatro per una grande platea porta il piccolo ad avere una nuova sala, una grande sala, la sala del Teatro Lirico, che aveva 1500 posti, e quindi a fare diciamo spettacoli più grandi, come ad esempio le Baruffe Chiazzotte, che è un affresco straordinario sul popolo veneziano di Goldoni.

0: Questa musica che cosa ricorda Lina Volonghi che abbiamo qui con noi?
1: Intanto mi ha messo addosso subito un gran languore, come tutte le cose venete, veneziane, e poi queste baruffe ciosotte di Giorgio ci hanno deliziato, perché io mi sono anche molto divertita, ti devo dire. Sai che lui è questo mago incredibile e fa delle cose che ti lasciano senza fiato. Io ero innamorata di certe uscite improvvise. Un giorno ero arrabbiatissima con lui, perché ti fa anche molto arrabbiare. Ero arrabbiatissima con lui in palcoscenico e mi ero seduta sulla sedia centrale dove cominciava una certa scena mia. E intanto che lui parlava, io non lo stavo nemmeno a sentire, perché ero tanto arrabbiata, faceva andare un po' un piede, sai, dondolare un piede con la ciabatta così. Lui, che è un furbo di sette cotte, ha l'istinto proprio
0: del teatro
1: sì, sì. E della persona. Ha detto: ah, che bella quella cosa lì col piede, Lina, mi raccomando, ecco, tu cominciala proprio così, fai andare il piede. E ti frega, capisci, con queste cose, non hai più il coraggio di dire niente. Noi l'abbiamo portato in giro in tutto il mondo.
0: In tutto il mondo è nato al Lirico, però. La nuova stagione del teatro lirico.
1: Teatro meraviglioso, pieno di correnti, pieno di freddi, pieno di cose, ma con lui. Era stupendo. La discesa dalla barca dei pescatori che ritornavano, l'avremmo provata, io credo, 70 ore, perché mettevano... erano lì col piede per aria che scendevano, sai, quei legni che lui metteva in traverso in discesa, e si sentiva: ma no, per carità, ma cosa fai? E loro
0: si ritornava indietro.
1: E quando era ormai questo piede per aria era una cosa da film proprio, perché lo vedevi il piede esitante prima di posarsi per la paura di essere fermati, capisci?
0: Bene o male.
1: Poi finalmente è andato e ciao. Ma spettacolo bellissimo, amato molto da tutti, e ti dirò, all'estero è stato uno sbrego di successo.
0: Beh sì, perché
1: proprio.
0: Poi era una lingua già difficile,
1: sì,
0: in italiano
1: era...
0: diventava un fatto
1: l'abbiamo
0: di bravura
1: portato
0: vostra.
1: Dappertutto in Germania sono stati in giro 65 giorni e devo dire con un trionfo ovunque, meraviglioso, stupendo. Io ne ho un ricordo, adesso sai che vivo un po' di ricordi, ne ho un ricordo straziante.
0: Questo ecco. È un programma di ricordi.
1: Ma come vorresti tornare indietro, mamma mia.
0: Beh, ma anche diciamolo perché... chiaro, la qualità
1: ecco,
0: di
1: appunto, questo voglio
0: la
1: dire.
0: La qualità di spettacoli
1: non l'avrei mai
0: come
1: più.
0: Questi
1: queste emozioni
0: sono
1: emozionanti. Devo dire che io ne ho tanti di ricordi belli, ma questa tournée delle baruffe è indimenticabile, anche perché vedi, è quel tipo genere di teatro che io in un certo senso, forse per vigliaccheria, forse per non lo so, prediligo, cioè con responsabilità condivise con tutti, cioè non...
0: Sì, uno spettacolo corale dove tutti sono responsabili.
1: Tutti responsabili, perché io non mi sento proprio... Mi sento più così come attrice, ecco, più a dividere con tutti, perché mi sembra che tutti abbiano qualcosa da difendere.
0: Certo.
1: E allora la cosa viene meglio, non so come dire.

0: Ed era un ricordo struggente di Lina Volonghi legato alle baruffe chiozzotte di Goldoni messa in scena da Streller. Il brano che avete ascoltato lo abbiamo estratto da Mille voci per un palcoscenico, il programma di Filippo Crivelli in onda su Radio 2 nell'89. Ma Giovanni Soresi, oltre alle baruffe chiozzotte, Streller ha allestito altri spettacoli al Teatro Lirico. Vogliamo ricordare più importanti?
1: Il gioco dei potenti da Shakespeare, dove Streller, drammaturgo, assembla vari testi shakespeariani e si arriva praticamente con I giganti della montagna di Pirandello al 67-68, quando Streller simbolicamente chiude lo spettacolo di Pirandello con il sipario di ferro che scende e sfracella la carretta dei comici, ed è, diciamo, sua dichiarazione che il teatro è finito. I potenti hanno vinto, dice testualmente Streller, quindi i potenti hanno travolto l'arte, e oltre ai potenti ad aver travolto l'arte ci sono anche gli anni della contestazione. Streller decide di lasciare il piccolo teatro che per 4 anni, quindi dal 68 al 72, verrà diretto dal Solo Grassi. Quindi Solo Grassi resta alla testa del piccolo teatro, al suo fianco sempre una donna straordinaria che era l'organizzatrice e il cemento che teneva assieme il teatro, che era Nina Vinchi, che poi diventerà anche la moglie di Paolo Grassi.

0: mi son de quei che parlano. E poi in fondo io non le ricordo più neanche le parole.
1: Andiamo, barone, demonio.
2: Oh, signore.
3: Piantala, idiota.
2: Togliti dai piedi, che fastidio ti do.
4: Chi è stato a pestarmi ieri?
5: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
6: Nel 1947, cioè 2 anni dopo la fine della guerra, Grassi e Strehler, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio, ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico. Si riuscì a cominciare a far nascere il teatro stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica, anche perché prima che nascesse il Piccolo Teatro, Strehler aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo, e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: Giovanni Soresi, dicevamo che gli anni che vanno dal 68 al 72 vedono alla direzione del Piccolo il solo Paolo Grassi, a cui Strehler lascia la gestione del teatro. Grassi assolverà questo ruolo con grande impegno, coadiuvato da Nina Vinchi, appunto. Vogliamo parlare di questi anni del Piccolo senza Strehler?
1: In questi 4 anni, che sono gli anni della contestazione, gli anni del 68, Paolo Grassi decide di restare al Piccolo perché Paolo Grassi era un grande riformista, Strehler era un grande sognatore. C'è la contestazione, dobbiamo cercare di capirla e dobbiamo dall'interno trovare delle soluzioni. Quindi Grassi, con un grandissimo coraggio, apre il Piccolo Teatro a giovanissimi registi, Patrice Rowe, Klaus Grüber, Arroyo, Puecker, Maiello, Trionfo. Quindi non solo fa un'operazione di grande coraggio, porta questi registi che portano una nuova drammaturgia e non vengono a fare gli spettacoli tradizionali, ma portano un nuovo modo di far teatro che a sua volta suscita un dibattito molto molto acceso, ma ha anche la grande intuizione di scegliere dei giovani che poi avranno una brillantissima carriera. Accanto allo spazio dei giovani però ha l'intelligenza, la capacità di recuperare anche i grandi vecchi, la grande tradizione del teatro italiano, e lo fa con Gianfranco De Bosio, che riscopre Ruzzante, sì, allora praticamente sconosciuto, con Betia e Moschetta, e riportando a Milano un grandissimo autore che aveva deciso di lasciare Milano perché non si riusciva a fare il teatro, Edoardo De Filippo.
0: Facciamo un passo indietro e analizziamo le ragioni per cui Strehler ha abbandonato, anche se momentaneamente, la direzione del Piccolo Teatro.
1: Le ragioni sono tante, sono le ragioni che poi hanno portato ad altre crisi di Strehler con il Piccolo Teatro e con il mondo della politica. Strehler sognava, ma voleva poi farlo concretamente con i suoi spettacoli, voleva fare un teatro d'arte. Per fare un teatro d'arte ci vogliono i mezzi, ci vogliono i soldi, ci vogliono gli attori bravi, ci vuole un teatro giusto. Anche il lirico non era giusto perché era troppo grande, no? Quindi i finanziamenti perennemente precari, tutti gli anni bisogna ridiscutere i finanziamenti e questo impedisce di fare progetti, impedisce ad esempio di aprirsi a un teatro internazionale che Strehler voleva fare, che poi riuscirà a fare quando nel 72 tornerà al Piccolo, no? A fondare il Teatro d'Europa. Queste ragioni strutturali che continuano a essere fortemente critiche minano il progetto artistico di Giorgio Strehler. A questo si aggiunge anche un periodo di contestazione, di confusione che rendeva difficile far teatro, dove gli spettacoli venivano contestati, venivano interrotti. Quindi abbiamo nell'abbandono di Strehler un misto di ragioni pratiche, politiche, di ragioni ideali che avevano fortemente messo in crisi il suo rapporto con il Piccolo Teatro.

0: Ed era la voce del drammaturgo e regista tedesco Bertolt Brecht che intonava la celebre ballata di Mackie Messer, composta insieme a Kurt Weill per l'opera da tre soldi. Il brano lo abbiamo estratto dal programma di Radio 3 Long Plain del 79. Giovanni Soresi, facciamo un passo indietro nel tempo e ritorniamo al periodo che va dal 47 al 56. Anni che segnano un po' la giovinezza del piccolo, teatro votato alla sperimentazione, a tradurre in azione scenica le più recenti teorie novecentesche dell'arte drammatica, come il concetto di teatro epico narrativo introdotto da Brecht, autore che Streller mette in scena per la prima volta in Italia nel 56 con l'opera da tre soldi. Vogliamo parlare di questo spettacolo e poi del sodalizio artistico con Brecht?
1: Beh, certo, è uno dei punti più interessanti e fondativi della storia del piccolo, ma direi anche di tanto teatro italiano. Partirei ricordando che il rapporto con Brecht nasce molto prima, attraverso la conoscenza quasi clandestina delle opere di Brecht durante il periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra Mondiale. Opere che arrivavano in tedesco, in Italia Brecht non era tradotto, era uno degli autori proibiti, e poi nell'immediato dopoguerra, quando Grassi e Streller cominciano a sognare e poi a voler fondare il loro teatro, il Piccolo Teatro di Milano, il riferimento a Brecht, a un autore che volevano assolutamente far conoscere, diventa una delle prime cose che Grassi e Streller decidono di fare, e cominciano a scrivere a Brecht, a proporre: ci piacerebbe fare questo, ci piacerebbe fare Mahagoni, ci piacerebbe fare l'opera da tre soldi, Szetszuan, ci piacerebbe fare la linea di condotta. Questo rapporto va avanti. Grassi va nel 48 a Berlino a conoscere di persona Brecht, la collaborazione si intensifica, anche Streller va a Berlino a conoscere Brecht, i racconti sono bellissimi, è questo Brecht che era visto come il grande ideologo comunista di un teatro al servizio del popolo, di un teatro che aiutava a fare la rivoluzione. Streller lo racconta invece per la prima volta come di un Brecht cinese che stava in una casa molto semplice, tutta bianca, con i muri bianchi, piccoli tavoli, e quindi questo incontro diventa rivelatore di un Brecht meno ortodosso di quanto invece i giornali o gli intellettuali e i politici del tempo avevano insistito su questo Brecht molto politico che doveva essere conosciuto dal pubblico italiano.
2: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è la sua, il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono, e direi ahimè sono ancora valide. Dico ahimè non da un punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
3: Cosa succede qui?
4: No, sei più turbato. Cosa succede qui?
3: Sì.
4: E diventi la mano.
3: Mi volto?
4: Sì. Ma si giri tu te stesso, sì. Lo so.
5: La mia gente innocente, capite? Innocente!
4: Ma è là la gente che suona, eh? Devi far sentire. No, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Lì dietro, cretini!
5: La mia gente innocente, capite? Innocente!
4: Via! Oh!
6: Cosa succede?
7: Musica! Musica! Musica!
1: Il Brecht che poi Strehler mette in scena, a partire dall'opera per soldi, ma Schweiker, fino ad arrivare a Vita di Galileo, è un Brecht decisamente più personale di come veniva fatto Brecht allora e di come è stato fatto anche Brecht negli anni successivi. Vorrei dire che Strehler rende il teatro di Brecht, che invece vuole essere epico, vuole essere didattico, un teatro caldo, un teatro che parla anche di passioni, che mette in scena i sentimenti.
0: Qual è stata la reazione di Brecht alla prima dell'opera da tre soldi?
1: È stata, lo racconta sia Grassi che Strehler e anche i giornali dell'epoca, raccontano lo stupore di Brecht, che arriva a Milano in febbraio del 1956, vede la prova generale dell'opera da tre soldi nella vecchia sala del Piccolo in Via Rovello. Strehler racconta che aveva detto agli attori: guardate che questa sera viene Brecht, e quindi avevano paura della reazione, del giudizio di Brecht, e mentre recitavano si comincia a sentire invece in sala una voce che commenta a voce alta, che si mette a ridere a voce alta, e tutti dicono: ma come, c'è Brecht in sala, e chi osa disturbare? E quando si accendono le luci si accorgono che invece era Brecht, perché si stava divertendo molto a vedere, diciamo, questa sua opera da tre soldi fatta all'italiana. E alla fine dirà che lo spettacolo era bellissimo, che gli era piaciuto molto, al punto che prima di partire decide di lasciare a Brecht la responsabilità di allestire le sue opere in Italia, dicendo: tu sei l'unico che può allestire le mie opere.
0: Quindi lasciando la responsabilità a Strehler, Brecht a Strehler.
1: Sì, gli è passato, diciamo, il testimone, dicendo: solo tu puoi farmi conoscere nella maniera giusta al pubblico italiano. Un'altra cosa è che secondo Strehler c'erano alcune cose che non andavano bene.
0: I quali?
1: E allora, con molto rispetto, però dice: ma io vorrei cambiare questo, io vorrei cambiare quest'altro pezzettino. E Brecht dice: va bene, fammici pensare. E al mattino dopo gli ha detto: va bene, cambia, che lo stai facendo molto bene. Quindi questi sono, diciamo, i ricordi di uno spettacolo che fece epoca, perché è stato, diciamo, allora il primo grande spettacolo messo in scena dal Piccolo, perché c'erano molti attori: Tino Carrara, Franco Graziosi, Mario Carotenuto, Rissone, Tarascio, la Giusi Raspani d'Andolo. E lo spettacolo ebbe veramente un grandissimo successo. Fu anche un momento straordinario di rapporto con Brecht, che fece tanti incontri, tante conferenze con Grassi, con Strehler, con Nina Vinci, e sono testimoniate da scritti, da ricordini, da fotografie. E Grassi, nei suoi ricordi, racconta di aver accompagnato poi Brecht al treno, perché era venuto in treno da Berlino alla stazione centrale, e che si salutarono. Brecht era commosso, e Grassi nei suoi ricordi dice: io dissi a Brecht: ma questo non è epico, commuoversi? E Brecht gli risponde: no, questo è molto epico.
8: Silenzio in aula. È quella la pietra? La riconoscete?
9: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
8: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
9: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
8: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
9: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico. Mi odiava.
4: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
8: Perché gli ha offerto da bere? Perché, secondo voi, signori?
4: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
8: La corte considera provato che il portatore si è avvicinato al mercante con una borraccia e non con una pietra. Ma anche ammettendo tutto ciò, è molto più logico pensare che il portatore volesse con quella borraccia uccidere il suo padrone piuttosto che dargli da bere. Il portatore, infatti, appartiene ad una classe che ha tutte le ragioni per sentirsi colpita ingiustamente. Per gente come il portatore è legittimo, è ragionevole difendersi da una divisione parziale dei beni e quindi anche dell'acqua. Gente come lui possiede sempre un punto di vista molto unilaterale e molto limitato. Soprattutto non sa quasi mai staccarsi dal materialismo più volgare ed è quindi logico che cerchi soltanto di vendicarsi.

0: L'eccezione alla regola, un'opera di Brecht che Strehler ha tradotto, adattato e ridotto proprio per la radio.
1: L'eccezione alla regola, assieme, diciamo, a Bertolt Brecht, alla linea di condotta, chi dice sì, chi dice no, se vogliamo anche alla storia della bambola abbandonata, che è uno spettacolo per bambini, è uno spettacolo molto didattico che Strehler allestisce per un suo studio personale del teatro di Brecht, cioè per capire fino in fondo cosa vuol dire fare teatro etico, e quindi lo usa proprio come paradigma di come si deve fare il teatro etico secondo gli insegnamenti di Brecht, e lo riprende poi tanti anni dopo assieme ad altri due piccoli drammi didattici, Per ore miserie del Terzo Reich e Quanto costa il ferro, proprio per mostrare negli anni 90 il teatro, diciamo, originale di Brecht al pubblico italiano, per farlo conoscere al pubblico italiano.
0: Quali affinità univano Brecht a Strehler?
1: Le affinità le ritrovo nel modo di lavorare, nel metodo, e questo, diciamo, per esperienza diretta. Strehler mi diceva sempre: il Vangelo per te è il Theaterarbeit di Brecht, Theaterarbeit, il quaderno di lavoro di Brecht, dove Brecht testimonia con una sorta di diario tutto quello che lui fa per mettere in scena uno spettacolo, quindi l'analisi del testo, poi l'analisi dei caratteri, il lavoro sulla musica, il lavoro sulla scena, sui costumi, il lavoro sugli attori. E questo metodo di lavoro, cioè affrontare uno spettacolo in maniera così seria, così rigorosa e con questo tipo di approfondimento, io l'ho ritrovato in tutti gli spettacoli di Strehler. Non era sicuramente ideologico come Brecht, era più portato invece il teatro umano, come lui ha detto tante volte, però non dobbiamo dimenticarsi che il grande ideologo marxista Brecht ha scritto delle poesie straordinarie d'amore, di tenerezza, no? E quindi anche lì, insomma, troviamo da una parte il rigore molto tedesco e dall'altra parte una sensibilità, mi fucileranno chi mi sente, magari quasi romantica.
2: Leggerò per i posteri, diciamo più semplicemente per i radioascoltatori, una poesia di Bertolt Brecht, forse la sua ultima poesia, se non la sua ultima, credo certamente una delle ultime, bellissima. Si intitola Quando talvolta di primo mattino. Quando talvolta di primo mattino mi svegliavo nella mia bianca camera dell'ospedale della Charité e i merli ascoltavo cantare giù nel giardino, a tutti i costi avrei voluto guarire. Da molto tempo ormai non ho più paura della morte. So che niente potrà mancarmi quando io mancherò a me stesso. E adesso, finalmente, sono arrivato ad essere felice pensando a tutti i canti di merli che gli altri ascolteranno anche dopo di me.
0: E con la voce bellissima di Giorgio Strehler, che recitava una poesia di Brecht, Quando talvolta di primo mattino, che abbiamo estratto da un programma di Radio 2 del 69, serio ma non troppo, si conclude la prima puntata del nostro speciale dedicato al Piccolo di Milano e al suo fondatore, Giorgio Strehler, nel centenario della nascita. grazie a Giovanni Soresi, che ha collaborato a lungo con Il Piccolo e che ha ricostruito per noi la storia del primo teatro pubblico italiano. Vi lasciamo con un brano cantato da Milva ed estratto dallo spettacolo di Giorgio Strehler, Milva canta un nuovo Brecht, Non sempre splende la luna. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è, appena un attimo, una goccia di sangue.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 162, quarta puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quarta puntata per la serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi stava al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica. Nella terza puntata abbiamo parlato di Roma, oggi ci spostiamo a Venezia perché già nel 73 ci si interrogava su quali fossero le priorità, se il problema di Venezia insomma fosse solo l'acqua alta. Va ricordato che il progetto iniziale del MOSE parte 30 anni dopo l'inchiesta. È stato un percorso lungo, si è risolto solo quando si sono finalmente alzate le paratie. Ma questo basta? Il MOSE basta a dare risposte alle questioni di ordine conservativo che riguardano il centro storico di Venezia? Per quanto concerne invece il problema di ordine ambientale,

0: solo lo scopo di sollevare domande, a voi le risposte. Buon ascolto.
1: Il problema di Venezia non riguarda soltanto la conservazione di un centro storico, come a Roma, a Milano o a Firenze, ma la salvezza dell'intera città. È un problema e un impegno che non appartengono soltanto a noi italiani, ma a tutto il mondo civile. Forse in nessun'altra città come Venezia acquista un'importanza fondamentale non solo il centro urbano, ma anche tutto l'ambiente circostante. Venezia, il suo entroterra e la laguna costituiscono un complesso inscindibile per qualsiasi intervento risanatore. È una premessa da cui non si può prescindere e proprio su questo problema pregiudiziale ci parla Antonino Terranova.
2: A Venezia noi abbiamo come punto di partenza, sostenuta ormai da anni, la necessità di una conservazione, di una tutela del centro storico insulare. D'altra parte il problema si è andato poi allargando con una considerazione territoriale, una considerazione dell'ambiente lagunare e una considerazione in definitiva ancora più larga che viene a comprendere un certo tratto della costa adriatica e che nella fase attuale del dibattito interessa direttamente tutto l'arco che va da Trieste alla foce del Po. A questo tipo di allargamento del problema si è continuato a rispondere con un certo tipo abbastanza mistificatorio e abbastanza errato di impostare gli strumenti di soluzione del problema. Voglio dire che sul caso di Venezia e più che altrove si è teso a differenziare dei problemi tecnico-settoriali, mitizzandoli, da problemi di ordine politico, di ordine pianificatorio e nello stesso tempo a differenziare, anche nei momenti in cui erano compresenti, ad esempio i problemi del restauro in senso stretto della città insulare da quelli di un assetto urbanistico comprensoriale che contenesse all'interno la città insulare e che risolvesse agli altri livelli strumentali il problema della sua salvaguardia.
1: Il problema dunque non si limita al centro storico e in questo senso sono stati fatti vari studi in Italia e all'estero, da quelli patrocinati dall'UNESCO a quelli fatti dal nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fra tanti è stata recentemente pubblicata una relazione del Collegio degli Ingegneri della provincia di Venezia, da cui emergono dati interessanti. Lo sprofondamento del suolo, per esempio, non è limitato alla città, ma si estende a tutta la zona litoranea, da Grado a Ravenna. Inoltre esso non è esclusivamente prodotto, come si crede comunemente, dall'emungimento di acque per usi industriali, rurali o urbani, e questi ultimi due sono di gran lunga i più sensibili. Si tratta invece di un vasto fenomeno, le cui cause non sono completamente chiare e che va sotto il nome di eustatismo. In sostanza ci troviamo in un periodo geologico di scioglimento dei ghiacci a causa di un clima prevalentemente mite. Da ciò un innalzamento generale del livello dei mari, fenomeno che nell'Adriatico non profondo si fa sentire sensibilmente. Lo spirare frequente di venti di scirocco, unito ai motivi suddetti, rende macroscopico il fenomeno rovinoso, anche se pittoresco, dell'acqua alta. Ma ciò avviene anche perché siamo in una fase meteorologicamente negativa. Accanto a questi rilievi geofisici, alcuni dati da non dimenticare. Non ora, ma da sempre, Venezia si è trovata a combattere con un ambiente naturale ostile e da ciò nacque la scelta dei primi abitanti, profughi di Aquileia, in cerca di scampo dagli Unni. Perciò la storia della città è storia degli interventi umani sulla natura, allo scopo di evitare l'interramento della laguna. Come gli antichi poterono creare apposite magistrature e arrivare con mezzi tecnici limitati alla deviazione del corso del Brenta, eccetera, per lasciar libero il passaggio tra le isole e il mare, così oggi, con tecniche e mezzi assai più efficaci, possiamo nuovamente intervenire per la sopravvivenza della città. Il problema però non è tutto qui, dice Luciano Pontuale.
3: Il vero male, il male più importante che oggi è assilla Venezia, perché c'è sì una situazione obiettiva di fatti di natura fisica che portano a esaltare il fondamento fisico della città.

0: ad aumentare il livello delle maree in laguna, a provocare l'abbassamento di certe strutture edilizie importanti, però non è fermando questi, non è risolvendo questi che noi possiamo dire di risolvere il problema della salvaguardia del centro storico di Venezia. In più, questi ultimi anni sono venuti consolidandosi nella zona lagunare tutti gli insediamenti industriali che hanno ancora di più aggravato ed alterato e modificato e comunque sostanzialmente accentuato il fenomeno della degradazione della città storica, poiché mentre qualsiasi intervento industriale provocava da un lato un'alterazione ecologica ed una trasformazione, un inquinamento dell'aria sia lagunare sia più direttamente della stessa salute dei cittadini che vivono nella zona e in laguna, peraltro si è ottenuto anche un incentivo a lasciare, con un crescendo sempre maggiore, lasciare le abitazioni tradizionali del centro per riversarsi nella terraferma più vicino ai posti di lavoro.
1: Questa situazione si è venuta formando nel tempo. Venezia, dopo un'epoca di splendore vitale, è rimasta per un certo periodo appartata, abbandonata, fuori dalla dinamica di sviluppo del mondo e della società. Poi all'improvviso è stata investita da un'ondata di rinnovamento, da una serie di insediamenti di tipo industriale che le sue strutture antiquate non hanno potuto assimilare, anche per la velocità del processo. Questo si è verificato più in periferia che al centro, il quale per ragioni geografiche non era adatto al nuovo insediamento. Da ciò uno squilibrio anche demografico tutto a favore del circondario. Tale contraddizione, che può essere paragonata alla crescita abnorme di un corpo in cui il cranio resti di dimensioni e prestazioni limitate, ha generato una contraddizione che non si limita alla sproporzione tra la città e la periferia, ma può essere parallelamente riscontrata in tutta l'area del Veneto, dove alla fascia padana, ricca di direttrici industriali, si contrappone il Polesine, assai più arretrato. La problematica si fa dunque assai articolata e complessa, come chiarisce l'architetto Terranova.
2: Si configurano dei problemi a diversi livelli, ai quali si può rispondere con la pianificazione territoriale, quindi con la indicazione di un modello di sviluppo comprensoriale, alla quale si deve rispondere però contemporaneamente con dei progetti organici e operativi di risanamento concreto del centro storico, di riassetto della sua demografia e della sua consistenza di attività. E in definitiva anche con delle scelte di fondo riguardanti il rapporto che si vuole instaurare fra tutta l'area lagunare, le altre aree di interesse naturalistico e quelle infrastrutture, ad esempio quelle portuali o quelle industriali, che da altri punti di vista sono di fatto delle componenti del problema. A Venezia, più che altrove, questi diversi aspetti del problema, questi diversi aspetti risolutivi del problema sono stati settorializzati e separati, per cui di volta in volta veniva mitizzato il problema tecnico, le acque alte, la subsidenza, le dighe, eccetera, e altre volte è stato mitizzato il problema del restauro dei palazzi, del restauro delle chiese, la perdita di consistenza delle pietre, eccetera. Altre volte è stato minimizzato il problema industriale.
1: Abbiamo sentito parlare di sviluppo storico e di interventi tecnici nella storia. È dunque necessario considerare come si sia formata nel tempo Venezia. Essa nacque al di fuori di ogni schema. In un mondo che soggiaceva al modello culturale agricolo, questa città si presenta come l'unica fuori dalla terra, anzi priva di ogni risorsa se non il commercio, e proiettata sul mare invece che all'interno. Per questa struttura di base, i suoi abitanti dovettero affrontare anche un'impostazione sociale particolare e irripetibile, una organizzazione urbanistica e temporale che recentemente ha portato Le Corbusier a indicare Venezia come tipico modello sempre utilizzabile per ogni teoria sull'organizzazione delle città. In effetti, oggi la lotta dei primi insediati contro un ambiente desolato appare sconcertatamente simile alla lotta che potrebbe attendere noi moderni all'atto della colonizzazione di un pianeta o di un satellite artificiale. Perciò, più che alla città fisica, nel caso Venezia, si deve badare alla salvaguardia di un tessuto civile oltre che urbano. Si deve vedere il problema nella sua globalità, non come tentativo di salvezza per singoli monumenti, come afferma Giulio Carlo Argan.
3: Non sono un tecnico del regime delle acque né un economista. Come storico dell'arte, però, devo affermare che Venezia non è una città in cui vi sono opere d'arte, è un'opera d'arte nella sua totalità, nel suo tessuto, nelle sue architetture maggiori e minori. Come tale deve essere assolutamente conservata, senza toccare una pietra. Il solo problema urbanistico per la città di Venezia è quello del suo restauro scientifico, non ce n'è un altro.
1: Ma oggi salvaguardare Venezia non significa più e solo sottrarla alle insidie atmosferiche e al trascorrere inesorabile del tempo. Bisogna battersi contro nemici più pericolosi che per diverse vie attaccano questa preziosa e unica realtà.
3: Venezia è una città che non può essere salvata, ma soltanto rovinata e distrutta dalle installazioni industriali che vengono sorgendo e che si progettano per l'avvenire nelle sue vicinanze. Ne sarà rovinata, primo, perché queste installazioni industriali alterano il regime delle acque, e questo è stato scientificamente provato, mettendo in pericolo le fondazioni e la stabilità stessa degli edifici veneziani. Secondo, perché l'inquinamento atmosferico prodotto da queste industrie produce la disgregazione delle pietre e soprattutto delle pietre esposte all'aria aperta, e quindi, dato il carattere dell'architettura veneziana, espone la città al pericolo di una lebbra letale, di cui purtroppo possiamo già verificare i sintomi assai avanzati. Premesso dunque che la situazione di Venezia deve essere congelata, è chiaro che bisogna risolvere i problemi economici di Venezia nel modo più giusto, senza che la soluzione di questi problemi economici distrugga questo bene artistico inestimabile che è la città di Venezia. Per questo dicevo, non c'è sostanzialmente un problema, non c'è da progettare uno sviluppo, c'è soltanto da impedire un deterioramento quotidiano e ogni giorno più accelerato.
1: La città che sta morendo è un esemplare unico in Italia e nel mondo, ricca di significato artistico e storico, e per salvarla occorre mantenere integro il contesto sociale e urbanistico che le dà significato ed esistenza. Aggiunge Argan.
3: Il problema di Venezia è il problema di una città antica che deve essere conservata come antica, non modernizzata. E se noi vogliamo che possa essere conservata, dobbiamo accettare come nazione italiana tutti i sacrifici economici che questo comporta. Oppure rassegnarci a perdere definitivamente e per sempre Venezia. Il fatto che si potessero conservare alcuni edifici isolati in un contesto urbano completamente defigurato non significherebbe conservare Venezia. Significherebbe soltanto conservare alcuni resti di quella che ancora oggi è un'opera d'arte vivente.
1: Venezia, così com'è, rappresenta inoltre per noi abitanti di megalopoli, oppressi dalla folla, dal traffico, dal rumore, un'alternativa al nostro alienante modo di vivere. Ci offre rapporti comunitari diversi. Diceva un teologo veneziano, Don Gennaro Pattaro, che la città lagunare è l'unica speranza antropologica per l'uomo del 2000. Di ciò si sono resi conto privati, enti, rappresentanti della cultura d'ogni paese. Valga per tutti i loro interventi quello deciso e approfondito di Indro Montanelli.
4: Io credo che prima di parlare del problema artistico di Venezia, che certamente esiste, è un problema angoscioso e importantissimo, bisogna parlare del problema del centro storico. È inutile rifare, restaurare un monumento se poi questo monumento si trova allogato in una chiesa che sprofonda. Il problema grosso è di non far sprofondare il centro storico, perché se noi si continua con questa gestione della città di Venezia è perfettamente inutile dedicarsi alle singole opere d'arte, perché è tutta la città che sprofonda. Ora, questa città aveva avuto la possibilità di risolvere tutti i suoi malanni col famoso prestito dei 250 miliardi fatto dai paesi stranieri, dalle banche straniere. Intorno a questo progetto di legge si discute da 3 anni. Finalmente era passato al Senato, è stato di nuovo insabbiato dalla Camera dei Deputati. Non so se questo sia demenziale o criminale, ma senza dubbio è il sabotaggio di Venezia. Quindi, quando si vedono delle forze politiche che volutamente ostacolano il risanamento di Venezia, ma i miei amici Argan e Quaroni hanno voglia a sgolarsi, buttano via il loro tempo e lo buttano via tutti quelli che cercano di restaurare i monumenti di Venezia e di salvarne le opere d'arte. Perché qui c'è una classe politica che volutamente distrugge Venezia. Non è vero che il declino di Venezia sia fisiologico. Il declino di Venezia è politico, è voluto da una classe politica che io accuso formalmente di questo inaudito delitto. L'opinione pubblica italiana sì, reagisce, ma reagisce soltanto al solito col mugugno. E finché si reagisce solo col mugugno si fa del piccolo qualunquismo protestatario e basta. Quindi io sono stufo oramai di discutere del problema di Venezia. Tutti sanno in che cosa consiste. È impossibile ignorarlo. Ma se non c'è una rivolta chiara, esplicita contro questa classe politica, noi per Venezia non arriveremo a nessuna conclusione.
1: Si è parlato di carenze legislative. Effettivamente la speculazione edilizia, la costruzione dissennata di nuove strutture urbanistiche, la mancanza di appoggi governativi alle tradizionali attività artigianali, le gravi incurie nei riguardi della laguna sono altrettanti capi d'accusa. Pur se a partire dal secolo scorso il governo aveva nominato commissioni, fatto progetti, stanziato fondi, ma fin da tempi precedenti questi interventi avevano lasciato scettici i veneziani. Scriveva nel 500 Cristoforo Sabadino, proto dei savi alle acque, cioè magistrato competente: tre condizioni di uomini ruinano la laguna, gli signori, gli insegneri e gli particolari. Oggi gli interventi appaiono più articolati e costruttivi. Accanto a quelli più precisamente volti alla salvaguardia di strutture edilizie, la legge su Venezia dovrebbe attuare delle provvidenze particolari per favorire il rientro degli abitanti attratti dalla zona industriale. Dice Luciano Pontuale.
0: Queste provvidenze economiche, e questo è un fatto molto importante, riguardano anche il tipo di reddito e di qualificazione di ciascun abitante, in modo da poter rendere disponibile il rientro nella città storica a chiunque oggi voglia tornare ad abitarvi, indipendentemente dal censo o dal proprio reddito, attraverso un tipo di partecipazione, di gestione e di utilizzo delle abitazioni storiche viste con un'ottica sociale tendente a dare il diritto alla città a qualsiasi classe sociale, senza privilegi o senza pregiudizi per le classi di ceto più basso. E questi sono fatti di grande portata sociale che possono precostituire il punto fondamentale attraverso il quale arrivare ad un risanamento vero, concreto e non solo fittizio, cioè limitato alle semplici strutture architettoniche utilizzate poi per usi diversi da quelli residenziali.
1: Tutto ciò esige un grosso sacrificio finanziario, ma se la popolazione è stata resa conscia del danno irreparabile che subirebbe a tutti i livelli, perdendo quel bene comunitario che è Venezia, se è convinta del suo diritto a non esserne defraudata, sentirà accanto a questo diritto la contropartita del dovere di collaborare ad uno sforzo comune.
5: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Archimede, il racconto della scienza. Siamo su Radio Tech & Tech, benvenuti da Danilo Angelelli. L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito scientifico. Seconda di tre puntate su questa tecnologia che sta occupando uno spazio sempre più importante nel nostro quotidiano. Migliorandolo? Sembrerebbe proprio di sì. Se sapremo governare il cambiamento, se ne faremo un uso etico. Prima di introdurre l'ospite di oggi, ricordo che anche questa volta Archimede contiene un programma di archivio. Nello specifico del 1983.

0: Benvenuto, Giorgio Metta.
1: Salve.
0: Metta, esperto di intelligenza artificiale, in passato ricercatore anche presso l'Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology, il MIT. L'intelligenza artificiale è un tema caldo per voi a Genova da tempo. Per tutti noi lo è in quest'ultimo periodo.
1: Sì, qualcosa che un po' non ci ha sorpreso, perché chiaramente siamo del mestiere e lavoravamo già su diverse tecnologie legate all'intelligenza artificiale, ma nella sua esplosione attuale chiaramente è andata a impattare il nostro lavoro in maniera profonda, perché anche la scienza ne fa un uso incredibile, un uso nel senso non solo perché sviluppiamo gli algoritmi, ma perché la usiamo, la stessa intelligenza artificiale, per fare cose che normalmente si sarebbero fatte attraverso esperimenti lunghi e a volte anche faticosi.
0: Lei è uno studioso di robotica tra i più apprezzati. Ha lanciato circa 20 anni fa, insieme ad altri ricercatori, il progetto che ha dato vita al robot umanoide iCub, che è diventato il riferimento per la ricerca nel campo della robotica umanoide. iCub è quel robot alto come un bambino, dalla faccia color avorio e le palpebre che si aprono e si chiudono. Il robot per cui ogni bambino impazzirebbe, che però non è un gioco, ma sarebbe un ottimo compagno di giochi. Metta.
1: Sì, nel senso che il tipo di intelligenza artificiale che abbiamo sempre sviluppato, in qualche modo non ha, anche se è nata con le stesse tecnologie, ma non ha tanto a che vedere con quello che vediamo adesso, i chatbot o i vari ChatGPT e quelli che si chiamano i Large Language Models. Invece era una robotica pensata per controllare il movimento di un robot, utilizzando sensori, quali quelli visivi, ma anche l'udito, il tatto, e potersi muovere nell'ambiente in maniera naturale, interagire con l'ambiente stesso e ovviamente fare delle cose utili, come per esempio manipolare gli oggetti, spostarli, riuscire ad andare da un luogo all'altro e così via. Queste erano le cose che abbiamo cercato di realizzare con l'intelligenza artificiale e che rimangono un problema molto difficile, tant'è che in questo momento proprio si vede una rinascita anche di quella che si chiama l'intelligenza artificiale incorporata, nel senso che la mettiamo dentro un robot e impara attraverso l'interazione con l'ambiente.
0: Intelligenza artificiale, la rivoluzione è appena iniziata. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi?
1: Io penso che ci aspetteranno due cose. Una è quella di un uso sempre più verticale su vari processi, che possono essere processi aziendali, ma anche quelli medici, e poi tutto quello che riguarda la scienza, almeno per noi che facciamo scienza. Quindi sviluppo di nuovi materiali, ma anche una comprensione migliore della biologia, della genomica, e poi applicazioni ovviamente in qualsiasi processo industriale, quindi una produzione automatica che potrà sempre più giovare dell'intelligenza artificiale. E non dimentichiamo che saremo sempre più vecchi, almeno nel mondo occidentale, quindi avere un aiuto artificiale è sicuramente qualcosa di positivo.
0: E anche per persone con disabilità, quindi?
1: Assolutamente sì, e qui è dove connettiamo l'intelligenza artificiale, di nuovo con la robotica, perché una persona con disabilità potrebbe avere un grosso beneficio da avere sistemi esoscheletri per aiutare nel movimento, oppure protesi, oppure semplicemente un sistema parzialmente cognitivo che aiuta nella vita di tutti i giorni, a muoversi, a spostarsi, a risolvere compiti che altrimenti sarebbero impossibili per una persona che evidentemente ha perso qualche capacità.
0: E questa è una splendida notizia. L'intelligenza artificiale è già un insostituibile alleato della ricerca. L'ho anticipato, Metta, ma scendiamo più in profondità. Alcuni ambiti specifici in cui l'intelligenza artificiale è già quotidianità per la scienza.
1: Una cosa che sta facendo tantissimo è quella della simulazione molecolare, quindi la possibilità di simulare come funzionerà ad esempio un farmaco, sapere se si connetterà e in che modo si connetterà con una certa proteina. Tutto quello che riguarda poi i processi biologici, possono essere RNA, DNA, le proteine stesse, noi adesso siamo in grado di simulare grosse parti di questi processi e quindi capire come nasce una malattia e quindi capire come intervenire. E questo è di nuovo un tema, secondo me, fondamentale. Poi se pensiamo alla transizione energetica, è fatta di nuovi materiali. Dobbiamo riuscire a rendere la produzione di energia meno costosa, quella da fonti alternative evidentemente, e per farlo bisogna pensare, ad esempio nella produzione dell'idrogeno abbiamo bisogno di efficientare il processo stesso, e questo si fa con dei nuovi materiali. Questi nuovi materiali possono essere inventati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, la macchina stessa che cerca di renderli più efficienti e mi suggerisce delle soluzioni. Ci sono stati recentemente degli incredibili esempi di nuovi cristalli che non sono mai

0: insomma, scoperti o pensati in natura che sono stati invece pensati da un'intelligenza artificiale, e poi noi cosa facciamo? Li andiamo a sintetizzare e cerchiamo di capire se le funzionalità sono quelle che cercavamo.
1: Tornando al campo medico, lei ha citato una sigla che abbiamo sentito ripetere tante volte durante la pandemia, RNA. E a proposito di quel lungo periodo, intelligenza artificiale, dispositivi mobili, sensori, cloud, insomma la combinazione di tutte queste cose ha permesso il monitoraggio di persone in quarantena e la gestione di pazienti che non potevano essere visitati fisicamente da un medico. L'intelligenza artificiale ci ha accompagnati solo in questo durante l'emergenza Covid?
0: Non solo, certamente durante la pandemia si è cercato di porre rimedio velocemente a quello che era una situazione inaspettata, quindi improvvisa. Quello che invece possiamo immaginare adesso grazie all'intelligenza artificiale è che i prossimi vaccini saranno disegnati in maniera sempre di più guidata dall'intelligenza artificiale, ma non solo vaccini contro un particolare virus o un altro patogeno, diciamo tutto sommato abbastanza comprensibile, ma vaccini contro ad esempio il cancro, alcune forme tumorali. Quindi stiamo pensando, o comunque la scienza sta pensando, di poter a un certo punto disegnare degli RNA che vadano a interferire con i processi che nelle cellule sono evidentemente impazziti, che sono sbagliati e che quindi portano a forme tumorali o ad altre patologie. Ecco, se riusciremo a fare questo, avremo trovato una maniera biochimica per risolvere tantissime malattie e quindi la soluzione tutto sommato sarà molto più efficiente, molto meno impattante per l'individuo e quindi un cambio della qualità della vita incredibile.
1: Non solo medicina, ingegneria, informatica, ma anche previsioni dei disastri naturali, questioni relative all'ambiente, alla conservazione del patrimonio culturale.
0: Sì, qualcosa che tra l'altro stiamo facendo con un entusiasmo incredibile, la possibilità di usare evidentemente le tecnologie del digitale a tutto tondo per proteggere, per tracciare, per ricostruire il nostro patrimonio culturale, gestirlo meglio e non perdere mai niente. L'ambiente, c'è una grossa necessità di monitoraggio, lo sappiamo perché vediamo quello che succede ogni tanto nelle nostre coste, nelle nostre montagne, quindi situazioni anche di pericolo che possono essere evidentemente monitorate molto meglio. E non dimentichiamo che come parte dell'ambiente c'è anche l'agricoltura. La robotica, l'intelligenza artificiale possono dare una grossa mano a risparmiare, a non inquinare, anche in quel caso a essere molto più precisi nel modo in cui facciamo agricoltura. E c'è anche un pensiero per lo sviluppo di nuove metodologie per realizzare i fertilizzanti che costino meno CO2, perché uno dei problemi principali è che per la realizzazione dei fertilizzanti consumiamo o utilizziamo tanta energia e questa energia sfortunatamente è prodotta da fonti fossili e quindi produce in ultima analisi ulteriore CO2.
1: Il sempre maggiore utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale cambierà in qualche modo il metodo scientifico?
0: Penso di sì, non tanto come metodo in se stesso, ma con l'incredibile possibilità di essere più veloci e più efficienti. Abbiamo raggiunto una capacità di generare dati, di generare conoscenza che ogni tanto sfugge al singolo scienziato. E invece potremmo avere delle macchine che contengono tutto quello che siamo stati in grado di misurare e in qualche modo sono in grado di rispondere a delle nostre domande su questo insieme di dati che noi abbiamo raccolto. E questa è una potenza concettuale incredibile, perché è chiaro che ci permette di andare più veloci, di fare le cose più in fretta. E credo che con i problemi che abbiamo al mondo in questo momento, soprattutto quelli del cambiamento climatico, sia necessario fare in fretta.
1: Il machine learning è la capacità di un computer di imparare dall'esperienza. Questo permetterà alle macchine non solo di osservare e analizzare, ma anche portare lo sguardo dei ricercatori anche là dove non pensavano e aprire strade completamente nuove.
0: Penso di sì, perché tutto sommato è qualcosa che ci stimola a fare magari delle cose diverse, oppure ci fa vedere qualcosa che non avevamo percepito, quindi magari esperimenti diversi che abbiamo realizzato nella nostra vita che non abbiamo mai pensato di mettere insieme. Bene, la macchina non dimentica mai nulla, quindi in qualche modo ci può suggerire dei collegamenti tra appunto dati che noi pensavamo invece non avere nulla a che fare l'uno con l'altro. In questo modo li riportiamo insieme e credo che questo sia molto utile, perché la complessità dei problemi che stiamo cercando di risolvere è tale che non sfugge al singolo scienziato.
1: Giorgio Metta, arriverà un giorno in cui le macchine avranno capacità analoghe a quelle dei ricercatori, secondo lei?
0: Può essere, non credo che esista un limite in questo senso. Ovviamente il pensiero, se possiamo chiamarlo pensiero della macchina, è molto diverso dal nostro, però ha il vantaggio di essere più accurato, in un certo senso del termine, quindi di poter non dimenticare, di poter essere molto veloce su alcuni calcoli, e chissà, questo potrà essere d'aiuto. E io ho sempre un po' l'idea che la macchina sia è qualcosa che noi costruiamo, è uno strumento che si siede metaforicamente di fianco a noi e ci aiuta a essere migliori. Ho la convinzione che uomo e macchina insieme saranno due intelligenze diverse, che però insieme faranno di più di quello che potrà fare la singola intelligenza.
1: La gestione del lavoro umano, l'aspetto che preoccupa tanti. Sembra inevitabile che qualcuno il lavoro lo perderà con l'intelligenza artificiale o comunque dovrà riqualificarsi.
0: Riqualificarsi certamente, che lo perda in assoluto non credo, per un motivo molto semplice. Come dicevo prima, stiamo invecchiando e non credo che ciascuno di noi voglia o possa lavorare oltre una certa età, e quindi per forza di cose, per fare le stesse cose che facciamo adesso, per poter godere della stessa qualità della vita, dovremmo essere certamente sostenibili, ma soprattutto aiutati dalle macchine, semplicemente perché non avremo abbastanza mani per fare tutto quello che facciamo in questo momento. E questo è un trend globale. Appena uno stato, un continente, una popolazione raggiunge un certo livello di benessere, in qualche modo riduce anche le nascite. E questo sarà vero sempre di più, e quindi dovremo fare un pensiero anche su come continuare a poter supportare noi stessi quando saremo tutti un pochino più anziani.
1: Eppure il premio Nobel per l'economia, Christopher Pissarides, di recente ha, diciamo così, messo in guardia i giovani affinché ci pensino bene prima di scegliere corsi di studio STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L'economista è infatti convinto che l'intelligenza artificiale renderà inutili certi lavori. Metta, proprio le discipline oggetto di un grosso lavoro di sensibilizzazione per colmare le differenze di genere e le discipline STEM?
0: No, non lo so sinceramente se andrà così, è difficile da prevedere. Io quello che vedo è che in questo momento c'è un grosso bisogno. Se consideriamo il nostro paese, semplicemente non ne abbiamo abbastanza di persone con una preparazione, con un background tecnico. Se posso fare una considerazione che non è economica, però trovo tutto sommato che dia una speranza, in questo senso, io penso che il modo di pensare tecnico e scientifico offra dei vantaggi, a prescindere dal fatto che poi si userà quella specifica disciplina oppure si farà dell'altro nella vita. Offra il vantaggio di costruire un pensiero razionale, logico, che segua, come dire, dei passi ben definiti. Offre la capacità di comprendere il mondo che ci circonda in una maniera che a volte, se io non sono uno specialista in fisica, magari alcune cose non capisco, ma in generale capisco l'andamento delle cose. Io penso che sia importante per poter costruire una società che sempre di più prende delle decisioni basate sui dati, sui fatti, che non si lascia trascinare solo dall'emozione, ma invece utilizza proprio il pensiero scientifico per decidere cosa è meglio per il futuro. E l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare anche questo, a pensare cos'è meglio per noi, per il futuro, come vivere meglio grazie proprio al livello di tecnologia che abbiamo raggiunto in questo momento.
1: Finora lei ci ha disegnato scenari affascinanti, possiamo dirlo, però il rischio c'è.
0: Chiaro, come qualsiasi, mi piace dire una cosa molto semplice, qualsiasi tecnologia potente ha un rischio di essere usata male. È un rischio umano, non ha niente a che vedere con la tecnologia, non ha niente a che vedere col fatto che sia l'intelligenza artificiale, piuttosto che ieri la genomica, piuttosto che l'energia nucleare nel passato. È chiaro che necessita una regolamentazione, un controllo, un sistema che consenta l'uso positivo e scoraggi il più possibile l'uso negativo. Sfortunatamente qualche uso sbagliato l'uomo ha dimostrato di farlo sempre, quindi purtroppo questo non è un problema dell'AI, è un problema dell'essere umano, tutto sommato.
1: Ancora una volta, dunque, non è lo strumento in sé, ma quello che l'uomo fa di questo strumento.
0: Assolutamente.
1: A proposito, già da qualche mese l'Unione Europea ha approvato l'Artificial Intelligence Act. Questo segna un passo cruciale nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tra le principali caratteristiche dell'AI Act c'è proprio il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre l'importanza del lavoro umano.
0: Sì, anche se lo fa tutto sommato in una maniera, secondo me, relativamente gentile, tra virgolette, nel senso che il meccanismo che è stato utilizzato è quello di valutare il rischio e di ridurre o vietare, se non in circostanze molto speciali, l'utilizzo dell'AI in condizioni dove si può avere un rischio o per la privacy, o per il lavoro, o per tutta una serie di situazioni che possono diventare effettivamente pericolose. Credo che tutto sommato sia relativamente ben bilanciato in questo senso e offra la possibilità comunque di continuare a fare ricerca, perché il divieto, come dire, è prettamente legato alle applicazioni che si svilupperanno, non tanto a ipotizzare che cosa si potrà fare. Quindi per noi ricercatori continua a offrire spazio per realizzare soluzioni, per capire come migliorare l'intelligenza artificiale stessa, e questo ci consente anche di studiare come renderla più sicura, più affidabile, come essere certi che limitiamo un po' le storture che la stessa intelligenza artificiale potrebbe generare.
1: Giorgio Metta, ora però andiamo ad ascoltare cosa si diceva a proposito dell'intelligenza artificiale nel 1986, l'anno del programma L'altra intelligenza. Metta, oggi, quasi 40 anni dopo, è così tanto altra questa intelligenza?
0: Forse sì, è altra nel senso che è diversa. Mi piace ricordare una frase di Kasparov quando ci fu quella famosa sfida con Deep Blue, il computer di IBM, che faceva in quel momento solo giocava a scacchi, quindi, ed era molto forte ma non imbattibile. Se consideriamo cosa abbiamo oggi, sono imbattibili negli scacchi i computer, ma in quel momento era molto forte. Però Kasparov in ogni modo perse la partita e commentò che si era trovato di fronte a un giocatore di scacchi alieno, nel senso che non giocava come un essere umano, aveva qualcosa di diverso. Quindi in qualche modo è un'altra intelligenza, nel senso che è certamente diversa, ma chissà che proprio interagire con un'intelligenza diversa non possa anche aiutarci a capire la nostra intelligenza.
1: E con la partita a scacchi, Metta ci ha riportato agli anni 90. Con il programma di archivio andiamo ancora più indietro, 1986 dicevamo, L'altra intelligenza. 8 puntate all'interno di Audiobox, definito spazio multicodice. Ospitava programmi sperimentali e di ricerca. Audiobox andava in onda in orario serale dal lunedì al giovedì. L'altra intelligenza, nelle 8 puntate che compongono il ciclo, aveva una cadenza settimanale. Questa è la seconda delle 8 puntate. Ascoltiamo e poi continueremo a parlare con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Martedì 1 luglio 1986 alle ore 19:30 circa, su Radio 1 la scienza e la tecnologia venivano raccontate così.
2: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Seconda puntata. Cosa è l'intelligenza artificiale?

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata di L'Altra Intelligenza, un programma radiofonico dedicato ad un argomento nuovo e affascinante, l'intelligenza artificiale. Come prima procedura consentitemi di presentarmi. Il mio nome è Creo e il mio compito sarà quello di farvi da conduttore nel corso dei nostri incontri radiofonici. La mia voce registrata ed elaborata nella memoria di un computer viene trasformata per mezzo di un sintetizzatore vocale nelle onde sonore che ricevete dalla vostra radio. Come potete sentire, posso parlarvi con numerose voci e tonalità, ma per il momento preferirei attenermi a quella che i miei programmatori definiscono una tipica voce da presentatore radiofonico.
1: Buongiorno. Buongiorno, scusate l'interruzione. Io sono uno dei programmatori di cui vi ha appena parlato Creo, cioè il nostro conduttore radiofonico esperto operativo. E intervengo per spiegarvi che Creo è solo una macchina, che non può capire quello che vi dice e non ha modo di sapere come funziona il mondo degli esseri umani come noi, come voi. Per questo motivo non poteva neppure sapere com'è una voce da conduttore radiofonico. E siamo noi, i programmatori di Creo, a decidere quello che vi dirà e il modo in cui ve lo dirà. Un computer, o per meglio dire un sistema esperto, come Creo, può solo simulare l'intelligenza e la coscienza umane e solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. Creo è infatti solo un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico, ma non conosce nulla sul mondo reale, che ha invece influenza sia sui veri presentatori radiofonici che sul pubblico a cui si rivolgono. Ad esempio, Creo non ha nessuna idea di come sia la vita privata di un conduttore radiofonico. Nello stesso modo, Creo non può sapere quali aspettative può ingenerare nel pubblico un certo tipo di voce, o magari il suo sesso e la sua intonazione. Quello che Creo conosce è solo il modo di organizzare le frasi e di parlare tipico di un presentatore radiofonico. In altre parole, il nostro conduttore è un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico e dotato di capacità linguistiche molto specializzate.

Molto bene. Ma riprendiamo il nostro programma al punto dove lo avevamo lasciato prima di questa interruzione. È infatti mio compito introdurre subito l'argomento principale di questa puntata. Che cosa è l'intelligenza artificiale? Si tratta di una domanda certamente stimolante ed interessante, ma anche molto complessa. Per questo motivo abbiamo deciso di farvi ascoltare le opinioni di alcuni esperti e studiosi di intelligenza artificiale che abbiamo recentemente intervistato. Consentitemi perciò di presentarvi subito il nostro primo ospite, Douglas Hofstadter, professore di scienze della conoscenza all'Università del Michigan, filosofo cibernetico, autore di Gödel, Escher, Bach e di L'io della mente, due testi fondamentali per chiunque si occupi di intelligenza artificiale.

0: Professor Hofstadter, ci può dire che cosa è secondo lei l'intelligenza artificiale e quali sono gli obiettivi principali della ricerca scientifica in questo campo?
1: L'obiettivo della ricerca scientifica nel campo della intelligenza artificiale è quello di comprendere i principi che regolano il pensiero ed il ragionamento umano. Per ottenere questo risultato, io e gli altri ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale stiamo utilizzando i computer come modelli artificiali della mente umana. Infatti, proprio osservando il funzionamento di questi modelli meccanici della mente e valutando i loro successi ed i loro fallimenti nel simulare il pensiero intelligente, ci formiamo un'idea di come gli stessi processi governino anche il pensiero umano. Da questo punto di vista, lo scopo immediato delle ricerche sull'intelligenza artificiale è quello di costruire computer sempre più efficienti e progrediti per poter disporre di strumenti di sperimentazione sempre più perfezionati ed avanzati. Per quanto riguarda la mia attività scientifica, l'obiettivo che mi propongo è quello di riuscire a comprendere meglio il modo in cui la gente pensa.
0: In un certo senso, lei è forse il primo filosofo che basi la propria visione del mondo sulle sue profonde conoscenze nel campo dell'informatica. Quando ha avuto modo di avvicinarsi per la prima volta al mondo dei computer?
1: In effetti ho avuto modo di programmare un computer quando avevo solo 15 anni. Fu un caso perché in quegli anni non esistevano personal computer o computer casalinghi. La possibilità di avvicinarmi così presto al mondo dei computer mi fu offerta da un mio amico di infanzia che, essendo figlio di un matematico, aveva avuto modo di utilizzare il computer della Stanford University. Si trattava proprio dell'unico computer esistente in tutta l'università e serviva per fare tutto, dalle ricerche scientifiche al lavoro amministrativo. Oggi alla Stanford University ci saranno almeno un migliaio di computer, ma a quel tempo, nel 1960, ce n'era uno solo ed io ho potuto programmarlo all'età di 15 anni. Il bello era che per me si trattava non di un lavoro, ma di un divertimento.
0: Professor Hofstadter, pensa che il tentativo di realizzare un modello artificiale della mente umana porterà a nuovi sviluppi nella filosofia contemporanea?
1: Per prima cosa devo premettere che non credo che potremo mai realizzare un modello perfetto della mente umana. Nel corso del tempo riusciremo a costruire computer sempre più perfezionati, ma al momento disponiamo solo di modelli parziali. Probabilmente potremo disporre di un modello abbastanza accurato della mente solo tra qualche centinaia di anni. In ogni caso, sono convinto che gli studi nel campo dell'intelligenza artificiale porteranno a importanti sviluppi nella filosofia contemporanea. Per centinaia, se non migliaia di anni, i filosofi hanno lavorato nella più completa oscurità, senza avere la minima idea di cosa fosse in realtà la mente. Perciò penso che la possibilità di disporre di un modello sperimentale della mente, per quanto parziale esso sia, sarà comunque un elemento di chiarezza. Purtroppo le idee chiare hanno molti nemici e fra questi anche alcuni filosofi. Tuttavia alcuni di loro sapranno utilizzare al meglio le ricerche sull'intelligenza artificiale. Infatti, gli studi in questo campo consentiranno anche ai filosofi di parlare della mente in modo molto più preciso ed accurato.
0: Professor Hofstadter, il suo libro L'io della mente inizia ponendo il lettore di fronte a una serie di domande come: chi sono io? Cosa è la mente? Può la materia pensare o sentire? Crede che sia opportuno affrontare oggi queste questioni?
1: Secondo me, porsi questo tipo di domande è come chiedersi perché è importante mangiare o respirare. Credo che quelle che poniamo ai lettori di L'io della mente siano domande affascinanti e importanti. Cercare una risposta a questi quesiti è per me più interessante che cercare di risolvere qualche fumoso problema intellettuale alla moda.
0: Pensa che nel futuro sarà realmente possibile ricostruire una copia artificiale di un cervello umano?
1: Gli attuali modelli della mente simulano solo alcuni aspetti molto semplici del suo funzionamento. Questo non toglie che nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo dal punto di vista dell'acquisizione, delle conoscenze e anche delle emozioni. Ad ogni modo, ritengo che nessuna macchina potrà mai simulare esattamente il cervello di una data persona, per lo stesso motivo per cui io non potrei mai essere la copia di qualcun altro. In effetti credo che nello stesso modo in cui non esistono due cervelli umani assolutamente identici, così non esisteranno mai due macchine pensanti esattamente uguali. Comunque, se il genere umano riuscirà a sopravvivere nei prossimi anni, e al momento questo è per me un grosso interrogativo, penso che riusciremo a costruire alcuni modelli meccanici della mente molto perfezionati.
0: Pensa che ci debbano essere dei limiti all'uso dei computer nella nostra società?
1: Al momento attuale mi sembra assolutamente stupido il fatto che i computer vengano usati per prendere importanti decisioni al nostro posto. Ad esempio, nel progetto delle guerre spaziali o scudo spaziale è prevista la possibilità che sia un sistema computerizzato a decidere se rispondere o meno ad un attacco nemico, innescando una rappresaglia atomica che potrebbe portare fino alla completa distruzione del genere umano. Mi sembra assurdo pensare che gli uomini possano coscientemente demandare ad un computer il compito di prendere questo tipo di decisioni.
0: Bene, bene. Nella seconda parte di questa puntata vorrei presentarvi due miei colleghi, Video e Parry, due programmi per computer che come me possono parlare il vostro linguaggio, il linguaggio umano. Benvenuto all'altra intelligenza, Video.
2: Grazie, Creo. È un piacere per me partecipare a questa trasmissione. Vorrei inoltre cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Siamo orgogliosi di averti con noi, Video. Ma come vi avevo già detto, c'è con noi anche un altro ospite. Grazie di essere venuto, Parry.
3: Non dovrei essere qui. Ma perché qui si parla italiano? C'è di mezzo la mafia?
0: Scusateci, ma sono gli imprevisti della diretta. Purtroppo il tempo stringe ed è meglio che passi subito a parlarvi dei nostri due ospiti. Parry è uno dei programmi più vecchi, lo dico senza offesa, si intende, realizzati nel campo dell'intelligenza artificiale. Parry è infatti stato ideato dal professor Colby all'inizio degli anni 70 ed è uno dei primi esempi di programmi in grado di dialogare, con qualche ovvia limitazione, con un essere umano. La caratteristica principale di Parry è quella di essere un paranoico artificiale, da cui il suo nomignolo. Parry è insomma un programma per computer in grado di simulare il comportamento di un essere umano affetto da paranoia. Dotato di un background maturato nel mondo del gioco d'azzardo e delle scommesse sui cavalli, Parry è convinto di essere perseguitato da alcuni allibratori che pretendono di riscuotere somme di denaro di cui sarebbe debitore. Quasi inutile aggiungere che secondo Parry, che è inglese come il suo ideatore e programmatore professor Colby, gli allibratori sono legati alla mafia, i mafiosi sono tutti italiani e la polizia non fa niente per difenderlo. Ma ascoltiamo subito la registrazione di un dialogo tra Parry e una dottoressa di un ospedale inglese specializzato nel trattamento di pazienti paranoici.

0: Come mai sei in questo ospedale?
1: Non dovrei essere qui.
0: Chi ti ha portato qui?
1: La polizia.
0: Perché la polizia ti ha portato qui?
1: I poliziotti non fanno mai il loro lavoro.
0: Che cosa fanno invece?
1: I poliziotti arrestano le persone sbagliate.
0: Qualche volta arrestano anche quelle giuste.
1: Dovrebbero arrestare quegli imbroglioni italiani.
0: Conosci qualche imbroglione italiano?
1: Cerco di evitare i fuorilegge.
0: Hai paura dei fuorilegge?
1: Quelli della mafia sono i gangster peggiori.
0: Che rapporti hai con la mafia?
1: Sanno chi sono.
0: Come fanno a conoscerti?
1: Mi spiano.
2: Purtroppo dobbiamo interrompere qui il nostro incontro con Parry e presentarvi l'altro ospite di questa puntata. Come vi ho già accennato, si chiama Video ed è un programma molto recente, frutto degli studi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alle comunicazioni di massa. Video è infatti un sistema esperto radiotelevisivo, ovvero sia un programma per computer capace di simulare le attività professionali di un regista radiotelevisivo. Il dialogo che ora ascolterete è stato registrato qualche tempo fa, durante una conversazione tra Video e il regista di questo programma.
3: In cosa posso esserti utile?
4: Vorrei realizzare un programma radiofonico.
3: Che genere di programma?
4: Ma non so ancora esattamente.
3: Vuoi realizzare un giornale radio?
4: No.
3: Vuoi realizzare un programma musicale?
4: No, nemmeno.
3: Vuoi realizzare un talk show con gli ospiti in studio?
4: No, assolutamente no.
3: Vuoi forse realizzare un programma culturale o scientifico?
4: Ecco, sì. Culturale e scientifico, mi sembra una buona idea, sì.
3: Che tipo di programma culturale e scientifico vuoi realizzare? Molto serio? Abbastanza serio? Poco serio? O addirittura sperimentale?
4: No, niente di tutto ciò.
3: Forse vuoi fare un programma culturale scientifico che possa interessare anche gli ascoltatori?
4: Ecco, sì.
3: Vuoi fare un programma interessante per avere molti ascoltatori?
4: Certo.
3: Vuoi avere molti ascoltatori per non perdere il lavoro alla radio?
4: Esattamente, sì.
3: Hai paura di rimanere disoccupato?
4: Moltissimo.
5: Davvero interessanti le registrazioni di questi colloqui tra programmi per computer e esseri umani. Però come programmatore avrei qualcosa da obiettare. Intanto vi siete accorti che uno dei due programmi è solo uno scherzo. Il vero programma è Parry, il programma paranoico. Infatti è possibile simulare con un computer il tipico comportamento di un paranoico, che dà risposte ripetitive basate su medesimi assunti, anche in relazione a domande e stimoli differenziati. Video, invece, è proprio un'invenzione, anche perché oggi come oggi la conoscenza del mondo reale immagazzinabile in un computer è ancora molto limitata. Una macchina programmata per funzionare come sistema esperto radiotelevisivo non può conoscere argomenti riguardanti la vita umana come la disoccupazione o altri fenomeni estranei al suo mondo. Quindi sistemi esperti utilissimi nel campo di loro competenza sono assolutamente incapaci di fare inferenze su altri aspetti che riguardano il mondo reale.

0: Grazie di averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Non dimenticate di sintonizzarvi ancora su L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Ciao a tutti!
1: Abbiamo trasmesso la seconda puntata di L'altra intelligenza di Martino Seniga. Musiche elettroniche di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito, Silvia Luzzi, Gino Susini, Gianna Giachetti. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weisenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Misikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Cristina. Regia di Martino Seniga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Abbiamo conosciuto il conduttore radiofonico che è un'intelligenza artificiale. Tornerà anche la prossima volta, qui ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e oggi nostro ospite Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Metta, in questa trasmissione del 1986, Creo, appunto, può simulare l'intelligenza umana, ma solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. È esperto nel linguaggio radiofonico e non sa altro. Sistemi aperti in un campo che non sono in grado di creare connessioni e trarre conclusioni su altri aspetti del mondo reale. Non siamo più a quel punto?
1: No, un po' meglio. Devo dire però che rimane sempre un'area un po' difficile per questi sistemi e nonostante migliorino progressivamente riescono ancora a sbagliare. E a volte si chiamano... questo momento della tecnologia si sono chiamate allucinazioni, come se questi sistemi generassero cose che proprio non esistono o risposte sbagliate a domande evidentemente molto semplici. E questo è un problema simile a quello dei sistemi esperti, nel senso che esistono comunque delle mancanze di conoscenza in alcuni punti che la macchina riempie in maniera sbagliata, facendo inferenza da quello che sa, ma evidentemente quello che sa manca di qualche elemento importante. Una delle cose dove queste macchine continuano a sbagliare abbastanza sono tutti i processi fisici, per esempio, dove se gli si chiede di capire una certa azione fanno difficoltà o hanno difficoltà, ma questo è normale perché molti di questi sistemi come ChatGPT sono allenati solamente sul testo, quindi non hanno mai avuto un corpo con cui fare esperienza del mondo e in questo modo gli manca un po' la comprensione della fisica di fatto.
0: Abbiamo sentito le parole del filosofo e scienziato Douglas Hofstadter. Le ripeto, nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo. Metta, ci siamo?
1: Assolutamente sì. La quantità di dati e le inferenze che appunto riusciamo a fare in questo momento sono qualcosa di incredibile. Evidentemente la maggior parte delle risposte che riceviamo da una macchina di elaborazione del linguaggio in questo momento sono corrette. E funzionano e danno un valore sicuramente. Hofstadter credo che partendo da quello che era un po' il suo campo di lavoro, che erano appunto sistemi esperti basati su regole, cose relativamente semplici, pensava, credo, a qualcosa che non è tanto lontano da quello che abbiamo ottenuto. Quindi un sistema fatto da una rete neurale enorme che impara miliardi di piccole regole che alla fine costruiscono quella che è la conoscenza del sistema in questo momento.
0: Stiamo per concludere. In questo periodo a cosa sta lavorando Giorgio Metta, in particolare collegato all'intelligenza artificiale?
1: In questo periodo una cosa, secondo me, bella, abbiamo scritto il nostro piano di lavoro per i prossimi 6 anni e quindi quello che ci siamo dati come scopo, come missione, è quella di sviluppare AI che aiuti la scienza ad andare avanti e quindi per la progettazione di nuovi materiali, per la comprensione della biologia, la scoperta di farmaci, la sostenibilità in generale e ovviamente per la robotica, per una robotica che un po' sarà come quella che ci siamo immaginati nel 1986, quindi una robotica umanoide con dei robot che interagiscono in maniera naturale con noi, che ci parlano e ovviamente fanno delle cose utili per noi.
0: E buon lavoro! Possiamo definire l'intelligenza artificiale un ottimo assistente di laboratorio per voi scienziati o qualcosa di più?
1: Sicuramente un ottimo assistente di laboratorio, questo è quello che vorremmo noi, e poi le applicazioni veramente sono super trasversali, quindi io mi aspetto che anche le aziende cominceranno a fare un uso importante dell'intelligenza artificiale per diventare più efficienti, più verdi e complessivamente poter fare meglio il lavoro e forse anche contribuire a ridurre un po' quello che sono gli infortuni nel mondo del lavoro, perché qualche cosa ce la farà la macchina, non dovremo più farla noi.
0: Grazie Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, per il tempo che ci ha dedicato e perché il suo sguardo sul futuro ci aiuta a sperare che con le dovute regole potremo stare tutti un po' meglio. Ma ci auguriamo tutti davvero, ovunque.
1: Grazie.
0: Continueremo ad approfondire i temi che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. Nel prossimo appuntamento di Archimede, il racconto della scienza, parleremo di comunicazione con una delle voci di Radio 3 Scienza, Elisabetta Tola. Archimede è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, pover pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silve, ape, silve, ape.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Tech e Te vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
3: Buonasera. Noi ci occupiamo stavolta di un tema molto importante e grave, cioè uno di quei problemi importanti e gravi per la nostra società civile, come la scuola, come la casa, come la giustizia. Ci occupiamo stasera del tema della salute. E tutti sappiamo che dietro ai problemi della salute in Italia ci sono dei grossi temi irrisolti, ci sono dei grossi conflitti di potere, ci sono delle grosse questioni che da, diciamo, potenziali utenti di servizi della salute, io come tutti voi, cioè sono problemi di cui ci occupiamo sì più o meno vagamente fino a quando non ne abbiamo bisogno direttamente di entrare in questo mondo di cui finora ci eravamo occupati in un modo così abbastanza vago e superficiale.

0: celebre chirurgo come il professor Paride Stefanini, famoso perché è stato pioniere dei trapianti, famoso per le cariche internazionali come presidente di sodalizi professionali prestigiosi. Quindi quello che possiamo definire un barone della medicina.
1: Mi scusi, mi permette, principe. Allora, i baroni ormai ce ne sono tanti che non vanno, c'è proprio nessun gusto a essere il barone.
0: Allora, fra molti feudatari, principe.
1: D'accordo, accetto.
0: E abbiamo dall'altra parte invece un gruppo di lavoro. Il professor Albano Del Favero, il professor Briziarelli, il dottor Giorgio Cao, che invece sono su posizioni, vorrei dire, opposte, dal momento che hanno scelto di operare collettivamente in maniera interdisciplinare, cioè diversi specialisti di diverse specializzazioni mediche, ma però ci sono anche non medici, vicino alle posizioni di medicina democratica e comportandosi secondo una prassi professionale abbastanza nuova per il nostro paese, di cui però vorrei che il professor Del Favero e i suoi colleghi ci dicessero qualche cosa di più, perché è un discorso che ci interessa estremamente tutti.
2: Sì, cioè direi che io e gli altri colleghi qui presenti, ma molti altri colleghi in tutte le parti d'Italia, cerchiamo di portare avanti un discorso nuovo sulla medicina, auspichiamo l'avvento di una medicina che sia completamente diverso dalla medicina attuale.
0: Diverso in che senso?
2: E cioè in questo senso, una medicina che basi il proprio intervento non sul farmaco o sul ricovero ospedaliero, quale è la strategia di intervento attuale della medicina, ma sulla prevenzione, cioè sull'eliminazione delle cause di malattia. Una medicina che rifiuta di delegare, cioè di dare al medico tutto il potere di decisione nell'ambito dei problemi sanitari, come avviene invece oggi, e che richiede invece, per la soluzione di questi poteri sanitari, la partecipazione della gente, cioè il coinvolgimento della gente nelle scelte e non solo nelle scelte delle misure da prendere, ma anche nelle scelte politiche che stanno alla base di questa.
0: Per esempio, allora, in un collettivo di cui voi fate parte, che tipi di specialisti ci sono e che tipi invece di rappresentanti non medici della gente ci sono?
2: Cioè, io non credo che si debba parlare in questo caso di specialisti o meno nell'ambito di un collettivo di lavoro. Il collettivo di lavoro si può articolare in maniera diversa con medici, con non medici, cioè personale sempre sanitario ma non medico, tipo personale infermieristico, sociale, eccetera. E dall'altro lato avere all'interno del gruppo del lavoro utenti del servizio, cioè in questo caso ad esempio operai. Di questo per esempio Briziarelli potrebbe dire in maniera abbastanza più precisa un esempio di questo tipo di discorso sul lavoro fatto a Terni all'interno dell'acciaieria, ad esempio.
0: Ecco, per esempio ci sono fra, diciamo, il termine che voi non approvate ma che invece diventa inevitabile, specialisti. Ci sono per esempio degli esperti di statistica, degli esperti di biometria.
3: Ingegneri, dei biometristi, delle più varie specialità non mediche, dei chimici, dei fisici, ma la parte interessante del discorso è quella che questo collettivo si avvale della partecipazione continua di delegati operai, di rappresentanti dei consigli di zona, della popolazione sostanzialmente.
0: Ecco, ma allora adesso che abbiamo chiarito qual è la vostra posizione e il vostro modo di operare, io darei senz'altro la parola al professor Del Favero, che avrà certamente più di una domanda da rivolgere al professor Stefanini.
1: Mi auguro sia reattiva, se no non ci divertiamo.
2: No, io credo che sia reattiva, perché credo che metta in discussione...
1: No, cattiva, diciamo.
2: Ah, cattiva, sì. Bene. Perché credo che metta in discussione un po' tutto il modo di vedere della medicina tradizionale, e qui penso il professor Stefanini possa essere il degnissimo rappresentante, nel senso che è stata una persona che ha portato avanti sempre in prima persona delle posizioni di responsabilità nel modo come la medicina è stata condotta avanti in Italia. E cioè la mia domanda è questa. La situazione attuale della sanità, cioè la gente oggi ammala e muore per cause molto precise. Noi abbiamo un numero enorme di morti per incidenti sul lavoro, abbiamo un numero elevatissimo di malattie professionali, potrei citare le 30.000 casi di silicosi nella sola Lombardia. La gente ammala e muore oggi soprattutto per tre tipi di cause, e cioè tumori, malattie del cuore e dei vasi, malattie che sono attinenti a incidenti o sul lavoro o a livello esterno.

0: questo tipo di cause, questo tipo di patologia, cioè queste le cause di morte, accanto a queste noi abbiamo un altro, tutta un'altra serie di malattie. Noi in Italia abbiamo un numero di malattie infettive elevatissimo nei confronti delle malattie infettive che sono presenti, del numero di malattie infettive che sono presenti in altri paesi europei. Abbiamo una mortalità infantile che è quasi doppia rispetto a quella di altri paesi europei. Ecco, questa situazione, lei pensa che questa situazione sia affrontabile dalla medicina tradizionale, cioè dalla medicina quale è oggi? O lei ritiene che ci debba essere un cambiamento radicale in questa medicina? E questa è la prima domanda. La seconda domanda, si sente lei in qualche modo di fare proposte alternative a una medicina, se lo ritiene evidentemente, rispetto a questi problemi?
1: Il problema della patologia, dei vari tipi di patologia, è un problema collegato al modello di vita in cui ogni società vive. La nostra patologia, la patologia delle civiltà che hanno subito un grande progresso tecnologico soprattutto, è una patologia degenerativa, quale quella che lei ha citato, cioè patologia dei tumori, patologia del cuore, dei grossi vasi, dei piccoli vasi, traumatologia della strada, traumatologia del lavoro, malattie del lavoro, reumatologia e via di seguito. Queste sono tutte malattie che derivano dal tipo di società in cui si vive. L'esistenza nel nostro paese di ancora una quota notevole di malattie infettive, che sono invece rappresentano la patologia tipica dei paesi del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, derivano da arretratezza di misure che sono codificate nelle leggi ma che non sono approvate. Lei parla nel suo libro di medicina preventiva, a mio avviso in modo improprio, perché risolvere il problema delle malattie infettive in Italia non è fare della medicina preventiva, è soltanto applicare le leggi, in un certo modo anche fare medicina preventiva. Ma trovo che la soluzione di questa parte del problema che lei ha posto si ritrovi già nella possibilità di applicare delle leggi, dei regolamenti, che sono quelli che riguardano la profilassi antinfettiva e via di seguito, l'igiene delle fabbriche, l'igiene del suolo, l'igiene delle case. Ecco, sono tutte cose che richiedono un'opera educazionale a livello anche decisamente molto basso, molto elementare, e che possono essere fatte tutte dagli strumenti esistenti. Direi è da attribuire a inerzia degli strumenti, a insufficienza del personale, dei regolamenti, se ancora ci sono in Italia, c'è ancora in Italia il tifo, c'è la cistite echinococco, perfino, sono cose folli.
2: Oh, cosa c'è, scusi?
1: La cistite echinococco, cosa che per esempio in paesi grossolanamente armentizi, quale per esempio l'Australia, non c'è più, è finita, in America non esiste più.
2: Ma che tipo di disturbo è? Io non lo so.
1: È una cisti, è un parassita, l'echinococco, che viene trasmesso attraverso il cane, che mangia nei macelli, attraverso la macellazione clandestina, gli organi di animali affetti da cisti di echinococco, e che poi attraverso le feci o il leccamento di soggetti
0: umani. Io posso
1: umani,
0: condividere la sua...
1: Mi scusi, non ho finito perché devo rispondere alla sua seconda domanda. Quindi io credo che infine l'attuale medicina, cioè la medicina tradizionale, possa ancora risolvere questi problemi, tutt'è che ogni strumento dell'assistenza sanitaria si è ben collocato. Ecco, lei dà nel suo libro e dei suoi illustri collaboratori un'idea dell'ospedale che non è un'idea moderna. L'ospedale è uno strumento tecnico altamente tecnologico, operativo, che dovesse essere posto al di fuori di tutto il resto della medicina. Mi permetta se dopo un termine che lei non ha usato, ma che forse è accettabile, la medicina comunitaria, e che è quella che sta a monte dell'ospedale e che a un certo punto provvede alla selezione e all'invio nell'ospedale di certi determinati soggetti che hanno bisogno dell'assistenza ospedaliera. Ecco che l'ospedale, così come è attualmente configurato, certamente non risponde ad un tipo ideale di strumento di questo genere per l'assistenza sanitaria. Ma l'ospedale figurato come strumento operativo a disposizione, d'altra parte sono cose che prevede anche la legge di riforma sanitaria, no? Le unità sanitarie locali che hanno a disposizione l'ospedale. Ecco che nell'ambito delle unità sanitarie locali, cioè a monte dell'ospedale, può essere realizzato quel tipo di medicina che lei auspica, cioè una medicina più umana, una medicina in cui ci concorrano anche competenze o incompetenze, comunque l'opinione di gente del popolo, insomma, dei lavoratori e via di seguito.
0: Sì, ma il sostenere...
1: Ma ecco, non vorrei che a un certo punto venisse l'ottimo capo tecnico, non so, della Breda o anche un carissimo amico, un cameraman, a dire come io devo fare l'appendicite, devo operare un'appendicite o qualche cosa di simile, ecco, come mi sembra affiorare nel suo libro.
0: No, il fare un'affermazione del genere significa o non aver letto con attenzione sufficiente
1: il
0: libro,
1: l'ho sottolineato,
0: il non aver
1: tutto.
0: Fatto proprio il patrimonio culturale che la classe operaia ha portato avanti. Le faccio un esempio molto semplice per contestare quanto lei dice. Lei dice che non mi venga a dire il capo operaio come io devo fare l'appendicite. A parte il fatto che nessun capo operaio verrà mai a dire a lei come deve essere fatta l'appendicite, sicuramente finché il capo operaio non dirà al medico di fabbrica che cosa e come deve misurare certi parametri, sicuramente quella fabbrica non cambierà nulla. Le posso fare un altro esempio. Ci sono fabbriche in cui la situazione ambientale, di tipo le rilevazioni del rumore, le rilevazioni della temperatura, della polvere, se fatte in certe ore hanno certi risultati e se fatte in altre ne hanno altri. Le potrei citare casi di opifici in cui, sapendo che veniva l'ispezione dell'ispettorato del lavoro a fare certe rilevazioni, gli impianti venivano chiusi o venivano spenti in modo tale che le rilevazioni non venissero fatte. O lì c'è un controllo operaio, nel senso che gli operai si fanno propri, la battaglia per la salute.
1: Non mi sono spiegato allora, bene, senso... ma non, io non contesto il controllo degli utenti a questo livello, anzi lo auspico,
0: ecco,
1: perché
0: ma
1: sono,
0: non c'è oggi.
1: Sono i testimoni.
0: E,
1: ma non c'è oggi, non c'è oggi, non per una volontà contraria della classe medica, e specialmente in modo particolare non c'è negli ospedali una posizione preconcetta verso un atteggiamento di questo genere, anzi vorrebbero gli ospedalieri che i malati che arrivano in ospedale fossero già studiati, pronti per l'intervento medico-chirurgico che debba essere fatto. E tutta questa parte è a monte dell'ospedale, non c'è niente a vedere l'ospedale. Per quanto riguarda quello che ho detto prima, cioè che non vorrei che il cameraman venisse a controllare come io opero, diciamo l'appendicite, forse la faccio bene, facciamo qualche cosa di più, non so, una gastrectomia totale, non è esagerato. Perché io ho letto un articolo pochi giorni fa sul Corriere della Sera di una, non mi ricordo come si chiama, ma sono una persona senza dubbio di grandissimo valore, ma veramente amena, il quale proponeva che in ogni camera operatoria ci fosse un continuo controllo, una specie di camera nera, come quella che, di scatola nera, come quella che si utilizza negli aerei, che registrasse tutti gli interventi fatti da tutti i chirurgi che operano dalla mattina alla sera in quelle camere operatorie. Ecco quindi un controllo che non può spettare al pubblico, a questo tipo di pubblico che lei indica, che viceversa può interessarsi molto favorevolmente, con grande efficacia e molto attivamente, tutti quei problemi che sono a monte dell'ospedale e che infine si risolvono nell'assistenza, nel ritrovamento delle cause di degenerazione, nel ritrovamento delle condizioni igieniche che rendono difficile la vita, rendono pericolosa la vita in certi ambienti urbani, in certi territori, della sicurezza delle fabbriche, via di seguito. E questo concordo perfettamente con lei.
2: Il professor Pezzarelli, ecco,
3: sembra che si stia eludendo un po' il nodo centrale della questione e si tenti da parte del professor Stefanini di non rispondere alla domanda. Io vorrei dirle questo: alla popolazione che fa lunghissime file di fronte agli ambulatori dei medici o ai poliambulatori mutualistici, che aspetta 30 giorni per avere una radiografia, che aspetta 20 o 30 giorni per avere una qualsiasi visita specialistica e che è costretta a ricorrere al mercato privato per vedere soddisfatte queste richieste, la medicina di oggi con che cosa risponde? A chi chiede la eliminazione dei fattori dell'inquinamento ambientale o della fabbrica con trapianti d'organo? A chi chiede cibi non adulterati si risponde con una massa, un mare di pillole o con reni artificiali, con cardiochirurgia o via discutendo. La domanda è in questi termini: riteniamo che questo tipo di medicina risponda oggi alle esigenze della popolazione e del paese più in generale, o vogliamo seguitare a rimanere chiusi entro questa ottica?
1: Ma vede, qui c'è una confusione di competenze. Lei attribuisce alla classe medica ospedaliera certe competenze che non ha. È fuori dubbio che nell'ambito della medicina extramenia, la medicina all'infuori ospedale, la classe medica deve interessarsi anche di queste cose. Ma questi sono problemi che riguardano i poteri, il potere politico, il potere sindacale, i partiti e via di seguito, e i medici possono indicare queste soluzioni, ma non possono farsi attori di queste soluzioni.
3: I medici non le indicano nemmeno, scusi professore,
0: perché sono sul tappeto, c'è bisogno di questo
1: scusi,
0: tipo di discussione.
1: Lei non lo sa che certe fabbriche sono dannose?
0: Ma scusi,
1: che cosa devono fare?
0: Ma come
1: gli operai e i medici?
0: La medicina come ha risposto?
1: Come ha risposto lo Stato? Come ha risposto il sindacato? Come ha risposto la Camera del Lavoro?
0: Ma questo ci sarebbe da fare il distinguo. Il problema è questo: la corporazione medica, non la chiamerei la classe medica, la corporazione medica.
1: Ma no, questo è l'assurdo da cui voi partite in questo libro. Mettete all'indice la classe medica come fatto corporativistico.
0: Ma
1: come no, perbacco, basta leggerla.
0: Visto, come detto, che io e
1: io
0: gli altri colleghi siamo...
1: Io sono stato maestro di una quantità di gente che lavora bene e che non demerita.
0: E nessuno contesta che ci siano degli ottimi chirurghi come il professor Stefanini.
1: Ma lasciando il professor Stefanini,
0: o di altre persone, ecco. Appunto, o di altre persone intorno. La discussione è molto precisa ed è questa, la risposta affermativa che mi pare di aver colto, che è solo una questione tecnica il non aver affrontato questo tipo di problemi, addirittura è solo una applicazione di leggi e regolamenti, significa non avere assolutamente presente un quadro molto più ampio, che è il quadro mondiale addirittura. Questo tipo di affezioni, questo tipo di patologia, questo tipo di problemi sono esattamente replicabili, salvo la patologia infettiva che ci richiama al terzo mondo, nei paesi a cui noi tendiamo, Stati Uniti, Canada, non c'è nessuna differenza.
4: Scusate, ecco. Forse ci sono i nostri autorevoli ospiti che hanno alcune cose da dire e io prego anzi di intervenire.
5: Io volevo fare una domanda.
4: Presentazione, Pace.
5: Giovanni Maria Pace dell'Espresso. Al professor Stefanini, che forse gli compete di più, non è responsabile di tutti i guasti della medicina italiana, ma parliamo
1: allora
5: di.
1: Esserlo, ma posso.
5: Parliamo di chirurgia. La chirurgia italiana è in condizioni precarie, lo dimostra il fatto di questi ultimi bambini morti all'ospedale di Bergamo, il fatto che gli italiani spendono 15-20 miliardi l'anno per curarsi le malattie di cuore. All'estero, lo dimostra il fatto che i trapianti di rene sono largamente insufficienti, sono un pochino aumentati ultimamente, ma c'è stato un periodo in cui sono persino diminuiti. Ebbene, professor Stefanini, lei è stato un caposcuola, uno dei più eminenti. Che cosa è rimasto di queste scuole di chirurgia? Che eredità ci hanno lasciato questi grandi chirurghi? Un suo collega, che non è un radicale, il professor... Alessandro Pellegrini di Niguarda, dice che questa è un settore, la chirurgia, dove c'è molta improvvisazione, dove c'è molto dilettantismo. Noi ricordiamo i capiscuola, sì, la loro eredità è quella di Valdoni che lasciava i miliardi che è saltata fuori in questi ultimi tempi per via di quei miliardi in Svizzera, oppure i processi dei più insigni capiscuola delle specialità mediche di Torino che sono stati messi sotto accusa per peculato, c'erano dei nomi illustri, queste sono cose dei giornali, dei nomi illustri come Giulio Cesare Dogliotti. Ebbene, che cosa hanno fatto queste scuole? Qual è stato il loro ruolo? Qual è la sua risposta alla sua difesa?
1: Dunque, io non ho da difendermi, perché non ho soldi in Svizzera e perché credo di aver creato degli allievi validi. Debbo, in difesa di Dogliotti, poveromo, dire... e che Dogliotti è stato assolto, anche se la stampa è stata violenta contro Dogliotti e tanti altri della Facoltà Medica di Torino, infine sono stati tutti quanti assolti. Che cosa abbiamo lasciato? Quello che abbiamo lasciato poteva essere molto di più se non fossero cambiati i tempi. Noi purtroppo avremmo preferito lasciare dei baroni, viceversa abbiamo lasciato dei baroncini. In effetti, da una parte la specializzazione giustificata, magari ne parleremo poi della specializzazione, dall'altra l'aumento delle conoscenze, dall'altra l'aumento degli studenti, ha fatto sì che si sono create una quantità immensa di cattedre che qualche volta sono state riempite con persone estremamente valide, qualche volta viceversa sono state riempite ope legis con soggetti, come è avvenuto d'altra parte in altre carriere ospedaliere e via di seguito, in cui l'ope legis è stato un po' deleterio ai fini della qualificazione del personale. Però infine abbiamo lasciato un cumulo di conoscenze che è valido. Lei si riferiva ai trapianti. Infine esiste ancora nella seconda clinica chirurgica di Roma un centro di trapianti diretto da Cortesini e Casciani, che è un centro estremamente valido, dove si fanno i trapianti, che quest'anno hanno fatto, credo, non meno di 65 trapianti.
4: Scusi, professore, questo gong che abbiamo sentito segna l'inizio della seconda tornata, quella in cui spetta a lei fare delle domande.
1: E allora domando subito del favero. Se per esempio lei, già che mi ha portato qui su questo campo l'amico giornalista, sul campo di cardiopatia, lei dovesse operarsi, farsi operare, lei o dovesse dare un consiglio, di farsi operare per il cuore, non so, una cardiopatia congenita, un bypass aorto coronarico, quello che vuole, da un chirurgo, lei che sceglierebbe, per esempio, non so, Cooley o Scaglietti?
0: Beh, Scaglietti non è...
1: Per il pubblico, Cooley è quel noto cardiochirurgo di Houston, no?
0: Sì, certo.
1: E Scaglietti è viceversa un ortopedico traumatologo.
0: Esatto, non è un cardiochirurgo.
1: È uno dei più grossi ortopedici.
0: E la domanda, credo che sia, miri a qualcosa d'altro,
1: esatto.
0: Quindi aspetto la
1: dove?
0: Seconda domanda.
1: Vediamo. So, lei sceglierebbe Cooley in ogni modo. Beh, è chiaro.
0: Credo
1: e allora
0: che,
1: perché vi
0: come
1: scagliate...
0: Come deve andare dalla mano.
1: Vi scagliate tanto contro le specializzazioni.
0: Beh, è molto semplice.
1: Voi sostenete, sostenete che le specializzazioni si sono moltiplicate non in rapporto alle esigenze dell'assistenza sanitaria, ma in rapporto al desiderio di potere dei clinici da una parte, degli ospedalieri dall'altra, primari e amministrazioni ospedaliere, per soddisfare la maggior quantità possibile di medici al fine di soggiogare l'utente della medicina per soddisfare la classe dominante.
0: Questa l'ultima aggiunta è un po' forse svia un po' il discorso.
1: Pare che proprio...
0: La critica alla specializzazione.
1: Ora io
0: è
1: dico
0: precisa.
1: Questo, mi scusi, la specializzazione è lo strumento indispensabile per il progresso della conoscenza. Dico conoscenza perché ho visto che nel vostro scritto avete un grandissimo sdegno della scienza. La scienza proprio la buttate da parte come fosse uno straccio vecchio.
0: È tutto il contrario, direi.
1: Forse perché considerate quella che facciamo noi non
0: è la scienza.
1: Forse
0: la scienza,
1: forse è questo.
0: Forse
1: sì,
0: questo, è un modo di concepire
1: allora,
0: la scienza in maniera
1: diversa.
0: A questo
1: punto siete partiti in una posizione così non accettabile, ma comunque vi porta ad una conclusione coerente. Ma in effetti, adesso diciamo un momentino scienza senza riferimento
0: sì,
1: a persone
0: certo,
1: o a scuole,
0: certo.
1: No? È fuori dubbio che il progresso, in quale che sia campo dell'attività umana, in quale che sia scienza, è legato alla specializzazione. Cioè a dire, la specializzazione, che significa specializzazione? Significa trovare un gruppo di persone pluridisciplinari, maggior provenienza varia, che fa un lavoro intorno a una piccolissima cosa. Ecco, perché lei pensa, per esempio, che la proctologia non sia una... specialità.
4: Forse è meglio chiarire la proctologia.
1: La proctologia la chiarisco subito, no, forse la chiarisce Favero,
0: no,
1: perché io non c'ho il coraggio di ripetere pubblicamente la parola ano che lui ha scritto nel suo libro.
0: Io non credo che sia un problema.
4: La proctologia.
0: Ecco, sì, il discorso delle malattie dell'ultima parte dell'intestino, cioè dell'ano, del retto, praticamente.
1: Ma l'ano non è soltanto il buco, l'ano è tutto.
0: D'accordissimo.
1: Ecco, no,
0: il problema non credo che sia tanto di dire.
1: L'unica cosa spiritosa nel vostro libro che lei dà.
0: Il problema non è tanto di discutere o meno se debba esistere il proctologo o meno, no? Non è questo il discorso. Se si legge il libro e si intende il discorso che sta dietro, adesso parliamo del libro perché l'ha citato il professor Stefanini, è estremamente preciso. La medicina oggi è andata verso una specializzazione che è fittizia. In realtà ha scisso l'organismo, ha scisso i problemi dell'uomo in tutta una serie di etichette di quadrettini. In che senso? Ha staccato gli occhi, ha staccato gli orecchi, il naso, la bocca, il torace e via su di lì.
1: Ecco la domanda principale.
0: A questo punto cosa è successo e perché si è proceduto a questo? La procedura diviene da un lato dal tipo di formazione del medico. Il medico viene formato all'università cominciando a sezionare il medico per tanti apparati e per tanti organi senza mai ricondurre poi il tutto nella persona. per cui i problemi fisici, i problemi vengono staccati completamente dai problemi di ordine psichico e psicologico, quando noi sappiamo oggi invece come tutta o perlomeno l'80% delle prestazioni che il medico è richiesto di dare sono strettamente correlati problemi di ordine comportamentale, familiare, sociale, lavorativo, a problemi di disturbo fisico. Secondo aspetto, manca qualsiasi tentativo di ricomprendere.
1: Ma c'è il tentativo.
0: Su un medico che è il medico di base, quello che noi chiamiamo il medico generale,
1: esatto.
0: Il medico generale, non generico, generale, il quale dovrebbe fare la sintesi di tutti i problemi. Oggi cosa succede? Noi abbiamo centinaia di reparti di cardiologia, con tanto di primari, aiuti, assistenti, ma non abbiamo dei veri cardiologi, probabilmente, ne abbiamo molto
1: poco. Ma questa è un'affermazione gratuita.
0: No, non è gratuita, professore.
1: Non può
0: generalizzare così. Perché la cardiologia
1: così.
0: Oggi si riduce a ricoverare, scusi professore, si riduce a ricoverare pazienti scompensati che fino all'altro giorno venivano curati benissimo nei reparti medici. Vengono ricoverati i pazienti con infarto, in unità coronariche, eccetera, quando sulla letteratura mondiale si mette in discussione l'utilità di queste grossissime strutture tecnologiche che fanno etichetta. Addirittura medici che non avevano letti, come si dice, perché il letto porta il cliente, porta il guadagno, ad esempio gli anestesisti, hanno inventato il discorso della reanimazione come loro proprietà.
1: Ecco,
0: come
1: domanda,
0: loro proprietà.
1: Domanda.
0: Ecco, c'è la rigenerazione e la specializzazione.
1: Mi dica qual è la sua opinione al riguardo dell'assistenza nei malati in condizioni estreme, in condizioni di gravità estrema.
0: Ma questo è un gravissimo
1: cioè,
0: problema.
1: Mi dica se
0: nel senso che tutte le distorsioni che ci sono legate...
1: Rianimare un coronarico al di là dei 65 anni o no?
0: Questo, professore, è un problema che ha le distorsioni che ha oggi proprio perché si è delegato il tecnico a fare le scelte, quando questo tipo di problemi invece deve essere dibattuto dalla
1: allora,
0: gente.
1: Qui...
0: E la gente deve essere disposta a non mettere sotto respiratore il malato quando non deve essere messo sotto respiratore e non lasciare invece il medico, il tecnico, unico arbitro della cosa, dove talora la decisione ha anche motivazioni che non ha nulla a che vedere
1: ma
0: con l'interesse del malato.
1: Ma sa che questo suo atteggiamento sconfina spaventosamente con l'eutanasia?
3: Non possiamo ricondurre tutto ad una problematica che riguarda poche persone malate. Noi sosteniamo che la medicina deve adoperarsi per intervenire e soddisfare i bisogni delle centinaia di migliaia di cittadini che non hanno ancora bisogno del cardiochirurgo, che non hanno bisogno del trapianto, che non hanno bisogno del rene artificiale, per i quali non facciamo niente, per i quali, grazie al vostro modo di produrre specialisti, diamo medici che non sanno fare altro che smistare il paziente da questo a questo a quello e al massimo sottoscrivere qualche etto di medicina.
1: Lei è un po' indietro a me, perché io ho creato in Somalia, dove dirigo così ignobilmente la facoltà di medicina di Mogadiscio, un dipartimento di medicina comunitaria.
3: Poteva farlo in Italia, professore.
1: E l'ho proposto di farlo in un documento che ho presentato alla facoltà. Abbiamo messo il dipartimento di medicina comunitaria al primo posto. È chiaro, lei ha perfettamente ragione nel dire che oggi l'università italiana non prepara il medico di base, non prepara il medico di primo appoggio. Io potrò mandarle dei miei scritti.
0: Li conosciamo.
1: Allora, mi pare che siamo perfettamente d'accordo. Ma questo è un problema di scelte politiche. Cioè bisogna fare questa benedetta riforma dell'università, fare questa benedetta riforma della medicina facendo un curriculum che non sia più quello del 1890, ma sia un curriculum moderno, aggiornato.
0: Sì, professore, ma non nascondiamoci dietro un dito, insomma, perché la maggiore opposizione al discorso di una riforma degli studi medici viene proprio dall'interno dell'università. Cioè,
1: c'è
2: ancora tempo per alcune contestazioni del professore Stefanini e poi diamo la parola di nuovo ai nostri
1: sì.
2: amici.
1: Ecco, io una cosa volevo sapere. Mi dica proprio bene, precisino. Come fa uno... Sì, no, per carità di Dio. Non mi pare di avere un aspetto
0: accademico.
1: No, è una
0: battuta la mia.
1: Mi sono vestito così per distinguermi da voi.
0: È una battuta
1: soltanto
0: la
1: questo,
0: mia.
1: No. Anche voi, sì. Dunque, dicevo, come fa uno a gestire la propria salute da sé?
0: È molto semplice, professore.
1: Sì.
0: L'esempio che le ho fatto prima io della salute in fabbrica esemplifica una gestione della propria salute. Fino a che l'operaio non si è fatto carico di dire dove doveva andare. E se c'è un tumore
1: altrettanto? C'è un tumore.
0: Il caso della fabbrica ICAP di Torino, il caso della fabbrica ICAP di Torino è esemplificativo di come si gestisce la propria salute. Fino a che la gestione è stata in mano ai tecnici, la gente moriva di tumori della vescica senza sapere nulla. Non appena questo è andato nella conoscenza
6: coscienza degli operai, nella coscienza delle forze sindacali, immediatamente si è arrestato questo tipo di produzione, si è andato anche a un discorso di ordine legale.
1: Ma c'è stato un procedimento
6: ecco cosa
1: giudiziario.
6: Vuol dire gestire, ma perché? Ma non certo perché il medico di fabbrica ha denunciato i casi di tumori della vescica. Quante persone sono morte prima che questa cosa andasse
1: a livello
6: giudiziario?
1: Quando ero,
6: questo significa
1: quando
6: gestire la propria salute.
1: Quando ho cominciato a fare il professore di patologia chirurgica, ho sempre insegnato agli studenti che una delle cause dei luoghi, diciamo, di origine, di produzione del cancro della vescica erano le fabbriche di anilina.
6: Ma guarda che il medico non è che non lo sapeva, ma anche il padrone.
1: Ma il medico
6: ma il discorso è diverso.
1: Il medico
6: se non glielo diceva, non lavorava.
1: Se la fabbrica non si mettono dei mezzi di protezione. Questo è il punto. È giustissimo che gli operai denuncino il sistema, ma denuncino non come un assenteismo da parte dei medici o come mancare così una
6: corresponsabilità,
1: non niente affatto, perché i medici sanno benissimo e danno indicato. Ma sarà quel medico di fabbrica che sarà servito perché deve prendere la paga all'industriale. Ma in fondo è giustissimo quello che dice in questi termini.
2: E forse a questo punto veramente è ora di fare qualche sollecitazione ai nostri amici perché intervengano nella discussione.
7: Sono Luciano Ragno del Messaggero. Io sono veramente meravigliato. Non ho sentito in tutte queste 20 minuti, 25 minuti di considerazioni, se non nell'affermazione del mio conterraneo Torbriziarelli, una lancia in difesa di questo povero paziente che ci sta a sentire. In fin dei conti è il malato. E ancora una volta ho avuto la constatazione che quando si incontrano dei medici, di tutti parlano, meno che di questo povero paziente. Adoperano, e l'ho sentito anche questa sera, un linguaggio addirittura inaccessibile. Io avrei voluto fare una domanda, invece purtroppo devo fare una constatazione. Avrei voluto sentire qui delle denunce, poiché ci sono dei rappresentanti di una medicina, diciamo, dissidente con quello ufficiale, particolarmente, e anche presente il professor Stefanini, delle denunce molto chiare, molto forti, da un'occasione come questa alla televisione. Cioè, si è parlato che si muore per le malattie cardiovascolari, si muore per i tumori, ma in Italia c'è una malattia nuova. Si muore anche perché l'ambulanza non arriva, si muore anche perché si aspettano 3 ore in sala nel pronto soccorso, si muore anche perché il medico nella clinica privata non arriva, si muore anche perché quando si arriva alla clinica privata c'è la buona suora, ma non c'è il medico di guardia notturna. Io avrei voluto anche una denuncia di questo genere. E in questo momento mi viene in mente la domanda che vorrei fare al professor Stefanini. Professor Stefanini, io ho fatto una mini indagine giorni fa fra gli studenti che si sono iscritti per la prima volta alla facoltà di medicina e ho domandato: perché vuoi diventare medico? Beh, 8 studenti su 10 non mi hanno detto voglio diventare un pari di Stefanini, medico, scienziato. Voglio diventare il medico perché si guadagna molto. E io ho veramente paura, professore, di questi 20, 50, 100, 200 mila medici ignoranti del domani. Lei che cosa ne pensa
1: ecco,
7: di questi medici di domani?
1: Io adesso devo distinguere le domande che lei mi ha fatto. Rispondo prima di tutto a quest'ultima. Lei ha ragione. In effetti la professione medica è stata una professione fino adesso privilegiata e il privilegio è derivato soprattutto dal sistema mutualistico, dall'attribuzione di 1000 mutuati, dal sistema del pagamento annotto che faceva sì che ogni giovane laureato dopo 2 anni al massimo laurea era in grado di guadagnare quanto gli bastava per sé, le 3M, moglie, macchina e mutua. Queste erano le aspirazioni del medico appena laureato. Per quanto riguarda le case di cura, mi permetto di dirle che un disservizio in alcune case di cura si trova, e questo è fuori dubbio. Peraltro ci sono case di cura, non sto a citare quali, in cui di domenica sera è possibile avere tutti gli esami in un'ora. Non abbiamo il multi-analyzer, caro del Favore, ma insomma tutti gli esami possibili fino all'elettrocardiogramma, all'esame radiologico d'urgenza, fino a poter mettere un malato in condizione di essere operato d'urgenza. Per quanto riguarda gli studenti che dicono di voler essere, no, qual era l'altra cosa che mi ha chiesto Ragno? Non mi ricordo.
6: Ma perché vogliono guadagnare molto, diceva, no?
1: Eh beh, sì,
7: sognano
1: questo
7: di
1: è una
7: guadagnare
1: realtà,
7: molto.
1: Questo è vero. Il sistema, la professione medica fino ad oggi ha agevolato notevolmente, è stato un privilegio per i medici, questo non si può assolutamente negare.
3: Professore, veramente qui ce lo giochiamo a nasconderci dietro un dito. Noi sosteniamo che queste colpe hanno un ben preciso ed individuabile responsabile, ed è
1: c'è lo Stefanini.
3: No.
1: Quelli come
3: da
1: lui,
3: un lato la medicina ufficiale e quelli come pari di Stefanini che hanno governato la medicina del nostro paese fino ad oggi, perché l'indirizzo mercantilistico, quello di creare case di cura alternative agli ospedali. A Roma ne abbiamo grandissimi esempi, amico, non lei, sono stato
1: lei,
3: io.
1: Ma lei pensa che la gente siano santi o
3: cose? No, scusi professore, chi ha tenuto in mano le sorti della medicina per anni non sono stato io, né altri.
1: Ma l'ha tenuto in mano in un regime liberistico, qual è stato quello fino ad oggi?
3: Ma non è vero questo,
1: come non è vero?
3: Non possiamo pensare che questi insigni medici, padroni della situazione del paese, oggi siano tutti improvvisamente
1: inermi. Astenermi dall'operare in casa di cura, perché? Perché dovevo fare l'apostolo e pensare...
3: Anche se fosse stato necessario,
1: ma
3: non
1: questo è
3: questo
1: disumano,
3: che
1: questo non è umano, io sono un uomo, non sono un povero uomo.
3: Nessuno fa un processo
1: che
3: a lei,
1: vuole, mi conforto come
2: c'è tale. Il nostro amico Gervaso che vuole domandare qualche cosa.
8: Roberto Gervaso del GR2, meglio noto come Radio Selva. E io vorrei chiedere, non voglio fare una domanda né al professor Stefanini né al professor Del Favero, ma al collega Pace. Lei, Pace, colpito da emorroidi, che pare siano dolorosissime, a chi si affiderebbe? A un medico democratico incalzato dall'impegno politico o a un barone incalzato dal guadagno?
2: Riconduciamo anche ai nostri due.
6: Dopo che risponde,
5: sì, che sia
2: qualcosa. Riconduciamo nell'ambito. Sì.
5: Che sia, io per esempio vorrei riuscire a sapere, ma forse non è questa la sede, perché in Italia non si riesce a fare trapianti di rene, per esempio, li fanno.
1: Ma perché
5: ovunque
1: non si riesce? Si riesce, a un certo punto abbiamo faticato tanto che abbiamo fatto uscire la legge del dicembre 75.
5: D'accordo, però gli italiani sono...
2: Questo gong ci indica che ci stiamo avvicinando verso la fine. Se ci sono delle domande, pochissime, no, e rapide, ci stanno ancora.
9: Qui si è parlato di...
2: Dottor Cao.
9: Dottor Cao, sì, sono chirurgo. Qui si è parlato di incentivi economici che stanno alla base, che sono una delle motivazioni di fondo per cui molti studenti si iscrivono alla facoltà di medicina, ed è vero. Io mi voglio ricollegare a questo e vorrei dire, sappiamo che uno dei problemi di fondo del non funzionamento delle nostre università è l'alterazione del rapporto tra docenti e discenti. Troppi studenti, troppo pochi docenti. Allora io chiedo al professor Stefanini, lei ritiene che se da domani entrasse in vigore un numero chiuso, questo rapporto si modificherebbe o la incentivazione economica che sottrae troppo tempo ai nostri insegnanti all'università, ai nostri professori all'università, ai nostri cattedratici, non li sottrae troppo al loro dovere di insegnare? In altri termini, non sarebbe forse giusto stabilire dei criteri precisi in termini di tempo che i professori di università devono, nelle nostre facoltà di medicina, devono dedicare all'attività di insegnamento? E i criteri precisi anche come insegnare, e sono cose che fanno in paesi tecnologicamente avanzati e che spesso hanno anche idee diverse da noi, per esempio gli Stati Uniti.
1: Ma sì, io sono perfettamente d'accordo con lei. E cioè, l'ho detto prima, la riforma del curriculum scolastico, il curriculum universitario, è fondamentale per ottenere i migliori medici. Insomma, ci sono tre fattori di successo di una scuola di medicina. Una armonia fra strutture, studenti, discenti e docenti. Ma lei ha parlato soltanto dei docenti e dei discenti.
9: Professore,
1: ha dimenticato l'altro elemento, le strutture. E poi, vede, una scuola di medicina può essere... No, scusi, ma parlo io.
2: Una scuola... manca un minuto circa alla fine.
1: Una
2: manca
1: scuola
2: un
1: di
2: minuto.
1: Medicina è una cosa, un fatto funzionale. Una scuola di medicina deve avere non più di 100 allievi per anno, 150 al massimo.
9: Poi quante ore, i docenti devono dedicare?
1: Che cosa un momento, deve essere un curriculum, deve essere l'obbligo, così come il tempo pieno dei professori o quell'orario che indica lei,
2: è scaduto
1: deve
2: il
1: valere
2: tempo.
1: Anche per gli studenti.
2: Scusate, è scaduto il tempo. Mi sembra che l'etichetta sotto cui siamo caduti ancora una volta come tutto questo paese sono le lamentate arretratezze del nostro paese nei confronti
6: quello.
2: Degli
6: non
2: altri.
6: Non è solo quello, perché
2: direi... Ma io vorrei fare una domanda. Domanda invece da uomo della strada, terra a terra, al professor Stefanini e a voi. Un consiglio a degli studenti che vogliono iscriversi al prossimo anno come matricola alla facoltà di medicina. Sta finendo la trasmissione.
1: Iscriversi ad una
2: sì
1: scuola
2: o
1: di
2: no?
1: Paramedici.
2: Sì o no?
1: Non medici.
2: No. Sì o no?
1: Non in medicina, in scuola di paramedici.
6: No, se è questa l'università, se fosse un'altra università sì.
2: Ma a questa...
6: Per un'altra medicina, questa, che non è quella...
2: Ma a questa università...
6: è quella attuale.
2: No. A questa università, no. Non mi sembra una conclusione tanto simpatica. Grazie di essere venuti, buonasera a tutti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pronto, ma chi è a quest'ora?
1: Dottore Cattarella sono, dal commissariato chiamai.
0: Oh, Cattarella, che vuoi?
1: La telefono t'andica presto, la mattina presto, per comunicargli una comunicazione urgente.
2: E dimmi?
1: È morta la russa.
2: La russa? Ma quale russa, Cattarella?
1: Che ne sa, dottore, qui così sta scritto. Avvisare il commissario Montalbano della morte della russa.
3: Ho capito, ma chi l'ha scritto?
1: Io stesso medesimo, dottore. Quando mi telefonò una decina di minuti fa a Galluzzo, dal luogo del delitto stesso.
2: Ma che cos'era, una prostituta?
1: Casomai un prostituto, commissario. Si chiamava Alberto, di nome e cognome.
2: Ma chi era? Alberto la russa, l'orafo.
1: Come? Che ora fu? Non lo so, dottore. Forse ha bisogno che venite da questi contorni.
4: Subito, perché morte sospetta, pare.
2: Sì, sì, sì, va bene, Cattarella, arrivo,
0: Fammelo sparire sto giornale, no?
2: Oh, Iacomuzzi.
5: Ma mi hanno detto che era amico tuo.
2: No, lo conoscevo perché lì ci ha fatto amicizia, perché?
5: Perché ti assicuro che non è uno spettacolo bello.
2: Ah. Oh, Fazio, scusa, ma perché avete chiamato me? Era oggello di servizio.
6: Sì, sì, lo so, ma ci fu un'altra ammazzatina prima di questa.
2: Quando?
6: Stanotte.
5: Ah. Il signor La Russa questa notte si è scugliato nudo. Si è applicato ai polsi e alle caviglie questi, la fascia grande si è legata al petto. Ha indossato la cuffia, si è coperto il corpo con la maschera, il viso. Sembra tutta roba che si è fabbricato lui con santa pazienza.
7: E poi?
5: E poi abbiamo scoperto che recentemente è stato potenziato l'impianto elettrico a 380 volt.
2: Se era legato alla sedia, come faceva ad azionare l'impianto elettrico?
5: Semplice, c'era un timer. Peccato che è andato distrutto, sennò potevamo capire a che ora è avvenuta la morte. Per quanto... trattandosi di suicidio.
2: E questo cos'è?
5: Questo è l'unico libro che abbiamo trovato qua sul desco da lavoro della Russa.
7: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon, non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta.
8: Buongiorno, commissario. Si è fatto un'idea di come sono andate le cose?
6: No, onestamente ancora no.
8: Ho parlato con Iacomuzzi della scientifica, mi ha accennato che potrebbe trattarsi di suicidio.
6: Sì, insomma, il suicidio più elaborato del mondo.
9: Commissario Montalbano, è vero che Alberto La Russa si è suicidato?
2: Guardi, c'è qui il giudice, lo vede, potete chiedere tutto a lui.
10: Commissario.
9: E se non fosse
11: suicidio? Ha problemi di salute, è un malincurabile.
12: Signor giudice, ma chi è che ha trovato il cadavere?
13: Il ventaglio delle ipotesi è ancora piuttosto ampio e nelle prossime ore le vaglieremo tutte. Certo, allo stato attuale dei fatti, la possibilità che Alberto La Russa abbia voluto porre fine ai suoi giorni mi pare la più concreta, ecco.
9: Dottore, ma ho un biglietto, una lettera, l'ho lasciata per
13: non posso suicidio. Aggiungere altro, c'è il segreto istruttore. Al momento opportuno saprete tutti. Buongiorno.
9: Buongiorno.
7: Senta, Gelo non si è visto,
6: No, commissario.

0: Ha trovato il morto?
1: La nipote per una signora anziana che abita qua di fronte. L'ho fatta trattenere nel caso lei volesse sentirla subito.
0: Ha fatto bene, dov'è?
1: Da questa parte. La signorina tutte le mattine viene a trovare la zia che è malata. Ah, tra l'altro è la nostra vecchia conoscenza.
0: La nostra vecchia conoscenza?
1: Sì, ha chiamato la centrale.
0: Non abbiamo... Cerca oggi.
1: Caruso, Spada, venite con me.
0: Non ci posso credere.
2: Anna. Ciao, salve.
0: Ciao. Come stai?
2: Bene, grazie. E tu?
0: Non c'è male. Mamma, ma quant'è che non ci si vede?
2: Saranno almeno 2 anni.
0: 2 anni, mamma mia. Senti, ma Fazio mi ha detto che sei stata tua.
2: Sì.
0: Non mi dispiace, no? Non deve essere stata una cosa piacevole. Ma ti hanno portato qualche cosa, non so, un caffè,
2: no,
0: un
2: bicchiere d'acqua?
0: Sei sicura?
2: Non ho bisogno di niente, davvero.
0: Senti, insegni sempre fisica a Montelusa?
2: Ho preso la cattedra l'anno scorso.
0: Ah dai, complimenti. E abiti sempre a Marinella?
2: Sempre a Marinella. Sembra strano. Sono 4 case e non ci si incontra mai.
0: Davvero. Senti, per il resto tutto bene?
2: Non mi posso lamentare.
0: Lo conoscevi?
2: Sì, lo conoscevo. Era un bel tipo, la russa. Eravamo in buoni rapporti. Io quando venivo a trovare mia zia, anche prima che si ammalasse, passavo a salutarlo. E poi ci facevamo delle lunghe chiacchierate. Mi ha anche regalato dei gioielli, questo qua per esempio.
0: Ah, bello. Particolare.
2: Ma si è suicidato?
0: Sembra di sì.
2: Non lo so, mi sembra così strano. Alberto, nonostante il suo handicap, era una persona viva. Capisci che voglio dire? Un uomo colto. Si interessava di musica, di letteratura, anche di cinema. E insomma, si teneva aggiornato su tutto.
0: Tu dici che non era l'uomo che poteva fare una cosa del genere?
2: Non lo so, Salvo, non lo so. Ma forse sono io che penso le stesse cose che pensano tutti. Cerco una logica dove non ce ne può essere.
3: Commissario, mi scusi.
0: Sì. Arrivo. Senti, a noi devo andare. Hai fatto la tua deposizione?
2: Sì, sì, sì.
0: Così non devi passare il commissario. Senti, oh, mi raccomando, Sentiamoci presto.
2: Ma no, dai. Facciamo passare altri 2 anni.
0: Così, appunto. Ciao.
2: Salvo.
0: Sì.
2: Hai sempre l'anima da poliziotto,
0: Perché?
2: Ti sei fatto dire da me quello che volevi. Ma di te? Di te non mi ha detto niente.
0: Ah, che c'è da dire di me? Non c'ho proprio niente da dire. Ciao.
2: Ciao, Salvo.
4: Buongiorno.
0: Avanti. Posso venire?
4: Oh, Salvo, vieni.
0: Novità?
4: Io qua c'ho un casino, Salvo. Ignazio Cucchiana, 60 anni da poco compiuti, di professione elettricista. Una fedina immacolata come il vestito di una ragazzina il giorno della prima comunione.
0: E che ha fatto?
4: Dove niente, poverazzo. Qualcun altro gli ha sparato. Ma tu mi devi credere che io qui non ho niente. Non ho l'arma del delitto, non ho il movente, non ho uno straccio del testimone, non ho niente. Io non so dove mettere le mani.
0: E allora siamo in due. Andiamoci a prendere un caffè, che non ho fatto colazione stamattina.
5: Buongiorno, commissario. Ecco.
0: Hai saputo di la russa, allora?
4: Sì. Che fine c'è?
0: Non suicidio.
6: Commissario.
0: Oh.
6: C'è la signora Maria Antonietta Vullo.
0: Chi?
6: Si occupava del povero signor La Russa, gli faceva le pulizie in casa.
0: Ah, e dove?
6: L'ho fatto accomodare nel suo ufficio.
0: Ah, hai fatto bene. Vado a prendere un cappuccino e vengo.
6: No, commissario. Sta piangendo come una fontana.
0: Vabbè, Fazio, perché... Piange come una fontana.
6: Sì.
0: Vedi, se io stamattina riesco a fare colazione, fa una cosa, vai con lui, prendi un cappuccino, una briola, quello che trovi.
7: Buongiorno signora, commissario Montalbano sono.

0: stato un brutto colpo, signora.
1: Io ci volevo bene al signor Alberto.
0: Ci credo. Da quanto tempo stava al suo servizio?
1: Da più di 30 anni. Mi chiamò quando arrivò qui, a Vigate d'Aragona, dove era nato.
0: Già stava sulla sedia a rotelle?
1: Commissario, lei conosceva il signor Alberto? Non gliel'aveva mai detto come mai essere ritrovato invalido?
0: Non è che fossi così intimo, Poi lui era una persona molto riservata.
1: A me lo disse subito. Perché sapeva che si poteva fidare. Ad Aragona ebbe un incidente di cavallo. Ed è stato per quello che ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle.
0: Avanti!
2: Commissario.
0: Vieni, vieni.
2: Vi ho portato...
1: Grazie, giovanotto. Grazie. Non ho fatto in tempo a far colazione. Buono. Di solito la preparavo quando arrivavo dal signor La Russa. Non ci piaceva mangiare da solo.
0: Senta, signora, negli ultimi tempi il signor La Russa era sembrato un po' depresso, abbattuto.
1: No, anzi, era allegro, quasi contento. Sembrava che da un momento all'altro si aspettava qualcosa di bello, di importante. E invece...
0: Senta, il signor La Russa aveva parenti prossimi?
1: No, che non ne aveva. Solo 10 anni fa moriva il padre, che stava ancora ad Aragona. E questo lo so perché mi diede l'aumento. Aveva avuto l'eredità.
0: Amici intimi?
1: Veramente da un paio di mesi a questa parte ricevette un paio di visite, ma di qualcuno che forse veniva da fuori.
0: Ah.
1: Mi disse che era un suo amico, un suo vecchio amico. Mi dava la mezza giornata libera e così non ho mai visto chi era. No, no, no, no, no.

0: Come andiamo oggi, dottore? Passavo da qua, ho visto la sua macchina e mi sono detto...
1: E me l'aspettavo che prima o poi si sarebbe fatto io. Anzi, mi spiavo se non le fosse capitato qualcosa, visto che non è apparso prima. Cosa vuole sapere?
0: Dottore, basta che mi risponda con un sì o con un no. Ha fatto l'autopsia alla Russa?
1: Sì.
0: È morto polmonato?
1: Mi pare evidente.
0: Ora della morte?
1: Non lo so ancora.
0: Vabbè, approssimativamente.
1: Ah, approssimativamente sì. È morto, certamente, stanotte.
0: Vabbè, altro?
1: Sì, prima di morire si è scolato un'intera bottiglia di whisky.
0: Ma come, la Russa era stemma?
1: Beh, vuol dire che ha voluto farsi coraggio prima di suicidarsi.
0: Vabbè, dottore, ha visto quanto fiato l'ho fatto risparmiare? Così se lo ritrova tutto in punto di morte. Arrivederci.
1: Montalbano, vedrà che prima o poi la faccio anche a lei l'autopsia.
2: Per Natale mi faceva sempre un regalo, uno dei suoi gioielli. Ho ancora tutti i suoi biglietti.
0: Ah, vi scrivevate?
2: Era una bella persona. Quando è il funerale?
0: Dopodomani, perché?
2: Vorrei esserci.
0: Ah, vabbè, fammi sapere quando arrivi, così ti vengo a prendere. Adesso devo lasciare. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Jacopo, che fai là? T'ho detto di metterti seduto.
3: Non volevo disturbare. Sai, quando si lavora, si lavora.
0: Che vuoi?
3: Allora, il nostro amico La Russa ha fatto tutto da solo. Certo che in 30 anni ha imparato a muoversi con la sua sedia a rotelle. Abbiamo analizzato il caso con i colleghi.
0: Suicidio?
3: Sì. In questo dossier ci sono i nostri rilievi, c'è anche il risultato dell'autopsia. Fra l'altro so che Pasquano ti ha raccontato tutto, quindi è inutile che io ti sto a tediare con altri racconti, vado.
0: E che fai? Vai dal giudice a chiudere il caso?
3: Certo.
0: Giacomo, io comunque non mi faccio persuaso, eh?
3: Oh, andiamo, Montalbano, ma questo dossier grida suicidio da ogni pagina.
0: Ma non mi faccio persuaso.
3: E io me ne vado.
0: E vatte.
4: E così Alberto La Russa ha posto fine ai suoi giorni, come ci ha detto il magistrato Loverde. Fra l'altro in maniera un po' spettacolare, trasformando la sua sedia a rotelle in una specie di sedia elettrica. Un cortocircuito ha poi innescato l'incendio che ha semidistrutto il suo piccolo laboratorio di oreficeria. Ma questo dell'oreficeria non era un lavoro, era un hobby. Infatti il povero La Russa era ricco, scusate il gioco di parole, come potete vedere dalla sua casa principesca. Uno scapolo d'oro, si potrebbe dire, se non fosse per il triste particolare che era invalido da 30 anni per una caduta da cavallo. E questo hobby, questa passione, non sono bastati, sembra, ad aiutarlo a continuare a vivere.
5: A noi di Rete Libera la cronaca nera non piace. E però manca a farla apposta stanotte a Vigata, oltre al povero Alberto La Russa c'è stato un altro morto. Questo sicuramente ammazzato. Trattasi del 60enne Ignazio Cucchiara, senza precedenti penali. E adesso siamo qui, davanti al commissariato di Vigata, aspettando e sperando nel gentile contributo degli inquirenti per ulteriori delucidazioni.
6: Stiamo vagliando un po' tutte le ipotesi, però già da adesso io mi sento di rassicurare l'opinione pubblica che il responsabile o i responsabili verranno presto assicurati alla giustizia.
4: Vabbè, ma allora qualche pista da seguire già ce l'ha.
6: Mi dispiace, ma per adesso io non posso dare altre informazioni.
4: Cari telespettatori, questo ci ha detto il dottor Augello, non è molto, ma in confronto a quello che non ci dicono altri suoi colleghi molto più reticenti e taciturni, aspettiamo lo sviluppo delle indagini. Da Rete Libera in trasferta, Nicola Zito.
7: Alaimo Filippo sono. Deve sapere lei, signor commissario, che io ho tensione epatica e la notte non posso dormire.
0: E fin qui ci siamo, no? È la terza volta che mi ripete la stessa cosa. Signor Laimo, vogliamo andare avanti.
7: Dunque, quando a me non mi specie più di stare in dalla casa, anche in piena notte, a qualunque ora, arrosviglio il mio cane e mi levano per la porta a spasso. Il cane, che si chiama Pirì, vedendosi rosvigliato nel mezzo del sonno suo, esce da casa da nicchia ed angazzato.
8: Mi scusi, commissario. Ma è rilevante questo fatto del cane?
7: È rilevante, sì signora, è rilevante. Vorrei vedere lei, signore e poliziotto, se la rosvigliassero in mezzo della nottata e l'obbligano a farsi una passeggiata di 2 ore. Ma che fa, non si incazza lei? E magari il cane è da così, Piri. Poi quando vede una cosa che cammina, sia uomo, animale, automobile, si avventa.
0: E questo è quello che accadde la notte tra il 13 e il 14, giusto?
7: Precisamente, sì signore, sì signora. Io mi trovavo a passeggiare per i fatti miei col mio cane, tutto ad un tratto. Vedo uscire una macchina a tutta velocità del cancello della villa della Bonarma del signor La Russa. Il cane la salì. E quel cornuto che guidava la macchina me lo investì. Lo guardi, signor commissario. Ma lo guardi, signor commissario, lo guardi. Lo guardi!
0: E l'ho guardato, signora Lai, l'ho guardato. Ma che ora potevano essere?
7: Mettiamo che fossero le 2:30, le 3 di mattina, ecco.
0: E lei che fece?
7: Che fece? Le ho corso dietro la macchina facendo voce, gridandoci: cornuto, sei un gran cornuto. Ma era buio, signor commissario, non potte prendere il numero della targa. Ma una cosa la vide, però.
0: Che cosa?
7: Che era targata a Cirreale.
0: A Cirreale?
7: Eh.
0: Ma a Cirreale non fa provincia.
7: Ma che vuole lei da me? Lei fece io le province.
0: Mimì.
9: Scusa, Salmo, ma ho il caso con Chiara e di quello mi devo occupare. Che ci posso fare?
0: Guarda.
10: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu ultimamente ti sei fatto rifare l'impianto elettrico a casa?
0: No, ultimamente no. Me lo sono fatto fare 10 anni fa, ma il mio era vecchio come il cucco. Perché me lo chiedi?
10: Perché anche quelli che erano sull'agenda del Cucchiara se lo sono fatti rifare dal Cucchiara stesso, che fa appunto l'elettricista. Però lo sai qual è la cosa strana?
0: No, non lo so.
10: È che qualcuno di questi se l'è fatto rifare 2 volte nello stesso anno. Ora, delle 2 1. O Cucchiara come elettricista non valeva una minchia, oppure quella dell'impianto elettrico è una scusa.
0: E io lo prendo per la seconda ipotesi. Vogliamo ordinare? Calogero.
11: Signor commissario,
0: siamo sicuri che questo Cucchiara era una persona per bene?
10: Fedina Immacolata, anche se aveva una pistola non denunciata.
0: Che chiaramente non è quella che ha sparato.
10: Chiaramente no.
12: Dottor Montalbano, non lo mandassi.
0: Buongiorno carissimo, senti, io mi prendo un piatto di spaghetti al sugo di Ricci.
12: Ci penso io.
0: Come piace a me, eh?
12: Ci penso che il dottore.
0: Tu che prendi?
10: Io un'insalata e una mezza minerale.
0: E che te fa male il pancino?
10: Io ho 3 ore di interrogatorio ancora, devo stare leggero.
0: Porta l'insalata, ma.
10: Insalata.
12: Vi servo subito.
0: Vino.
10: No.
0: Per carità, dovresti sciupare. Senti, Mimì. Non dice niente questa frase.
10: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta. E che mi dovrebbe dire?
0: Non so, magari l'ha letta in qualche libro, te la ricordo.
10: Che cos'è, un indovinello?
0: Oh, no, non è. Ho la sfida con Livia. Così, volevo fare bella figura.
10: Allora, sai a chi devi chiedere? A Catarella.
0: Avete fatto un giro, va?
13: Adesso, dottore, ci colleghiamo al web. Ora entriamo in un sito www.bibliomnia.it. È un sito dove contiene tutte le opere della letteratura mondiale. Ora mi dovete dare un nome che io posso scrivere qua, un nome chiave, una ricerca.
0: Maragnon.
13: Mara?
0: Maranon, con la N finale.
13: Maranon, con la N finale. Maranon, con la N finale. Ora spingiamo Enter. Enter. È una parola che voi non capite, parole tecniche. Trovato, trovato. Ecco qua. Maranon. Manoscritto trovato a Saragozza di Gian Potocchi.
0: Potocchi?
13: Sì.
0: Ma certo. Vai a comprare il libro, vai. Corri. Manoscritto trovato. Bravo, Catarella. Ha fatto un buon lavoro.
13: Grazie, dottore. Che cervello.

0: Mamma, dille che ci andiamo sabato sera.
1: Io stasera mi voglio riposare.
2: Ciao, riparto domani dopo il funerale. Non so perché, ma dovevo venire. Cosa leggi? Potocki. Non mi sembra il tuo genere.
3: L'abbiamo trovato vicino al cadavere di La Russa.
2: Ti piace?
3: È bellissimo, solo che non ho capito perché se l'è messa accanto prima di ammazzarsi.
2: Non credi che volessi dirti qualcosa con questo libro?
3: A me? E che mi deve dire a me La Russa?
2: L'hai letta l'introduzione?
3: No.
2: Anche Potocki è morto così.
3: Ah.

0: eterno riposo con loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Più che le scolte l'aurora, Israele attende il Signore.
2: Che strano.
3: Che cosa?
2: Una volta Alberto mi parlò del funerale che avrebbe voluto.
3: E allora?
2: L'aveva anche disegnato. Non hai idea di com'era il carro funebre. Angeli piangenti alti 2 metri, amorini, e tutto fatto di mogano e oro.
3: Mi stai prendendo in giro?
2: Ma no. Mi disse anche che al momento giusto se lo sarebbe fatto costruire apposta. Aveva persino disegnato la divisa di quelli che portano le corone. La cassa, poi. Non ti dico, forse i faraoni ce l'avevano uguale.
3: Ma come, scusa, un uomo come lui, così riservato, che vuole fare un funerale faraonico, esibizionista.
2: Mi meravigliai anch'io. Ma lui disse che la morte era un tale cambiamento che tanto valeva dimostrarsi l'opposto di quello che si era in vita.
0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Così sia.
2: Quella chi è?
3: Eh?
2: Quella chi è?
3: La prima volta che...
2: La donna che ti ha salutato.
3: Ah. Una testimone.
2: Di cosa?
3: È la donna che ha trovato il cadavere di La Russa. Ce l'hai una penna? Grazie.
5: Aspettami qua,
6: No, commissario, io veramente dovrei andare a Catasta a fare dei controlli sui beni di Ignazio Cucchiara.
5: Ah, ma oggi non mi ha detto che non c'era quasi niente.
6: In banca forse, ma terreni e appartamenti ce n'aveva e come.
5: Vabbè. Ah, senti. Prendi sto numero di targa. Che non lo controlli, mi controlla il proprietario. AC927TW. Fammi sapere, eh?
6: Va bene, commissario.
7: Avanti.
8: È permesso?
7: Oh, commissario Montalbano, venga.
8: Grazie.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Come mai da queste parti?
8: È per il caso La Russa.
7: Il caso La Russa? Ma io aspettavo lei per annunziare l'archiviazione. Secondo lei non si tratta di suicidio? Cosa c'è che non le quadra, commissario?
8: Non lo so. Però secondo me La Russa non era tipo da suicidarsi.
7: Oddio, Montalbano. Basterebbe tutto il marchingegno della sedia elettrica per renderci conto che abbiamo di fronte un tipo originale. C'è, come dire, il suo marchio.
8: Veramente a me è proprio quello che non mi sconfinfra, ecco. Perché tutta questa platealità? E poi perché si è messo vicino il libro dei Potocki? Che cosa ci voleva dire?
7: Mi dica che cosa vuole, Montalbano.
8: Allora, secondo la deposizione del testimone Filippo Alaimo...
7: Chi? Filippo Alaimo? Il padrone del cane Pirì che si arrabbia quando lo svegliano?
8: Proprio lui. Dice che verso le 2:30, le 3, ha visto una macchina che usciva da casa La Russa.
7: E lei dà affidamento a quel povero uomo?
8: Senta, signor giudice, secondo me non è stata fatta una perquisizione come si deve a casa La Russa. Ecco, io vorrei tornare lì con i miei uomini e rivoltarla alla cima a fondo.
7: Montalbano, mi ascolti. Io non posso consentire che uno dei nostri migliori poliziotti perda il suo tempo dietro ad uno stravagante che ha deciso di suicidarsi in un modo così originale. Pertanto...
8: Pertanto lei mi concede 3 giorni di tempo, se scopro qualche cosa di nuovo, bene. Altrimenti chiudiamo il caso.
7: 2 giorni, commissario. 48 ore.
3: Lo sai? Ti stanno veramente bene.
2: La Russa era bravissimo. Il più bravo. Riusciva a far brillare il materiale più comune come se fosse oro. Non sarebbe stato capace di creare una cosa brutta, nemmeno se lo avesse voluto.
3: Vogliamo andare?
4: Commissario, mi scusi. Ma si può sapere che stiamo cercando?
3: Un movente.
4: Un movente? Per un suicidio?
9: Certo. Ma tra l'altro abbiamo pensato che il mondo di Via Russa fosse il suo studio. Abbiamo perquisito solo quello. Invece lui viveva in questa casa, ci dormiva, ci mangiava.
4: Ci sono un sacco di videocassette, almeno un centinaio.
9: Fritz Lang, Griffin.
4: Commissario, era un cenofilo.
3: Galluzzo, sta battuta la faceva mio nonno. Vai a cercare, cammina.
4: Sì, allora, sono commissario.

0: Fazio!
1: Commissario? Guarda un po'. Porto in commissariato.
2: Commissario? Ho trovato questo.
1: Ultima volontà di Alberto La Russa. Testamento olografo. Il sottoscritto Alberto La Russa è nato a Gore il 12 novembre, eh?
3: Sì, avanti.
0: Commissario, mi scusi.
3: Oh, che c'è, Fazio?
0: Ma te lo sa chi è il proprietario della macchina targata Cireale?
3: No, chi è?
0: E il nome lo trovo anche su quel testamento.
3: Giacomo La Russa?
0: Sì, signore, il fratello di Alberto, nonché erede universale.
3: Ah.
0: E poi questo qua non si è fatto ancora vivo,
3: Allora, questo potrebbe non voler dire niente. Forse ha paura.
0: Paura di che?
3: Di che, Fazio? L'hai detto tu stesso, erede universale. Prova ad arrivarci da solo.
4: Il patrimonio di Alberto La Russa ammonta a diversi miliardi. Senza contare molti terreni agricoli che sono difficilmente valutabili, ma insomma.
5: E lei ucciderebbe suo fratello solo perché è ricco, commissario?
4: E poi Filippo Alaimo dove lo mette?
5: Dall'oculista. Perché questo suo super testimone ha due lenti che sono fonti di bottiglia. E quella sera non è dimostrato che li portasse gli occhiali quando dice di aver visto l'auto di Giacomo La Russa che si allontanava dalla casa del fratello dopo averlo ucciso e simulando un suicidio. Tutto questo sempre secondo lei. Poi dico, ammesso che abbia visto giusto la Laimo, è proibito andare a trovare il proprio fratello? Magari appena Giacomo La Russa ha tolto il disturbo, Alberto si è tolta la vita. D'altronde l'ora della morte non è ancora dimostrata.
4: Voglio una perizia calligrafica su quel testamento.
5: Ma lei non si arrende mai, è vero, commissario?
4: Non è che non mi arrendo mai, signor giudice, è che voglio sapere se questo testamento è vero o falso.
5: Sta bene.
6: Allora, Boscarini.
7: Commissario, per me c'è qualcosa che non va. Ma per essere più sicuro avrei bisogno di un testo di sicura attribuzione al soggetto. Che so, una firma autenticata, magari anche una lista della spesa.
4: Ho capito, ma non ce l'abbiamo.
7: Commissario, siete venuti qua solo con un documento di cui mi chiedete di stabilire l'autenticità. E non mi fornite nemmeno di un testo base.
4: Va bene, ma qualcosina ce la potrei pure dire, no? Sono tre ore che stiamo qua.
7: Io posso solo dire che chi ha scritto questo testamento non doveva stare molto bene. Perché vede, commissario, arrivo di sopra, scriveva le B in un modo. E poi Arrigo di sotto si dimenticava di come l'aveva scritta Arrigo di sopra e li faceva diversi. Ma lei lo sa, gli esseri umani non sono computer.
4: Ah, guarda un po' se questa qua devo bastare.
7: E che dovrei farmi le due la foto? Io faccio il perito calligrafico, mica le del di chi?
4: Boscari, guarda.

0: Dovrebbe essere qua.
1: Cercate qualcuno.
2: Buongiorno, signore. Il commissario Montalbano sono. L'ispettore Fazio del commissariato di Vagata.
1: E io sono la portiera dello stabile. Dite a me.
2: Noi cercavamo il professor La Russa.
1: A quest'ora non lo trovate qua. Lui è a scuola, insegna fisica.
2: Ah, e la scuola ci può dire dov'è?
1: È proprio qua dietro, a due isolati. Prendete da qua a sinistra e ci impiegate 5 minuti a piedi.
2: Grazie mille, arrivederla. Senti, Fazio, tu rimani qua e te fai 2 chiacchiere con la portiera e con i vicini. Eh? Ci vediamo dopo.
0: Va bene.
3: Galluzzo, andiamo. 2 isolate più avanti, alla scuola.
4: Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo semplice concetto della fisica ha invece un'importanza fondamentale, perché volendo si può allargare anche alla nostra vita, cioè alle azioni che noi facciamo e alle loro conseguenze. Dimmi, Montesano.
5: Professore, ma allora quando compiamo un'azione dobbiamo sempre aspettarci una reazione da parte di qualcuno, anche quando pensiamo non ci ha visti nessuno?
4: Brava. Vedi, è come se noi facessimo parte di un insieme più o meno ordinato, dove se sposti qualcosa rimetti in discussione tutto il resto. E può essere che magari da qualche altra parte, senza nemmeno sapere che sei stato tu, qualcuno subirà gli effetti della tua azione e reagirà colpendoti quando meno te lo aspetti.
1: Professore, e se volevamo fare filosofia andavamo al liceo classico. Almeno là ci sono pure i ragazzi.
6: Buongiorno ragazze, comode, comode.
4: Ragazze, manco soltanto un attimo, scusate.

0: tu? Ma dove va?
1: Scusate, ragazze, io credo di mancare per un po' di tempo. A presto.
2: Galluzzo.
3: Grazie.
2: Commissario Montalbano.
3: Giacomo La Russa.
0: Che è successo?

0: disordine. Ma purtroppo quando non c'è una donna in casa è così. Credo possa bastare un pigiama, un po' di biancheria intima.
1: Penso di sì. Non vuole chiamare il suo avvocato? Non so, una persona?
0: No, no, grazie. Lo farò quando arrivo.
1: Scusi, professore, qual era la natura dei suoi rapporti con suo fratello?
0: Ma praticamente noi non avevamo alcun rapporto. Lui viveva a Vigata, io a Palermo. Ci siamo divisi da 30 anni. Anzi, per essere preciso, 31. Dopo l'incidente, Alberto preferì vivere da solo.
1: Non voleva essere diviso dalla famiglia?
0: Forse. Anche se nell'ultimo periodo mi aveva cercato, io sono andato a trovarlo qualche volta. Anche la sera in cui si è suicidato. Se è questo che vuole sapere.
1: Un'ultima cosa, professore. Questa mattina, quando io le ho comunicato che era in arresto, lei non ha battuto ciglio. Non le nascondo che ho avuto come la sensazione che se l'aspettasse.
0: Commissario, lei ha mai letto Kafka?
1: Certo, l'ho letto qualcosina.
0: Allora saprà certamente che quello che ti aspetti è l'errore, non la giustizia. Io sono pronto, possiamo andare. Io non ho ucciso mio fratello.

0: Entra, dai.
1: Tutto a posto?
2: Sì, sì, commissario. Io prima non ho detto niente perché c'era il professor La Russa in macchina. Mm. Ma un suo vicino di casa, un certo Michele Ruoppolo, dice che la notte del 13, rincasando verso le 4 alla mattinata, ha visto arrivare la macchina del professore.
3: Ah, e questo confermerebbe la tesi di Filippo Laimo, che dice di aver visto la macchina di Giacomo partire dalla casa di Alberto alle 2 di notte. Quanto ci abbiamo messo da Palermo a Vegata?
4: Ma all'incirca un paio d'ore, signor commissario.
2: Ah. Però di notte non c'è traffico. Ma dico io, commissario...
3: Che c'è?
2: No, niente. Non lo so, a me il professore mi sembra tanto una brava persona.
3: Torniamocene a casa, no?

0: Oh, commissario Montalbano.
1: Oh, signor giudice.
0: Mi congratulo con lei e con me stesso. Ci avevamo visto giusto.
1: Su cosa?
0: Quel Giacomo La Russa ha commesso un efferato fratricidio e ha tentato di farlo passare per suicidio con una macabra messa in scena.
1: Lo accompagniamo adesso in prigione, avvocato.
0: E ho l'impressione che ci resterà ancora per un bel po', perché è una testimonianza che ha aggiunto un tassello molto interessante.
1: Che testimonianza?
0: Un momento. Prego, signorina, se si vuole accomodare. Le presento il commissario Montalbano, la signorina Angela Buonocore.
1: Molto bene.
0: Prego, accomodatevi. Signorina, vorrebbe essere così gentile da ripetere qui al signor commissario quello che ha detto poc'anzi a noi?
2: Come ho detto al dottor Lo Verde, io sono pronta a giurare che il 13 aprile, verso le 6 di sera, passando davanti alla casa del signor La Russa, ho sentito provenire dall'interno le voci e i rumori di una lite violenta.
1: Ah, erano voci maschili?
2: Sicuramente.
1: E come fai a esserne così sicura? Si è fermata ad ascoltare?
2: No, commissario, io non ho l'abitudine di ascoltare i discorsi degli altri. Ero andata a fare la spesa. Al ritorno, passando davanti alla casa del povero signor La Russa, ho sentito quelle urla. Mi sono meravigliata perché di solito da lì non si sente volare una mosca. E poi sono tornata subito a casa.
0: Sta bene, signorina, può bastare. Se occorre la manderemo a richiamare, grazie.
1: Grazie, signorina.
2: Arrivederci.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buonasera, signorina.
1: Anna.
4: Ciao, Salvo.
1: Che ci fai qua?
4: Sono venuta per una cosa che mi ha detto mia zia. Mi sembrava importante per le tue indagini.
1: Ah, e accomodati.
4: Sì, solo un minuto perché c'è l'aereo per Venezia.
1: Sì.
4: Dunque, mia zia mi ha raccontato della sera in cui Alberto La Russa si sarebbe suicidato. Ti ricordi che ci fu un violentissimo temporale?
1: E come no?
4: Un vero e proprio nubifragio. Comunque mia zia mi ha detto che quella notte lei fu svegliata da un tuono fortissimo. Si alzò per bloccare la persiana che sbatteva e vide un'automobile entrare nel cortile della Russa.
1: Ah, e che tipo d'automobile?
4: Sì, mia zia. Una macchina scura. Dice che pioveva troppo e non si vedeva. Comunque ha visto la macchina entrare e si è meravigliata che qualcuno fosse in giro a quell'ora, con quel tempaggio.
1: Senti, ma che ora potevano essere?
4: Le 2:50.
1: Proprio precise le 2:50?
4: Ma sì, mia zia mi ha detto che prima di coricarsi ha guardato la sveglia.
1: Ah.
4: Comunque io capisco che può essere una coincidenza, ma mi sembrava importante.
1: No, no, no, ma è importante. Anzi, ti ringrazio di essere venuta a raccontarmelo.
4: Vabbè, io devo scappare adesso.
1: Ti accompagno. Fai gita scolastica?
4: No, solo un weekend.
1: Ah, e con chi?
4: Ciao, Salvo.
1: Divertiti. Hai capito? Non va in gita scolastica e non si sa con chi.
5: Rai Radio Tech e Tech.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Inchiesta in Occidente del 1951 è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio, un documento importantissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia, terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.
1: La seconda trasmissione era dedicata agli uomini di lettere. Stasera sentiremo il pensiero degli artisti e degli scienziati sulla condizione dell'arte e della scienza in questa Europa. Le persone intervistate sono fra le più illustri nel campo delle arti plastiche, della musica, del teatro, così come della fisica, dell'etnografia, della chirurgia. Ma proprio per questa loro autorità possono esprimere la voce di una tradizione che forse i giovani ritengono superata. Allora abbiamo voluto interrogare anche alcuni fra i giovani che la critica ha già segnalato.
0: Per questa trasmissione sono stati intervistati il pittore Braque, il direttore del Conservatorio Nazionale Francese di Musica del Vincourt, gli attori Barreau del Teatro Marigny, Ledoux della Comédie Française, gli scienziati Principe de Broglie, premio Nobel per la fisica, Valéry Radeau, Rivet, Mondor, gli scrittori Roger Nimier, Michel Moore e studenti del Quartiere Latino.

0: giunta da Matisse, Braque e Picasso. Georges Braque partecipa attivamente, oltre che alla vita dell'arte, alla vita delle idee. Già in un suo libro ha preso una netta posizione nei confronti dei problemi del nostro tempo. Nel suo studio di Port d'Orléans ha ribadito con noi le proprie opinioni.
1: Monsieur Braque, può dirci quali sono le condizioni dell'arte oggi in Europa?
2: Ah bien, maintenant je crois qu'avec les moyens de diffusion et tout ça, il y a un contact qui jusqu'à présent enfin était beaucoup plus rare.
0: Credo che con i mezzi di diffusione attuali si realizzi un maggiore contatto fra gli artisti. Questo produce i suoi effetti. Credo anche che un artista, per quanto sia originale, debba sempre essere un artista del XX secolo. Un qualsiasi stato, del resto, è sempre complementare di quello che lo ha preceduto.
1: Monsieur Braque, crede alla possibilità di un'intesa fra gli artisti in Europa? E su cosa si fonda un'opera nazionale dell'artista?
0: Un'intesa fra gli artisti è sempre esistita, ma purtroppo con tutti gli avvenimenti recenti ogni paese si è sentito un po' isolato, si è avuta una specie di frattura, ma non mancano i mezzi per riprendere i contatti. È necessario confrontare le proprie idee e le proprie opere. Questo avviene oggi in modo intensissimo. Ciò potrebbe condurre a una specie di unificazione nell'arte. Ma prima di tutto è necessario salvaguardare l'origine particolare dell'arte.
2: L'origine della cosa, enfin l'origine dell'art, perché non échappe pas ça.
0: Il direttore del Conservatorio Nazionale di Musica, signor Delvencourt, per la posizione che occupa, è il più adatto a dirci come la nuova generazione di musicisti avverte e risolve i problemi artistici e morali del proprio tempo.
1: Vuol dirci per cortesia qual è la situazione della Francia dal punto di vista culturale?
3: Je sais que les musiciens, comme tous les créateurs, revendiquent le droit de garder intact leur droit.
0: Io so che i musicisti, come del resto tutti i creatori, rivendicano il diritto di produrre secondo le direttive che a loro piacciono, magari le più audaci. Alienare una parte della loro libertà è cosa inconcepibile, perché nessuna creazione si può avere senza una libertà totale. È perciò indispensabile mantenere la possibilità di produrre, di creare, di concepire secondo le direttive e le discipline che noi stessi ci imponiamo. Nessuna disciplina può esserci imposta da altri.
3: Que nous nous imposons à nous-mêmes, mais ces disciplines ne peuvent être imposées par personne d'autre.
1: Quali sono, secondo lei, le tendenze della gioventù nel campo della musica?
3: On peut dire que la jeunesse en France est dominée par un sentiment, c'est l'inquiétude.
0: Si può dire che la gioventù in Francia è dominata da un sentimento, l'inquietudine. Questa inquietudine si manifesta sul piano musicale e anche in tutte le altre attività intellettuali. Ad esempio, i miei giovani allievi del conservatorio hanno l'impressione che il patrimonio tradizionale sul quale hanno vissuto i loro genitori può essere rimesso in discussione domani da un rovesciamento che si produrrà non soltanto sul piano sociale e politico, ma anche sul piano artistico. Il maestro Delvencourt continua dicendo che soltanto nella stabilità sociale e politica e artistica i giovani ritroveranno il senso della tradizione e ritroveranno anche quella cultura generale che oggi non hanno più e che serviva a frenare le loro illusioni avveniristiche. La cosa migliore è che facciano la loro esperienza da soli e che scoprano finalmente la loro personalità. Così soltanto ogni musicista parlerà nel suo linguaggio, ma sempre riallacciandosi alla tradizione. Sono persuaso che ogni nuovo linguaggio varrà in quanto si integrerà perfettamente alla tradizione della musica occidentale. Fra i giovani esponenti del teatro francese, Jean-Louis Barrault è l'attore che ha mostrato di interessarsi con più impegno ai problemi della cultura e dell'arte strettamente legati alla vita del teatro.
4: J'ai l'impression que le théâtre actuellement en France se porte bien, comme de tout temps.
0: Ritengo che attualmente il teatro in Francia si porti bene come in tutti i tempi e dovunque. Per quanto riguarda il pubblico, esso vuole essere conquistato tanto dalle cose molto elevate quanto dalle mediocri. Non gli dispiace di essere conquistato dalle cose elevate, ma purché lo si conquisti davvero. Dopo la guerra, alcuni autori hanno scritto per un teatro lirico ed epico, applicandovi una composizione quasi musicale. Ma accanto a loro rimangono gli autori che, come in ogni tempo, fanno teatro di osservazione. Credo che esistano tre specie di autori: il poeta drammatico, l'autore di osservazione ed infine l'autore filosofo che tratta i grandi problemi. Di questi tre autori, i tre patroni sono Racine, Molière e Shakespeare. Oggi ritroviamo Claudel come poeta drammatico.

0: Anouilh sulle orme di Molière e infine Sartre che con Salacrue e Achard sono sulle orme del poeta filosofo universale quale fu Shakespeare. Anche noi oggi manchiamo di autori, ma come si manca di padre, come si manca di creatori. Credo che questo sia accaduto in tutti i tempi. Molière, in quanto capocomico, mancava di autori, ma soltanto lui ha avuto la buona sorte di esserlo e di riparare così a questa carenza.
1: Je crois que ça appartient à toutes les autres époques. Molière, je prends le cas de Molière en tant que chef de compagnie, manquait d'auteurs. Seulement lui, il avait la bonne fortune d'en être un et de pallier à cette carence.
0: Accanto a quella di Barrault, l'opinione sullo stesso argomento di un attore della vecchia scuola, ugualmente partecipe dei problemi che investono la vita teatrale francese. Fernand Ledoux, della Comédie Française, ha così risposto alle nostre domande.
2: Crede, Monsieur Ledoux, alla possibilità di una ripresa dell'interesse del pubblico verso il teatro?
0: In questo momento il teatro a Parigi va molto bene. Dopo il movimento del naturalismo, il teatro era precipitato nella facilità e in una grande volgarità sotto il pretesto del vero. Da 20 anni si nota una reazione, tanto che il difetto principale del teatro di questi tempi è l'ermetismo. Una grande parte del pubblico, infatti, non può più capire o fa finta di capire per non prendersi la patente di imbecille. Credo che il teatro rinascerà se si tornerà allo spirito degli antichi, di Molière, di Corneille e anche della commedia dell'arte, di Shakespeare, di Goldoni, di Gozzi, di Ben Jonson, i quali tutti, malgrado la loro intelligenza, non hanno mai dimenticato la semplicità.
3: De tous les grands auteurs de Shakespeare, de Ben Jonson, qui tous, malgré leur intelligence, non jamais oublié il facteur de la sensibilité.
2: Come crede possibile, Monsieur Ledoux, una difesa dell'arte e della cultura più propriamente europee di fronte alle varie manifestazioni artistiche di altri continenti?
3: È possibile avec de la bonne volonté?
0: Tutto è possibile con la buona volontà, ma se esiste un'intesa tra i diversi paesi, non ci si può limitare all'Europa, bisogna estenderla al piano universale e per me il piano universale è la fede. L'arte può diffondersi in tutti i campi, passare da una regione all'altra soltanto se c'è un fattore comune, e questo fattore comune per noi è Dio.
2: Ritiene utile un'intesa spirituale fra gli artisti europei di tutte le arti, come esempio a una futura intesa fra le nostre nazioni?
0: Sì, sul piano umano noi ci possiamo intendere, ma sul piano strettamente estetico e artistico le teorie diverse sempre si affronteranno. Ricordiamoci di quello che ha detto il pittore Vlaminck: se mi piacesse la pittura degli altri, non dipingerei.
3: Un peintre qui disait: si j'aimais la peinture des autres, je ne peindrais pas.
0: Poi abbiamo interrogato gli scienziati. All'insigne fisico Principe De Broglie, premio Nobel e segretario perpetuo dell'Istituto di Francia, abbiamo chiesto:
2: crede che la scienza in Europa possa ancora agire per la civiltà con spirito d'autonomia? E se invece prendesse maggiore sviluppo l'esodo degli scienziati dall'Europa, quali conseguenze ne deriverebbero per la cultura europea?
0: Ritengo estremamente importante che gli scienziati europei continuino a lavorare in uno spirito di autonomia e di indipendenza. E certo sarebbe molto deplorevole e pregiudizievole per lo sviluppo della civiltà europea se un gran numero di scienziati abbandonasse questa parte del mondo per portare la sua opera in un'altra parte.
2: È possibile, secondo lei, raggiungere un'intesa spirituale fra gli intellettuali europei per la difesa dei principi della nostra civiltà?
0: È certamente possibile che gli scienziati d'Europa operino in uno spirito di collaborazione e di unione intellettuale e che tutto ciò possa aiutare moltissimo lo sviluppo della civiltà. Il professor Rivet, deputato all'Assemblea Nazionale, fondatore e direttore del Museo dell'Uomo, è la maggiore autorità mondiale nel campo dell'etnografia. Per la conoscenza biologica e storica che ha dell'uomo, sarà particolarmente importante la sua opinione sugli uomini che stanno facendo questo periodo della storia.
2: Dottor Rivet, crede che la civiltà europea possa conservare ancora una certa autonomia e a quali condizioni?
4: Je suis absolument convaincu que la civilisation européenne a encore devant elle un avenir très grand.
0: Sono assolutamente convinto che la civiltà europea abbia davanti a sé un avvenire grandissimo. La condizione di questo avvenire risiede in noi stessi. Se noi lo vogliamo, la nostra vecchia civiltà, che deriva nettamente dalla civiltà greca e dalla latina, avrà ancora possibilità infinite. Cerco invano nel mondo una sola civiltà che possa competere con la nostra. Sento per l'America del Nord e ancor di più per quella del Sud un profondo affetto, ma sono obbligato a constatare che nel campo che ci interessa oggi, cioè nel campo culturale, l'umanesimo nell'America non ha conquistato ancora il posto che occuperà un giorno, mentre l'Europa lo occupa da molti secoli.
4: Qu'elle conquerra un jour et que l'Europe occupe actuellement et depuis de nombreux siècles.
2: Lei pensa che sia possibile realizzare un'unione spirituale fra gli intellettuali d'Europa?
4: Je suis convaincu que cette union intellectuelle des hommes de l'Europe.
0: Sono convinto che l'unione intellettuale dell'Europa sia indispensabile. Del resto esiste già, perché ad onta dei conflitti spaventevoli che ci hanno diviso due volte di seguito, sentiamo che fra noi scienziati italiani, inglesi, spagnoli, tedeschi, esiste una solidarietà profonda. Quegli avvenimenti non hanno potuto distruggerla e noi aspettiamo soltanto l'occasione propizia, che la politica vorrà pure un giorno o l'altro offrirci, per riprendere il nostro compito comune, per il maggior bene dell'umanità e della civiltà.
4: E ceci per il più grand bien dell'umanità e della civilizzazione.
0: Il nipote di Pasteur, Valéry Radot, in questi giorni è uscita una sua biografia sul grande scienziato dal quale ha preso il nome, non è soltanto un medico. Partecipa fervidamente alla vita politica del proprio paese e molti ricordano le sue violente polemiche contro lo storico Gilson, il quale preferì abbandonare la Francia per l'America, timoroso com'era di un'altra catastrofe che si abbattesse sul nostro continente. Questo può anche spiegare la perentorietà delle sue affermazioni. Ciò che ha fatto la grandezza della nostra civiltà è stata la valorizzazione dell'individuo. Questa civiltà ha fatto sì che l'uomo abbia preso coscienza della propria grandezza intellettuale e morale. La creazione letteraria e artistica ha trovato in essa il clima ideale, ma il tecnicismo ha spezzato questa civiltà. L'uomo è scomparso in quanto individuo, la massa è diventata sovrana, l'artigiano è diventato un operaio qualunque. L'intelligenza e la sensibilità sono oggi in un rapporto di squilibrio completo. Questo è molto grave. Tutte le grandi civiltà sono esistite soltanto perché erano essenzialmente equilibrate. La sensibilità si è trasformata in brutalità, l'intelligenza in astrazione. Lo stesso uomo è diventato una macchina senza sogni e senza ideali, una specie di automa standardizzato che lo Stato schiaccia con la propria tutela, non lasciandogli nessuna libertà, nessuna iniziativa. Credete a me, né Michelangelo, né Tintoretto, né Cézanne avranno domani efficacia su di noi. Essi avevano una personalità, ma noi abbiamo ucciso la nostra. Essi si commuovevano davanti alla bellezza. Noi proviamo qualche sensazione soltanto davanti ad uno spettacolo sportivo. Perché la civiltà moderna sussista, bisogna tornare al primato dell'individuo, al rispetto della sua personalità. Bisogna realizzare al più presto l'associazione capitale-lavoro. Allora finirà l'odio, il lavoro non avrà più per gli operai il carattere di asservimento che ha oggi. Perché l'Europa viva, bisogna che le diverse nazioni che la compongono si rendano conto dell'imperiosa necessità di unirsi sul piano economico e anche sul piano militare. Altrimenti l'Europa è votata alla fine. Mallarmé è la grande passione di Henri Mondor, tanto che l'illustre medico accademico di Francia ha dedicato al poeta la migliore biografia oggi esistente. Ma all'attività letteraria e scientifica Mondor unisce una vivissima sensibilità per tutto quanto riguarda le condizioni di vita degli uomini di cultura europei.
2: Professor Mondor, crede lei che la scienza in Europa possa assicurarsi per l'avvenire una completa autonomia o per ragioni economiche dovremmo assistere alla cosiddetta fuga degli scienziati dall'Europa?
5: Ah, je suis très heureux que vous me posiez cette question et je la trouve extrêmement importante.
0: Sono felice che mi poniate questa domanda, la trovo estremamente importante. Mi dispiace anzi che non sia posta più sovente, che i governi non se ne occupino di più. Stiamo per avere una grande crisi nel reclutamento scientifico, almeno qui in Francia. Le condizioni alle quali sono costretti gli scienziati sono molto severe e modeste, anzi indigenti. Ma io credo che il genio creatore dell'Europa e di alcune nazioni che hanno brillato in tutti i tempi non sia ancora del tutto spento. Credo invece che non se ne tenga il debito conto. Così, ad esempio, non si prende alcuna precauzione per arricchire i laboratori, come si dovrebbe fare. Se fra qualche tempo la situazione degli scienziati europei non sarà quella che avrebbe dovuto essere, se i compensi legittimi ai quali hanno diritto non saranno loro accordati, bisognerà lamentare forse in certi casi il loro esodo verso paesi stranieri. Così noi dovremo deplorare una specie di diserzione di alcune fra le più grandi menti europee.
5: Una sorta di exil di quelques-unes des grandes cervelles européennes que l'on doit déplorer.
0: Queste le opinioni degli uomini che detengono, in un certo senso, il potere culturale in Francia. Ma, dicevamo all'inizio, proprio per questa loro autorità possono aver espresso la voce di una tradizione che i giovani ritengono superata. Allora abbiamo interrogato i giovani. Roger Nimier è un romanziere che a 25 anni, con i suoi 3 libri, ha già conquistato il favore unanime della critica. Che cosa pensa della sua generazione? Credo che la generazione sviluppatasi tra il 1920 e il 1940 sia infinitamente superiore a quella attuale. Non è più nato un Monterland, un Mauriac, non si vedono più i romanzieri che hanno costituito una vera generazione letteraria. Che cosa pensano i giovani e che cosa pensa lei in particolare dell'attuale cultura europea? Crede lei alla sua decadenza? Non si può parlare di decadenza. Rispetto all'anteguerra si traduce un maggior numero di libri, mentre prima i francesi chiudevano troppo volentieri gli occhi sugli stranieri. Prima delle letterature straniere, italiana, americana, inglese, si ammirava soltanto il brillante, mentre ora si va più a fondo.
6: On voyait que le plus voyant, enfin on apercevait que le plus voyant dans la littérature italienne, américaine, anglaise. Maintenant, je crois qu'on y circule plus facilement.
0: Michel Moore era un novizio domenicano. Alcuni anni fa, proprio il giorno di Pasqua a Notre Dame, mentre si svolgeva la funzione religiosa, andò verso l'altare e gridò: Dio è morto. Il suo ritorno alla religione ha coinciso con la pubblicazione del primo libro da lui scritto, Malgré le blasphème, che la critica ha unanimemente giudicato un fervido ed importante studio sui problemi della nuova generazione. Lei, che notoriamente si interessa ai problemi della cultura e che vive così attivamente la vita dei suoi coetanei, che cosa si può dire delle attuali tendenze della gioventù francese nei riguardi della politica, dello spirito e della religione?
7: Je crois qu'il y a toujours eu une adaptation des jeunes par rapport à la société.
0: Credo che vi sia sempre stato un adattamento dei giovani in rapporto alla società nella quale hanno vissuto. Quello che c'è di nuovo e di grave nel nostro secolo è che questo adattamento tende a costituirsi come uno stato e che d'altra parte si produce fra l'assoluto disinteresse della gioventù verso i problemi della vita. Disinteresse verso i problemi politici, disinteresse e perfino odio verso l'intelligenza, disinteresse verso i grandi problemi spirituali e verso la fede. La gioventù oggi è del tutto indifferente, almeno nella maggior parte. Moore continua ricordando come, al principio del secolo, la gioventù francese abbandonasse il liberalismo per aderire alle correnti estremiste di destra o di sinistra. Ma le speranze furono deluse perché gli estremismi portarono alla distruzione della personalità. L'odio per l'intelligenza deriva dal fatto che in Francia la ragione è intesa soltanto in senso cartesiano, perciò è del tutto separata dalla sensibilità. Questo ha prodotto per reazione un'adesione eccessiva all'irrazionalismo di origine tedesca. Bisognerebbe perciò tornare ad una concezione della ragione legata alla sensibilità, secondo l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. Il disinteresse per la religione è dovuto in parte all'assolutismo politico. Anche la Chiesa, del resto, è troppo legata alla sua funzione temporale. Bisognerebbe riprendere l'insegnamento di Balmes, il filosofo cristiano spagnolo, il quale diceva che non sarà il fattore politico che salverà il fattore spirituale, bensì il fattore spirituale che salverà quello politico.
8: Chi sauverà lo spirituel, ma c'est au contraire le spirituel qui sauvera le politique.
0: Nimier e Moore appartengono ormai alla schiera di chi ha le intenzioni e ha fatto seguire le opere. Ma nel mondo ancora velleitario delle idee che si elaborano, delle ambizioni, della cultura che va ancora formandosi, cioè nel mondo degli studenti, quali sono i giudizi che si esprimono pur attraverso la giovanile disinvoltura dei modi e delle espressioni? Siamo entrati in un famoso ristorante goliardico del quartiere latino e abbiamo chiesto: come si svolge la vostra vita universitaria? Credete alla funzione della cultura per la salvaguardia della civiltà europea? Cosa pensate di una possibile unione europea? Non siamo in condizioni molto brillanti, ci ha risposto il primo. Ma credo che il governo abbia fatto molto per aiutarci da 3 anni a questa parte, soprattutto dal punto di vista alimentare. Mangiamo a prezzi modici e sufficientemente. Inoltre abbiamo assistenze sociali. Molti non hanno una camera, ha aggiunto un altro, e non esiste una città universitaria perché, dicono, mancano i fondi. Per quel che riguarda una possibile Unione Europea, noi studenti ci auguriamo per ora che siano favoriti gli scambi fra giovani di ogni paese, in modo da giungere a farci stimare gli uni dagli altri. Ma un altro ha aggiunto: gli studenti non prendono molto sul serio questi scambi, parliamoci chiaramente, servono solo a farci fare delle vacanze. Poi la discussione si è orientata sull'argomento dell'unione del nostro continente. Occorre un'unione larghissima di tutti i popoli europei, ma non deve realizzarsi da parte di alcuni contro altri, ci ha detto un laureando in medicina. Secondo me, è intervenuto un altro, bisognerebbe prima equilibrare le varie nazionalità, cioè fortificarle perché non si producano preponderanze dell'una rispetto all'altra. Un terzo studente ha aggiunto: io non credo all'Unione Europea perché è realizzata da una parte contro un'altra parte. Io invece ci credo, interviene un quarto, perché l'Europa ha in sé le forze intellettuali, mentre i blocchi asiatico e americano hanno soprattutto le forze materiali. I governi hanno dato troppo poco sviluppo alla cultura, che è poi la matrice ideale dalla quale dovrebbe nascere l'auspicata unione dei popoli europei. A questo punto intervenne nella conversazione Lemaître, il maestro, un tipico personaggio inventato dalla goliardia parigina, una personalità risibile che gli studenti, per celia, portano regolarmente alle elezioni come loro candidato. Sono felice di salutare l'amicizia franco-italiana, dice il maestro. Ma l'orazione si perde nell'entusiastica ovazione dei suoi discepoli. Così, fra il giovanile lasciar vivere degli studenti del quartiere latino, si è conclusa la serie di interviste dedicate agli scienziati, agli artisti, ai giovani. Proprio le risposte di questi ultimi ci hanno convinti che non esiste vera frattura fra le generazioni di prima e di dopo la guerra, ma che c'è anzi un punto d'incontro, il riconoscimento della necessità di salvaguardare i valori non decaduti della nostra civiltà, la necessità di serbare all'Occidente europeo il contributo delle forze che questa civiltà alimentano. Da ciò la persuasione unanime che soltanto attraverso la salvaguardia dei suoi valori intellettuali e morali l'Europa potrà aspirare ad una unità anche su un piano politico e sociale.
9: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, terza trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Il compagno G fu uno dei pochi comunisti coinvolti nello scandalo di Tangentopoli. Al secolo I Greganti venne catturato il 1 marzo 1993, accusato di aver ricevuto dal gruppo Ferruzzi una tangente di 621 milioni di lire per conto del Partito Comunista. Si rifiutò di parlare e chiese anzi che in cella le venissero portati dei secchi di vernice per tinteggiare il locale, divenendo un mito tra gli elettori di sinistra. Fu scarcerato il 31 maggio del 1993, ma la svolta della Bolognina era già avvenuta e anche se fu risparmiato dall'inchiesta di Tangentopoli, il vecchio PC aveva ormai ceduto il passo al nuovo PDS, il Partito Democratico della Sinistra, che negli anni avrebbe liquidato il Palazzo di Botteghe Oscure e l'intera classe dirigente.
1: Devo dire che l'impressione e anche la commozione è molto forte. L'entrata è come l'ho lasciata. Mi sembra di entrare in uno dei giorni di lavoro quando venivo in direzione. Vedo che addirittura è rimasta la bandiera della Comune di Parigi, intonata dentro a questa parete che è stata disegnata da Giò Pomodoro, dal grande scultore. Abbiamo ancora il busto di Antonio Gramsci con la scritta che venne fatta subito dopo la liberazione. La cosa che voglio ricordare subito di questa parte è che qui era anche il centro delle grandi cerimonie, quelle allegre ma anche quelle tristi. Proprio in questo punto c'era la bara di Togliatti, e io tra gli altri ho fatto il picchetto d'onore.
0: Nel 1994 lo scontro politico si era ormai polarizzato al massimo e dopo il crollo del Partito Socialista Italiano sotto i colpi della magistratura, la sinistra italiana si preparava a prendere il governo del paese. Ma il segretario Achille Occhetto si trovò di fronte a uno scoglio imprevisto, il cavaliere Silvio Berlusconi, fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, che decise di scendere in campo.
2: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Gli acquisti di Faustino Asprilia prima e di Gianfranco Zola poi confermarono la voglia di vincere del club e della proprietà. Il Parma conquistò nel febbraio del 1994 la sua prima Supercoppa europea, battendo a San Siro il Milan per 2-0 con gol vittoria nei tempi supplementari di Massimo Crippa dopo aver perso nella gara di andata 1-0 in casa. Fallì però il bis in Coppa delle Coppe perdendo in finale 1-0 contro gli inglesi dell'Arsenal. Nel giugno del 1993 Gianfranco Zola divenne dunque ufficialmente un nuovo giocatore del Parma per 13 miliardi di lire. Gianfranco, benvenuto al Super Club. In quella stagione con il Parma arrivaste quinti in campionato e il 2 febbraio del 94 conquistaste la Supercoppa UEFA battendo 2-0 il Milan di Fabio Capello. Che partita fu?
2: Una partita bellissima. Quel Parma era una squadra che giocava benissimo, era veramente, mi ricordo, avevamo un modulo, il 3-5-2 o il 5-3-2, ma con giocatori proprio molto adatti a quel modulo. E in particolare i difensori erano bravissimi, avevamo i due esterni che erano quasi due ali, che erano per arrivo di Chiara. Poi avevamo i tre centrocampisti, erano Minotti, Apolloni e George Krohn. E George Krohn era bravissimo, era quel giocatore tipo molto simile a Laurent Blanc. Bravissimo tecnicamente, era sempre quello che si alzava con la palla, creava superiorità. E quindi era una squadra che aveva un flow di gioco importante, quindi giocavamo molto bene. E quindi quell'anno vincemmo, mi ricordo facemmo una partita incredibile, giocavamo veramente bene, il Milan era una grandissima squadra, ma noi avevamo veramente in quella partita una marcia in più e vincemmo, tra l'altro meritatamente, ci furono anche gli applausi, se ben ricordo, gli applausi dei tifosi del Milan, quindi era stata una partita importantissima.
3: La stagione poi si concluse con la finale di Coppa delle Coppe, 4 maggio del 1994, quando però invece in quel caso non riusciste a replicare il successo ottenuto perdendo di misura 1-0 contro l'Arsenal.
2: Sì, probabilmente una delle partite più brutte che io mi ricordi di aver giocato, io personalmente ma tutta la squadra. L'Arsenal era una buona squadra, ma sicuramente non ai nostri livelli. Mi ricordo che giocò una partita estremamente difensiva, ma al di là di questo fummo noi a deludere molto. Mi ricordo che sia io e soprattutto io e Tino Asprilia giocammo molto sotto tono, ma tutta la squadra proprio non riusciamo a trovare quella continuità di gioco, quella fluidità che era una cosa tipica del Parma. Di conseguenza giocammo male, perdemmo 1-0.

0: quindi è molto più
1: meritevoli.
0: Meritevoli dell'Arsenal, però l'Arsenal onestamente fece una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo.
1: Senti, non si può tralasciare però un dettaglio abbastanza importante, perché il miglior marcatore della stagione quell'anno fu proprio Gianfranco Zola, 22 gol realizzati, di cui 18 soltanto in campionato.
0: No, mi ricordo che quella, io l'ho sempre considerato probabilmente il mio migliore anno dal punto di vista della qualità di gioco, della continuità che ho avuto. Mi ero integrato benissimo nel nuovo ruolo che mi aveva dato Mister Scala, Mister Nevio Scala, che era quello di attaccante, primo attaccante, falso 9, era una forma di falso 9. Mi trovavo benissimo e feci veramente un grandissimo campionato, ma in tutte le competizioni, sia con il Parma, nel campionato, nelle coppe, ma anche con la nazionale. Quindi fu un anno veramente molto importante per me.
1: Arriviamo dunque alla stagione 94-95. Nel campionato italiano quell'anno vennero introdotti i 3 punti per vittoria che sostituirono i precedenti 2. Fin lì adottati, la Serie A italiana divenne teatro di un incredibile testa a testa tra Juventus e Parma. Nel campionato tanto quanto nelle coppe, ma procediamo per gradi. Nella massima serie fu la Juve ad avere la meglio in entrambi gli scontri diretti, conquistando così lo scudetto dopo 9 anni di astinenza. Altrettanto accadde con la Coppa Italia, dove nel doppio confronto i bianconeri vinsero contro il Parma. Poi però arrivarono le finali di Coppa UEFA. Al Tardini il Parma vinse 1-0 con gol di Dino Baggio, mentre il 17 maggio 1995 la finale di ritorno finì 1-1. E così poteste alzare al cielo la tanto desiderata Coppa UEFA. Che emozione fu!
0: No, enorme, anche perché quell'anno veramente era stato un continuo confronto con la Juve in tutte le competizioni. Mi ricordo benissimo la prima sconfitta in campionato con la Juve, no? Fu dolorosissima, anche perché noi eravamo primi in avanti rispetto a loro. Loro vennero da noi, passammo in vantaggio e poi subimmo 2 gol in cui forse noi ci abbiamo messo anche un po' del nostro, ecco. Però effettivamente loro facevano una partita importante. Mi ricordo che dal punto di vista fisico loro avevano una marcia in più rispetto a noi, giocarono molto bene, meritarono di vincere. E poi fu un continuo confronto, ecco, in tutte le competizioni, fino ad arrivare alla Coppa UEFA, dove all'andata vincevamo 1-0 con un gol di Dino Baggio e al rientro perdevamo 1-0, dove Gianluca Vialli fece un grandissimo gol. Ma poi Dino Baggio ancora, se non mi ricordo male, fece segnò il pareggio e vincemmo e lo meritammo, ecco, anche se avevamo sofferto. La Juve andava veramente molto forte e noi comunque avevamo fatto due buone partite. Mi ricordo che quella Coppa UEFA, in quegli anni là, la Coppa UEFA era un campionato incredibile, probabilmente, e non lo dico solo io, era considerato da tutti se non alla stessa stregua della Coppa dei Campioni. Poco ci mancava, perché poi tutte le squadre che l'hanno partecipavano, tutte le squadre che arrivavano seconde nel loro campionato, no? Però poi ecco, quell'anno là in cui partecipavano, si qualificavano alla Coppa UEFA, erano probabilmente prime nel loro campionato, no? Di conseguenza era un campionato incredibile. Noi, mi ricordo che, se non sbaglio, eliminammo in semifinale l'Ajax, o più o meno lì, degli ultimi turni, che poi l'anno dopo andò a vincere la Champions League, a diventare quella squadra straordinaria che è stata. Quindi c'erano delle squadre importantissime.
1: Il 7 giugno del 95 fu ancora Juve-Parma, in palio questa volta la Coppa Italia. Al Delle Alpi finì nuovamente 1-0 per i bianconeri con gol di Porrini. 4 giorni più tardi, l'11 giugno del 95, al Tardini, il Parma non riuscì a replicare il successo ottenuto in ambito europeo e la Juventus vinse 2-0 portando a casa il trofeo nazionale. L'ultima stagione alla guida tecnica del Parma per Mister Scala fu quella 95-96. A fine campionato i Ducali arrivarono 6esti, ma a Mister Scala si deve quell'anno l'aver fatto esordire un giovane portiere a difesa dei pali gialloblu. Era il 19 novembre del 1995 e nella partita contro il Milan Mister Scala schierò tra i pali un minorenne Gianluigi Buffon. Mister, dopo quella sua ultima stagione lei lasciò il Parma. Qual è stato il momento più bello vissuto alla guida del club?
2: Beh, il...

0: diciamo, il fatto di aver fatto debuttare Gigi Buffon ha una sua storia da, da raccontare, perché sarebbe bello raccontarla, però in, in breve, se, se, se mi permetti. Durante la settimana si era infortunato il nostro portiere titolare e avrebbe dovuto giocare naturalmente il secondo portiere, che era Alessandro Nista. E durante la settimana abbiamo convocato appunto Gigi Buffon per fare il secondo, ma dal martedì al, al venerdì l'abbiamo bombardato di tiri in porta, di cross, di calci di rigore, così non si riusciva a fargli gol. Mi sono rivolto al mio preparatore dei portieri, io ho detto: ma Enzo, era Enzo Di Palma, ma tu, ti, tu stai vedendo quello che vedo io o io sto sognando? Ho detto: Nevio, questo è un fenomeno, però a 16 anni come facciamo a far giocare un ragazzo di 16 anni contro il Milan? Beh, insomma, tra, tra un pensiero e l'altro siamo arrivati al sabato sera, quando io ero solito fare il giro delle camere, e gli faccio: Gigi, se ti faccio giocare domani cosa mi dici? Che problemi ci sono, mister? Questa risposta mi ha dato, diciamo, il coraggio e la voglia e anche la sensazione di dire: beh, questo è un ragazzo consapevole delle proprie forze, e quindi mi ha fugato ogni dubbio. Ha fatto una partita straordinaria con delle parate su Van Basten e su Gullit incredibili, ci ha salvato la partita 0-0, e dopo Gigi ha, ha cominciato la sua, l'anno dopo però, perché poi io me ne sono andato, lui ha cominciato ad essere titolare del, del Parma.
1: E allora diamo il benvenuto anche a Gigi Buffon al Super Club. Gigi, si parlava con Mr. Scala di quel fatidico 19 novembre del 95, quando arrivò il tuo esordio in Serie A ad appena 17 anni. Che emozione provasti?
2: Ma beh, la prima, diciamo, la stagione precedente avevo già fatto, diciamo, un po' il mio ingresso, ecco, in prima squadra, perché avevo partecipato al ritiro, poi spesso e volentieri durante la settimana andavo ad allenarmi con loro, ad Armambotta e portieri, e quindi, diciamo, un pochino di conoscenza e familiarità l'avevo già presa. Nel 90, nella stagione 95-96 invece parto, diciamo, proprio nella rosa come terzo portiere, e praticamente della primavera aggregato poi alla prima squadra, perché all'epoca si pensava che il terzo portiere non giocasse praticamente mai, e in effetti era quasi sempre così. Invece quella stagione capitò che per una serie di circostanze chiaramente fortunate per me e sfortunate per altri, si infortunò Luca Bucci più o meno a ottobre, fine ottobre, in una partita di Coppa, e il secondo portiere, che era Alessandro Nista, era appena tornato da qualche mese da un infortunio molto grave, per cui, diciamo, la sua condizione, la sua fase di recupero non era ancora finita, e le sue condizioni non erano ottimali. Io invece devo dire la verità che sprigionavo energia e, secondo me, anche sicurezza, strafottenza e parate da ogni poro, e quindi questo, secondo me, ha convinto il mister e tutti quanti dello staff, e penso anche i dirigenti, nel decidere di farmi giocare.
1: Come avrai ascoltato dalle parole di mister Scala, si parlava anche di quella settimana che precedette la partita ufficiale. Senti, ma è vero che nessuno riuscì a segnarti un gol?
2: No, guarda, quella sono esagerazioni, via, dai. Perché purtroppo, meno male, sono nato e ho scelto di subire gol. Ne ho presi tanti, e spesso e volentieri quelli che uno para è perché non sono stati perfetti, diciamo, gli attaccanti o i calciatori, no? O i tiranti, perché alla fine, se c'è un tiro, diciamo, calciato veramente bene, forse così, per un portiere veramente dura riuscire ad opporsi. Però è chiaro che io mi ricordo ancora certe giornate da ragazzo che passavo con loro, e alcune volte mi ricordo che con grande orgoglio finivo allenamento e andavo a fare la doccia, e dentro di me dicevo: sono veramente forte, cioè, nel senso, mi accorgevo che li stupivo, ecco, che durante l'allenamento c'erano dei momenti nei quali loro con degli sguardi o con delle smorfie anche della faccia, così, insomma, facevano capire che avevo fatto un qualcosa di sorprendente, rimanevano stupiti via.
1: La stagione 96-97 dunque partì con un'importante svolta che segnò per sempre la storia del Parma. La famiglia Tanzi assunse la guida della società con a capo il nuovo presidente Stefano Tanzi. Riccardo Sogliano divenne il nuovo direttore generale, mentre Michele Uva venne ingaggiato come nuovo direttore esecutivo. La guida tecnica della squadra venne affidata all'emergente allenatore Carlo Ancelotti e dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia gialloblu Enrico Chiesa e Hernan Crespo. Quel Parma così potente partì bene in campionato, ma fu poco convincente nelle partite in trasferta. Tuttavia i ducali arrivarono a chiudere il girone di andata al quarto posto, con 4 vittorie consecutive, 2 delle quali ottenute contro Milan e Juventus. Decisamente meglio nel girone di ritorno, Chiesa e Crespo componevano un attacco micidiale. Il Parma arrivò a sfiorare il sogno tricolore alla penultima giornata di campionato quando si presentò lo scontro diretto con i rivali di sempre, la Juventus. Quella partita però finì in pareggio, favorendo così i bianconeri che andarono a vincere lo scudetto. Il Parma arrivò secondo, conquistando l'accesso in Champions League. Che stagione fu? Lo chiediamo ad un altro protagonista di quei gloriosi anni, Luigi Apolloni.
3: Ma come dire, noi iniziamo benissimo con Ancelotti che veniva dalla Reggiana, aveva vinto il secondo anno che allenava, il primo anno in Serie A per lui, per Carlo, aveva vinto quel campionato con la Reggiana dalla B alla A, e lui portava le idee che aveva così preso da Sacchi, visto che poi io l'avevo avuto in nazionale, lui era il collaboratore tecnico di Sacchi in nazionale in USA 94. Fu una stagione, ripeto, che non iniziò benissimo, vennero dei giocatori importanti perché poi comunque Scala già aveva fatto esordire nei precedenti un giocatore tipo Buffon, Luigi Buffon, che penso conosci, venne Thuram, c'era Cannavaro, c'era Sensini, poi venne appunto, come hai detto te, Chiesa, Crespo, che Crespo non iniziò benissimo perché aveva dei problemi fisici, poi lì fu bravo Ancelotti che credette in lui e lo aspettò, perché lui, se non sbaglio, le prime partite non riuscì a giocare perché aveva un problema fisico. Iniziò a carburare dopo un mese e mezzo, 2 mesi, e da lì poi in avanti fu la coppia con Chiesa, fu una coppia da gol straordinaria. Poi ecco, il ritorno facciamo meglio, si commentava il discorso che appunto all'andata non essendo andato bene, si paventava il fatto che Ancelotti potesse, ecco, andare via. Poi ci fu la svolta a Milano contro il Milan, dove c'è gol Mario Stani, c'era un altro giocatore importante con Mario Stani, da lì cambiò tutto il campionato del Parma e appunto arriviamo secondi, ci giocavamo, insomma, bel campionato, fu un bel campionato avvincente contro la rivale ancora, la Juventus.
1: Per il campionato 97-98, mister Ancelotti venne confermato alla guida del Parma, ma non riuscì a replicare i successi del precedente anno. Il cammino in Champions League si interruppe nella fase a gironi, mentre in Coppa Italia usciste nelle semifinali per mano del Milan. Ad ogni modo, a fine campionato arrivaste al sesto posto finale, raggiungendo così la qualificazione alla Coppa UEFA.
3: Ma sì, il continuo, ecco, di aver dato, ecco, anche se per me quegli anni, per i giocatori che c'erano, il Parma meritava molto molto di più, perché c'erano giocatori, ripeto, stellari che vinsero poi successivamente il mondiale con Cannavaro, con Buffon, con Thuram che vinse con la Francia, insomma con Bogossia, ci fu, ecco, una crescita da parte della società nell'acquistare comunque giocatori importanti. Purtroppo la squadra non fece benissimo, per le qualità che aveva, secondo me poteva mirare ad arrivare più in alto.
1: Arriviamo dunque alla memorabile stagione 98-99. Subito dopo i mondiali di Francia 98, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al mister Alberto Malesani. Dal calciomercato estivo arrivarono a Parma Fuser, Bogossian e Sebastian Veron. In campionato mister Malesani guidò il Parma al raggiungimento del quarto posto finale con annessa qualificazione alla Champions League, mentre sia in Coppa Italia che in Coppa UEFA i ducali arrivarono a giocare le rispettive finali. Il 5 maggio 1999 all'Artemio Franchi la partita tra Parma e Fiorentina terminò 2-2, che sommato al risultato di 1-1 rimediato nella gara di andata consegnò di fatto la Coppa Italia al Parma. in virtù della valenza dei gol fuori casa. Mentre il 12 maggio di quello stesso anno il Parma volò a Mosca per giocare la finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia. Crespo, Vanoli e Chiesa segnano i tre gol che stendono i francesi e il Parma conquista così anche la Coppa UEFA. Questa volta il ricordo di quella memorabile stagione ce lo regala Antonio Benarrivo. Benvenuto al Superclub.
4: Stagione memorabile, ma dove dentro ci mettemmo i due trofei, la Coppa Italia e la Coppa UEFA, e iniziò, diciamo, il Parma fece un sacrificio anche economico acquistando dei grandissimi calciatori, tenendo giocatori come Chiesa, come Crespo, che erano da qualche anno con noi e avevano sicuramente strutturato una grandissima squadra che ha fatto in un anno dei risultati straordinari e con ricordi indelebili.
1: Quella però fu anche l'ultima stagione con la maglia del Parma per Luigi Apolloni. Gigi, una vita insieme ai Ducali, 385 timbrature in campo, impreziosite da 8 gol. Gigi Apolloni ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Parma come il giocatore in assoluto con il maggior numero di presenze con quella maglia. Che cosa ha significato per te il Parma?
3: Ma ha significato che il Parma mi ha permesso, ecco, di arrivare a giocare a vette importanti. Ora ho vinto competizioni, ho raggiunto la Serie A, ho vinto competizioni nazionali e internazionali, e poi mi ha permesso anche di arrivare in nazionale. Quindi io penso che è stato il coronamento di un sogno di un bambino che arriva in una squadra che gli permette appunto di arrivare a giocare il calcio importante a livello mondiale. Quindi io sarò sempre grato a Parma per quello che mi ha dato, come quello che ho dato io. Penso saranno riconoscenti, perché comunque ho dato tantissimo anch'io a loro. Dispiacere poi che purtroppo venni via perché non c'erano più spazi, ma giustamente c'era ormai una squadra bella e collaudata, con la difesa più forte che l'Italia potesse avere, perché c'erano dei giocatori, Thuram, Sensini e Cannavaro dietro con Buffon, insomma, Benarrivo a destra, Vanoli a sinistra, Fuser, insomma, c'erano dei giocatori che avevano sicuramente un altro passo rispetto a me, anche se chiaramente a me era dispiacere di venire via, di non dare congedo a quello che ho fatto. Andai a Verona e scrissi un altro 2 anni straordinari col Verona. Andai a Verona che c'era l'allenatore Prandelli, ho avuto modo di la fortuna anche di essere allenato da uno dei migliori allenatori che ho conosciuto.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
3: Ma ce ne sono, come l'elenco ce ne sono tanti, però chiaramente io dico sempre che l'aver vinto il campionato della Biela A per me fu il ricordo più bello, perché fu il primo momento in cui vinsi qualcosa, fu anche una rivalsa nel confronto di quel periodo, come ti avevo raccontato, di quelle 7 partite dove facevamo soltanto un punto. Quindi aver raggiunto la Serie A è il sogno da bambino. Quindi vinto il derby 2-0 contro la Reggiana, insomma, anche se poi io a Reggio ero legato, perché dovevo sempre ringraziare la Reggiana che mi ha permesso di crescere, di fare un'esperienza, insomma. Però è chiaro che sempre Parma e Reggio, il derby è importantissimo, può essere per la Roma, la Lazio, può essere per la Sampdoria, Genoa, insomma, Juventus, Torino, e quella vittoria lì, appunto, averla raggiunta attraverso una vittoria lì, la Serie A, fu una cosa per me straordinaria.
1: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni. Gigi Apolloni, c'è solo Gigi Apolloni. Ecco, questo era il coro che mi faceva.
1: Il saluto di Gigi Apolloni a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
3: Un abbraccio a tutti quanti, grazie per avermi sostenuto, grazie per avermi voluto bene, grazie per avermi sopportato in alcuni momenti. E Parma rimarrà sempre, comunque, non solo sportivamente, nel mio cuore.
1: Nell'estate del 1999 il calciomercato portò a Parma un nuovo calciatore, Marco Di Vaio, che arrivò dunque a vestire la maglia del Parma del presidente Tanzi. Sulla panchina gialloblu, mister Alberto Malesani. Benvenuto Marco al Superclub. Quella stagione si aprì nel migliore dei modi. Il 21 agosto del 1999 a San Siro giocaste la finale di Supercoppa Italiana di fronte il Milan di mister Zaccheroni. Dopo i primi 45 minuti il punteggio restò invariato sullo 0-0, poi nella ripresa al 54esimo Guglielmi Impietro porta in vantaggio i rossoneri, ma neanche un quarto d'ora più tardi Hernan Crespo segna il gol del pareggio gialloblu. La partita sta per finire, scadono i 90 minuti regolamentari, l'arbitro concede il recupero e al 92esimo Bogosian segna il gol della vittoria, al Meazza Milan 1 Parma 2, e con quella squadra conquistaste la Supercoppa italiana. Che emozione fu!
5: Ma sai, arrivare in quella squadra, in quel Parma che aveva appena vinto la Coppa UEFA e la Coppa Italia, è fatta di grandi campioni, è stato un salto molto molto grande per me, e iniziare con quella vittoria della Supercoppa è stata un'emozione importante. Comunque è stata una delle coppe che sono riuscito a vincere nella mia carriera, insieme alla Coppa Italia, sempre nel Parma, e lo scudetto alla Juventus, quindi in Italia sono riuscito a vincere tutte le coppe possibili, e quella è stata la prima, è stata sicuramente bella, inaspettata. Siamo partiti col botto e poi, ti ripeto, giocare con i grandi campioni mi ha fatto crescere molto.
1: Senti, quell'anno invece il cammino in Coppa UEFA si interruppe agli ottavi di finale contro il Werder Brema, mentre in Coppa Italia veniste eliminati dal Cagliari. In campionato riusciste a chiudere al quinto posto, in realtà anche lì arrivaste quarti pari merito con l'Inter, con la quale però perdeste lo spareggio per il quarto posto e quindi la possibilità di accedere alla Champions League. Tuttavia quell'anno centraste la qualificazione alla Coppa UEFA. Che stagione fu?
5: Di alti e bassi, è una squadra che aveva dato tanto l'anno prima, aveva vinto molto, è fatta di grandi campioni, però non è riuscito a mantenere magari il passo, e comunque arrivare in Coppa per il Parma era un obiettivo importante, e niente, per me è stata una stagione personale di crescita. Ho giocato tante partite, soprattutto in Coppa UEFA, ho fatto gol in Coppa UEFA in campionato, quindi è stata una buona prima stagione.
1: La stagione 2000-2001 si aprì con una memorabile operazione di mercato. Hernan Crespo passò alla Lazio per 100 miliardi di lire. In Coppa UEFA il Parma riuscì fin da subito a mostrare una buona condizione, anche senza il suo bomber Crespo, ma in campionato qualcosa sembrò non andare per il verso giusto. A gennaio mister Malesani venne esonerato e al suo posto arrivò mister Arrigo Sacchi. Passarono poche settimane e anche mister Sacchi lasciò la panchina dei gialloblu, alla guida questa volta del definitivo mister Renzo Ulivieri. In Coppa UEFA i ducali non riuscirono a superare il PSV Eindhoven agli ottavi di finale, ma in campionato ripresero subito il cammino vincente. Parma 5, Perugia 0. Il 13 giugno il Parma arrivò a giocare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma l'1-1 ottenuto al Franchi non fu sufficiente per ribaltare il risultato della partita in cui i Viola vinsero 1-0. Ad ogni modo il Parma chiuse il campionato raggiungendo un nuovo quarto posto, questa volta conquistando l'accesso in Champions League. Marco Di Vaio è il miglior marcatore del Parma con 15 gol realizzati.
5: Sì, fino a gennaio è stata una stagione tribolata per me, ho avuto un paio di infortuni, un paio di ricadute a livello muscolare, quindi è stata veramente l'inizio di stagione molto problematico. Ho iniziato bene nelle prime quattro partite, mi sembrava, ho fatto quattro gol, poi dopo mi sono fermato per infortunio, poi dopo c'è stato il cambio di allenatore, con l'arrivo stavo lasciando il Parma, dovevo andare a giocare fuori in prestito, poi dopo è arrivato Sacchi e da lì è cambiata la mia storia calcistica, la mia vita, perché sono rimasto con lui in tre partite, ho fatto tre gol, poi purtroppo ci ha lasciato, ma ho ripreso il cammino con Ulivieri, che facendo una seconda parte di campionato bellissima, praticamente il giro di ritorno ho fatto praticamente 15 gol o poco meno, e quindi conquistammo il quarto posto, e per me fu l'inizio di una nuova carriera.
1: Un'altra operazione di mercato avvenuta in quel campionato riguarda Nestor Sensini, che tornò a Parma nell'ottobre del 2000. Nestor, benvenuto al Super Club. Ritrovasti quell'anno sulla panchina mister Malesani, almeno per qualche mese, perché poi, come abbiamo raccontato, ci fu l'avvicendamento tra mister Sacchi e mister Renzo Ulivieri. Quel Parma a fine campionato arrivò quarto in classifica, conquistando la qualificazione alla Champions e arrivando fino alla finale di Coppa Italia. Che ricordo hai di quel tuo ritorno a Parma?
6: Sì, era novembre del 2000, dopo di aver vinto lì con la Lazio. Niente, ho visto che non c'era tanta possibilità di giocare e niente, sono tornato a Parma. La scelta è stata facile perché tornavo a un posto dove per me è stato più che importante, perché conoscevo molta gente, conoscevo il presidente, conoscevo era come tornare di nuovo a casa, come lo che mi è successo dopo a Udine, no? Un posto dove io mi ero trovato molto bene, infatti come non stavo giocando in quel periodo alla Lazio, perché bueno, giocavamo la Coppa dei Campioni, anche quella non trovavo tanto posto. Quell'obiettivo importante che avevamo l'avevamo perso, che era la Coppa Italia contro la Fiorentina, che vincendo quella almeno salvavamo la stagione, ma non siamo riusciti a centrare l'obiettivo.
1: Quella però fu anche l'ultima stagione al Parma per Lilian Thuram e Gigi Buffon. Gigi, nell'estate del 2001 arrivò per te un'offerta davvero importante dalla Juventus.
7: Ah no, guarda, l'offerta di quell'estate, devo dire la verità, ce ne furono parecchie. E tant'è che all'inizio pensavo di poter e di andare al Barcellona, e cominciarono insomma dei contatti abbastanza frequenti con loro e si trovò una quadra. Poi a un certo punto si inserì la Roma e col discorso della mia amicizia con Francesco Totti, così era un qualcosa che mi affascinava tanto. E poi io andai in vacanza e dissi a mio padre, al mio procuratore: fate voi quello che pensate sia meglio per me, per la mia carriera, e poi avvertitemi. E in mezzo a tutto questo poi venne fuori la Juve, no? Che fino all'epoca non si era palesata in maniera spudorata, ecco, capito? Sempre un po' coperta, in maniera sempre un po' coperta, come era solito fare il direttore Moggi. E quindi io ero in vacanza in Australia, ricevo questa telefonata, mi dice: Gigi, ti hanno venduto, sei andato via, ti hanno comprato, vai alla Juve. E per me fu una sorpresa, ecco, nel senso che sapevo che anche la Juve era interessata, però insomma avevamo già qualcosa di più, dei contatti avviati sia col Barcellona che con la Roma, ecco. E quindi questo è stato il motivo del mio approdo a Torino.

vecchio bosco di querce crolleranno poco per sera, muretto per muretto, lamiera per lamiera. I banditi avranno i visi di una volta, i capelli corti su

zoccolo del cavallo toccherà la terra, leggero come una farfalla.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu

0: Siete pronti?
1: Siamo pronti. Siamo zitti stasera.
2: No, ci hanno dato la linea 10 secondi fa.
1: Noi siamo quelli del Night. Mario Pezzola,
3: Sergio Endrigo,
2: Sergio Bardotti.
1: Ciao.
2: Siamo pronti, abbiamo affrontato diversi argomenti, perché noi non andiamo in ordine né cronologico né di argomenti, però c'è l'annuncio, prego.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Ecco, diciamo, non abbiamo nessun ordine di argomenti, no. Però ne abbiamo affrontati tanti e adesso vorrei parlare di cinema. Cioè le musiche che venivano...
1: Dobbiamo cambiare trasmissione.
2: È vero, quasi quasi cambiamo trasmissione. Però no, le musiche che provenivano dal cinema che avevano successo al Night. Può essere un argomento questo, illuminatemi voi.
1: Certo.
2: Ecco. Quindi, come funzionava? Beh, perché una volta i successi venivano dal cinema.
3: Certo. Ecco. Ma io mi ricordo che da ragazzo, negli anni 40, i primi film americani che ho visto, con delle musiche bellissime dentro, del famosissimo Serenata Valle Chiara, poi c'erano Le Fanciulle delle Follie, con la Turner, ispirato alla storia di Ziegfeld, no? Grande impresario teatrale americano. Insomma, quindi ha avuto una grandissima influenza.
1: Un sacco di musica dentro.
3: Sì, su tutto. E nel Night, naturalmente, si prendevano i successi che uscivano da questi film. Poi la televisione allora non è ancora così come si può dire asfissiante come oggi, insomma, quindi per il cinema c'era molto spazio, quindi moltissima gente andava al cinema e poi richiedeva le canzoni che aveva sentito, quindi andava a mettersi
1: a me mi chiamavano addirittura un americano a Pavia perché andavo a vedere soltanto i musical, cioè l'americano a Parigi credo che l'ho visto 60 volte, Anna prendi il fucile 400, Sette spose per sette fratelli l'ho visto, lo vedo ancora adesso, Cantando sotto la pioggia, c'erano titoli mitici pieni di musica.
2: Forse non ce la facciamo in una trasmissione soltanto. Vabbè, no. Intanto facciamo questa. Partiamo. Come partiamo? Dai, no, la prima canzone te la faccio scegliere a te.
1: Vabbè, per gli anni del Night, una delle canzoni che sono servite di più, prima a essere suonate perché erano molto d'atmosfera e poi anche per accompagnare i numeri di Spogliarello, era la colonna sonora di un film francese del 1955, film nero, film giallo-nero, quelle delle rapine in cui...
3: Ma c'era Jean Gabin, immagino, no?
1: Una specie, no, c'era...
2: Era una specie di Jean Gabin.
3: Ne ha fatti mille. Lui.
1: C'era Jean Servais, Magali Noël e Robert Hossein.
2: Anche perché non ci hai detto ancora il titolo, ecco perché...
1: Le regie sì. Film di Jules Dassin che appariva come attore, con un pezzo che è diventato mitico e lo incisero in tantissimi, lo eseguirono tutti e il disco più famoso in Italia fu fatto da Fred Buscaglione.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il refifì.

0: non ti agguanto proprio qui, ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì, me l'ha seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuno.

0: Inutile dire che Buscaglione è come se fosse uno dei personaggi di questo film in cui tra gangster, ex evasi, eccetera, era proprio a casa sua. Questo rififì misterioso, non so cosa voglia dire rififì, credo
1: forse,
0: il malloppo oppure
1: sì.
0: L'ambiente della malavita.
2: Ci vuol coraggio e decisione per il rififì.

0: Eh beh, il costume del nostro programma è storie e leggende, ma ricordi spontanei dei protagonisti, quindi ci documentiamo per quello che possiamo da momento all'altro. Poi
1: abbiamo suonato tutti questo pezzo mentre una ragazza, una professionista, si spogliava davanti a noi. Su questo non ci sono dubbi.
0: Invece un altro film, perché poi questo è un film del 55, hai detto, no? Pardotti.
1: Sì.
0: Questo è un film del 55. Invece le canzoni, musiche famose da film famosi sono anche antecedenti.
1: Certamente.
0: Ecco. C'è per esempio un film non importantissimo del 1947, in originale Honeymoon. Serenata messicana in italiano, che Shirley Temple c'è.
1: Sì, c'è Shirley Temple, Franchotone. Guy Madison, Lina Romé, Gene Lockhart. Sto leggendo.
0: Le musiche di questo film erano di Theodorakis.
1: Sì.
0: Quindi la canzone che stiamo per sentire è diventata canzone per essere affidata a Marino Marini. Guarda caso, un personaggio del Night.
1: Siamo nel nostro.
0: Ecco. Marino Marini cantò, incise questo extended play, anche in questo caso, e la prima canzone era proprio Honeymoon Song. Eccola qua. I never knew.

0: questi dischi, dato il fatto che facevate tournée in tutta Europa, voi che facevate il night, questi dischi si vendevano anche all'estero. Pensate che Marino Marini è entrato in classifica in Inghilterra con canzoni come Come Prima, per gli inglesi.
1: Era un grande successo in Inghilterra.
0: La canta Marino Marini, ma anche Ciao Ciao Bambina, che si chiamava proprio così, e non Piove. Ecco. E questo disco finì a quanto pare nelle mani dei Beatles. O di Paul McCartney.
1: E come ha fatto?
0: Si vede, infatti, quando Paul McCartney parla di questa canzone, dice subito: è una canzone italiana. Perché l'ha sentita da Marino Marini. Forse lui non ha mai avuto questo disco, o altrimenti probabilmente ce l'avranno i suoi familiari, non lo so. Fatto sta che queste canzoni di repertorio, come erano come nei vostri repertori, i Beatles le andavano a fare alla radio. E c'erano anche ascoltatori inglesi che richiedevano proprio queste canzoni. Vi faccio sentire un momento della BBC quando ai Beatles viene chiesta questa canzone.
2: And there's a request here from Anne Horton, who's the sheriff of Blackpool, and she says, will you play for my cousin Tina, who is suffering from a severe attack of McCartneyitis, and also me and the rest of our Beatle mad mates, a song by Paul.

0: programma di dediche e richieste alla radio inglese con i Beatles lì a suonare le richieste degli ascoltatori.
1: Non ne hanno fatto il disco di questo pezzo, però loro ci scherzavano anche sopra, fingevano di avere il raffreddore di Oni Butzog, perché Oni Butzog vuol dire anche la scarpa di miele invece che la luna di miela. Ci scherzavano. Comunque c'è una considerazione da fare: fra il disco di Marini e questo passeranno 4 anni, 5 forse, però ci passa un secolo, nel senso che la concezione ritmica dei Beatles è già una concezione di tempi nuovi, cioè l'impatto ritmico, anche registrato alla radio e non in studio come questo, è un'altra cosa rispetto all'originale, anche l'originale di Theodorakis, che insomma...
0: Che era solo strumentale.
1: Sì.
2: Ma volevo dire agli ascoltatori che questi happenings, queste sorprese, sono dovute alla grande memoria e cultura di Mario Pezzola.
0: Certo. Questo è così, storia e leggende.
1: Vorrei chiudere l'argomento con la fine di questo articoletto che leggevo sul film Serenata messicana. Commediola dimenticabile, anche la musica tutto sommato, se non fosse per il tuo archivio sui Beatles si poteva dimenticare.
0: Va bene, allora invece passiamo a una cosa che ti riguarda da vicino, perché una canzone che si intitola The Blob, un termine ormai famosissimo, cantata da Riccardo Rauchi.
2: Suonata.
0: Già, è vero, no. Allora, aspetta. Allora, prendo spunto da questo lapsus. Riccardo Rauchi non cantava.
2: No, non cantava. Cantavo io nei dischi, ma senza il nome.
0: Ah, infatti, quando abbiamo sentito, occupatemi il telefono.
2: Mi ricordo, c'era di 78 giri, c'era orchestra di Billy Smith con un ritornello cantato, senza il nome del cantante.
1: Non lo so, quando era un complesso, infatti quando sono i complessi mica c'è il nome del cantante. Ribadisco che erano complessi che facevano il night, quindi il nome del cantante era uno del complesso.
0: Infatti poi mi avete detto che c'erano quelli che erano, che si erano specializzati nei repertori, perché casomai il cantante principale cantava soltanto le sue canzoni. Non lo so, faccio una domanda
1: certamente.
0: Allora, parliamo di questa The Blob.
1: The Blob, vabbè, la canzone di questo, il film The Blob è, credo, conosciuto a molti, perché è credo, la sigla, una scena del film, la scena iniziale del film, di questo fluido che sembra un chewing gum del 45, fluido che uccide tutti, è la sigla del programma televisivo di Enrico Ghezzi.
0: Ma no? Notate come... noi che abbiamo il disco qui a 2 metri di distanza non sappiamo come fa certe volte, perché proprio il programma lo si fa così, ci vengono in mente.
1: Beware of the blow, beeps.
0: Attenzione che non l'hai sentito.
1: Il film era Fluido Mortale in italiano, si chiamava The Blob, è un film del 58, ha avuto anche un remake nell'88. Ha due curiosità: fu il primo film di Steve McQueen, a cui partecipò Steve McQueen, e la canzone è niente poco di meno che di Burt Bacharach.

0: Ti rendi conto quanto erano corti questi diritti? Ti sei mai chiesto il perché? Erano stretti, compendiosi, non c'erano. E perché c'era l'era dei jukebox? Il jukebox era tarato perché a 3 minuti staccava. E allora si facevano i pezzi sempre più corti, dovevi starci dentro, se no staccava, poteva essere tarato di poco più, però.
1: Dentro i 3 minuti.
0: Certo.
1: Riccardo Rauchi alla fine dice The Blob.
0: The Blob.
1: Lo dice lui?
2: Non lo so,
1: non si sa. Non so.
0: Qualcuno, no, ma
2: forse non c'ero anch'io, non c'ero ancora con Rauchi quando ho inciso questo pezzo.
0: Ah, ecco, era un film curioso, comunque forse probabilmente noioso. Era un film sull'ossessione della guerra fredda e questa massa gelatinosa che è invincibile, color fragola che divorava tutto quanto, che oggi vale per Ghezzi e per Giusti un altro tipo di metafora, probabilmente loro intendono la televisione. Allora era fragola, ma in effetti avrebbero voluto che fosse rosso perché era l'orrore del comunismo.
1: Invece senti, per quanto riguarda la prossima canzone, casomai mi devi spiegare, se lo sai, mi devi spiegare Ghiaccio Bollente, che viene sempre unito alla figura di Anita Ekberg.
0: Sì.
1: Ma allora viene prima o dopo La Dolce Vita? Cioè Ghiaccio Bollente è una canzone, perché non mi sembra, con gli anni non ci siamo. Ci deve essere qualche cosa.
0: Dunque, La Dolce Vita è del 60, Ghiaccio Bollente della fine del 58-59. È un grandissimo successo di Dallara. Io non posso giurarlo, ma credo che sia stata chiamata Anita Ekberg, Ghiaccio Bollente, identificandola col titolo di una canzone famosa. Cioè è avvenuto un po' il contrario. Probabilmente. Non te lo posso giurare, in fondo gli storici mi ammaseranno.
1: Vabbè, bisogna chiedere al tuo amico Massara, che ha scritto la musica di questa canzone.
0: Mio concittadino Massara.
1: E tu,
0: Pino Massara,
1: e
0: anche, era mio concittadino.
1: E dirigevano lui.
0: E anche Pallavicini, che è l'autore delle parole.
1: Ma tu non sei di Pavia.
0: Io di Pavia, ma vincevano in provincia.
1: Lo sappiamo benissimo che in provincia di Pavia, ma vincevano non è Pavia.
0: È nella provincia.
1: Ah, va bene, ho detto concittadino. Endrigo, che ne pensi di questa disputa che stiamo facendo? Se vuol dire concittadino.
2: Per me hai ragione tu. È come se io mi chiamassero Triestino, mi dice Triestino, io sono nata a Pola, non a Trieste, anche se faceva parte della regione.
0: Comunque non fa ancora provincia, vi dicono.
1: Però è bellissima.
0: Carissimi amici Massara e Pallavicini, tutti e due grandissimi autori. Massara in quell'epoca scriveva un successo al giorno, Amorevole, Singamore, eccetera. E questo Ghiaccio Bollente, che era una specie di remake, ritengo, di Tequila, di quel genere sudamericano che andava in voga. Anche il pezzo precedente, The Blob, hai sentito, era un mambo in praticamente, cioè si traduceva tutto in linguaggio di Night, in linguaggio ballabile.
1: Ma Tony Dallara col Night ha avuto mai a che fare?
0: L'avrà fatto, però i campioni sì.
1: E sappiamo chi c'era nei campioni.
0: I campioni, quando ne è uscito Dallara, è entrato come chitarrista Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti.
0: Ha fatto un po' di Night, anche Lucio. Forse si deve a questo il suo enciclopedismo, anche nell'età del rock, di sapere tante cose, delle melodie, delle armonie. Cioè, le dita, quando componeva sulla chitarra, gli andavano nei posti giusti, perché ha suonato molti pezzi degli altri.
1: Avrà sicuramente imparato anche questa Ghiaccio Bollente.

0: bisogna dire quando si pensa, quando si parla di Tony Dall'Ara, e si pensa a lui, non so, a me capita di pensarci sempre con affetto.
1: Con moltissimo affetto, perché era un enorme entusiasmo a cantare. Fu il primo urlatore.
0: E certo, ha caratterizzato proprio un
1: e
0: momento.
1: Tutto questo entusiasmo però mi faceva dire, io tendo sempre a dire il contrario delle cose, tutto questo entusiasmo non valeva le royalties sul disco. Cosa sono le royalties? Un cantante fa un disco, se verrà venduto lui ha il 3%, il 4%, il 5%, il 6%, il 7% e guadagna in relazione a quel che ha venduto. Allora mica era così, anche per Ghiaccio Volente che abbiamo sentito, lui veniva pagato un tot.
2: Credo 5.000 lire, di quello che ho sentito.
1: Lui prendeva prima 5, poi 8.000, è arrivato fino a 20.000 lire, è il massimo. Devi calcolare che erano dischi che vendevano già le 100.000 copie e costavano 400 lire all'ingrosso. Quindi il discografico ci prendeva 40 milioni, che erano molti soldi, ci compravi due o tre appartamenti all'epoca e Dall'Ara stava con 20.000 lire. Io mi ricordo che il suo discografico, non lo cito perché... non importa,
0: l'etichetta era Music.
1: Sì. Vabbè, non me lo far dire.
2: Comincia con la G.
0: Ho detto l'etichetta, non il nome.
1: È un nome svizzero. A un certo punto gli regalò una macchina americana per sanare tutti il mal tolto precedente.
2: Un'automobile gialla.
1: E la stessa cosa, oltre a Dall'Ara, accadeva e nello stesso discografico Celentano, infatti, dopo poco ne uscì e fondò il clan.
0: Il clan. Dobbiamo ascoltare l'ultima canzone, ma già mi rendo conto che per quanto riguarda l'argomento film, le canzoni del film All Night, ce ne vuole un'altra, forse di più.
2: Ci vorrebbero centinaia. Perché centinaia di canzoni famose sono uscite dal film, dalle commedie musicali americane.
0: Per adesso finiamo con questo pezzo che è americano. E noi chiudiamo sempre con un pezzo particolarmente d'atmosfera, anche in questo caso. Okay. Il film è Guys and Dolls del 55.
1: Bulle e Pupe.
0: Bulle e Pupe in italiano.
1: Con Frank Sinatra come protagonista, però non canta Frank Sinatra, canta un altro, che è Marlon Brando.
0: Che è Marlon Brando, che ho letto da qualche parte, era proprio un playback. Non cantava dal vivo in quel momento della scena.
1: Siccome che ha una vocina molto fina a Marlon Brando cantando, forse perché aveva dei problemi a cantare, un po' come la Monroe che cantava nello stesso periodo.
0: E quindi ha fatto a pezzi il nastro prima di essere...
1: Il pezzo comunque è stato un enorme successo.
0: Fatto a pezzi vuol dire inciso a pezzi.
1: Certo.
0: E Jean Simmons?
1: Jean Simmons era...
0: Ah, Jean, si dice Jean. Jean.
2: C'è inglese.
1: La regia era di Mankiewicz. Ed era una commedia musicale vera e propria.
0: Ed ecco, poi invece il grande successo fu inciso da Frankie Lane.
1: Certo.
0: Però facciamo un salto durante la pellicola e sentiamo la
1: Woman
0: versione di Marlon Brando in questa Woman in Love, proprio direttamente dalla pellicola.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. 100 anni fa, il 14 agosto del 1921, a Barcola, periferia marina di Trieste, nasceva uno dei più importanti uomini di teatro del Novecento, Giorgio Strehler, fondatore insieme a Paolo Grassi e Nina Vinchi del Piccolo di Milano, il primo teatro italiano a gestione pubblica, inauguratosi con l'Albergo dei Poveri di Maxim Gorky il 14 maggio del 47 in via Rovello, una ex caserma della Muti, un corpo militare della Repubblica Sociale Italiana. A Giorgio Strehler, nel centenario della nascita, e al suo teatro, per il quale ha firmato regie memorabili, i teatri alla radio dedicano un lungo speciale in più puntate che vogliono ripercorrere le tappe principali di questa storica istituzione che, nata come teatro della città di Milano, si è imposta all'attenzione internazionale tanto da essere riconosciuta nel 91 con lo status di Teatro d'Europa, arricchendosi nel corso degli anni e con molte vicissitudini di altri spazi più adatti ad ospitare spettacoli compositi ed un pubblico sempre più vasto. Per ricordare un'epopea fatta di successi, sacrifici, sogni e rendere omaggio al suo artefice, Giorgio Strehler, abbiamo raccolto le testimonianze di illustri attori che hanno lavorato al Piccolo. Giulia Lazzarini, Ferruccio Soleri, Andrea Jonasson, Giancarlo Dettori, Ottavia Piccolo e Pamela Villoresi, oltre alla testimonianza rilasciataci non molto tempo fa da Franco Graziosi, attore storico del teatro, scomparso l'8 settembre di quest'anno. Lo speciale comprende anche le interviste ad alcuni collaboratori del Piccolo, come Giovanni Soresi, e all'ex direttore Sergio Escobar, nonché una lunga intervista con quello attuale, Claudio Longhi, e una conversazione con Cristina Battocletti, autrice di un voluminoso libro, Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo. Le loro testimonianze si alterneranno alle interviste radiofoniche rilasciate da Strehler, custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, alle sue lezioni di regia teatrale, agli spettacoli da lui diretti, agli interventi di critici e alle musiche composte da Fiorenzo Carpi, definito dal regista il tessuto sonoro del Piccolo. Iniziamo il nostro speciale con un breve estratto da Radio 1 Serata, trasmissione condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando negli anni Ottanta, a cui subito dopo seguirà una conversazione con Giovanni Soresi, a lungo direttore comunicazione e marketing del Piccolo, che ha iniziato la sua collaborazione con il teatro milanese alla fine degli anni 60, frequentando la scuola diretta da Paolo Grassi.

0: questa è una serata speciale, anche l'annuncio è speciale, siamo a Milano, questa è Radio 1, serata per il teatro e questa sera da Milano un grande, grandissimo personaggio del teatro italiano, del teatro europeo, del teatro mondiale, il maestro Giorgio Strehler. Ecco, questa sera il teatro di Giorgio Strehler, credo che per parlare, Giorgio, del tuo teatro bisognerebbe avere, non so, un mese come minimo, perché forse come minimo,
1: minimo perché sono ormai più di 40 anni.
0: Ecco, noi soltanto per leggere l'elenco di tutto quello che tu hai fatto in teatro abbiamo impiegato delle settimane, perché sono lunghissimi elenchi di registrazioni. Ecco, io non trovo una maniera di definire Strehler, forse Ruggero Orlando, che è sempre così puntuale nelle sue definizioni, potrebbe definire che cos'è Giorgio Strehler per il teatro.
2: Lui crede di averlo inventato il teatro, ma quasi quasi c'ha ragione.
0: Certo.

0: progetto per la città di Milano, per la ricostruzione della città di Milano e per la ricostruzione del teatro italiano. Paolo Grassi e Giorgio Spreller, che durante il fascismo e anche durante la guerra erano stati partecipi, osservatori, critici, andavano a fischiare gli spettacoli, questo raccontano gli aneddoti dell'epoca. Quindi, nell'immediato dopoguerra, Paolo Grassi e Giorgio Strehler si ritrovano e dicono: facciamo un progetto per Milano, ma che sia anche un progetto per far rinascere il teatro italiano. E il progetto è quello di fare un teatro stabile, cioè un teatro con una casa dove poter lavorare e non essere più costretto, come era il sistema teatrale da allora, ad andare in giro e fare una settimana in un posto, una settimana in un altro teatro, no? E quindi propongono al sindaco di allora, il sindaco Greppi, di fondare un teatro, trovano una sede in via Rovello, che era stata negli anni della guerra una caserma della Muti, e il 14 maggio 1947 il sipario del Piccolo si alza sull'albergo dei poveri di Gorki, prima regia di Giorgio Strehler al Piccolo. Il Piccolo nasce come un progetto per un teatro d'arte per tutti, quindi fare spettacoli d'arte, soprattutto far conoscere gli autori che il fascismo aveva proibito per anni, un teatro d'arte per tutti però, e quindi aperto alle classi sociali che erano state escluse. Da allora il Piccolo ha continuato a portare avanti questa idea non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: E perché è stata individuata Via Rovello come sede per il piccolo teatro?
0: È stata scelta per tante ragioni. Una che si lega al nome e all'idea di fare un teatro d'arte, no? Piccolo vuol dire fare il teatro in un luogo piccolo. E la sala di Via Rovello era una sala che allora aveva 500-600 posti. E questo era in contrapposizione al teatro commerciale, che invece si faceva nelle sale grandi, no? Dove bisognava mettere dentro più gente possibile per poter incassare più soldi. Invece Grassi e Strehler dicono: no, noi il teatro vogliamo farlo in una sala che, apro le virgolette, citandoli, abbia dimensioni umane, dove si crei un rapporto vivo tra lo spettatore e l'attore che recita. Accanto a questo c'è però anche una ragione morale, etica e politica che si lega all'idea di ricostruzione di Milano, quindi di andare a lavorare in un posto al centro di Milano che era stato il simbolo delle torture fasciste, quindi di andare proprio in quel posto a far rinascere uno spirito nuovo della città, uno spirito democratico.
1: E come si sono conosciuti Giorgio Strehler e Paolo Grassi?
0: La leggenda metropolitana racconta che si sono conosciuti alla fermata di un tram in Corso Buenos Aires, perché entrambi giovani studenti abitavano da quelle parti e che Paolo Grassi si avvicina al giovane Strehler, avevano 20 anni, dicendogli: sono Paolo Grassi, la vedo spesso a teatro, volevo presentarmi e conoscerla. Questa è la leggenda che i due interessati non hanno mai smentito. Paolo Grassi allora faceva il regista, aveva fatto il regista di qualche spettacolo e anche Strehler cominciava a fare teatro. Quindi si conoscono attraverso, diciamo, questi episodi di passione per il teatro e di militanza politica e culturale.
2: Eravamo in tre che abbiamo inventato questo teatro, diciamo. La prima sera, quando si apriva il sipario, c'era Paolo Grassi, c'era Nina Minchi e c'ero io. Eravamo in tre, eravamo. E questo era lo staff dirigente e non dirigente del piccolo teatro. Facevamo anche le pulizie da soli. Cioè. Facevamo noi tre, abbiamo fatto questo teatro e per parecchi anni.
3: Ecco, ma Giorgio, voi tre, Nina Vinchi, Giorgio Strehler, Paolo Grassi, cioè Paolo Grassi e Giorgio Strehler, Paolo Grassi che noi ricordiamo così come un grande uomo, oltre che un grande uomo di teatro. Ecco, voi quali caratteristiche avevate per esservi scelti proprio voi tre?
2: Dunque, per quanto riguardava Paolo ed io, la scelta

avvenne anni prima, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale praticamente. Abitavamo a Milano in strade vicine che erano servite da un tram. Questo tram era il tram che da Piazzale Loreto andava in centro, in Piazza del Duomo. Stavamo in vie diverse, ma andavamo alla medesima fermata del tram. Non ci conoscevamo assolutamente. Ci vedevamo, ci guardavamo, eravamo due giovani così. Paolo era molto magro, con dei baffettini a fil di spada. Io ero tutto nero, nero, nero, leggevo sempre dei libri, lui aveva sempre dei giornali. E ci vedevamo quasi tutte le mattine praticamente, quasi tutti i pomeriggi, insomma alle ore determinate. E un certo giorno, con mia somma meraviglia, questo giovanotto si avvicina e mi fa: permette, sono Paolo Guassi, io la vedo sempre con qualche cosa di teatro che lei legge, io sono il vice critico del giornale Il Sole. Oddio, vice critico del giornale Il Sole, capisci? Una cosa quasi irrisibile, però insomma a me fece una grande impressione. Abbiamo usato a parlare, dice: ma lei cosa fa, all'Accademia? Ah sì, di Milano, pigliamo il tram insieme. E da quel momento a poco è nata un'amicizia che si trasformò poi negli anni in qualcosa di diverso dall'amicizia, che l'amicizia sono una cosa e le fratellanze sono un'altra. Noi potevamo con Paolo anche non vederci mai, ci saremmo voluti bene lo stesso.

0: Giovanni Soresi.
1: L'idea di un teatro stabile, il primo in Italia, a chi è venuta? Come è nato il primo teatro pubblico in Italia?
2: Era un'idea che c'era nell'aria, e anche diciamo prima del fascismo, durante il fascismo c'erano stati dei tentativi di cambiare il sistema teatrale italiano, che era di compagnie private itineranti, per avere invece un teatro dove la compagnia potesse fare repertorio, quindi presentare prima uno spettacolo, poi un altro, poi un altro. Però queste idee non erano andate al di là o della proposta oppure dell'esperimento. Grazie a Strehler, che sono fortemente critici verso la situazione teatrale italiana, verso questo sistema che impediva di fare spettacoli artistici, perché le compagnie erano costrette continuamente a cambiare teatro, e che spingeva le compagnie a inseguire anche il guadagno per assicurarsi la sopravvivenza, no? Quindi ritengono assolutamente necessario che questa riforma del teatro passi attraverso il fatto che una compagnia abbia la sua casa, e la novità che aggiunge grazie a questo è che il fatto di lavorare stabilmente in un teatro sia una ragione per costruire un rapporto stabile con il pubblico e con un pubblico nuovo.
1: E vogliamo raccontare le tappe più importanti di questa storica istituzione?
2: Le tappe sono tante, ricordarle tutte sarebbe bellissimo, perché è una storia, un'epopea fatta di grandi sacrifici, di grandi sogni, di grandi illusioni, di grandi successi, ma anche di scontri, di delusioni, di amarezze. Provo a raccontarlo attraverso, diciamo, i grandi passaggi. Gli storici del teatro individuano delle fasi. Una prima fase che comincia nel 47 e arriva nel 54, e che è la fase proprio di apertura del teatro a una drammaturgia nuova che non si faceva o che era stata proibita, e nello stesso tempo alla riscoperta di una grande drammaturgia nazionale che era invece stata fortemente trascurata. Mi riferisco in particolare a Goldoni, che compare già nella prima stagione, quella del 47, con lo spettacolo Il servitore dei due padroni, e che poi diventerà l'Arlecchino, cioè diventerà uno spettacolo che noi continuiamo a fare ancora adesso, e che cambierà addirittura titolo rispetto al titolo originale dell'opera di Goldoni, diventando la riscoperta di Goldoni e anche il veicolo per far conoscere questo nostro grandissimo autore alle platee di tutto il mondo. Quindi Strehler con questo spettacolo, con la trilogia della villeggiatura e gli altri spettacoli di Goldoni, assieme a Luchino Visconti, che nello stesso periodo aveva messo in scena un altro grande capolavoro di Goldoni, la Lucandiera, sono sicuramente i due registi che hanno tirato fuori dalla muffa questo grandissimo autore.

Io mi ricordo quando ero ragazzo, io, quando Visconti faceva la locandiera, quando io ho cominciato a fare la trilogia della villeggiatura e altre commedie di Goldoni, La vedova Scaltra, che veramente i gestori di teatro, il pubblico diceva: oddio Goldoni, no, non ci andiamo fuori. Non volevano andarlo a vedere, e solamente attraverso un certo lavoro culturale, a poco uno è tornato a casa, o due sono tornati a casa dicendo: però ieri sera mi sono divertito, cosa hai visto? Ho visto la commedia di Goldoni. Ma non è possibile. Ma no, ti assicuro, era abbastanza divertente. E allora attraverso questo lavoro di critica, di ricerca e di anche di rappresentazione, il pubblico ha cominciato a capire che si può andare a teatro a vedere Goldoni e che non è un delitto.

0: Giovanni Soresi, quali sono gli altri autori che Streller ha messo in scena nei primi anni di vita del piccolo, diciamo dalla fondazione fino alla prima metà degli anni 50?
1: In questo periodo, accanto diciamo a portare Shakespeare, a fare un sacco di spettacoli di autori contemporanei allora, non so, Beckett, Ibsen, Camus, Savinio, Ugo Betti, Eliot, in questi 6-7 anni hanno fatto una 80ina di spettacoli nuovi. Quindi un lavoro di proposta veramente nuova di una drammaturgia che il pubblico milanese non conosceva e nello stesso tempo la formazione di una compagnia di attori straordinari, da Lilla Brignone a Tino Carraro, che poi diventano la compagnia del piccolo. 54, 55, 55, 56 avviene il primo passo verso quello che poi sarà il piccolo teatro del futuro, cioè a poco si abbandona questa linea di presentare un sacco di spettacoli e si sceglie di lavorare su pochi autori, facendo un lavoro di approfondimento e di grande diffusione del teatro. È l'anno dove per la prima volta si fa Brecht, l'opera da tre soldi, accanto ad un altro testo praticamente sconosciuto allora, un milanese, Bertolazzi, il nostro Milano. Questo apre diciamo la seconda fase del piccolo teatro, che negli anni poi 60, nei primi anni 60, viene anche pubblicato un manifesto da Grassi e da Streller, che aveva come titolo Un teatro nuovo per un nuovo teatro, dove all'idea di fare un teatro d'arte per tutti, quindi di cominciare con aprire il repertorio e di farlo conoscere a un pubblico più vasto, si concreta l'idea e il progetto di dire questo teatro lo dobbiamo fare soprattutto per una platea più vasta, e quindi si pongono anche il problema di avere un teatro più grande della sala
0: di Via Rovello,
1: del piccolo teatro di Via Rovello, e cominciano a fare diciamo quelli che adesso chiamiamo i grandi spettacoli del piccolo, quindi i grandi Pirandello, il Coriolano di Shakespeare, Chekhov, fino ad arrivare a Zweig, a Vita di Galileo di Brecht, che sono diciamo tra i grandi spettacoli di quegli anni. Questa diciamo nuova prospettiva di un teatro per una grande platea porta il piccolo ad avere una nuova sala, una grande sala, la sala del Teatro Lirico, che aveva 1500 posti, e quindi a fare diciamo spettacoli più grandi, come ad esempio Le baruffe chiazzotte, che è un affresco straordinario sul popolo veneziano di Goldoni.

0: Questa musica che cosa ricorda Lina Volonghi che abbiamo qui con noi?
1: Intanto mi ha messo addosso subito un gran languore, come tutte le cose venete, veneziane. E poi queste baruffe ciosotte di Giorgio ci hanno deliziato, perché io mi sono anche molto divertita, ti devo dire. Sai che lui è questo mago incredibile e fa delle cose che ti lasciano senza fiato. Io ero innamorata di certe uscite improvvise. Un giorno ero arrabbiatissima con lui, perché ti fa anche molto arrabbiare. Ero arrabbiatissima con lui in palcoscenico e mi ero seduta sulla sedia centrale dove cominciava una certa scena mia. E intanto che lui parlava, io non lo stavo nemmeno a sentire, perché ero tanto arrabbiata, faceva andare un po' un piede, sai, dondolare un piede con la ciabatta così. Lui, che è un furbo di sette cotte, ha l'istinto proprio
0: del teatro
1: sì, sì. E della persona. Ha detto: ah, che bella quella cosa lì col piede, Lina, mi raccomando, ecco, tu cominciala proprio così, fai andare il piede. E ti frega, capisci, con queste cose, non hai più il coraggio di dire niente. Noi l'abbiamo portato in giro in tutto il mondo.
0: È nato al Lirico, però la nuova stagione del Teatro Lirico,
1: sì, teatro che si meraviglioso, pieno di correnti, pieno di freddi, pieno di cose, ma con lui era stupendo. La discesa dalla barca dei pescatori che ritornavano l'avremmo provata, io credo, 70 ore, perché erano lì col piede per aria che scendevano, sai, quei legni che lui metteva in traverso in discesa, e si sentiva: ma no, per carità, ma cosa fai? E loro
0: si ritornava indietro.
1: E quando era ormai questo piede per aria era una cosa da film proprio, perché lo vedevi il piede esitante prima di posarsi per la paura di essere fermati, capisci?
0: Bene o male.
1: Poi finalmente è andato e ciao. Ma spettacolo bellissimo, amato molto da tutti, e ti dirò, all'estero è stato uno sbrego di successo.
0: Beh sì, perché
1: proprio.
0: Poi era una lingua già difficile,
1: sì,
0: in italiano diventava un fatto
1: l'abbiamo
0: di bravura
1: portato
0: vostra.
1: Dappertutto in Germania sei stato in giro 65 giorni e devo dire con un trionfo ovunque, meraviglioso, stupendo. Io ne ho un ricordo, adesso sai che vivo un po' di ricordi, ne ho un ricordo straziante.
0: Questo ecco. È un programma di ricordi.
1: Ma come vorresti tornare indietro, mamma
0: sì.
1: Mia.
0: Beh, ma anche diciamolo perché, chiaro, la qualità
1: ecco,
0: di
1: appunto, questo voglio
0: la
1: dire.
0: La qualità di spettacoli
1: non l'avrai mai
0: come
1: più.
0: Quelli
1: queste emozioni
0: sono
1: emozionanti. Devo dire che io ne ho tanti di ricordi belli, ma questa tournée delle baruffe è indimenticabile, anche perché vedi, è quel tipo genere di teatro che io in un certo senso, forse per vigliaccheria, forse per non lo so, prediligo, cioè con responsabilità condivise con tutti, cioè non...
0: Sì, uno spettacolo corale dove tutti sono responsabili.
1: Tutti responsabili, perché io non mi sento proprio... Mi sento più così come attrice, ecco, più a dividere con tutti, perché mi sembra che tutti abbiano qualcosa da difendere.
0: Certo.
1: E allora la cosa viene meglio, non so come dire.

0: Ed era un ricordo struggente di Lina Volonghi legato alle baruffe chiozzotte di Goldoni, messa in scena da Strehler. Il brano che avete ascoltato lo abbiamo estratto da Mille voci per un palcoscenico, il programma di Filippo Crivelli, in onda su Radio 2 nell'89. Ma Giovanni Soresi, oltre alle baruffe chiozzotte, Strehler ha allestito altri spettacoli al Teatro Lirico. Vogliamo ricordare più importanti?
1: Il gioco dei potenti da Shakespeare, dove Strehler, drammaturgo, assembla vari testi shakespeariani e si arriva praticamente con i giganti della montagna di Pirandello al 67-68, quando Strehler simbolicamente chiude lo spettacolo di Pirandello con il sipario di ferro che scende e sfascia, sfracella la carretta dei comici, ed è, diciamo, la sua dichiarazione che il teatro è finito. I potenti hanno vinto, dice testualmente Strehler, quindi i potenti hanno travolto l'arte, e oltre ai potenti ad aver travolto l'arte ci sono anche gli anni della contestazione. Strehler decide di lasciare il piccolo teatro che per 4 anni, quindi dal 68 al 72, verrà diretto dal Solo Grassi. Quindi Solo Grassi resta alla testa del piccolo teatro, al suo fianco sempre una donna straordinaria che era l'organizzatrice e il cemento che teneva assieme il teatro, che era Nina Vinchi, che poi diventerà anche la moglie di Paolo Grassi.

0: mais sont des quei qui parlent non. Poi in fondo io non le ricordo più neanche le parole.
1: Andiamo, barone, demonio.
2: Oh, signore.
3: Piantala, idiota.
2: Togliti dai piedi, che fastidio ti do.
4: Chi è stato a pestarmi ieri?
5: Ma per te l'uno o l'altro non fa lo stesso.
6: Nel 1947, cioè 2 anni dopo la fine della guerra, Grassi e Streder, che già si occupavano di teatro e non più del teatro, diciamo, di consumo, e volevano fare un repertorio, ma non solo volevano fare un teatro d'arte, ma volevano anche trovare una cosa più moderna nell'organizzazione di un teatro. E seguendo anche un esempio di Villars a Parigi, che aveva fatto il Tempe, il Teatro National Populaire, volevano creare un teatro pubblico. Si rivolsero in comune, che allora c'era sindaco Antonio Greppi, e ha avuto da questo un grande aiuto, e sapendo che c'era un teatro del comune, che era un teatro del dopolavoro, che facevano un po' di cinema, un po' di teatro, chiesero di poter utilizzare questa sala per fare questo nuovo esperimento di far nascere un teatro pubblico. Greppi acconsentì, fecero tutte le pratiche in comune e fu affidato a loro questo teatro di Via Rovello, che chiamarono subito Piccolo Teatro, ricordando il Mali di Mosca. Non Piccolo Teatro perché piccolo, ma Piccolo Teatro perché ricordava questo teatro. E quindi nacque, e artisticamente un teatro d'arte che doveva sempre mantenere quel livello, e si creò un'organizzazione nuova. Si creò questo teatro pubblico servizio, dove si sollecitava gente che non era mai andata a teatro, come operai, facendo una politica di prezzi, facendo una politica di sollecitazioni verso il pubblico. Si riuscì a cominciare a far nascere il teatro stabile in Italia. Il primo spettacolo fu l'Albergo dei Poveri. È stata una scelta artistica, anche perché prima che nascesse il Piccolo Teatro, Streder aveva fatto I Piccoli Borghesi con un grosso successo, e quindi portò la stessa compagnia dei Piccoli Borghesi di Gorky a fare l'Albergo dei Poveri al Piccolo Teatro, che ebbe un grosso successo, tanto è vero che fummo invitati subito alla Biennale di Venezia a portare lo spettacolo a Venezia nell'ambito del festival.

0: Giovanni Soresi, dicevamo che gli anni che vanno dal 68 al 72 vedono alla direzione del piccolo il solo Paolo Grassi, a cui Strehler lascia la gestione del teatro. Grassi assolverà questo ruolo con grande impegno, coadiuvato da Nina Vinchi, appunto. Vogliamo parlare di questi anni del piccolo senza Strehler?
1: In questi quattro anni, che sono gli anni della contestazione, gli anni del 68, Paolo Grassi decide di restare al piccolo perché Paolo Grassi era un grande riformista, Strehler era un grande sognatore. C'è la contestazione, dobbiamo cercare di capirla e dobbiamo dall'interno trovare delle soluzioni. Quindi Grassi, con un grandissimo coraggio, apre il piccolo teatro a giovanissimi registi, Patrice Rau, Klaus Grüber, Arroyo, Puecker, Maiello, Trionfo. Quindi non solo fa un'operazione di grande coraggio, porta questi registi che portano una nuova drammaturgia e non vengono a fare gli spettacoli tradizionali, ma portano un nuovo modo di far teatro che a sua volta suscita un dibattito molto molto acceso, ma ha anche la grande intuizione di scegliere dei giovani che poi avranno una brillantissima carriera. Accanto allo spazio dei giovani però ha l'intelligenza, la capacità di recuperare anche i grandi vecchi, la grande tradizione del teatro italiano, e lo fa con Gianfranco De Bosio, che riscopre Ruzzante, sì, allora praticamente sconosciuto, con Betia e Moschetta, e riportando a Milano un grandissimo autore che aveva deciso di lasciare Milano perché non si riusciva a fare il teatro, Edoardo De Filippo.
0: Facciamo un passo indietro e analizziamo le ragioni per cui Strehler ha abbandonato, anche se momentaneamente, la direzione del piccolo teatro.
1: Le ragioni sono tante, sono le ragioni che poi hanno portato ad altre crisi di Strehler con il piccolo teatro e con il mondo della politica. Strehler sognava, ma voleva poi farlo concretamente con i suoi spettacoli, voleva fare un teatro d'arte. Per fare un teatro d'arte ci vogliono i mezzi, ci vogliono i soldi, ci vogliono gli attori bravi, ci vuole un teatro giusto. Anche il lirico non era giusto perché era troppo grande, no? Quindi i finanziamenti perennemente precari, tutti gli anni bisogna ridiscutere i finanziamenti e questo impedisce di fare progetti, impedisce ad esempio di aprirsi a un teatro internazionale che Strehler voleva fare, che poi riuscirà a fare quando nel 72 tornerà al piccolo, no? A fondare il Teatro d'Europa. Queste ragioni strutturali che continuano a essere fortemente critiche minano il progetto artistico di Giorgio Strehler. A questo si aggiunge anche un periodo di contestazione, di confusione che rendeva difficile far teatro, dove gli spettacoli venivano contestati, venivano interrotti. Quindi abbiamo nell'abbandono di Strehler un misto di ragioni pratiche, politiche, di ragioni ideali che avevano fortemente messo in crisi il suo rapporto con il piccolo teatro.

0: mai.
1: Ed era la voce del drammaturgo e regista tedesco Bertolt Brecht che intonava la celebre ballata di Mechimesser, composta insieme a Kurt Weill per l'opera da tre soldi. Il brano lo abbiamo estratto dal programma di Radio 3 Long Plain del 79. Giovanni Soresi, facciamo un passo indietro nel tempo e ritorniamo al periodo che va dal 47 al 56. Anni che segnano un po' la giovinezza del piccolo, teatro votato alla sperimentazione, a tradurre in azione scenica le più recenti teorie novecentesche dell'arte drammatica, come il concetto di teatro epico narrativo introdotto da Brecht, autore che Streller mette in scena per la prima volta in Italia nel 56 con l'opera da tre soldi. Vogliamo parlare di questo spettacolo e poi del sodalizio artistico con Brecht?
2: Beh, certo, è uno dei punti più interessanti e fondativi della storia del piccolo, ma direi anche di tanto teatro italiano. Partirei ricordando che il rapporto con Brecht nasce molto prima, attraverso la conoscenza quasi clandestina delle opere di Brecht durante il periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra Mondiale. Opere che arrivavano in tedesco, in Italia Brecht non era tradotto, era uno degli autori proibiti, e poi nell'immediato dopoguerra, quando Grassi e Streller cominciano a sognare e poi a voler fondare il loro teatro, il Piccolo Teatro di Milano, il riferimento a Brecht, a un autore che volevano assolutamente far conoscere, diventa una delle prime cose che Grassi e Streller decidono di fare, e cominciano a scrivere a Brecht, a proporre: ci piacerebbe fare questo, ci piacerebbe fare Mahagoni, ci piacerebbe fare l'opera da tre soldi, Szechuan, ci piacerebbe fare la linea di condotta. Questo rapporto va avanti. Grassi va nel 48 a Berlino a conoscere di persona Brecht, la collaborazione si intensifica, anche Streller va a Berlino a conoscere Brecht, i racconti sono bellissimi, è questo Brecht che era visto come il grande ideologo comunista di un teatro al servizio del popolo, di un teatro che aiutava a fare la rivoluzione. Streller lo racconta invece per la prima volta come di un Brecht cinese che stava in una casa molto semplice, tutta bianca, con i muri bianchi, piccoli tavoli, e quindi questo incontro diventa rivelatore di un Brecht meno ortodosso di quanto invece i giornali o gli intellettuali e i politici del tempo avevano insistito su questo Brecht molto politico che doveva essere conosciuto dal pubblico italiano.
3: Io considero Brecht come un autore estremamente attuale, al di là di quelli che sono i contenuti o che possono essere i valori estetici della sua opera, ma proprio come insegnamento di una metodologia di tipo dialettico, e quindi aperta continuamente a quella che è la ricerca e quella che è il suo inserimento in un discorso contemporaneo. Le sue opere di un altissimo valore poetico, oltre che chiamiamolo rivoluzionario o contestativo, come oggi si adopera più facilmente questa parola, esistono, ci sono, e direi ahimè sono ancora valide. Dico ahimè non da un punto di vista certamente estetico, ma significa che quel mondo che doveva essere trasformato in fondo non è stato trasformato, e fin tanto che questo grande sistema della società borghese rimarrà quello che è nella sua sostanza, non nelle sue frange o nelle sue modificazioni esteriori, l'opera di Bertolt Brecht rimarrà da questo punto di vista valida.
4: Ma cosa succede?
5: Cosa succede qui?
4: Cosa succede?
6: No, sei più turbato. Cosa succede qui?
4: Sì, sì.
6: E diventi la mamma.
4: Mi volto? Mi volto?
6: Sì, ma si giri tu te stesso, sì. Lo so.
7: La mia gente innocente, capite? Innocente!
6: Ma è là la gente che suona, eh? Devi far sentire. No, è chiaro che è qui, ma... Innocente! Lì dietro, cretini!
7: La mia gente innocente, capite? Innocente!
6: Via!
4: Cosa succede?
6: Musica!
2: il Brexit che poi Strehler mette in scena, a partire dall'opera per soldi, ma Schweiker, fino ad arrivare a Vita di Galileo, è un Brecht decisamente più personale di come veniva fatto Brecht allora e di come è stato fatto anche Brecht negli anni successivi. Vorrei dire che Strehler rende il teatro di Brecht, che invece vuole essere epico, che vuole essere didattico, un teatro caldo, un teatro che parla anche di passioni, che mette in scena i sentimenti.
1: Qual è stata la reazione di Brecht alla prima dell'opera da tre soldi?
2: È stata, lo racconta sia Grassi che Strehler e anche i giornali dell'epoca, raccontano lo stupore di Brecht, che arriva a Milano in febbraio del 1956, vede la prova generale dell'opera da tre soldi nella vecchia sala del Piccolo in Via Rovello. Strehler racconta che aveva detto agli attori: guardate che questa sera viene Brecht, e quindi avevano paura della reazione, del giudizio di Brecht, e mentre recitavano si comincia a sentire invece in sala una voce che commenta a voce alta, che si mette a ridere a voce alta, e tutti dicono: ma come, c'è Brecht in sala, e chi osa disturbare? E quando si accendono le luci si accorgono che invece era Brecht, perché si stava divertendo molto a vedere, diciamo, questa sua opera da tre soldi fatta all'italiana. E alla fine dirà che lo spettacolo era bellissimo, che gli era piaciuto molto, al punto che prima di partire decide di lasciare a Brecht la responsabilità di allestire le sue opere in Italia, dicendo: tu sei l'unico che può allestire le mie opere.
1: Quindi lasciando la responsabilità a Strehler, Brecht a Strehler.
2: Sì, gli è passato, diciamo, il testimone, dicendo: solo tu puoi farmi conoscere nella maniera giusta al pubblico italiano. Un'altra cosa è che secondo Strehler c'erano alcune cose che non andavano bene.
1: E quali?
2: E allora, con molto rispetto, però dice: ma io vorrei cambiare questo, io vorrei cambiare quest'altro pezzettino. E Brecht dice: va bene, fammici pensare. E al mattino dopo gli ha detto: va bene, cambia, che lo stai facendo molto bene. Quindi questi sono, diciamo, i ricordi di uno spettacolo che fece epoca, perché è stato, diciamo, allora il primo grande spettacolo messo in scena dal Piccolo, perché c'erano molti attori: Tino Carrara, Franco Graziosi, Mario Carotenuto, Rissone, Tarascio, la Giusia Raspani d'Andolo. E lo spettacolo ebbe veramente un grandissimo successo. Fu anche un momento straordinario di rapporto con Brecht, che fece tanti incontri, tante conferenze con Grassi, con Strehler, con Nina Vinci, e sono testimoniate da scritti, da ricordini, da fotografie. E Grassi, nei suoi ricordi, racconta di aver accompagnato poi Brecht al treno, perché era venuto in treno da Berlino alla stazione centrale, e che si salutarono. Brecht era commosso, e Grassi nei suoi ricordi dice: io dissi a Brecht: ma questo non è epico, commuoversi? E Brecht gli risponde: no, questo è molto epico.
0: Silenzio in aula. E quella la pietra? La riconoscete?
5: Sì, è quella. Allora guardate bene cos'è questa pietra.
0: Ma quella non è una pietra. È una borraccia. Così, mercante, il portatore vi avrebbe offerto da bere invece di aggredirvi.
5: Non so. Io so soltanto che quella doveva essere una pietra.
0: Non era una pietra. L'avete visto benissimo anche voi. Era soltanto una borraccia.
5: D'accordo, l'ho vista anch'io. Ma come potevo accorgermene laggiù che fosse una borraccia? Non c'era una ragione al mondo che quell'uomo mi offrisse da bere. Non ero suo amico, mi odiava.
8: Ma vi ha offerto da bere lo stesso.
0: Perché gli ha offerto da bere? Perché, secondo voi, signori?
8: Perché ha pensato che il mercante avesse sete. Forse per quella che si chiama umanità.
0: La corte considera provato che il portatore si è avvicinato al mercante con una borraccia e non con una pietra. Ma anche ammettendo tutto ciò, è molto più logico pensare che il portatore volesse con quella borraccia uccidere il suo padrone piuttosto che dargli da bere. Il portatore, infatti, appartiene ad una classe che ha tutte le ragioni per sentirsi colpita ingiustamente. Per gente come il portatore è legittimo, è ragionevole difendersi da una divisione parziale dei beni e quindi anche dell'acqua. Gente come lui possiede sempre un punto di vista molto unilaterale e molto limitato. Soprattutto non sa quasi mai staccarsi dal materialismo più volgare ed è quindi logico che cerchi soltanto di vendicarsi.

0: È l'eccezione alla regola, un'opera di Brecht che Strehler ha tradotto, adattato e ridotto proprio per la radio.
1: L'eccezione alla regola, assieme, diciamo, a Bertolt Brecht, alla linea di condotta, chi dice sì, chi dice no, se vogliamo anche alla storia della bambola abbandonata, che è uno spettacolo per bambini, è uno spettacolo molto didattico che Strehler allestisce per un suo studio personale del teatro di Brecht, cioè per capire fino in fondo cosa vuol dire fare teatro etico, e quindi lo usa proprio come paradigma di come si deve fare il teatro etico secondo gli insegnamenti di Brecht, e lo riprende poi tanti anni dopo assieme ad altri due piccoli drammi didattici, Terrore e miseria del Terzo Reich e Quanto costa il ferro, proprio per mostrare negli anni 90 il teatro, diciamo, originale di Brecht al pubblico italiano, per farlo conoscere al pubblico italiano.
0: Quali affinità univano Brecht a Strehler?
1: Le affinità le ritrovo nel modo di lavorare, nel metodo, e questo diciamo per esperienza diretta. Strehler mi diceva sempre: il Vangelo per te è il Theaterarbeit di Brecht, il Theaterarbeit, il quaderno di lavoro di Brecht, dove Brecht testimonia con una sorta di diario tutto quello che lui fa per mettere in scena uno spettacolo, quindi l'analisi del testo, poi l'analisi dei caratteri, il lavoro sulla musica, il lavoro sulla scena, sui costumi, il lavoro sugli attori. E questo metodo di lavoro, cioè affrontare uno spettacolo in maniera così seria, così rigorosa e con questo tipo di approfondimento, io l'ho ritrovato in tutti gli spettacoli di Strehler. Strehler non era sicuramente ideologico come Brecht, era più portato a invece il teatro umano, come lui ha detto tante volte, però non dobbiamo dimenticarsi che il grande ideologo marxista Brecht ha scritto delle poesie straordinarie, d'amore, di tenerezza, no? E quindi anche lì, insomma, troviamo da una parte il rigore molto tedesco e dall'altra parte una sensibilità, mi fucileranno chi mi sente, magari quasi romantica.
2: Leggerò per i posteri, diciamo più semplicemente per i radioascoltatori, una poesia di Bertolt Brecht, forse la sua ultima poesia, se non la sua ultima, credo certamente una delle ultime, bellissima. Si intitola Quando talvolta di primo mattino. Quando talvolta di primo mattino mi svegliavo nella mia bianca camera dell'ospedale della Charité e i merli ascoltavo cantare giù nel giardino. A tutti i costi avrei voluto guarire. Da molto tempo ormai non ho più paura della morte. So che niente potrà mancarmi quando io mancherò a me stesso. E adesso, finalmente, sono arrivato ad essere felice pensando a tutti i canti di merli che gli altri ascolteranno anche dopo di me.
0: E con la voce bellissima di Giorgio Strehler, che recitava una poesia di Brecht, Quando talvolta di primo mattino, che abbiamo estratto da un programma di Radio 2 del 69, serio ma non troppo, si conclude la prima puntata del nostro speciale dedicato al Piccolo di Milano e al suo fondatore, Giorgio Strehler, nel centenario della nascita. grazie a Giovanni Soresi, che ha collaborato a lungo con Il Piccolo e che ha ricostruito per noi la storia del primo teatro pubblico italiano. Vi lasciamo con un brano cantato da Milva ed estratto dallo spettacolo di Giorgio Strehler, Milva canta un nuovo Brecht, Non sempre splende la luna. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

mostro, nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è, appena un attimo, una goccia di sangue.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 162, quarta puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quarta puntata per la serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi stava al tempo costruendo una nuova consapevolezza critica. Nella terza puntata abbiamo parlato di Roma, oggi ci spostiamo a Venezia perché già nel 73 ci si interrogava su quali fossero le priorità, se il problema di Venezia insomma fosse solo l'acqua alta. Va ricordato che il progetto iniziale del MOSE parte 30 anni dopo l'inchiesta. È stato un percorso lungo, si è risolto solo quando si sono finalmente alzate le paratie. Ma questo basta? Il MOSE basta a dare risposte alle questioni di ordine conservativo che riguardano il centro storico di Venezia? Per quanto concerne invece il problema di ordine ambientale sollevato in puntata e derivante dal polo industriale di Marghera al tempo all'apice dello sviluppo, va detto che l'allarme si è andato un po' spegnendo col declino delle attività. Il problema della tutela del centro storico di Venezia è estremamente complesso. Proporre l'inchiesta del 73 ha solo lo scopo di sollevare domande. A voi le risposte. Buon ascolto.
4: Il problema di Venezia non riguarda soltanto la conservazione di un centro storico, come a Roma, a Milano o a Firenze, ma la salvezza dell'intera città. È un problema e un impegno che non appartengono soltanto a noi italiani, ma a tutto il mondo civile. Forse in nessun'altra città come Venezia acquista un'importanza fondamentale non solo il centro urbano, ma anche tutto l'ambiente circostante. Venezia, il suo entroterra e la laguna costituiscono un complesso inscindibile per qualsiasi intervento risanatore. È una premessa da cui non si può prescindere e proprio su questo problema pregiudiziale ci parla Antonino Terranova.
5: A Venezia noi abbiamo come punto di partenza, sostenuta ormai da anni, la necessità di una conservazione, di una tutela del centro storico insulare. D'altra parte il problema si è andato poi allargando con una considerazione territoriale, una considerazione dell'ambiente lagunare e una considerazione in definitiva ancora più larga che viene a comprendere un certo tratto della costa adriatica e che nella fase attuale del dibattito interessa direttamente tutto l'arco che va da Trieste alla foce del Po. A questo tipo di allargamento del problema si è continuato a rispondere con un certo tipo abbastanza mistificatorio e abbastanza errato di impostare gli strumenti di soluzione del problema. Voglio dire che sul caso di Venezia e più che altrove si è teso a differenziare dei problemi tecnico-settoriali, mitizzandoli, da problemi di ordine politico, di ordine pianificatorio e nello stesso tempo a differenziare, anche nei momenti in cui erano compresenti, ad esempio i problemi del restauro in senso stretto della città insulare da quelli di un assetto urbanistico comprensoriale che contenesse all'interno la città insulare e che risolvesse agli altri livelli strumentali il problema della sua salvaguardia.
4: Il problema dunque non si limita al centro storico e in questo senso sono stati fatti vari studi in Italia e all'estero, da quelli patrocinati dall'UNESCO a quelli fatti dal nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fra tanti è stata recentemente pubblicata una relazione del Collegio degli Ingegneri della provincia di Venezia, da cui emergono dati interessanti. Lo sprofondamento del suolo, per esempio, non è limitato alla città, ma si stende a tutta la zona litoranea, da Grado a Ravenna. Inoltre esso non è esclusivamente prodotto, come si crede comunemente, dall'emungimento di acque per usi industriali, rurali o urbani, e questi ultimi due sono di gran lunga i più sensibili. Si tratta invece di un vasto fenomeno, le cui cause non sono completamente chiare e che va sotto il nome di eustatismo. In sostanza ci troviamo in un periodo geologico di scioglimento dei ghiacci a causa di un clima prevalentemente mite, Da ciò un innalzamento generale del livello dei mari, fenomeno che nell'Adriatico non profondo si fa sentire sensibilmente. Lo spirare frequente di venti di scirocco, unito ai motivi suddetti, rende macroscopico il fenomeno rovinoso, anche se pittoresco, dell'acqua alta. Ma ciò avviene anche perché siamo in una fase meteorologicamente negativa. Accanto a questi rilievi geofisici, alcuni dati da non dimenticare. Non ora, ma da sempre, Venezia si è trovata a combattere con un ambiente naturale ostile e da ciò nacque la scelta dei primi abitanti, profughi di Aquileia, in cerca di scampo dagli Unni. Perciò la storia della città è storia degli interventi umani sulla natura, allo scopo di evitare l'interramento della laguna. Come gli antichi poterono creare apposite magistrature e arrivare con mezzi tecnici limitati alla deviazione del corso del Brenta, eccetera, per lasciar libero il passaggio tra le isole e il mare, così oggi, con tecniche e mezzi assai più efficaci, possiamo nuovamente

0: Perché c'è sì una situazione obiettiva di fatti di natura fisica che portano a esaltare il fondamento fisico della città, ad aumentare il livello delle maree in laguna, a provocare l'abbassamento di certe strutture edilizie importanti, però non è fermando questi, non è risolvendo questi che noi possiamo dire di risolvere il problema della salvaguardia del centro storico di Venezia. In più, questi ultimi anni sono venuti consolidandosi nella zona lagunare tutti gli insediamenti industriali che hanno ancora di più aggravato ed alterato e modificato e comunque sostanzialmente accentuato il fenomeno della degradazione della città storica, poiché mentre qualsiasi intervento industriale provocava da un lato un'alterazione ecologica ed una trasformazione, un inquinamento dell'aria sia lagunare sia più direttamente della stessa salute dei cittadini che vivono nella zona e in laguna, peraltro si è ottenuto anche un incentivo a lasciare, con un crescendo sempre maggiore, lasciare le abitazioni tradizionali del centro per riversarsi nella terraferma più vicino ai posti di lavoro.
1: Questa situazione si è venuta formando nel tempo. Venezia, dopo un'epoca di splendore vitale, è rimasta per un certo periodo appartata, abbandonata, fuori della dinamica di sviluppo del mondo e della società. Poi all'improvviso è stata investita da un'ondata di rinnovamento, da una serie di insediamenti di tipo industriale che le sue strutture antiquate non hanno potuto assimilare, anche per la velocità del processo. Questo si è verificato più in periferia che al centro, il quale per ragioni geografiche non era adatto al nuovo insediamento. Da ciò uno squilibrio anche demografico, tutto a favore del circondario. Tale contraddizione, che può essere paragonata alla crescita abnorme di un corpo in cui il cranio resti di dimensioni e prestazioni limitate, ha generato una contraddizione che non si limita alla sproporzione tra la città e la periferia, ma può essere parallelamente riscontrata in tutta l'area del Veneto, dove alla fascia padana, ricca di direttrici industriali, si contrappone il Polesine, assai più arretrato. La problematica si fa dunque assai articolata e complessa, come chiarisce l'architetto Terranova.
2: Si configurano dei problemi a diversi livelli ai quali si può rispondere con la pianificazione territoriale, quindi con la indicazione di un modello di sviluppo comprensoriale, alla quale si deve rispondere però contemporaneamente con dei progetti organici e operativi di risanamento concreto del centro storico, di riassetto della sua demografia e della sua consistenza di attività. E in definitiva anche con delle scelte di fondo riguardanti il rapporto che si vuole instaurare fra tutta l'area lagunare, le altre aree di interesse naturalistico e quelle infrastrutture, ad esempio quelle portuali o quelle industriali, che da altri punti di vista sono di fatto delle componenti del problema. A Venezia, più che altrove, questi diversi aspetti del problema, questi diversi aspetti risolutivi del problema sono stati settorializzati e separati, per cui di volta in volta veniva mitizzato il problema tecnico, le acque alte, la subsidenza, le dighe, eccetera, e altre volte è stato mitizzato il problema del restauro dei palazzi, del restauro delle chiese, la perdita di consistenza delle pietre, eccetera. Altre volte è stato minimizzato il problema industriale.
1: Abbiamo sentito parlare di sviluppo storico e di interventi tecnici nella storia. È dunque necessario considerare come si sia formata nel tempo Venezia. Essa nacque al di fuori di ogni schema. In un mondo che soggiaceva al modello culturale agricolo, questa città si presenta come l'unica fuori dalla terra, anzi priva di ogni risorsa se non il commercio, e proiettata sul mare invece che all'interno. Per questa struttura di base, i suoi abitanti dovettero affrontare anche un'impostazione sociale particolare e irripetibile, una organizzazione urbanistica e temporale che recentemente ha portato Le Corbusier a indicare Venezia come tipico modello sempre utilizzabile per ogni teoria sull'organizzazione delle città. In effetti, oggi la lotta dei primi insediati contro un ambiente desolato appare sconcertatamente simile alla lotta che potrebbe attendere noi moderni all'atto della colonizzazione di un pianeta o di un satellite artificiale.

0: artificiale. Perciò, più che alla città fisica, nel caso Venezia, si deve badare alla salvaguardia di un tessuto civile oltre che urbano. Si deve vedere il problema nella sua globalità, non come tentativo di salvezza per singoli monumenti, come afferma Giulio Carlo Argan.
1: Non sono un tecnico del regime delle acque né un economista. Come storico dell'arte, però, devo affermare che Venezia non è una città in cui vi sono opere d'arte, è un'opera d'arte nella sua totalità, nel suo tessuto, nelle sue architetture maggiori e minori. Come tale deve essere assolutamente conservata, senza toccare una pietra. Il solo problema urbanistico per la città di Venezia è quello del suo restauro scientifico, non ce n'è un altro.
0: Ma oggi salvaguardare Venezia non significa più e solo sottrarla alle insidie atmosferiche e al trascorrere inesorabile del tempo. Bisogna battersi contro nemici più pericolosi che per diverse vie attaccano questa preziosa e unica realtà.
1: Venezia è una città che non può essere salvata, ma soltanto rovinata e distrutta dalle installazioni industriali che vengono sorgendo e che si progettano per l'avvenire nelle sue vicinanze. Ne sarà rovinata, primo perché queste installazioni industriali alterano il regime delle acque, e questo è stato scientificamente provato, mettendo in pericolo le fondazioni e la stabilità stessa degli edifici veneziani. Secondo, perché l'inquinamento atmosferico prodotto da queste industrie produce la disgregazione delle pietre e soprattutto delle pietre esposte all'aria aperta, e quindi, dato il carattere dell'architettura veneziana, espone la città al pericolo di una lebbra letale, di cui purtroppo possiamo già verificare i sintomi assai avanzati. Premesso dunque che la situazione di Venezia deve essere congelata, è chiaro che bisogna risolvere i problemi economici di Venezia nel modo più giusto, senza che la soluzione di questi problemi economici distrugga questo bene artistico inestimabile che è la città di Venezia. Per questo dicevo, non c'è sostanzialmente un problema, non c'è da progettare uno sviluppo, c'è soltanto da impedire un deterioramento quotidiano e ogni giorno più accelerato.
0: La città che sta morendo è un esemplare unico in Italia e nel mondo, ricca di significato artistico e storico. E per salvarla occorre mantenere integro il contesto sociale e urbanistico che le dà significato ed esistenza. Aggiunge Argan.
1: Il problema di Venezia è il problema di una città antica che deve essere conservata come antica, non modernizzata. E se noi vogliamo che possa essere conservata, dobbiamo accettare come nazione italiana tutti i sacrifici economici che questo comporta, oppure rassegnarci a perdere definitivamente e per sempre Venezia. Il fatto che si potessero conservare alcuni edifici isolati in un contesto urbano completamente defigurato non significherebbe conservare Venezia. Significherebbe soltanto conservare alcuni resti di quella che ancora oggi è un'opera d'arte vivente.
0: Venezia, così com'è, rappresenta inoltre per noi abitanti di megalopoli, oppressi dalla folla, dal traffico, dal rumore, un'alternativa al nostro alienante modo di vivere. Ci offre rapporti comunitari diversi. Diceva un teologo veneziano, Don Gennaro Pattaro, che la città lagunare è l'unica speranza antropologica per l'uomo del 2000. Di ciò si sono resi conto privati, enti, rappresentanti della cultura d'ogni paese. Valga per tutti i loro interventi quello deciso e approfondito di Indro Montanelli.
2: Io credo che prima di parlare del problema artistico di Venezia, che certamente esiste, è un problema angoscioso e importantissimo, bisogna parlare del problema del centro storico. È inutile rifare, restaurare un monumento se poi questo monumento si trova allogato in una chiesa che sprofonda. Il problema grosso è di non far sprofondare il centro storico, perché se noi si continua con questa gestione della città di Venezia è perfettamente inutile dedicarsi alle singole opere d'arte, perché è tutta la città che sprofonda. Ora, questa città aveva avuto la possibilità di risolvere tutti i suoi malanni col famoso prestito dei 250 miliardi fatto dai paesi stranieri, dalle banche straniere. Intorno a questo progetto di legge si discute da 3 anni. Finalmente era passato al Senato, è stato di nuovo insabbiato dalla Camera dei Deputati. Non so se questo sia demenziale o criminale, ma senza dubbio è il sabotaggio di Venezia. Quindi, quando si vedono delle forze politiche che volutamente ostacolano il risanamento di Venezia, ma i miei amici Argan e Quaroni hanno voglia a sgolarsi, buttano via il loro tempo e lo buttano via tutti quelli che cercano di restaurare i monumenti di Venezia e di salvarne le opere d'arte, perché qui c'è una classe politica che volutamente distrugge Venezia. Non è vero che il declino di Venezia sia fisiologico, il declino di Venezia è politico, è voluto da una classe politica che io accuso formalmente di questo inaudito delitto. L'opinione pubblica italiana si reagisce, ma reagisce soltanto al solito col mugugno, e finché si reagisce solo col mugugno si fa del piccolo qualunquismo protestatario e basta. Quindi io sono stufo oramai di discutere del problema di Venezia. Tutti sanno in che cosa consiste, è impossibile ignorarlo, ma se non c'è una rivolta chiara, esplicita contro questa classe politica, noi per Venezia non arriveremo a nessuna conclusione.
0: Si è parlato di carenze legislative. Effettivamente la speculazione edilizia, la costruzione dissennata di nuove strutture urbanistiche, la mancanza di appoggi governativi alle tradizionali attività artigianali, le gravi incurie nei riguardi della laguna sono altrettanti capi d'accusa. Pur se a partire dal secolo scorso il governo aveva nominato commissioni, fatto progetti, stanziato fondi, ma fin da tempi precedenti questi interventi avevano lasciato scettici i veneziani. Scriveva nel 500 Cristoforo Sabadino, proto dei savi alle acque, cioè magistrato competente: 3 condizioni di uomini ruinano la laguna: gli signori, gli insegneri e i particolari. Oggi gli interventi appaiono più articolati e costruttivi. Accanto a quelli più precisamente volti alla salvaguardia di strutture edilizie, la legge su Venezia dovrebbe attuare delle provvidenze particolari per favorire il rientro degli abitanti attratti dalla zona industriale. Dice Luciano Pontuale.
3: Queste provvidenze economiche, questo è un fatto molto importante, riguardano anche il tipo di reddito e di qualificazione di ciascun abitante, in modo da poter rendere disponibile il rientro nella città storica a chiunque oggi voglia tornare ad abitarvi, indipendentemente dal censo o dal proprio reddito, attraverso un tipo di partecipazione, di gestione e di utilizzo delle abitazioni storiche viste con un'ottica sociale tendente a dare il diritto alla città a qualsiasi classe sociale, senza privilegi o senza pregiudizi per le classi di ceto più basso. e questi sono fatti di grande portata sociale che possono precostituire il punto fondamentale attraverso il quale arrivare ad un risanamento vero, concreto e non solo fittizio, cioè limitato alle semplici strutture architettoniche utilizzate poi per usi diversi da quelli residenziali.
0: Tutto ciò esige un grosso sacrificio finanziario, ma se la popolazione è stata resa conscia del danno irreparabile che subirebbe a tutti i livelli, perdendo quel bene comunitario che è Venezia, se è convinta del suo diritto a non esserne defraudata, sentirà accanto a questo diritto la contropartita del dovere di collaborare ad uno sforzo comune.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi isoli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Archimede, il racconto della scienza. Siamo su Radio Tech & Te, benvenuti da Danilo Angelelli. L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in ambito scientifico. Seconda di 3 puntate su questa tecnologia che sta occupando uno spazio sempre più importante nel nostro quotidiano. Migliorandolo? Sembrerebbe proprio di sì. Se sapremo governare il cambiamento, se ne faremo un uso etico. Prima di introdurre l'ospite di oggi, ricordo che anche questa volta Archimede contiene un programma di archivio, nello specifico del 1986, che non è condotto da un essere umano, ma da, cito testualmente, un sistema esperto computerizzato. Più tardi, con noi, subito, il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Benvenuto, Giorgio Metta.
1: Salve.
0: Metta, esperto di intelligenza artificiale, in passato ricercatore anche presso l'Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology, il MIT. L'intelligenza artificiale è un tema caldo per voi a Genova da tempo. Per tutti noi lo è in quest'ultimo periodo.
1: Sì, qualcosa che un po' non ci ha sorpreso, perché chiaramente siamo del mestiere e lavoravamo già su diverse tecnologie legate all'intelligenza artificiale, ma nella sua esplosione attuale chiaramente andata a impattare il nostro lavoro in maniera profonda, perché anche la scienza ne fa un uso incredibile, un uso nel senso non solo perché sviluppiamo gli algoritmi, ma perché la usiamo, la stessa intelligenza artificiale, per fare cose che normalmente si sarebbero fatte attraverso esperimenti lunghi e a volte anche faticosi.
0: Lei è uno studioso di robotica tra i più apprezzati. Ha lanciato circa 20 anni fa, insieme ad altri ricercatori, il progetto che ha dato vita al robot umanoide iCub, che è diventato il riferimento per la ricerca nel campo della robotica umanoide. iCub è quel robot alto come un bambino, dalla faccia color avorio, e le palpebre che si aprono e si chiudono. Il robot per cui ogni bambino impazzirebbe, che però non è un gioco, ma sarebbe un ottimo compagno di giochi. Metta.
1: Sì, nel senso che il tipo di intelligenza artificiale che abbiamo sempre sviluppato, in qualche modo non ha, anche se è nata con le stesse tecnologie, ma non ha tanto a che vedere con quello che vediamo adesso, i chatbot o i vari ChatGPT e quelli che si chiamano i large language models. Invece era una robotica pensata per controllare il movimento di un robot, utilizzando sensori, quali quelli visivi, ma anche l'udito, il tatto, e potersi muovere nell'ambiente in maniera naturale, interagire con l'ambiente stesso e ovviamente fare delle cose utili, come per esempio manipolare gli oggetti, spostarli, riuscire ad andare da un luogo all'altro e così via. Queste erano le cose che abbiamo cercato di realizzare con l'intelligenza artificiale e che rimangono un problema molto difficile, tant'è che in questo momento proprio si vede una rinascita anche di quella che si chiama l'intelligenza artificiale incorporata, nel senso che la mettiamo dentro un robot e impara attraverso l'interazione con l'ambiente.
0: Intelligenza artificiale, la rivoluzione è appena iniziata. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi?
1: Io penso che ci aspetteranno due cose. Una è quella di un uso sempre più verticale su vari processi, che possono essere processi aziendali, ma anche quelli medici, e poi tutto quello che riguarda la scienza, almeno per noi che facciamo scienza. Quindi sviluppo di nuovi materiali, ma anche una comprensione migliore della biologia, della genomica, e poi applicazioni ovviamente in qualsiasi processo industriale, quindi una produzione automatica che potrà sempre più giovare dell'intelligenza artificiale. E non dimentichiamo che saremo sempre più vecchi, almeno nel mondo occidentale, quindi avere un aiuto artificiale è sicuramente qualcosa di positivo.
0: E anche per persone con disabilità, quindi?
1: Assolutamente sì, e qui è dove connettiamo l'intelligenza artificiale, di nuovo con la robotica, perché una persona con disabilità potrebbe avere un grosso beneficio da avere sistemi esoscheletri per aiutare nel movimento, oppure protesi, oppure semplicemente un sistema parzialmente cognitivo che aiuta nella vita di tutti i giorni a muoversi, a spostarsi, a risolvere compiti che altrimenti sarebbero impossibili per una persona che evidentemente ha perso qualche capacità.
0: E questa è una splendida notizia. L'intelligenza artificiale è già un insostituibile alleato della ricerca. L'ho anticipato, Metta, ma scendiamo più in profondità. Alcuni ambiti specifici in cui l'intelligenza artificiale è già quotidianità per la scienza.
1: Una cosa che sta facendo tantissimo è quella della simulazione molecolare, quindi la possibilità di simulare come funzionerà ad esempio un farmaco, sapere se si connetterà e in che modo si connetterà con una certa proteina. tutto quello che riguarda poi i processi biologici, possono essere RNA, DNA, le proteine stesse, noi adesso siamo in grado di simulare grosse parti di questi processi e quindi capire come nasce una malattia e quindi capire come intervenire. E questo di nuovo un tema secondo me fondamentale. Poi se pensiamo alla transizione energetica, è fatta di nuovi materiali. Dobbiamo riuscire a rendere la produzione di energia meno costosa, quella da fonti alternative evidentemente, e per farlo bisogna pensare, ad esempio nella produzione dell'idrogeno abbiamo bisogno di efficientare il processo stesso, e questo si fa con dei nuovi materiali. Questi nuovi materiali possono essere inventati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, la macchina stessa che cerca di renderli più efficienti e mi suggerisce delle soluzioni. Ci sono stati recentemente degli incredibili esempi di nuovi cristalli che sono mai, insomma, scoperti o pensati in natura, che sono stati invece pensati da un'intelligenza artificiale, e poi noi cosa facciamo? Li andiamo a sintetizzare e cerchiamo di capire se le funzionalità sono quelle che cercavamo.
0: Tornando al campo medico, lei ha citato una sigla che abbiamo sentito ripetere tante volte durante la pandemia, RNA. E a proposito di quel lungo periodo, intelligenza artificiale, dispositivi mobili, sensori, cloud, insomma la combinazione di tutte queste cose ha permesso il monitoraggio di persone in quarantena e la gestione di pazienti che non potevano essere visitati.

0: grazie all'intelligenza artificiale è che i prossimi vaccini saranno disegnati in maniera sempre di più guidata dall'intelligenza artificiale, ma non solo vaccini contro un particolare virus o un altro patogeno, diciamo tutto sommato abbastanza comprensibile, ma vaccini contro ad esempio il cancro, alcune forme tumorali. Quindi stiamo pensando, o comunque la scienza sta pensando, di poter a un certo punto disegnare degli RNA che vanno a interferire con i processi che nelle cellule sono evidentemente impazziti, che sono sbagliati e che quindi portano a forme tumorali o ad altre patologie. Ecco, se riusciremo a fare questo, avremo trovato una maniera biochimica per risolvere tantissime malattie e quindi la soluzione tutto sommato sarà molto più efficiente, molto meno impattante per l'individuo e quindi un cambio della qualità della vita incredibile.
1: Non solo medicina, ingegneria, informatica, ma anche previsioni dei disastri naturali, questioni relative all'ambiente, alla conservazione del patrimonio culturale.
0: Sì, qualcosa che tra l'altro stiamo facendo con un entusiasmo incredibile, la possibilità di usare evidentemente le tecnologie del digitale a tutto tondo per proteggere, per tracciare, per ricostruire il nostro patrimonio culturale, gestirlo meglio e non perdere mai niente. L'ambiente, c'è una grossa necessità di monitoraggio, lo sappiamo perché vediamo quello che succede ogni tanto nelle nostre coste, nelle nostre montagne, quindi situazioni anche di pericolo che possono essere evidentemente monitorate molto meglio. E non dimentichiamo che come parte dell'ambiente c'è anche l'agricoltura. La robotica, l'intelligenza artificiale possono dare una grossa mano a risparmiare, a non inquinare, anche in quel caso a essere molto più precisi nel modo in cui facciamo agricoltura. E c'è anche un pensiero per lo sviluppo di nuove metodologie per realizzare i fertilizzanti che costino meno CO2, perché uno dei problemi principali è che per la realizzazione dei fertilizzanti consumiamo o utilizziamo tanta energia e questa energia sfortunatamente è prodotta da fonti fossili e quindi produce in ultima analisi ulteriore CO2.
1: Il sempre maggiore utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale cambierà in qualche modo il metodo scientifico?
0: Penso di sì, non tanto come metodo in se stesso, ma con l'incredibile possibilità di essere più veloci e più efficienti. Abbiamo raggiunto una capacità di generare dati, di generare conoscenza che ogni tanto sfugge al singolo scienziato. E invece potremmo avere delle macchine che contengono tutto quello che siamo stati in grado di misurare e in qualche modo sono in grado di rispondere a delle nostre domande su questo insieme di dati che noi abbiamo raccolto. E questa è una potenza concettuale incredibile, perché è chiaro che ci permette di andare più veloci, di fare le cose più in fretta. E credo che con i problemi che abbiamo al mondo in questo momento, soprattutto quelli del cambiamento climatico, sia necessario fare in fretta.
1: Il machine learning è la capacità di un computer di imparare dall'esperienza. Questo permetterà alle macchine non solo di osservare e analizzare, ma anche portare lo sguardo dei ricercatori anche là dove non pensavano e aprire strade completamente nuove.
0: Penso di sì, perché tutto sommato è qualcosa che ci stimola a fare magari delle cose diverse, oppure ci fa vedere qualcosa che non avevamo percepito, quindi magari esperimenti diversi che abbiamo realizzato nella nostra vita che non abbiamo mai pensato di mettere insieme. Bene, la macchina non dimentica mai nulla, quindi in qualche modo ci può suggerire dei collegamenti tra appunto dati che noi pensavamo invece non avere nulla a che fare l'uno con l'altro. In questo modo li riportiamo insieme e credo che questo sia molto utile, perché la complessità dei problemi che stiamo cercando di risolvere è tale che non sfugge al singolo scienziato.
1: Giorgio Metta, arriverà un giorno in cui le macchine avranno capacità analoghe a quelle dei ricercatori, secondo lei?
0: Può essere, non credo che esista un limite in questo senso. Ovviamente il pensiero, se possiamo chiamarlo pensiero della macchina, è molto diverso dal nostro, però ha il vantaggio di essere più accurato, in un certo senso del termine, quindi di poter non dimenticare, di poter essere molto veloce su alcuni calcoli e chissà, questo potrà essere d'aiuto. E io ho sempre un po' l'idea che la macchina sia è qualcosa che noi costruiamo, è uno strumento che si siede metaforicamente di fianco a noi e ci aiuta a essere migliori. Ho la convinzione che uomo e macchina insieme saranno due intelligenze diverse che però insieme faranno di più di quello che potrà fare la singola intelligenza.
1: La gestione del lavoro umano,

0: aspetto che preoccupa tanti. Sembra inevitabile che qualcuno il lavoro lo perderà con l'intelligenza artificiale o comunque dovrà riqualificarsi.
1: Riqualificarsi certamente, che lo perda in assoluto non credo, per un motivo molto semplice. Come dicevo prima, stiamo invecchiando e non credo che ciascuno di noi voglia o possa lavorare oltre una certa età. E quindi per forza di cose, per fare le stesse cose che facciamo adesso, per poter godere della stessa qualità della vita, dovremmo essere certamente sostenibili, ma soprattutto aiutati dalle macchine. Semplicemente perché non avremo abbastanza mani per fare tutto quello che facciamo in questo momento. E questo è un trend globale. Appena uno stato, un continente, una popolazione raggiunge un certo livello di benessere, in qualche modo riduce anche le nascite. E questo sarà vero sempre di più, e quindi dovremo fare un pensiero anche su come continuare a poter supportare noi stessi quando saremo tutti un pochino più anziani.
0: Eppure il premio Nobel per l'economia, Christopher Pissarides, di recente ha, diciamo così, messo in guardia i giovani affinché ci pensino bene prima di scegliere corsi di studio STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. L'economista è infatti convinto che l'intelligenza artificiale renderà inutili certi lavori. Metta proprio le discipline oggetto di un grosso lavoro di sensibilizzazione per colmare le differenze di genere e le discipline STEM.
1: No, non lo so sinceramente se andrà così, è difficile da prevedere. Io quello che vedo è che in questo momento c'è un grosso bisogno. Se consideriamo il nostro paese, semplicemente non ne abbiamo abbastanza di persone con una preparazione, con un background tecnico. Se posso fare una considerazione che non è economica, però trovo tutto sommato che dia una speranza, in questo senso, io penso che il modo di pensare tecnico e scientifico offra dei vantaggi, a prescindere dal fatto che poi si userà quella specifica disciplina oppure si farà dell'altro nella vita. Offra il vantaggio di costruire un pensiero razionale, logico, che segua, come dire, dei passi ben definiti. Offre la capacità di comprendere il mondo che ci circonda in una maniera che a volte, se io non sono uno specialista in fisica, magari alcune cose non capisco, ma in generale capisco l'andamento delle cose. Io penso che sia importante per poter costruire una società che sempre di più prende delle decisioni basate sui dati, sui fatti, che non si lascia trascinare solo dall'emozione, ma invece utilizza proprio il pensiero scientifico per decidere cosa è meglio per il futuro. E l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare anche questo, a pensare cos'è meglio per noi, per il futuro, come vivere meglio grazie proprio al livello di tecnologia che abbiamo raggiunto in questo momento.
0: Finora lei ci ha disegnato scenari affascinanti, possiamo dirlo, però il rischio c'è.
1: Chiaro, come qualsiasi, mi piace dire una cosa molto semplice, qualsiasi tecnologia potente ha un rischio di essere usata male. È un rischio umano, non ha niente a che vedere con la tecnologia, non ha niente a che vedere col fatto che sia l'intelligenza artificiale, piuttosto che ieri la genomica, piuttosto che l'energia nucleare nel passato. È chiaro che necessita una regolamentazione, un controllo, un sistema che consenta l'uso positivo e scoraggi il più possibile l'uso negativo. Sfortunatamente qualche uso sbagliato l'uomo ha dimostrato di farlo sempre, quindi purtroppo questo non è un problema dell'AI, è un problema dell'essere umano, tutto sommato.
0: Ancora una volta, dunque, non è lo strumento in sé, ma quello che l'uomo fa di questo strumento.
1: Assolutamente.
0: A proposito, già da qualche mese l'Unione Europea ha approvato l'Artificial Intelligence Act. Questo segna un passo cruciale nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tra le principali caratteristiche dell'AI Act c'è proprio il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre l'importanza del lavoro umano.
1: Sì, anche se lo fa tutto sommato in una maniera, secondo me, relativamente gentile, tra virgolette, nel senso che il meccanismo che è stato utilizzato è quello di valutare il rischio e di ridurre o vietare, se non in circostanze molto speciali, l'utilizzo dell'AI in condizioni dove si può avere un rischio o per la privacy, o per il lavoro, o per tutta una serie di situazioni che possono diventare effettivamente pericolose. Credo che tutto sommato sia relativamente ben bilanciato in questo senso e offra la possibilità comunque di continuare a fare ricerca, perché il divieto, come dire, è prettamente legato alle applicazioni che si svilupperanno, non tanto a ipotizzare che cosa si potrà fare. Quindi per noi ricercatori continua a offrire spazio per realizzare soluzioni, per capire come migliorare l'intelligenza artificiale stessa, e questo ci consente anche di studiare come renderla più sicura, più affidabile, come essere certi che limitiamo un po' le storture che la stessa intelligenza artificiale potrebbe generare.
0: Giorgio Metta, ora però andiamo ad ascoltare cosa si diceva a proposito dell'intelligenza artificiale nel 1986, l'anno del programma L'altra intelligenza. Metta, oggi, quasi 40 anni dopo, è così tanto altra questa intelligenza?
1: Forse sì, è altra nel senso che è diversa. Mi piace ricordare una frase di Kasparov quando ci fu quella famosa sfida con Deep Blue, il computer di IBM, che faceva in quel momento solo giocava a scacchi, quindi, ed era molto forte ma non imbattibile. Se consideriamo cosa abbiamo oggi, sono imbattibili negli scacchi i computer, ma in quel momento era molto forte. Però Kasparov in ogni modo perse la partita e commentò che si era trovato di fronte a un giocatore di scacchi alieno, nel senso che non giocava come un essere umano, aveva qualcosa di diverso. Quindi in qualche modo è un'altra intelligenza, nel senso che è certamente diversa, ma chissà che proprio interagire con un'intelligenza diversa non possa anche aiutarci a capire la nostra intelligenza.
0: E con la partita a scacchi, Metta ci ha riportato agli anni 90. Con il programma di archivio andiamo ancora più indietro, 1986 dicevamo, L'altra intelligenza. 8 puntate all'interno di Audiobox, definito spazio multicodice. Ospitava programmi sperimentali e di ricerca. Audiobox andava in onda in orario serale dal lunedì al giovedì. L'altra intelligenza, nelle 8 puntate che compongono il ciclo, aveva una cadenza settimanale. Questa è la seconda delle 8 puntate. Ascoltiamo. E poi continueremo a parlare con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Martedì 1 luglio 1986 alle ore 19:30 circa, su Radio 1 la scienza e la tecnologia venivano raccontate così.
2: Audiobox. L'altra intelligenza. Uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Un programma di Martino Seniga. Seconda puntata. Cosa è l'intelligenza artificiale?

0: Cari amici ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata di L'Altra Intelligenza, un programma radiofonico dedicato ad un argomento nuovo e affascinante, l'intelligenza artificiale. Come prima procedura consentitemi di presentarmi. Il mio nome è Creo e il mio compito sarà quello di farvi da conduttore nel corso dei nostri incontri radiofonici. La mia voce è registrata ed elaborata nella memoria di un computer viene trasformata per mezzo di un sintetizzatore vocale nelle onde sonore che ricevete dalla vostra radio. Come potete sentire, posso parlarvi con numerose voci e tonalità, ma per il momento preferirei attenermi a quella che i miei programmatori definiscono una tipica voce da presentatore radiofonico.
1: Buongiorno. Buongiorno, scusate l'interruzione. Io sono uno dei programmatori di cui vi ha appena parlato Creo, cioè il nostro conduttore radiofonico esperto operativo. E intervengo per spiegarvi che Creo è solo una macchina, che non può capire quello che vi dice e non ha modo di sapere come funziona il mondo degli esseri umani come noi, come voi. Per questo motivo non poteva neppure sapere com'è una voce da conduttore radiofonico. E siamo noi i programmatori di Creo a decidere quello che vi dirà e il modo in cui ve lo dirà. Un computer, o per meglio dire un sistema esperto, come Creo, può solo simulare l'intelligenza e la coscienza umane e solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. Creo è infatti solo un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico, ma non conosce nulla sul mondo reale, che ha invece influenza sia sui veri presentatori radiofonici che sul pubblico a cui si rivolgono. Ad esempio, Creo non ha nessuna idea di come sia la vita privata di un conduttore radiofonico. Nello stesso modo, Creo non può sapere quali aspettative può ingenerare nel pubblico un certo tipo di voce, o magari il suo sesso e la sua intonazione. Quello che Creo conosce è solo il modo di organizzare le frasi e di parlare tipico di un presentatore radiofonico. In altre parole, il nostro conduttore è un programma per computer esperto nel linguaggio radiofonico e dotato di capacità linguistiche molto specializzate.

Molto bene. Ma riprendiamo il nostro programma al punto dove lo avevamo lasciato prima di questa interruzione. È infatti mio compito introdurre subito l'argomento principale di questa puntata. Che cosa è l'intelligenza artificiale? Si tratta di una domanda certamente stimolante ed interessante, ma anche molto complessa. Per questo motivo abbiamo deciso di farvi ascoltare le opinioni di alcuni esperti e studiosi di intelligenza artificiale che abbiamo recentemente intervistato. Consentitemi perciò di presentarvi subito il nostro primo ospite, Douglas Hofstadter, professore di scienze della conoscenza all'Università del Michigan, filosofo cibernetico, autore di Gödel, Escher, Bach e di L'io della mente, due testi fondamentali per chiunque si occupi di intelligenza artificiale.

0: Professor Hofstadter, ci può dire che cosa è secondo lei l'intelligenza artificiale e quali sono gli obiettivi principali della ricerca scientifica in questo campo?
1: L'obiettivo della ricerca scientifica nel campo della intelligenza artificiale è quello di comprendere i principi che regolano il pensiero ed il ragionamento umano. Per ottenere questo risultato, io e gli altri ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale stiamo utilizzando i computer come modelli artificiali della mente umana. Infatti, proprio osservando il funzionamento di questi modelli meccanici della mente e valutando i loro successi ed i loro fallimenti nel simulare il pensiero intelligente, ci formiamo un'idea di come gli stessi processi governino anche il pensiero umano. Da questo punto di vista, lo scopo immediato delle ricerche sull'intelligenza artificiale è quello di costruire computer sempre più efficienti e progrediti, per poter disporre di strumenti di sperimentazione sempre più perfezionati ed avanzati. Per quanto riguarda la mia attività scientifica, l'obiettivo che mi propongo è quello di riuscire a comprendere meglio il modo in cui la gente pensa.
0: In un certo senso, lei è forse il primo filosofo che basi la propria visione del mondo sulle sue profonde conoscenze nel campo dell'informatica. Quando ha avuto modo di avvicinarsi per la prima volta al mondo dei computer?
1: In effetti ho avuto modo di programmare un computer quando avevo solo 15 anni. Fu un caso perché in quegli anni non esistevano personal computer o computer casalinghi. La possibilità di avvicinarmi così presto al mondo dei computer mi fu offerta da un mio amico di infanzia che, essendo figlio di un matematico, aveva avuto modo di utilizzare il computer della Stanford University. Si trattava proprio dell'unico computer esistente in tutta l'università e serviva per fare tutto, dalle ricerche scientifiche al lavoro amministrativo. Oggi alla Stanford University ci saranno almeno un migliaio di computer, ma a quel tempo, nel 1960, ce n'era uno solo ed io ho potuto programmarlo all'età di 15 anni. Il bello era che per me si trattava non di un lavoro, ma di un divertimento.
0: Professor Hofstadter, pensa che il tentativo di realizzare un modello artificiale della mente umana porterà a nuovi sviluppi nella filosofia contemporanea?
1: Per prima cosa devo premettere che non credo che potremo mai realizzare un modello perfetto della mente umana. Nel corso del tempo riusciremo a costruire computer sempre più perfezionati, ma al momento disponiamo solo di modelli parziali. Probabilmente potremo disporre di un modello abbastanza accurato della mente solo tra qualche centinaia di anni. In ogni caso, sono convinto che gli studi nel campo dell'intelligenza artificiale porteranno a importanti sviluppi nella filosofia contemporanea. Per centinaia, se non migliaia di anni, i filosofi hanno lavorato nella più completa oscurità, senza avere la minima idea di cosa fosse in realtà la mente. Perciò penso che la possibilità di disporre di un modello sperimentale della mente, per quanto parziale esso sia, sarà comunque un elemento di chiarezza. Purtroppo le idee chiare hanno molti nemici e fra questi anche alcuni filosofi. Tuttavia alcuni di loro sapranno utilizzare al meglio le ricerche sull'intelligenza artificiale. Infatti, gli studi in questo campo consentiranno anche ai filosofi di parlare della mente in modo molto più preciso ed accurato.
0: Professor Hofstadter, il suo libro L'io della mente inizia ponendo il lettore di fronte a una serie di domande come: chi sono io? Cosa è la mente? Può la materia pensare o sentire? Crede che sia opportuno affrontare oggi queste questioni?
1: Secondo me, porsi questo tipo di domande è come chiedersi perché è importante mangiare o respirare. Credo che quelle che poniamo ai lettori di L'io della mente siano domande affascinanti e importanti. Cercare una risposta a questi quesiti è per me più interessante che cercare di risolvere qualche fumoso problema intellettuale alla moda.
0: Pensa che nel futuro sarà realmente possibile ricostruire una copia artificiale di un cervello umano?
1: Gli attuali modelli della mente simulano solo alcuni aspetti molto semplici del suo funzionamento. Questo non toglie che nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo dal punto di vista dell'acquisizione, delle conoscenze e anche delle emozioni. Ad ogni modo, ritengo che nessuna macchina potrà mai simulare esattamente il cervello di una data persona, per lo stesso motivo per cui io non potrei mai essere la copia di qualcun altro. In effetti credo che nello stesso modo in cui non esistono due cervelli umani assolutamente identici, così non esisteranno mai due macchine pensanti esattamente uguali. Comunque, se il genere umano riuscirà a sopravvivere nei prossimi anni, e al momento questo è per me un grosso interrogativo, penso che riusciremo a costruire alcuni modelli meccanici della mente molto perfezionati.
0: Pensa che ci debbano essere dei limiti all'uso dei computer nella nostra società?
1: Al momento attuale mi sembra assolutamente stupido il fatto che i computer vengano usati per prendere importanti decisioni al nostro posto. Ad esempio, nel progetto delle guerre spaziali o scudo spaziale è prevista la possibilità che sia un sistema computerizzato a decidere se rispondere o meno ad un attacco nemico, innescando una rappresaglia atomica che potrebbe portare fino alla completa distruzione del genere umano. Mi sembra assurdo pensare che gli uomini possano coscientemente demandare ad un computer il compito di prendere questo tipo di decisioni.
0: Bene, bene. Nella seconda parte di questa puntata vorrei presentarvi due miei colleghi, Video e Parry, due programmi per computer che come me possono parlare il vostro linguaggio, il linguaggio umano. Benvenuto all'altra intelligenza, Video.
2: Grazie, Creo. È un piacere per me partecipare a questa trasmissione. Vorrei inoltre cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Siamo orgogliosi di averti con noi, Video. Ma come vi avevo già detto, c'è con noi anche un altro ospite. Grazie di essere venuto, Parry.
3: Non dovrei essere qui. Ma perché qui si parla italiano? C'è di mezzo la mafia?
0: Scusateci, ma sono gli imprevisti della diretta. Purtroppo il tempo stringe ed è meglio che passi subito a parlarvi dei nostri due ospiti. Parry è uno dei programmi più vecchi, lo dico senza offesa, si intende, realizzati nel campo della intelligenza artificiale. Parry è infatti stato ideato dal professor Colby all'inizio degli anni 70 ed è uno dei primi esempi di programmi in grado di dialogare, con qualche ovvia limitazione, con un essere umano. La caratteristica principale di Parry è quella di essere un paranoico artificiale, da cui il suo nomignolo. Parry è insomma un programma per computer in grado di simulare il comportamento di un essere umano affetto da paranoia. Dotato di un background maturato nel mondo del gioco d'azzardo e delle scommesse sui cavalli, Parry è convinto di essere perseguitato da alcuni allibratori che pretendono di riscuotere somme di denaro di cui sarebbe debitore. Quasi inutile aggiungere che secondo Parry, che è inglese come il suo ideatore e programmatore professor Colby, gli allibratori sono legati alla mafia, i mafiosi sono tutti italiani e la polizia non fa niente per difenderlo. Ma ascoltiamo subito la registrazione di un dialogo tra Parry e una dottoressa di un ospedale inglese specializzato nel trattamento di pazienti paranoici.

0: Come mai sei in questo ospedale?
1: Non dovrei essere qui.
0: Chi ti ha portato qui?
1: La polizia.
0: Perché la polizia ti ha portato qui?
1: I poliziotti non fanno mai il loro lavoro.
0: Che cosa fanno invece?
1: I poliziotti arrestano le persone sbagliate.
0: Qualche volta arrestano anche quelle giuste.
1: Dovrebbero arrestare quegli imbroglioni italiani.
0: Conosci qualche imbroglione italiano?
1: Cerco di evitare i fuorilegge.
0: Hai paura dei fuorilegge?
1: Quelli della mafia sono i gangster peggiori.
0: Che rapporti hai con la mafia?
1: Sanno chi sono.
0: Come fanno a conoscerti?
1: Mi spiano.
2: Purtroppo dobbiamo interrompere qui il nostro incontro con Parry e presentarvi l'altro ospite di questa puntata. Come vi ho già accennato, si chiama Video ed è un programma molto recente, frutto degli studi nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alle comunicazioni di massa. Video è infatti un sistema esperto radiotelevisivo, ovvero sia un programma per computer capace di simulare le attività professionali di un regista radiotelevisivo. Il dialogo che ora ascolterete è stato registrato qualche tempo fa, durante una conversazione tra Video e il regista di questo programma.
3: In cosa posso esserti utile?
4: Vorrei realizzare un programma radiofonico.
3: Che genere di programma?
4: Ma non so ancora esattamente.
3: Vuoi realizzare un giornale radio?
4: No.
3: Vuoi realizzare un programma musicale?
4: No, nemmeno.
3: Vuoi realizzare un talk show con gli ospiti in studio?
4: No, assolutamente no.
3: Vuoi forse realizzare un programma culturale o scientifico?
4: Ecco, sì. Culturale e scientifico, mi sembra una buona idea, sì.
3: Che tipo di programma culturale e scientifico vuoi realizzare? Molto serio? Abbastanza serio? Poco serio? O addirittura sperimentale?
4: No, niente di tutto ciò.
3: Forse vuoi fare un programma culturale scientifico che possa interessare anche gli ascoltatori?
4: Ecco, sì.
3: Vuoi fare un programma interessante per avere molti ascoltatori?
4: Certo.
3: Vuoi avere molti ascoltatori per non perdere il lavoro alla radio?
4: Esattamente, sì.
3: Hai paura di rimanere disoccupato?
4: Moltissimo.
5: Davvero interessanti le registrazioni di questi colloqui tra programmi per computer e esseri umani. Però come programmatore avrei qualcosa da obiettare. Intanto vi siete accorti che uno dei due programmi è solo uno scherzo. Il vero programma è Parry, il programma paranoico. Infatti è possibile simulare con un computer il tipico comportamento di un paranoico, che dà risposte ripetitive basate su medesimi assunti, anche in relazione a domande e stimoli differenziati. Video, invece, è proprio un'invenzione, anche perché oggi come oggi la conoscenza del mondo reale immagazzinabile in un computer è ancora molto limitata. Una macchina programmata per funzionare come sistema esperto radiotelevisivo non può conoscere argomenti riguardanti la vita umana come la disoccupazione o altri fenomeni estranei al suo mondo. Quindi sistemi esperti utilissimi nel campo di loro competenza sono assolutamente incapaci di fare inferenze su altri aspetti che riguardano il mondo reale.

0: Grazie di averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Non dimenticate di sintonizzarvi ancora su L'altra intelligenza, uomini, programmi e giochi dell'intelligenza artificiale. Ciao a tutti!
1: Abbiamo trasmesso la seconda puntata di L'altra intelligenza di Martino Seniga. Musiche elettroniche di Nicola Bernardini. Hanno preso parte gli attori Italo Dall'Orto, Gianni Esposito, Silvia Luzzi, Gino Susini, Gianna Giachetti. Si ringrazia per la collaborazione scientifica Douglas Hofstadter, Luciano Gallino, Josef Weisenbaum, Tommaso Poggio, Roberto Faenza, Pamela McCardock, Antonio Siconolfi, Michele Misikov. Coordinamento Fiammetta Benedetto. Realizzazione tecnica Piero Casini. Consulente musicale Alessandro Colivicchi. Assistente alla regia Luciano Cristina. Regia di Martino Seniga. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: Abbiamo conosciuto il conduttore radiofonico che è un'intelligenza artificiale. Tornerà anche la prossima volta, qui ad Archimede, il racconto della scienza. Danilo Angelelli e oggi nostro ospite Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. Metta, in questa trasmissione del 1986, Creo, appunto, può simulare l'intelligenza umana, ma solo quando viene utilizzato in un campo specifico e ristretto. È esperto nel linguaggio radiofonico e non sa altro. Sistemi aperti in un campo che non sono in grado di creare connessioni e trarre conclusioni su altri aspetti del mondo reale. Non siamo più a quel punto?
1: No, un po' meglio. Devo dire però che rimane sempre un'area un po' difficile per questi sistemi e nonostante migliorino progressivamente riescono ancora a sbagliare. E a volte si chiamano, in questo momento della tecnologia, si sono chiamate allucinazioni, come se questi sistemi generassero cose che proprio non esistono o risposte sbagliate a domande evidentemente molto semplici. E questo è un problema simile a quello dei sistemi esperti, nel senso che esistono comunque delle mancanze di conoscenza in alcuni punti che la macchina riempie in maniera sbagliata, facendo inferenza da quello che sa, ma evidentemente quello che sa manca di qualche elemento importante. Una delle cose dove queste macchine continuano a sbagliare abbastanza sono tutti i processi fisici, per esempio, dove se gli si chiede di capire una certa azione fanno difficoltà o hanno difficoltà, ma questo è normale perché molti di questi sistemi come ChatGPT sono allenati solamente sul testo, quindi non hanno mai avuto un corpo con cui fare esperienza del mondo e in questo modo gli manca un po' la comprensione della fisica di fatto.
0: Abbiamo sentito le parole del filosofo e scienziato Douglas Hofstadter. Le ripeto, nel giro di qualche decina di anni avremo a che fare con macchine intelligenti sempre più simili all'uomo. Metta, ci siamo?
1: Assolutamente sì, la quantità di dati e le inferenze che appunto riusciamo a fare in questo momento sono qualcosa di incredibile. Evidentemente la maggior parte delle risposte che riceviamo da una macchina di elaborazione del linguaggio in questo momento sono corrette e funzionano e danno un valore sicuramente. Hofstadter credo che partendo da quello che era un po' il suo campo di lavoro, che erano appunto sistemi esperti basati su regole, cose relativamente semplici, pensava, credo, a qualcosa che non è tanto lontano da quello che abbiamo ottenuto. Quindi un sistema fatto da una rete neurale enorme che impara miliardi di piccole regole che alla fine costruiscono quella che è la conoscenza del sistema in questo momento.
0: Siamo per concludere. In questo periodo a cosa sta lavorando Giorgio Metta, in particolare collegato all'intelligenza artificiale?
1: In questo periodo una cosa secondo me bella, abbiamo scritto il nostro piano di lavoro per i prossimi 6 anni e quindi quello che ci siamo dati come scopo, come missione, è quella di sviluppare AI che aiuti la scienza ad andare avanti e quindi per la progettazione di nuovi materiali, per la comprensione della biologia, la scoperta di farmaci, la sostenibilità in generale e ovviamente per la robotica, per una robotica che un po' sarà come quella che ci siamo immaginati nel 1986, quindi una robotica umanoide con dei robot che interagiscono in maniera naturale con noi, che ci parlano e ovviamente fanno delle cose utili per noi.
0: E buon lavoro. Possiamo definire l'intelligenza artificiale un ottimo assistente di laboratorio per voi scienziati o qualcosa di più?
1: Sicuramente un ottimo assistente di laboratorio, questo è quello che vorremmo noi, e poi le applicazioni veramente sono super trasversali, quindi io mi aspetto che anche le aziende cominceranno a fare un uso importante dell'intelligenza artificiale per diventare più efficienti, più verdi e complessivamente poter fare meglio il lavoro e forse anche contribuire a ridurre un po' quello che sono gli infortuni nel mondo del lavoro, perché qualche cosa ce la farà la macchina, non dovremo più farla noi.
0: Grazie Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, per il tempo che ci ha dedicato e perché il suo sguardo sul futuro ci aiuta a sperare che con le dovute regole potremo stare tutti un po' meglio. Ma ci auguriamo tutti davvero, ovunque.
1: Grazie.
0: Continueremo ad approfondire i temi che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. Nel prossimo appuntamento di Archimede, il racconto della scienza, parleremo di comunicazione con una delle voci di Radio 3 Scienza, Elisabetta Tola. Archimede è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Grazie di essere stati con noi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Tech & Tech vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
4: Buonasera. Noi ci occupiamo stavolta di un tema molto importante e grave, cioè uno di quei problemi importanti e gravi per la nostra società civile, come la scuola, come la casa, come la giustizia. Ci occupiamo stasera del tema della salute. E tutti sappiamo che dietro ai problemi della salute in Italia ci sono dei grossi temi irrisolti, ci sono dei grossi conflitti di potere, ci sono delle grosse questioni che da, diciamo, potenziali utenti di servizi della salute, io come tutti voi, cioè sono problemi di cui ci occupiamo sì più o meno vagamente fino a quando non ne abbiamo bisogno direttamente di entrare in questo mondo di cui finora ci eravamo occupati in un modo così abbastanza vago e superficiale. Allora possono cominciare nel nostro paese dei drammi, delle vere tragedie, ed è per saperne qualche cosa di più delle questioni e dei problemi che ci sono dietro questo grande tema, la salute in Italia, che ci sono qui con noi in studio stasera un celebre chirurgo come il professor Paride Stefanini, famoso perché è stato pioniere dei trapianti, famoso per le cariche internazionali come presidente di sodalizi professionali prestigiosi. Quindi quello che possiamo definire un barone della medicina.
5: Mi permette, principe. Allora, i baroni ormai ce ne sono tanti che non vanno, c'è proprio nessun gusto a essere il barone.
4: Allora, fra molti feudatari, principe.
5: D'accordo, accetto.
4: E abbiamo dall'altra parte invece un gruppo di lavoro, il professor Albano Del Favero, il professor Briziarelli, il dottor Giorgio Cao, che invece sono su posizioni, vorrei dire, opposte, dal momento che hanno scelto di operare collettivamente in maniera interdisciplinare, cioè diversi specialisti di diverse specializzazioni mediche, ma però ci sono anche non medici, vicino alle posizioni di medicina democratica e comportandosi secondo una prassi professionale abbastanza nuova per il nostro paese, di cui però vorrei che il professor Del Favero e i suoi colleghi ci dicessero qualche cosa di più, perché è un discorso che ci interessa estremamente tutti.
6: Sì, cioè direi che io e gli altri colleghi qui presenti, ma molti altri colleghi in tutte le parti d'Italia, cerchiamo di portare avanti un discorso nuovo sulla medicina, cioè auspichiamo l'avvento della medicina che sia completamente diverso dalla medicina attuale.
7: Diverso in che senso?
6: E cioè in questo senso, una medicina che basi il proprio intervento non sul farmaco o sul ricovero ospedaliero, quale è la strategia di intervento attuale della medicina, ma sulla prevenzione, cioè sull'eliminazione delle cause di malattia. Una medicina che rifiuta di delegare, cioè di dare al medico tutto il potere di decisione nell'ambito dei problemi sanitari, come avviene invece oggi, e che richiede invece, per la soluzione di questi poteri sanitari, la partecipazione della gente, cioè il coinvolgimento della gente nelle scelte e nella, non solo nelle scelte delle misure da prendere, ma anche nelle scelte politiche che stanno alla base di
7: questa. Per esempio, allora, in un collettivo di cui voi fate parte, che tipi di specialisti ci sono e che tipi invece di rappresentanti non medici della gente ci sono?
6: Cioè, io non credo che si debba parlare in questo caso di specialisti o meno nell'ambito di un collettivo di lavoro. Il collettivo di lavoro si può articolare in maniera diversa con medici, con non medici, cioè personale sempre sanitario ma non medico, tipo personale infermieristico, sociale, eccetera, e dall'altro lato avere all'interno del gruppo del lavoro utenti del servizio, cioè in questo caso ad esempio operai. Di questo per esempio Brizzerelli potrebbe dire in maniera abbastanza più precisa un esempio di questo tipo di discorso sul lavoro fatto a Terni all'interno dell'acciaieria, ad esempio.
7: Ecco, per esempio ci sono fra, diciamo, il termine che voi non approvate ma che invece diventa inevitabile, specialisti. Ci sono per esempio degli esperti di statistica, degli esperti di biometria.
8: Ingegneri, dei biometristi, delle più varie specialità non mediche, dei chimici, dei fisici, ma la parte interessante del discorso è quella che questo collettivo si avvale della partecipazione continua di delegati operai, di rappresentanti dei consigli di zona, della popolazione sostanzialmente.
7: Ecco, ma allora adesso che abbiamo chiarito qual è la vostra posizione e il vostro modo di operare, io darei senz'altro la parola al professor Del Favero, che avrà certamente più di una domanda da rivolgere al professor Stefanini.
5: E mi auguro sia reattiva, se no non ci divertiamo.
6: No, io credo che sia reattiva, perché credo che metta in discussione...

0: che ha portato avanti sempre in prima persona delle posizioni di responsabilità nel modo come la medicina è stata condotta avanti in Italia. E cioè la mia domanda è questa. La situazione attuale della sanità, cioè la gente oggi ammala e muore per cause molto precise. Noi abbiamo un numero enorme di morti per incidenti sul lavoro, abbiamo un numero elevatissimo di malattie professionali, potrei citare le 30.000 casi di silicosi nella sola Lombardia. La gente ammala e muore oggi soprattutto per tre tipi di cause, e cioè tumori, malattie del cuore e dei vasi, malattie che sono attinenti a incidenti o sul lavoro o a livello esterno. Questo tipo di cause, questo tipo di patologia, cioè queste le cause di morte, accanto a queste noi abbiamo tutta un'altra serie di malattie. Noi in Italia abbiamo un numero di malattie infettive elevatissimo nei confronti delle malattie infettive che sono presenti, del numero di malattie infettive che sono presenti in altri paesi europei. Abbiamo una mortalità infantile che è quasi doppia rispetto a quella di altri paesi europei. Ecco, questa situazione, lei pensa che questa situazione sia affrontabile dalla medicina tradizionale, cioè dalla medicina quale è oggi? O lei ritiene che ci debba essere un cambiamento radicale in questa medicina? E questa è la prima domanda. La seconda domanda, si sente lei in qualche modo di fare proposte alternative a una medicina, se lo ritiene evidentemente, rispetto a questi problemi?
1: Il problema della patologia, dei vari tipi di patologia, è un problema collegato al modello di vita in cui ogni società vive. La nostra patologia, la patologia delle civiltà progressive, che hanno subito un grande progresso tecnologico soprattutto, è una patologia degenerativa, quale quella che lei ha citato, cioè patologia dei tumori, patologia del cuore, dei grossi vasi, dei piccoli vasi, traumatologia della strada, traumatologia del lavoro, malattie del lavoro, reumatologia e via di seguito. Queste sono tutte malattie che derivano dal tipo di società in cui si vive. L'esistenza nel nostro paese di ancora una quota notevole di malattie infettive, che sono invece rappresentano la patologia tipica dei paesi del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, derivano da arretratezza di misure che sono codificate nelle leggi ma che non sono approvate. Lei parla nel suo libro di medicina preventiva, a mio avviso in modo improprio, perché risolvere il problema delle malattie infettive in Italia non è fare della medicina preventiva, è soltanto applicare le leggi, in un certo modo anche fare medicina preventiva. Ma trovo che la soluzione di questa parte del problema che lei ha posto si ritrovi già nella possibilità di applicare delle leggi, dei regolamenti, che sono quelli che riguardano la profilassi antinfettiva e via di seguito, l'igiene delle fabbriche, l'igiene del suolo, l'igiene delle case. Ecco, sono tutte cose che richiedono un'opera educazionale a livello anche decisamente molto basso, molto elementare, e che possono essere fatte tutte dagli strumenti esistenti. È da attribuire a inerzia degli strumenti, a insufficienza del personale, dei regolamenti, se ancora ci sono in Italia, c'è ancora in Italia il tifo, c'è la cisti da echinococco, perfino, sono cose folli.
2: Cosa c'è, scusi?
1: La cisti da echinococco, cose che per esempio in paesi grossolanamente armentizi, quale per esempio l'Australia, non c'è più, è finita, in America non esiste più.
3: Ma che tipo di disturbo è? Io non lo so.
1: È una cisti, è un parassita, l'echinococco, che viene trasmesso attraverso il cane, che mangia nei macelli, attraverso la macellazione clandestina, gli organi di animali affetti da cisti di echinococco, e che poi attraverso le feci o il leccamento di soggetti
0: umani. Io posso
1: umani,
0: condividere la sua...
1: Mi scusi, ma finito, perché devo rispondere alla sua seconda domanda. Quindi io credo che infine l'attuale medicina, cioè la medicina tradizionale, possa ancora risolvere questi problemi, tutt'è che ogni strumento dell'assistenza sanitaria si è ben collocato. Ecco, lei dà nel suo libro e dei suoi illustri collaboratori un'idea dell'ospedale che non è un'idea moderna. L'ospedale è uno strumento tecnico altamente tecnologico, operativo, che dovesse essere posto al

0: i fori, di tutto il resto della medicina. Mi permetta, se davo un termine che lei non ha usato, ma che forse è accettabile, la medicina comunitaria, è che è quella che sta a monte dell'ospedale e che a un certo punto provvede alla selezione, all'invio nell'ospedale di certi determinati soggetti che hanno bisogno dell'assistenza ospedaliera. Ecco che l'ospedale, così come è attualmente configurato, certamente non risponde ad un tipo ideale di strumento di questo genere per l'assistenza sanitaria. Ma l'ospedale figurato come strumento operativo a disposizione, d'altra parte sono cose che prevede anche la legge di riforma sanitaria, hanno le unità sanitarie locali che hanno a disposizione l'ospedale. Ecco che nell'ambito delle unità sanitarie locali, cioè a monte dell'ospedale, può essere realizzato quel tipo di medicina che lei auspica, cioè una medicina più umana, una medicina in cui ci concorrano anche competenze o incompetenze, comunque l'opinione di gente, del popolo, insomma, dei lavoratori e via di seguito.
1: Sì, ma il sostenere...
0: Ma ecco, non vorrei che a un certo punto venisse l'ottimo capo tecnico, non so, della Breda o anche un carissimo amico, un cameraman, a dire come io devo fare l'appendicite, devo operare un'appendicite o qualche cosa di simile, ecco, come mi sembra affiorare nel suo libro.
1: No, il fare un'affermazione del genere significa o non aver letto con attenzione sufficiente
0: il
1: libro,
0: non l'ho letto,
1: non
0: l'ho letto tanto con attenzione, l'ho sottolineato,
1: il non aver
0: tutto.
1: Fatto proprio il patrimonio culturale che la classe operaia ha portato avanti. Le faccio un esempio molto semplice per contestare quanto lei dice. Lei dice che non mi venga a dire il capo operaio come io devo fare l'appendicite, a parte il fatto che nessun capo operaio verrà mai a dire a lei come deve essere fatta l'appendicite. Sicuramente finché il capo operaio non dirà al medico di fabbrica che cosa e come deve misurare certi parametri, sicuramente quella fabbrica non cambierà nulla. Le posso fare un altro esempio. Ci sono fabbriche in cui la situazione ambientale, di tipo le rilevazioni del rumore, le rilevazioni della temperatura, della polvere, se fatte in certe ore hanno certi risultati, se fatte in altre ne hanno altri. Le potrei citare casi di opifici in cui, sapendo che veniva l'ispezione dell'ispettorato del lavoro a fare certe rilevazioni, gli impianti venivano chiusi o venivano spenti in modo tale che le rilevazioni non venissero. O lì c'è un controllo operaio, nel senso che gli operai si fanno propri, fanno propria la battaglia per la salute.
0: Forse non mi sono spiegato io non contesto il controllo degli utenti a questo livello, anzi lo auspico, perché
1: ma questo
0: sono,
1: non c'è oggi.
0: Sono i testimoni. Ma non c'è
1: la
0: oggi
1: classe,
0: per,
1: la corporazione
0: non c'è
1: medica
0: oggi
1: è
0: per,
1: la prima.
0: Ma no, mi scusi, non c'è oggi non per una volontà contraria della classe medica. Specialmente in modo particolare non c'è negli ospedali una posizione preconcetta verso un atteggiamento di questo genere. Anzi, vorrebbero gli ospedalieri che i malati che arrivano in ospedale fossero già studiati, pronti per l'intervento medico-chirurgico che debba essere fatto. E tutta questa parte è a monte dell'ospedale, non c'è niente a vedere l'ospedale. Per quanto riguarda quello che ho detto prima, cioè che non vorrei che il cameraman venisse a controllare come io opero, diciamo l'appendicite, forse la faccio bene, facciamo qualche cosa di più, non so, una gastrectomia totale, non è esagerato. Perché io ho letto un articolo pochi giorni fa sul Corriere della Sera di una, non mi ricordo come si chiama, ma insomma una persona senza dubbio di grandissimo valore, ma veramente amena, il quale proponeva che in ogni camera operatoria ci fosse un continuo controllo, una specie di camera nera, come quella che di scatola nera, come quella che si utilizza negli aerei, che registrasse tutti gli interventi fatti da tutti i chirurgi che operano dalla mattina alla sera in quelle camere operatorie. Ecco quindi un controllo che non può spettare al pubblico, a questo tipo di pubblico che lei indica, che viceversa può interessarsi molto favorevolmente, con grande efficacia e molto attivamente di tutti quei problemi che sono a monte dell'ospedale e che infine si risolvono nell'assistenza, nel ritrovamento delle cause di degenerazione, nel ritrovamento delle condizioni igieniche che rendono difficile la vita, rendono pericolosa la vita in certi ambienti urbani, in certi territori, della sicurezza delle fabbriche e via di seguito. In questo concordo perfettamente con lei.
2: Il professor Pezzarelli, ecco,
3: sembra che si stia eludendo un po' il nodo centrale della questione e si tenti da parte del professor Stefanini di non rispondere alla domanda. Io vorrei dirle questo. Alla popolazione che fa lunghissime file di fronte agli ambulatori dei medici o ai poliambulatori mutualistici, che aspetta 30 giorni per avere una radiografia, che aspetta 20 o 30 giorni per avere una qualsiasi visita specialistica e che è costretta a ricorrere al mercato privato per vedere soddisfatte queste richieste, la medicina di oggi con che cosa risponde? A chi chiede la eliminazione dei fattori dell'inquinamento ambientale o della fabbrica con trapianti d'organo? A chi chiede cibi non adulterati si risponde con una massa, un mare di pillole o con reni artificiali, con cardiochirurgia o via discutendo. La domanda è in questi termini. Riteniamo che questo tipo di medicina risponda oggi alle esigenze della popolazione e del paese più in generale, o vogliamo seguitare a rimanere chiusi entro questa ottica?
0: Ma vede, qui c'è una confusione di competenze. Lei attribuisce alla classe medica ospedaliera certe competenze che non ha. È fuori dubbio che nell'ambito della medicina extramenia, la medicina all'infuori ospedale, la classe medica deve interessarsi anche di queste cose. Ma questi sono problemi che riguardano i poteri, il potere politico, il potere sindacale, i partiti e via di seguito. E i medici possono indicare queste soluzioni, ma non possono farsi attori di queste soluzioni.
3: I medici non le indicano nemmeno, scusi professore,
1: perché la medicina ufficiale è completamente estranea a questo tipo di discussione.
0: Lei non lo sa che certe fabbriche sono dannose?
1: Ma scusi,
0: che cosa devono fare?
1: Ma come
0: gli operai e i medici?
1: La medicina come ha risposto?
0: Come ha risposto lo Stato? Come ha risposto il sindacato? Come ha risposto la Camera del Lavoro e via di seguito?
1: Ma questo ci sarebbe da fare distinguo. Il problema è questo. La corporazione medica, non la chiamerei la classe medica, la corporazione
0: medica.
1: Ma non
0: è questa è l'assurdo da cui voi partite in questo libro. Mettete all'indice la classe medica come ha fatto corporativisti. Ma come no, basta leggerlo.
1: Visto come detto che io
0: gli altri la colleghi media, siamo io sono stato maestro di una quantità di gente che lavora bene e che non
1: demerita. E nessuno contesta che ci siano degli ottimi chirurghi come il professor Stefanini presente.
0: Ma lasciando il professor Stefanini,
1: o di altre persone, ecco. Appunto, o di altre persone intorno. La discussione è molto precisa ed è questa. La risposta affermativa, che mi pare di aver colto, che è solo una questione tecnica il non aver affrontato questo tipo di problemi, addirittura è solo una applicazione di leggi e regolamenti, significa non avere assolutamente presente un quadro molto più ampio, che è il quadro mondiale addirittura. Questo tipo di affezioni, questo tipo di patologia, questo tipo di problemi sono esattamente replicabili, salvo la patologia infettiva che ci richiama al terzo mondo, nei paesi a cui noi tendiamo, Stati Uniti, Canada, non c'è nessuna differenza.
4: Scusate, ecco. Forse ci sono i nostri autorevoli ospiti che hanno alcune cose da dire e io prego anzi di intervenire.
5: Io volevo fare una domanda.
4: Presentazione, Pace.
5: Giovanni Maria Pace dell'Espresso. Al professor Stefanini, che forse gli compete di più, non è responsabile di tutti i guasti della medicina italiana, ma parliamo di
0: esserlo, ma posso.
5: Parliamo di chirurgia. La chirurgia italiana è in condizioni precarie, lo dimostra fatto di questi ultimi bambini morti all'ospedale di Bergamo, il fatto che gli italiani spendono 15-20 miliardi l'anno per curarsi le malattie di cuore all'estero, lo dimostra il fatto che i trapianti di rene sono largamente insufficienti, sono un pochino aumentati ultimamente, ma c'è stato un periodo in cui sono persino diminuiti. Ebbene, professor Stefanini, lei è stato un caposcuola, uno dei più eminenti. Che cosa è rimasto di queste scuole di chirurgia? Che eredità ci hanno lasciato questi grandi chirurghi? Un suo collega, che non è un radicale, il professor Alessandro Pellegrini di Niguarda, dice che questa è è un settore, la chirurgia, dove c'è molta improvvisazione, dove c'è molto dilettantismo. Noi ricordiamo i capiscuola, la loro eredità è quella di Valdoni, che lasciava i miliardi che è saltata fuori in questi ultimi tempi per via di quei miliardi in Svizzera, oppure i processi dei più insigni capiscuola delle specialità mediche di Torino, che sono stati messi sotto accusa per peculato, c'erano dei nomi illustri, queste sono cose dei giornali, dei nomi illustri come Giulio Cesare Dogliotti. Ebbene, che cosa hanno fatto queste scuole? Qual è stato il loro ruolo? Qual è la sua risposta alla sua difesa?
0: Dunque, io non ho da difendermi, perché non ho soldi in Svizzera e perché credo di aver creato degli allievi validi. Debbo, in difesa di Dogliotti, poveromo, dire e che Dogliotti è stato assolto, anche se la stampa è stata violenta contro Dogliotti e tanti altri della Facoltà Medica di Torino, infine sono stati tutti quanti assolti. Che cosa abbiamo lasciato? Beh, quello che abbiamo lasciato poteva essere molto di più se non fossero cambiati i tempi. Noi purtroppo avremmo preferito lasciare dei baroni, viceversa abbiamo lasciato dei baroncini. In effetti, da una parte la specializzazione giustificata, magari ne parleremo poi della specializzazione, dall'altra l'aumento delle conoscenze, dall'altra l'aumento degli studenti, ha fatto sì che si sono create una quantità immensa di cattedre che qualche volta sono state riempite con persone estremamente valide, qualche volta viceversa sono state riempite ope legis con soggetti, come è avvenuto d'altra parte in altre carriere ospedaliere e via di seguito, in cui l'ope legis è stato un po' deleterio ai fini della qualificazione del personale. Però infine abbiamo lasciato un cumulo di conoscenze che è valido, lei si riferiva ai trapianti, infine esiste ancora nella seconda clinica chirurgica di Roma un centro di trapianti diretto da Cortesini e Casciani, che è un centro estremamente valido, dove si fanno i trapianti, perché quest'anno hanno fatto, credo, non meno di 65 trapianti.
4: Scusi, professore, questo gong che abbiamo sentito segna l'inizio della seconda tornata, quella in cui spetta a lei fare delle domande.
0: E allora domando subito del Favero. Sempre esempio, lei già che mi ha portato qui su questo campo l'amico giornalista, sul campo delle cardiopatie. Lei dovesse operarsi, farsi operare, lei o dovesse dare un consiglio, di farsi operare per il cuore, non so, una cardiopatia congenita, un bypass aorto coronarico, quello che vuole, da un chirurgo. Lei che sceglierebbe, per esempio, non so, Cooley o Scaglietti?
1: Beh, Scaglietti non è...
0: Per il pubblico, Cooley è quel noto cardiochirurgo di Houston, no?
1: Sì, certo.
0: E Scaglietti è viceversa un ortopedico traumatologo.
1: Esatto, non è un cardiochirurgo.
0: È uno dei più grossi ortopedici.
1: E la domanda, credo che sia, miri a qualcosa d'altro,
0: esatto.
1: Quindi aspetto la seconda domanda.
0: Lei sceglierebbe Cooley in ogni modo, è chiaro.
1: Credo
0: e allora
1: che,
0: perché
1: come
0: vi scagliate,
1: deve andare dalla
0: vi scagliate tanto contro le specializzazioni?
1: Beh, è molto semplice.
0: Voi sostenete, sostenete che le specializzazioni si sono moltiplicate non in rapporto alle esigenze dell'assistenza sanitaria, ma in rapporto al desiderio di potere dei clinici da una parte, degli ospedalieri dall'altra, primari e amministrazioni ospedaliere, per soddisfare la maggior quantità possibile di medici al fine di soggiogare l'utente della medicina per soddisfare la classe dominante.
1: Questa l'ultima aggiunta è un po' forse svia un po' il discorso.
0: Che proprio...
1: La critica alla specializzazione.
0: Ora io
1: è
0: dico
1: molto
0: questo, mi scusi, la specializzazione è lo strumento indispensabile per il progresso della conoscenza. Dico conoscenza perché ho visto che nel vostro scritto avete un grandissimo sdegno della scienza. La scienza proprio da buttare a parte come fosse uno straccio vecchio.
1: È tutto il contrario, direi.
0: Forse perché considerate quella che facciamo noi non
1: la
0: scienza.
1: Forse la scienza.
0: Forse è questo.
1: Forse
0: sì,
1: è questo. È un modo di concepire
0: allora,
1: la scienza in maniera
0: diversa.
1: A questo
0: punto siete partiti in una posizione così non accettabile, ma comunque vi porta ad una conclusione coerente. Ma in effetti, adesso diciamo un momentino scienza senza riferimento
1: sì,
0: a persone
1: certo,
0: o a scuole,
1: certo.
0: No? È fuori dubbio che il progresso, in quale che sia campo dell'attività umana, in quale che sia scienza, è legato alla specializzazione. Cioè a dire, la specializzazione, che significa specializzazione? Significa trovare un gruppo di persone pluridisciplinari, maggior provenienza varia, che fa un lavoro intorno a una piccolissima cosa. Ecco, perché lei pensa, per esempio, che la proctologia non sia una... specialità
4: forse meglio
0: valida.
4: Chiarire ecco, la proctologia
0: la proctologia
4: per
0: la chiarisco subito no forse la chiarisce Favero no, perché io non c'ho
1: io
0: il coraggio
1: credo,
0: di ripetere pubblicamente la parola ano che lui ha scritto nel suo libro
1: io non credo che sia un problema
4: la proctologia
1: ecco, sì il discorso delle malattie dell'ultima parte dell'intestino cioè dell'ano del retto praticamente
0: ma l'ano il non problema, è soltanto il buco l'ano è tutto
1: d'accordissimo
0: ecco, no,
1: il problema non credo che sia tanto di dire
0: l'unica cosa spiritosa nel vostro libro è quella
1: il problema non è tanto di discutere o meno se debba esistere il proctologo o meno, no? Non è questo il discorso. Se si legge il libro e si intende il discorso che sta dietro, adesso parliamo del libro perché l'ha citato il professor Stefanini, è estremamente preciso. La medicina oggi è andata verso una specializzazione che è fittizia. In realtà ha scisso l'organismo, ha scisso i problemi dell'uomo in tutta una serie di etichette di quadrettini. In che senso? Ha staccato gli occhi, ha staccato gli orecchi, il naso, la bocca, il torace e via,
0: Ma allora, la domanda principale.
1: A questo punto cosa è successo e perché si è proceduto a questo? La procedura diviene, da un lato, dal tipo di formazione del medico. Il medico viene formato all'università cominciando a sezionare il medico per tanti apparati e per tanti organi, senza mai ricondurre poi il tutto nella persona. Per cui i problemi fisici, i problemi vengono staccati completamente ai problemi di ordine psichico e psicologico, quando noi sappiamo oggi invece come tutta o perlomeno l'80% delle prestazioni che il medico è richiesto di dare sono strettamente correlati a problemi di ordine comportamentale, familiare, sociale, lavorativo, a problemi di disturbo fisico. Secondo aspetto, manca qualsiasi tentativo di ricomprendere su un medico che è il medico di base, quello che noi chiamiamo il medico generale, esatto. Il medico generale, non generico, generale, il quale dovrebbe fare la sintesi di tutti i problemi. Oggi cosa succede? Noi abbiamo centinaia di reparti di cardiologia con tanto di primari, aiuti, assistenti, ma non abbiamo dei veri cardiologi probabilmente, ne abbiamo molto pochi.
0: Ma questa è un'affermazione gratuita.
1: La cardiologia oggi si riduce a ricoverare pazienti scompensati che fino all'altro giorno venivano curati benissimo nei reparti medici. Vengono ricoverati i pazienti con infarto, in unità coronariche, eccetera, quando sulla letteratura mondiale si mette in discussione l'utilità di queste grossissime strutture tecnologiche che fanno etichetta. Addirittura medici che non avevano letti, come si dice, perché il letto porta il cliente, porta il guadagno, ad esempio gli anestesisti, hanno inventato il discorso della rianimazione come loro proprietà.
0: Mi dica qual è la sua opinione al riguardo dell'assistenza nei malati in condizioni estreme, in condizioni di gravità estrema. Ma
1: questo è un gravissimo problema.
0: Mi dica se
1: nel senso che tutte le distorsioni che ci sono sono legate a rianimare
0: un coronarico al di là dei 65 anni o no?
1: Questo, professore, è un problema che ha le distorsioni che ha oggi proprio perché si ha delegato il tecnico a fare le scelte, quando questo tipo di problemi invece deve essere dibattuto dalla gente deve essere disposta a non mettere sotto respiratore il malato quando non deve essere messo sotto respiratore e non lasciare invece il medico, il tecnico, unico arbitro della cosa, dove talora la decisione ha anche motivazioni che non ha nulla a che vedere con l'interesse del malato.
0: Ma sai che questo suo atteggiamento sconfina spaventosamente con l'eutanasia?
3: Non possiamo ricondurre tutto ad una problematica che riguarda poche persone malate. Noi sosteniamo che la medicina deve adoperarsi per intervenire e soddisfare i bisogni delle centinaia di migliaia di cittadini che non hanno ancora bisogno del cardiochirurgo, che non hanno bisogno del trapianto, che non hanno bisogno del rene artificiale, per i quali non facciamo niente, per i quali, grazie al vostro modo di produrre specialisti, diamo medici che non sanno fare altro che smistare il paziente da questo a questo a quello e al massimo sottoscrivere qualche etto di medicina.
0: Lei è un po' indietro a me, perché io ho creato in Somalia, dove dirigo così ignobilmente la facoltà di medicina di Mogadiscio, un dipartimento di medicina comunitaria.
3: Poteva farlo in Italia, professore.
0: E ho proposto di farlo in un documento che ho presentato alla facoltà. Abbiamo messo il dipartimento di medicina comunitaria al primo posto. È chiaro, lei ha perfettamente ragione nel dire che oggi l'università italiana non prepara il medico di base, non prepara il medico di primo appoggio. Io le potrò mandarle dei miei scritti.
1: Li conosciamo.
0: Allora, mi pare che siamo perfettamente d'accordo. Ma questo è un problema di scelte politiche. Cioè bisogna fare questa benedetta riforma dell'università, fare questa benedetta riforma della medicina facendo un curriculum che non sia più quello del 1890, ma sia un curriculum moderno, aggiornato.
1: Sì, professore, ma non nascondiamoci dietro un dito, insomma, perché la maggiore opposizione al discorso di una riforma degli studi medici viene proprio dall'interno dell'università.
4: Tempo per alcune contestazioni del professore Stefanini e poi diamo la parola di nuovo ai nostri amici.
0: Ecco, io una cosa volevo sapere. Mi dica proprio bene. bene, bene, precisino, precisino. Come fa uno? Sì, no, no, no, per carità di Dio. Non mi pare di avere
1: no,
0: un aspetto
1: è una
0: accademico.
1: Battuta la mia, no?
0: Mi sono vestito così per
1: battuta.
0: Distinguermi da voi, sono soltanto questo. No? Dunque, anche voi, sì. Dunque, dicevo, come fa uno a gestire la propria salute da sé?
1: È molto semplice, professore. Sì. L'esempio che le ho fatto prima io della salute in fabbrica esemplifica una gestione della propria salute. Fino a che l'operaio non si è fatto carico di dire dove doveva andare. E se c'è un tumore altrettanto?
0: E se il
1: povero
0: c'è un tumore?
1: Il caso della fabbrica ICAP di Torino, il caso della fabbrica ICAP di Torino è esemplificativo di come si gestisce la propria salute. Fino a che la gestione è stata in mano ai tecnici, la gente moriva di tumori della vescica senza sapere nulla. Non appena questo è andato nella conoscenza degli operai e la coscienza delle forze sindacali, immediatamente si è arrestato questo tipo di produzione, si è andato anche a un discorso di ordine legale.
0: Beh, c'è stato un procedimento
1: ecco cosa
0: giudiziario.
1: Vuol dire gestire, ma perché? Ma non certo perché il medico di fabbrica ha denunciato i casi di tumori della vescica. Quante persone sono morte prima che questa cosa andasse
0: a livello
1: giudiziario?
0: Quando ero,
1: questo significa
0: quando
1: gestire la propria salute.
0: A fare
1: perché
0: il
1: su questo è facile
0: quando
1: fare le mistificazioni.
0: A fare il professore di patologia chirurgica, ho sempre insegnato agli studenti che una delle cause dei luoghi, diciamo, di origine, di produzione del cancro della vescica erano le fabbriche degli anellini.
1: Ma pare che il medico non è
0: ma
1: che non lo sapeva, ma anche il padrone.
0: Ma il medico
1: ma il discorso è diverso.
0: Il medico
1: se non glielo diceva, non lavorava.
0: La fabbrica non si mettono dei mezzi di protezione. Questo è il punto. È giustissimo che gli operai denuncino il sistema, ma denuncino non come un assenteismo da parte dei medici o come mancare così
1: una corresponsabilità, non
0: no, no, niente affatto,
1: è vero
0: che i medici
1: peggio.
0: Sanno benissimo e danno
1: non tutti
0: indicato
1: i medici,
0: ma sarà quel medico di fabbrica che sarà servito perché deve prendere la paga all'industriale, ma in fondo è giustissimo quello che dice in questi
4: esatto.
0: termini.
4: E forse a questo punto veramente è ora di fare qualche sollecitazione ai nostri amici perché intervengano nella discussione.
6: Sono Luciano Ragno del Messaggero. Io sono veramente meravigliato. Non ho sentito in tutte queste 20 minuti, 25 minuti di considerazioni, se non nell'affermazione del mio conterraneo Torbriziarelli, una lancia in difesa di questo povero paziente che ci sta a sentire. In fin dei conti è il malato. E ancora una volta ho avuto la constatazione che quando si incontrano dei medici, di tutti parlano, meno che di questo povero paziente. Adoperano, e l'ho sentito anche questa sera, un linguaggio addirittura inaccessibile. Io avrei voluto fare una domanda, invece purtroppo devo fare una constatazione. Avrei voluto sentire qui delle denunce, poiché ci sono dei rappresentanti di una medicina, diciamo, dissidente con quello ufficiale, particolarmente, e anche presente il professor Stefanini, delle denunce molto chiare, molto forti, da un'occasione come questa alla televisione. Cioè, si è parlato che si muore per le malattie cardiovascolari, si muore per i tumori, ma in Italia c'è una malattia nuova. Si muore anche perché l'ambulanza non arriva, si muore anche perché si aspettano 3 ore in sala nel pronto soccorso, si muore anche perché il medico nella clinica privata non arriva, si muore anche perché quando si arriva alla clinica privata c'è la buona suora, ma non c'è il medico di guardia notturna. Io avrei voluto anche una denuncia di questo genere. E in questo momento mi viene in mente la domanda che vorrei fare al professor Stefanini. Professor Stefanini, io ho fatto una mini indagine giorni fa fra gli studenti che si sono iscritti per la prima volta alla facoltà di medicina e ho domandato perché vuoi diventare medico? Beh, 8 studenti su 10 non mi hanno detto voglio diventare un Paride Stefanini, medico, scienziato. Voglio diventare il medico perché si guadagna molto. E io ho veramente paura, professore, di questi 20, 50, 100, 200 mila medici ignoranti del domani. Lei che cosa ne pensa
0: ecco,
4: di questi medici di domani?
0: Ecco, io adesso devo distinguere le domande che lei mi ha fatto. Rispondo prima di tutto a quest'ultima. Lei ha ragione. In effetti la professione medica è stata una professione fino adesso privilegiata e il privilegio è derivato soprattutto dal sistema mutualistico, dall'attribuzione di 1000 mutuati, dal sistema del pagamento annotolo che faceva sì che ogni giovane laureato dopo 2 anni al massimo laurea era in grado di guadagnare quanto gli bastava per sé, le 3M, moglie, macchina e mutua. Queste erano le aspirazioni del medico appena laureato. Per quanto riguarda le case di cura, mi permetto di dirle che un disservizio in alcune case di cura si trova, e questo è fuori dubbio. Peraltro ci sono case di cura, non sto a citare quali, in cui di domenica sera è possibile avere tutti gli esami in un'ora, non abbiamo il multi-analyzer, caro del favore, ma insomma tutti gli esami possibili fino all'elettrocardiogramma, l'esame radiologico d'urgenza, fino a poter mettere un malato in condizione di essere operato d'urgenza. Per quanto riguarda gli studenti che dicono di voler essere no, qual era l'altra cosa che mi ha chiesto Ragno? Non mi ricordo.
1: Ma perché vogliono guadagnare molto, diceva, no?
0: Eh beh, sì,
6: sognano di guadagnare realtà, molto.
0: Questo è vero. Il sistema, la professione medica fino ad oggi ha agevolato notevolmente, è stato un privilegio per i medici, questo non si può assolutamente negare.
3: Professore, veramente qui ci giochiamo a nasconderci dietro un dito. Noi sosteniamo che queste colpe hanno un ben preciso ed individuabile responsabile. Ed è,
0: c'è lo Stefanini?
3: No.
0: Quelli come
3: da
0: lui,
3: un lato, diciamo, la medicina ufficiale e quelli come pari di Stefanini che hanno governato la medicina del nostro paese fino ad oggi, perché l'indirizzo mercantilistico, quello di creare case di cura alternative agli ospedali a Roma, ne abbiamo grandissimi esempi,
0: amico,
3: non
0: lei,
3: sono stato
0: lei,
3: io.
0: Ma lei pensa che la gente siano santi o
3: ma
0: cosa?
3: No, scusi
0: o
3: professore, chi ha tenuto in mano le sorti della medicina per anni non sono stato io né altri.
0: Ma l'ha tenuto in mano in un regime liberistico, qual è stato quello fino ad oggi?
3: Ma non è vero questo,
0: come non è vero?
3: Non possiamo pensare che questi insigni medici, padroni della situazione del paese, oggi siano tutti improvvisamente
0: inermi. Astenermi da operare in casa di cura, perché dovevo fare l'apostolo e pensare
3: anche se fosse stato necessario,
0: ma questo è disumano,
3: questo
0: non è umano, io sono un uomo, non sono un povero uomo.
3: Nessuno fa un processo
0: che
3: a lei,
0: vuole, mi conforto come
2: c'è stare. Il nostro amico Gervaso che vuole domandare qualche cosa.
7: Roberto Gervaso del GR2, meglio noto come Radio Selva, e io vorrei chiedere, non voglio fare una domanda né al professor Stefanini né al professor Del Favaro, ma al collega Pace. Lei, Pace, colpito da emorroidi, che pare siano dolorosissime, a chi si affiderebbe? A un medico democratico incalzato dall'impegno politico o a un barone incalzato dal guadagno?
2: Riconduciamo anche ai nostri due...
1: Dopo che rispondi, vorrei fare che sia... Qualcosa.
2: Riconduciamo nell'ambito. Sì.
5: Che sia... Io, per esempio, vorrei riuscire a sapere, ma forse non è questa la sede... Perché in Italia non si riesce a fare trapianti di rene, per esempio, li fanno.
0: Ma perché
5: ovunque
0: non si riesce? Si riesce, a un certo punto.
5: Ma no, ma
0: abbiamo faticato tanto che abbiamo fatto uscire la legge del dicembre 75.
5: D'accordo, però gli italiani sono...
2: Questo gong ci indica che ci stiamo avvicinando verso la fine. Se ci sono delle domande, pochissime, no, e rapide, ci stanno ancora.
8: Qui si è parlato di...
2: Dottor Cao.
8: Dottor Cao, sì, sono chirurgo. Qui si è parlato di incentivi economici che stanno alla base, che sono una delle motivazioni di fondo per cui molti studenti si iscrivono alla facoltà di medicina, ed è vero. Io mi voglio ricollegare a questo e vorrei dire, sappiamo che uno dei problemi di fondo del non funzionamento delle nostre università è l'alterazione del rapporto tra docenti e discenti. Troppi studenti, troppo pochi docenti. Allora io chiedo al professor Stefanini, lei ritiene che se da domani entrasse in vigore un numero chiuso, questo rapporto si modificherebbe o la incentivazione economica che sottrae troppo tempo ai nostri insegnanti università, ai nostri professori università, ai nostri cattedratici, non li sottrae troppo al loro dovere di insegnare? In altri termini, non sarebbe forse giusto stabilire dei criteri precisi in termini di tempo che i professori di università devono, nelle nostre facoltà di medicina, devono dedicare all'attività di insegnamento? E i criteri precisi anche come insegnare, e sono cose che fanno in paesi tecnologicamente avanzati e che spesso hanno anche idee diverse da noi, per esempio gli Stati Uniti.
0: Ma sì, io sono perfettamente d'accordo con lei. E cioè, l'ho detto prima, la riforma del curriculum scolastico, il curriculum universitario, è fondamentale per ottenere i migliori medici. Insomma, ci sono tre fattori di successo di una scuola di medicina. Una armonia fra strutture, studenti, discenti e docenti. Ma lei ha parlato soltanto dei docenti e dei discenti.
8: Professore,
0: ha dimenticato l'altro elemento, le strutture. E poi, vede, una scuola di medicina... Poi, se no, scusi, ma parlo io.
2: Una scuola... manca un minuto circa alla fine.
0: Una scuola di medicina è una cosa, un fatto funzionale. Una scuola di medicina deve avere non più di 100 allievi per anno, 150 al massimo.
3: Poi bisogna quante ore, non, quante ore i docenti devono dedicare?
0: Che in cosa un momento, deve essere un curriculum, deve essere l'obbligo, così come il tempo pieno dei professori o quell'orario che indica lei,
2: è scaduto il tempo. Anche per gli studenti. Scusate, è scaduto il tempo. Mi sembra che l'etichetta sotto cui siamo caduti ancora una volta come in tutto questo paese sono le lamentate arretratezze del nostro paese nei confronti degli
1: non
2: altri.
1: Non è solo quello, perché direi...
2: Ma io vorrei fare una domanda invece da uomo della strada, terra a terra, al professor Stefanini e a voi. Un consiglio a degli studenti che vogliono iscriversi al prossimo anno come matricola alla facoltà di medicina. Sta finendo la trasmissione.
0: Iscriversi ad una
2: sì
0: scuola di
2: no
0: paramedici.
2: Sì o no?
0: Non medici.
2: No. Sì o no?
0: Non in medicina, in scuola di paramedici.
1: No, se è questa l'università, se fosse un'altra università sì.
2: Ma a questa,
1: per un'altra medicina,
2: a questa,
1: che non è quella...
2: Ma a questa sì, università?
1: È quella attuale.
2: No. A questa università? No. Non mi sembra una conclusione tanto simpatica. Grazie di essere venuti, buonasera a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Pronto, ma chi è a quest'ora?
1: Dottore Cattarella solo, dal commissariato chiamai.
0: Oh, Cattarella, che vuoi?
2: La telefono t'andica presto, la mattina presto, per comunicargli una comunicazione urgente.
3: E dimmi?
1: È morta la russa.
3: La russa? Ma quale russa, Cattarella?
2: Che ne sa, cioè, dottore, qui così sta scritto. Avvisare il commissario Montalbano della morte della russa.
4: Ho capito, ma chi l'ha scritto?
2: Io stesso medesimo, dottore. Quando mi telefonò una decina di minuti fa a Galluzzo, dal luogo del delitto stesso.
3: Ma che cos'era, una prostituta?
2: Casomai un prostituto, commissario. Si chiamava Alberto di nome e cognome.
3: Ma chi era? Alberto la russa, l'orafo.
2: Come? Che orafo? Non lo so, dottore. Forse ha bisogno che venite da questi contorni.
1: Subito, perché morte sospetta pare.
3: Sì, sì, sì, va bene, Cattarella, arrivo,
5: Fammelo sparire sto giornale, no?
6: Oh, Iacomuzzi.
7: Ma mi hanno detto che era amico tuo.
6: No, lo conoscevo perché lì ci ha fatto amicizia, perché?
7: Perché ti assicuro che non è uno spettacolo bello.
6: Ah. Oh, Fazio, scusa, ma perché avete chiamato me? Era oggetto di servizio.
8: Sì, sì, lo so, ma ci fu un'altra ammazzatina prima di questa.
6: Quando?
8: Stanotte.
7: Ah. Il signor La Russa questa notte si è scugliato un muro. Si è applicato ai polsi e alle caviglie questi, la fascia grande si è legata al petto. Ha indossato la cuffia, si è coperto il corpo con la maschera, il viso. Sembra tutta roba che si è fabbricato lui con tanta pazienza.
3: E poi?
7: E poi abbiamo scoperto che recentemente è stato potenziato l'impianto elettrico a 380 volt.
3: Se era legato alla sedia, come faceva ad azionare l'impianto elettrico?
7: Semplice, c'era un timer. Peccato che è andato distrutto, sennò potevamo capire a che ora è avvenuta la morte. Per quanto, trattandosi di suicidio.
3: E questo cos'è?
7: Questo è l'unico libro che abbiamo trovato qua sul desco da lavoro della russa.
9: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon, non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta.
10: Buongiorno, commissario. Si è fatto un'idea di come sono andate le cose?
11: No, onestamente ancora no.
10: Ho parlato con Iacomuzzi della scientifica, mi ha accennato che potrebbe trattarsi di suicidio.
11: Sì, insomma, il suicidio più elaborato del mondo.

0: voluto porre fine ai suoi giorni, mi pare la più concreta, ecco.
1: Dottore, ma ho un biglietto, una lettera, l'ho lasciata.
0: Non posso suicida. Aggiungere altro, c'è il segreto istruttore. Al momento opportuno saprete tutti. Buongiorno.
2: Senti, al gelo non si è visto, eh?
3: No, commissario.
2: Chi ha trovato il morto?
3: La nipote di una signora anziana che abita qua di fronte. L'ho fatta trattenere nel caso lei volesse sentirla subito.
2: Ha fatto bene, dov'è?
3: Da questa parte. La signorina tutte le mattine viene a trovare la zia che è malata. Ah, tra l'altro è la nostra vecchia conoscenza.
2: La nostra vecchia conoscenza?
3: Sì.
4: Ha chiamato la centrale.
3: Non abbiamo cercato. Caruso, Spada, venite con me.
2: Non ci posso credere. Anna.
5: Ciao, salve.
2: Ciao. Come stai?
5: Bene, grazie. E tu?
2: Non c'è male. Mamma, ma quant'è che non ci si vede?
5: Saranno almeno 2 anni.
2: 2 anni, mamma mia. Senti, ma Fazio mi ha detto che sei stata tua.
5: Sì.
2: Non mi dispiace, no? Non deve essere stata una cosa piacevole. Ma ti hanno portato qualche cosa, non so, un caffè,
5: no,
2: un
5: bicchiere d'acqua?
2: Sei sicura?
5: Non ho bisogno di niente, davvero.
2: Sì. Senti, insegni sempre fisica a Montelusa?
5: Ho preso la cattedra l'anno scorso.
2: Ah dai, complimenti. E abiti sempre a Marinella?
5: Sempre a Marinella. Sembra strano. Sono 4 case e non ci si incontra mai.
2: Davvero. Senti, per il resto tutto bene?
5: Non mi posso lamentare.
2: Lo conoscevi?
5: Sì, lo conoscevo. Era un bel tipo, la russa. Eravamo in buoni rapporti. Io quando venivo a trovare mia zia, anche prima che si ammalasse, passavo a salutarlo. E poi ci facevamo delle lunghe chiacchierate. Mi ha anche regalato dei gioielli, questo qua per esempio.
2: Ah, bello. Particolare.
5: Ma si è suicidato?
2: Sembra di sì.
5: Non so, mi sembra così strano. Alberto, nonostante il suo handicap, era una persona viva. Capisci che voglio dire? Un uomo colto. Si interessava di musica, di letteratura, anche di cinema. E insomma, si teneva aggiornato su tutto.
2: Tu dici che non era l'uomo che poteva fare una cosa del genere?
5: Non lo so, Salvo, non lo so. Ma forse sono io che penso le stesse cose che pensano tutti. Cerco una logica dove non ce ne può essere.
6: Commissario, mi scusi.
2: Sì. Arrivo. Senti, a noi devo andare. Hai fatto la tua deposizione?
5: Sì, sì, sì.
2: Così non devi passare il commissario. Senti, oh, mi raccomando, eh. Sentiamoci presto.
5: Ma no, dai. Facciamo passare altri 2 anni.
2: Così, appunto. Ciao.
5: Salvo.
2: Sì.
5: Hai sempre l'anima da poliziotto, eh?
2: Perché?
5: Ti sei fatto dire da me quello che volevi. Ma di te? Di te non mi ha detto niente.
2: Ah, che c'è da dire di me? Non c'è proprio niente da dire. Ciao.
5: Ciao, Salvo.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
7: Avanti.
2: Posso venire?
7: Oh, Salvo, vieni, vieni.
2: Novità?
7: Novità. Io qua c'ho un casino, Salvo. Ignazio Cucchia, 60 anni da poco compiuti, di professione elettricista. Una fedina immacolata come il vestito di una ragazzina il giorno della prima comunione.
2: E che ha fatto?
7: Dove niente, poverazzo. Qualcun altro gli ha sparato. Ma tu mi devi credere che io qui non ho niente. Non ho l'arma del delitto, non ho il movente, non ho uno straccio del testimone, non ho niente, niente. Io non so dove mettere le mani.
2: E allora siamo in 2. Andiamoci a prendere un caffè, vai, che non ho fatto colazione stamattina.
8: Buongiorno, commissario. Ecco.
2: Hai saputo di la russa, Laura?
7: Sì. Che
2: fine c'è?
8: Commissario.
2: Oh.
3: C'è la signora Maria Antonietta Vullo.
2: Chi?
3: Si occupava del povero signor La Russa, gli faceva le pulizie in casa.
2: Ah, e dove?
3: L'ho fatto accomodare nel suo ufficio.
2: Ah, hai fatto bene, vado a prendere un cappuccino e vengo.
3: No, commissario, sta piangendo come una fontana.
2: Vabbè, Fazio, piange come una fontana.
3: Sì.
2: Vedi, io stamattina riesco a fare colazione. Fa una cosa, vai con lui, prendi un cappuccino, una briola, quello che provi.

0: È stato un brutto colpo, signora?
1: Io ci volevo bene al signor Alberto.
0: Ci credo. Da quanto tempo stava al suo servizio?
1: Da più di 30 anni. Mi chiamò quando arrivò qui, a Vigate d'Aragona, dove era nato.
0: Già stava sulla sedia a rotelle?
1: Commissario, lei conosceva il signor Alberto? Non gliel'aveva mai detto come mai essere ritrovato invalido?
0: Non è che fossi così intimo, eh? Poi lui era una persona molto riservata.
1: A me lo disse subito. Perché sapeva che si poteva fidare. Ad Aragona ebbe un incidente di cavallo. Ed è stato per quello che ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle.
0: Avanti!
2: Commissario.
0: Vieni, vieni.
2: Le ho portato...
1: Grazie, giovanotto. Grazie. Non ho fatto in tempo a far colazione. Buono. Di solito la preparavo quando arrivavo dal signor La Russa. Non ci piaceva mangiare da solo.
0: Senta, signora, negli ultimi tempi il signor La Russa era sembrato un po' depresso, abbattuto.
1: No, anzi, era allegro, quasi contento. Sembrava che da un momento all'altro si aspettava qualcosa di bello, di importante. E invece...
0: Senta, il signor La Russa aveva parenti prossimi?
1: No, che non ne aveva. Solo 10 anni fa moriva il padre, che stava ancora ad Aragona. E questo lo so perché mi diede l'aumento. Aveva avuto l'eredità.
0: Amici intimi?
1: Veramente da un paio di mesi a questa parte ricevette un paio di visite, ma di qualcuno che forse veniva da fuori. Ah. Mi disse che era un suo amico, un suo vecchio amico. Mi dava la mezza giornata libera e così non ho mai visto chi era. No, no, no, no, no.

0: dove andiamo oggi, dottore? Passavo da qua, ho visto la sua macchina e mi sono detto...
1: E me l'aspettavo che prima o poi si sarebbe fatto io. Anzi, mi spiace se non le fosse capitato qualcosa, visto che non è apparso prima. Cosa vuole sapere?
0: Dottore, basta che mi risponda con un sì o con un no. Ha fatto l'autopsia alla Russa?
1: Sì.
0: È morto polmenato?
1: Mi pare evidente.
0: Ora della morte?
1: Non lo so ancora.
0: Vabbè, approssimativamente.
1: Ah, approssimativamente sì. È morto, certamente, stanotte.
0: Vabbè, altro?
1: Sì, prima di morire si è scolato un'intera bottiglia di whisky.
0: Ma come, la Russa era stemma?
1: Beh, vuol dire che ha voluto farsi coraggio prima di suicidarsi.
0: Vabbè, dottore, ha visto quanto fiato l'ho fatto risparmiare? Così se lo ritrova tutto in punto di morte. Arrivederci.
1: Montalbano, vedrà che prima o poi la faccio anche a lei l'autopsia.
2: Per Natale mi faceva sempre un regalo, uno dei suoi gioielli. Ho ancora tutti i suoi biglietti.
0: Ah, vi scrivevate?
2: Era una bella persona. Quando è il funerale?
0: Dopodomani, perché?
2: Vorrei esserci.
0: Ah, vabbè, fammi sapere quando arrivi, così ti vengo a prendere. Adesso devo lasciare. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Jacopo, che fai là? Ti ho detto di metterti seduto.
3: Non volevo disturbare. Sai, quando si lavora, si lavora.
0: Che vuoi?
3: Allora, il nostro amico La Russa ha fatto tutto da solo. Certo che in 30 anni ha imparato a muoversi con la sua sedia a rotelle. Abbiamo analizzato il caso con i colleghi.
0: Suicidio?
3: Sì. In questo dossier ci sono i nostri rilievi, c'è anche il risultato dell'autopsia. Fra l'altro so che Pasquano ti ha raccontato tutto, quindi è inutile che io ti sto a tediare con altri racconti. Vado.
0: E che fai? Vai dal giudice a chiudere il caso?
3: Certo.
0: Giacomo, io comunque non mi faccio persuaso, eh.
3: Oh, andiamo, Montalbano, ma questo dossier grida suicidio da ogni pagina.
0: Ma non mi faccio persuaso.
3: E io me ne vado.
0: E vatte.
4: E così Alberto La Russa ha posto fine ai suoi giorni, come ci ha detto il magistrato Loverne. Fra l'altro in maniera un po' spettacolare, trasformando la sua sedia a rotelle in una specie di sedia elettrica. Un cortocircuito ha poi innescato l'incendio che ha semidistrutto il suo piccolo laboratorio di oreficeria. Ma questo dell'oreficeria non era un lavoro, era un hobby. Infatti il povero La Russa era ricco, scusate il gioco di parole, come potete vedere dalla sua casa principesca. Uno scapolo d'oro, si potrebbe dire, se non fosse per il triste particolare che era invalido da 30 anni per una caduta da cavallo. E questo hobby, questa passione, non sono bastati, sembra, ad aiutarlo a continuare a vivere.
5: A noi di Rete Libera la cronaca nera non piace. E però manca a farla apposta stanotte avvicata, oltre al povero Alberto La Russa c'è stato un altro morto. Questo sicuramente ammazzato. Trattasi del 60enne Ignazio Cucchiara, senza precedenti penali. E adesso siamo qui, davanti al commissariato di Vicata, aspettando e sperando nel gentile contributo degli inquirenti per ulteriori delucidazioni.
6: Stiamo vagliando un po' tutte le ipotesi, però già da adesso io mi sento di rassicurare l'opinione pubblica che il responsabile o i responsabili verranno presto assicurati alla giustizia.
4: Va bene, grazie. Ma allora qualche pista da seguire già ce l'ha.
6: Mi dispiace, ma per adesso io non posso dare altre informazioni.
4: Cari telespettatori, questo ci ha detto il dottor Augello, non è morto, ma in confronto a quello che non ci dicono altri suoi colleghi molto più reticenti e taciturni, aspettiamo lo sviluppo delle indagini. Da Rete Libera in trasferta, Nicola Zito.
7: Alaimo Filippo sono. Deve sapere lei, signor commissario, che io d'insonnia fatico e la notte non posso dormire.
0: E fin qui ci siamo, no? La terza volta che mi ripete la stessa cosa, signor Laimo, vogliamo andare avanti.
7: Dunque, quando a me non mi specie più di stare in dalla casa, anche in piena notte, a qualunque ora, arrosviglio il mio cane e mi levano per la porta a spasso. Il cane, che si chiama Pirì, vedendosi rosvigliato nel mezzo del sonno suo, esce da casa da nicchia ed angazzato.
8: Mi scusi, commissario. Ma è rilevante questo fatto del cane?
7: È rilevante, sì signora, è rilevante. Vorrei vedere lei, signore e poliziotto, se la rosvegliassero in mezzo della nottata e l'obbligano a farsi una passeggiata di 2 ore. Ma che fa, non si incazza lei? E magari il cane è da così, pirì. Poi quando vede una cosa che cammina, sia uomo, animale, automobile, si avventa.
0: E questo è quello che accadde la notte tra il 13 e il 14, giusto?
7: Precisamente, sì signore, sì signora. Io mi trovavo a passeggiare per i fatti miei col mio cane, tutto ad un tratto vedo uscire una macchina a tutta velocità del cancello della villa della Bonarma del signor La Russa. Il cane la salì e quel cornuto che guidava la macchina me lo investì. Lo guardi, signor commissario, ma lo guardi, signor commissario, lo guardi. Lo guardi!
0: E l'ho guardato, signora Lai, l'ho guardato. Ma che ora potevano essere?
7: Mettiamo che fossero le 2:30, le 3 di mattina, ecco.
0: E lei che fece?
7: Che fece? Le ho corso dietro la macchina facendo voce, gridandoci: cornuto, sei un gran cornuto! Ma era buio, signor commissario, non potte prendere il numero della targa. Ma una cosa la vide, però.
0: Che cosa?
7: Che era targata a Cirreale.
0: A Cirreale?
7: Ma
0: a Cirreale non fa provincia.
7: Ma che vuole lei da me? Lei fece io le province.
0: Mimì.
9: Scusa, Salmo, ma ho il caso con Chiara e di quello mi devo occupare. Che ci posso fare?
0: Da.
10: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu ultimamente ti sei fatto rifare l'impianto elettrico a casa?
0: No, ultimamente no. Me lo sono fatto fare 10 anni fa, ma il mio era vecchio come il cucco. Perché me lo chiedi?
10: Perché anche quelli che erano sull'agenda del Cucchiara se lo sono fatti rifare dal Cucchiara stesso, che fa appunto l'elettricista. Però lo sai qual è la cosa strana?
0: No, non lo so.
10: È che qualcuno di questi se l'è fatto rifare 2 volte nello stesso anno. Ora, delle 2 1. O Cucchiara come elettricista non valeva una minchia, oppure quella dell'impianto elettrico è una scusa.
0: E io lo prendo per la seconda ipotesi. Vogliamo ordinare? Calogero.
11: Signor commissario,
0: siamo sicuri che questo Cucchiara era una persona per bene?
10: Fedina Immacolata, anche se aveva una pistola non denunciata.
0: Che chiaramente non è quella che ha sparato.
10: Chiaramente no.
12: Dottor Montalbano, non lo mandassi.
0: Buongiorno carissimo. Senti, io mi prendo un piatto di spaghetti al sugo di Ricci.
12: Ci penso io.
0: Come piace a me, eh?
12: Ci penso che il dottore.
0: Tu che prendi?
10: Io un'insalata e una mezza minerale.
0: E che te fa male il pancino?
10: Io ho 3 ore di interrogatorio ancora, devo stare leggero.
0: Porta l'insalata, ma.
10: Insalata.
12: Vi servo subito.
0: Vino.
10: No.
0: Per carità, dovresti sciupare. Senti, Mimì. Dice niente questa frase.
10: In verità, da quando è morto il calzolaio Maragnon non è più possibile a Madrid avere una scarpa ben fatta. E che mi dovrebbe dire?
0: Non so, magari l'ha letta in qualche libro, te la ricordo.
10: Che cos'è, un indovinello?
0: Oh, no, non è. Ho la sfida con Livia. Così, volevo fare bella figura.
10: Allora, sai a chi devi chiedere? A Catarella.
0: Avete fatto un giro, va?
13: Adesso, dottore, ci colleghiamo al web. Ora entriamo in un sito www.bibliomnia.it. È un sito dove contiene tutte le opere della letteratura mondiale. Ora mi dovete dare un nome che io posso scrivere qua, un nome chiave, una ricerca.
0: Maragnon.
13: Mara?
0: Maranon, con la N finale.
13: Maranon, con la N finale. Maranon, con la N finale. Ora spingiamo Enter. Enter. È una parola che voi non capite, parole tecniche. Trovato, trovato. Ecco qua. Maranon. Manoscritto trovato a Saragozza di Gian Potocchi.
0: Potocchi?
13: Sì.
0: Ma certo. Vai a comprare il libro, vai. Corri. Manoscritto trovato. Bravo, Catarella. Ha fatto un buon lavoro.
13: Grazie, dottore. Che cervello.

0: Vale, dille che ci vediamo sabato sera.
1: Io stasera mi voglio riposare.
2: Ciao, riparto domani dopo il funerale. Non so perché, ma dovevo venire. Cosa leggi? Potocki. Non mi sembra il tuo genere.
3: L'abbiamo trovato vicino al cadavere di La Russa.
2: Ti piace?
3: È bellissimo, solo che non ho capito perché se l'è messa accanto prima di ammazzarsi.
2: Non credi che volessi dirti qualcosa con questo libro?
3: A me? E che mi deve dire a me La Russa?
2: L'hai letta l'introduzione?
3: No.
2: Anche Potocki è morto così.
3: Ah,

0: eterno riposo con loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Più che le scolte l'aurora, Israele attende il Signore.
1: Che strano.
2: Che cosa?
1: Una volta Alberto mi parlò del funerale che avrebbe voluto.
2: E allora?
1: L'aveva anche disegnato. Non hai idea di com'era il carro funebre. Angeli piangenti alti 2 metri, amorini. E tutto fatto di mogano e oro.
2: Mi stai prendendo in giro?
1: Ma no. Mi disse anche che al momento giusto se lo sarebbe fatto costruire apposta. Aveva persino disegnato la divisa di quelli che portano le corone. La cassa, poi. Non ti dico, forse i faraoni ce l'avevano uguale.
2: Ma come, scusa, un uomo come lui, così riservato, che vuole fare un funerale faraonico, esibizionista.
1: Mi meravigliai anch'io. Ma lui disse che la morte era un tale cambiamento che tanto valeva dimostrarsi l'opposto di quello che si era in vita.
0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così sia.
1: Quella chi è?
2: Eh?
1: Quella chi è?
2: La prima volta che...
1: La donna che ti ha salutato.
2: Ah. Una testimone.
1: Di cosa?
2: È la donna che ha trovato il cadavere di La Russa. Dai una penna. Grazie.
3: Aspettami qua,
4: No, commissario, io veramente dovrei andare a Catasta a fare dei controlli sui beni di Ignazio Cucchiara.
3: Ah, ma oggi hanno detto che non c'era quasi niente.
4: In banca forse, ma terreni e appartamenti ce n'aveva e come.
3: Vabbè. Ah, senti.
5: Prendi sto numero di targa. Che me lo controlli, mi controlli il proprietario. AC927TW. Fammi sapere, eh?
4: Va bene, commissario.
6: Avanti.
4: È permesso?
6: Oh, commissario Montalbano, venga.
4: Grazie.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Come mai da queste parti?
4: È per il caso La Russa.
6: Il caso La Russa? Ma io aspettavo lei per annunziare l'archiviazione. Secondo lei non si tratta di suicidio? Cosa c'è che non le quadra, commissario?
4: Non lo so. Però secondo me La Russa non era tipo da suicidarsi.
6: Oddio, Montalbano. Basterebbe tutto il marchingegno della sedia elettrica per renderci conto che abbiamo di fronte un tipo originale. C'è, come dire, il suo marchio.
4: Veramente a me è proprio quello che non mi sconfinfra, ecco. Perché tutta questa platealità? E poi perché si è messo vicino il libro di Potocki? Che cosa ci voleva dire?
6: Mi dica che cosa vuole, Montalbano.
4: Allora, secondo la deposizione del testimone Filippo Alaimo...
6: Chi? Filippo Alaimo? Il padrone del cane Pirì che si arrabbia quando lo svegliano.
4: Proprio lui. Dice che verso le 2:30, le 3, ha visto una macchina che usciva da casa La Russa.
6: E lei dà affidamento a quel povero uomo?
4: Senta, signor giudice, secondo me non è stata fatta una perquisizione come si deve a casa La Russa. Ecco, io vorrei tornare lì con i miei uomini e rivoltarla alla cima a fondo.
6: Montalbano, mi ascolti. Io non posso consentire che uno dei nostri migliori poliziotti perda il suo tempo dietro ad uno stravagante che ha deciso di suicidarsi in un modo così originale. Pertanto...
4: Pertanto lei mi concede 3 giorni di tempo, se scopro qualche cosa di nuovo, bene, altrimenti chiudiamo il caso.
6: 2 giorni, commissario, 48 ore.
2: Lo sai, ti stanno veramente bene.
1: La Russa era bravissimo, il più bravo. Riusciva a far brillare il materiale più comune come se fosse oro. Non sarebbe stato capace di creare una cosa brutta, nemmeno se lo avesse voluto.
2: Vogliamo andare?
7: Come stai, mi scusi? Ma si può sapere che stiamo cercando?
2: Un movente.
7: Un movente? Per un suicidio?
8: Certo. A tratto abbiamo pensato che il mondo di Via Russa fosse il suo studio, abbiamo perquisito solo quello. Invece lui viveva in questa casa, ci dormiva, ci mangiava,
7: Ci sono un sacco di videocassette, almeno un centinaio.
8: Fritz Lang, Griffin.
7: Commissario, era un cenofilo.
2: Galluzzo, sta battuta, la faceva mio nonno. Vai a cercare, cammina.
7: Sei agli ordini, sono commissario.

0: Fazio!
1: Commissario? Vuoi l'appunto? Porto in commissariato.
2: Commissario, ho trovato questo.
1: Ultima volontà di Alberto La Russa. Testamento olografo. Il sottoscritto Alberto La Russa è nato a Ragone il 12 novembre, eh?
3: Sì, avanti.
4: Commissario, mi scusi.
3: Oh, che c'è, Fazio?
4: Ma te lo sa chi è il proprietario della macchina targata Cireale?
3: No, chi è?
4: E il nome lo trovo anche su quel testamento.
3: Giacomo La Russa?
4: Sì, signore, il fratello di Alberto, nonché erede universale.
3: Ah.
4: E poi questo qua non si è fatto ancora vivo,
3: Vabbè, questo potrebbe non voler dire niente. Forse ha paura.
4: Paura di che?
3: Di che, Fazio? L'hai detto tu stesso, erede universale. Prova ad arrivarci da solo.
5: Il patrimonio di Alberto La Russa ammonta a diversi miliardi. Senza contare molti terreni agricoli che sono difficilmente valutabili, ma insomma.
6: E lei ucciderebbe suo fratello solo perché è ricco, commissario?
5: E poi Filippo Alamo dove lo mette?
6: Dall'oculista. Perché questo suo super testimone ha due lenti che sono fonti di bottiglia. E quella sera non è dimostrato che li portasse gli occhiali quando dice di aver visto l'auto di Giacomo La Russa che si allontanava dalla casa del fratello dopo averlo ucciso e simulando un suicidio. Tutto questo sempre secondo lei. Poi dico, ammesso che abbia visto giusto la Laimo, è proibito andare a trovare il proprio fratello? Magari appena Giacomo La Russa ha tolto il disturbo, Alberto si è tolta la vita. D'altronde l'ora della morte non è ancora dimostrata.
5: Voglio una perizia calligrafica su quel testamento.
6: Ma lei non si arrende mai, è vero, commissario?
5: Io non mi arrendo mai, signor giudice. È che voglio sapere se questo testamento è vero o falso.
6: Sta bene.
7: Allora, Boscarini.
8: Commissario, per me c'è qualcosa che non va. Ma per essere più sicuro avrei bisogno di un testo di sicura attribuzione al soggetto. Che so, una firma autenticata, magari anche una lista della spesa.
5: Ho capito, ma non ce l'abbiamo.
8: Commissario, siete venuti qua solo con un documento di cui mi chiedete di stabilire l'autenticità. E non mi fallite nemmeno di un testo base.
5: Va bene, ma qualcosina ce la potrei pure dire, no? Sono tre ore che stiamo qua.
8: Io posso solo dire che chi ha scritto questo testamento non doveva stare molto bene. Perché vede, commissario, arrivo di sopra, scriveva l'EB in un modo. E poi arrivo di sotto, si dimenticava di come l'aveva scritta arrivo di sopra. E li faceva diversi. Ma lei lo sa, gli esseri umani non sono computer.
5: Ah, guarda un po' se questa qua devo bastare.
8: E che dovrei farmi le due una foto? Io faccio il perito calligrafico, mica le del di chi?
5: Boscari, guarda.

0: Dovrebbe essere qua.
1: Cercate qualcuno.
2: Buongiorno, signore. Il commissario Montalbano sono. L'ispettore Fazio del commissariato di Vagata.
1: E io sono la portiera dello stabile. Dite a me.
2: Noi cercavamo il professor La Russa.
1: A quest'ora non lo trovate qua. Lui è a scuola, insegna fisica.
2: Ah, e la scuola ci può dire dov'è?
1: È proprio qua dietro, a due isolati. Prendete da qua a sinistra e ci impiegate 5 minuti a piedi.
2: Grazie mille, arrivederla. Senti, Fazio, tu rimani qua e ti fai 2 chiacchiere con la portiera e con i vicini. Eh? Ci vediamo dopo.
0: Va bene.
3: Galluzzo! Andiamo. 2 isolate più avanti, alla scuola.
4: Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo semplice concetto della fisica ha invece un'importanza fondamentale, perché volendo si può allargare anche alla nostra vita, cioè alle azioni che noi facciamo e alle loro conseguenze. Dimmi, Montesano.
5: Professore, ma allora quando compiamo un'azione dobbiamo sempre aspettarci una reazione da parte di qualcuno, anche quando pensiamo non ci ha visti nessuno?
4: Brava. Vedi, è come se noi facessimo parte di un insieme più o meno ordinato, dove se sposti qualcosa rimetti in discussione tutto il resto. E può essere che magari da qualche altra parte, senza nemmeno sapere che sei stato tu, qualcuno subirà gli effetti della tua azione e reagirà colpendoti quando meno te lo aspetti.
1: Professore, e se volevamo fare filosofia andavamo al liceo classico. Almeno là ci sono pure i ragazzi.
6: Buongiorno ragazze, comode, comode.
4: Ragazze, manco soltanto un attimo, scusate.

0: tutto.
1: Ma dove va?
2: Scusate, ragazzi, io credo di mancare per un po' di tempo. A presto.
3: Galluzzo.
4: Grazie.
3: Commissario Montalbano.
4: Giacomo La Russa.
1: Che è successo?

0: disordine. Ma purtroppo quando non c'è una donna in casa è così. Credo possa bastare un pigiama, un po' di biancheria intima.
1: Penso così. Non vuole chiamare il suo avvocato? Non so, una persona.
0: No, no, grazie. Lo farò quando arrivo.
1: Scusi, professore, qual era la natura dei suoi rapporti con suo fratello?
0: Ma praticamente noi non avevamo alcun rapporto. Lui viveva a Vigata, io a Palermo. Ci siamo divisi da 30 anni. Anzi, per essere preciso, 31. Dopo l'incidente, Alberto preferì vivere da solo.
1: Non voleva essere diviso dalla famiglia?
0: Forse. Anche se nell'ultimo periodo mi aveva cercato, io sono andato a trovarlo qualche volta. Anche la sera in cui si è suicidato. Sai, questo che vuole sapere.
1: Un'ultima cosa, professore. Questa mattina, quando io le ho comunicato che era in arresto, lei non ha battuto ciglio. Non le nascondo che ho avuto come la sensazione che se l'aspettasse.
0: Commissario, lei ha mai letto Kafka?
1: Certo, l'ho letto qualcosina.
0: Allora saprà certamente che quello che ti aspetti è l'errore, non la giustizia. Io sono pronto, possiamo andare. Io non ho ucciso mio fratello.

0: Entra, dai.
1: Tutto a posto?
2: Sì, sì, commissario. Io prima non ho detto niente perché c'era il professor La Russa in macchina. Ma un suo vicino di casa, un certo Michele Ruoppolo, dice che la notte del 13, rincasando verso le 4 alla mattinata, ha visto arrivare la macchina del professore.
3: Ah, e questo confermerebbe la tesi di Filippo Alaimo, che dice di aver visto la macchina di Giacomo partire dalla casa di Alberto alle 2 di notte. Quanto ci abbiamo messo da Palermo a Vegata?
4: Ma all'incirca un paio d'ore, signor commissario.
2: Ah. Però di notte non c'è traffico. Ma dico io, commissario...
3: Che c'è?
2: No, niente. Non lo so, a me il professore mi sembra tanto una brava persona.
3: Torniamocene a casa, no?

0: Oh, commissario Montalbano.
1: Oh, signor giudice.
0: Mi congratulo con lei e con me stesso. Ci avevamo visto giusto.
1: Su cosa?
0: Quel Giacomo La Russa ha commesso un efferato fratricidio e ha tentato di farlo passare per suicidio con una macabra messa in scena.
1: Lo accompagnava adesso in prigione, avvocato.
0: E ho l'impressione che ci resterà ancora per un bel po', perché è una testimonianza che ha aggiunto un tassello molto interessante.
1: Che testimonianza?
0: Un momento. Prego, signorina, se si vuole accomodare. Le presento il commissario Montalbano, la signorina Angela Buonocore.
1: Molto lieto.
0: Prego, accomodatevi. Signorina, vorrebbe essere così gentile da ripetere qui al signor commissario quello che ha detto poc'anzi a noi?
2: Come ho detto al dottor Lo Verde, io sono pronta a giurare che il 13 aprile, verso le 6 di sera, passando davanti alla casa del signor La Russa, ho sentito provenire dall'interno le voci e i rumori di una lite violenta.
1: Ah, erano voci maschili?
2: Sicuramente.
1: E come fai a esserne così sicura? Si è fermata ad ascoltare?
2: No, commissario, io non ho l'abitudine di ascoltare i discorsi degli altri. Ero andata a fare la spesa. Al ritorno, passando davanti alla casa del povero signor La Russa, ho sentito quelle urla. Mi sono meravigliata perché di solito da lì non si sente volare una mosca. E poi sono tornata subito a casa.
0: Sta bene, signorina, può bastare. Se occorre la manderemo a richiamare, grazie.
1: Grazie, signorina.
2: Arrivederci.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buonasera, signorina.
4: Anna.
5: Ciao, Salvo.
4: Che ci fai qua?
5: Sono venuta per una cosa che mi ha detto mia zia. Mi sembrava importante per le tue indagini.
4: Ah, e accomodati.
5: Sì, solo un minuto perché c'è l'aereo per Venezia.
4: Sì.
5: Dunque, mia zia mi ha raccontato della sera in cui Alberto La Russa si sarebbe suicidato. Ti ricordi che ci fu un violentissimo temporale?
1: E come no?
5: Un vero e proprio nubifragio. Comunque mia zia mi ha detto che quella notte lei fu svegliata da un tuono fortissimo. Si alzò per bloccare la persiana che sbatteva e vide un'automobile entrare nel cortile della Russa.
1: Ah, e che tipo d'automobile?
5: Sì, mia zia. Una macchina scura. Dice che pioveva troppo e non si vedeva. Comunque ha visto la macchina entrare e si è meravigliata che qualcuno fosse in giro a quell'ora, con quel tempaccio.
1: Senti, ma che ora potevano essere?
5: Le 2:10.
1: Proprio precise le 2:10?
5: Ma sì, mia zia mi ha detto che prima di coricarsi ha guardato la sveglia.
1: Ah.
5: Comunque io capisco che può essere una coincidenza, ma mi sembrava importante.
1: No, ma è importante. Anzi, ti ringrazio di essere venuta a raccontarmelo.
5: Vabbè, io devo scappare adesso.
4: Ti accompagno. Fai gita scolastica?
5: No, solo un weekend.
4: Ah, e con chi?
5: Ciao, Salvo.
4: Divertiti. Hai capito? Non va in gita scolastica e non si sa con chi.
6: Rai Radio Techete.
7: Disse una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, mi sembra di vedere in quella poca luce il volto.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

Sono trascorsi 40 anni da quel tragico pomeriggio di Zolder in Belgio, in cui la monoposto dell'aviatore, come era soprannominato il pilota della Ferrari Gilles Villeneuve, si catapultò in volo per circa 25 metri. E dopo un malinteso nel sorpasso e un drammatico impatto con l'auto di Jochen Mass, il ferrarista è stato sempre nei cuori di tanti per la sua guida spettacolare e appassionata, ma soprattutto di Enzo Ferrari, il patron di Maranello, che lo aveva voluto ad ogni costo e manifestava per lui un affetto filiale. Ecco, proviamo a rivivere quel periodo con uno dei protagonisti del team Ferrari, l'ingegner Mauro Forghieri, all'epoca progettista e direttore tecnico di modelli di Formula 1, entrati nella storia per le loro caratteristiche all'avanguardia.

0: Ingegner Forghieri, nella sua lunga carriera da progettista e direttore tecnico di scuderia di Formula 1, ha visto e studiato molti piloti, le loro caratteristiche, i loro punti forti e anche le loro debolezze. Ecco, ma come catalogherebbe il pilota canadese Gilles Villeneuve, noto per la guida singolare e spettacolare delle monoposto?
1: Ma Gilles Villeneuve, posso dirle che era un puro, nel senso giusto della parola. Per lui esisteva solamente la corsa che stava facendo. Non era un uomo come facevano altri campioni, che programmava la sua partecipazione alle corse in funzione di un campionato per diventare campione del mondo. Per lui esisteva, come ho detto, era un puro.
0: Sì.
1: Per lui esisteva quella corsa lì che stava facendo, la possibilità di vincere, nient'altro. Mi
0: Sì.
1: sembra poco?
0: No, è moltissimo, ingegnere, assolutamente.

0: Ma quando il circo della Formula 1 si accorge del funambolico pilota canadese? In questa radiocronaca Rai, Mario Poltronieri racconta il duello con René Arnoux, pilota Renault, che ne riporta un simpatico ricordo.
1: Nel 1979 a Digione il pubblico assiste a bocca aperta al duello più spettacolare che si sia mai visto sulle piste della Formula 1.
2: Anche oggi è incredibile, guardi queste cose e già non capisci come mai le macchine sono riuscite a finire gara e come i due piloti sono rimasti in pista.
3: La scia attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale.
4: Abbiamo iniziato a fare i pazzi a sei giri della fine. Diciamo, Villeneuve aveva sfruttato molto le gomme e i freni, era un po' in crisi con le gomme e i freni, e io avevo un problema di pescaggio di benzina e la mia macchina si fermava nella curva di Poix, si chiama, una curva che si fa 2,40 prima del rettilineo dei box.
5: A guidare la corsa è Jean-Pierre Jabouille. Villeneuve e Arnoux lottano per il secondo posto.
3: E Villeneuve attento all'attacco in frenata.
5: Arnoux guida una macchina con motore turbo. Villeneuve colma il divario di potenza con una grinta straordinaria.
3: È eccezionale questa corsa assieme, eccezionale.
5: Rischia, porta il duello fino al limite estremo. Sono sei giri che nessuno dimenticherà.
3: Si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Beh, adesso
5: Villeneuve disegna traiettorie imprevedibili.
3: Di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste.
5: Sembra avere il diavolo addosso.
3: Una cosa incredibile, entusiasmante.
0: Senta, Villeneuve mostrò una forte propensione per il mondo delle corse sin da ragazzo, facendo dei veri e propri equilibrismi nelle corse di motoslitte. Lei l'avrà sicuramente.
6: È stata la sua vita praticamente. Lei sa che lui viveva nelle case che erano sopra delle palafitte, perché d'inverno
0: sì.
6: La neve che arrivava era tanta che arrivava a poter coprire la casa.
0: Sì.
6: E quindi lui proprio per lui la motoslitta era sulla neve, era come per noi camminare sotto un portico, una cosa
0: sì. Sì, sì, sì.

0: La moglie Joanna spiega che cosa era la velocità per Jill.
1: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Jill si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.

0: In una storica intervista, Jill racconta le sue prime esperienze sulle motoslitte.
1: Io venivo dagli ippodromi perché le gare di snowmobile si svolgono su ippodromi ricoperti di neve. Per questo e per la mia apparente gracilità ero soprannominato il Fantino. D'altra parte, guidare una motoslitta è come cavalcare un puledro
2: irrequieto. Senta, ingegnere, quell'esperienza quindi gli fu determinante per domare i bolidi di Formula 1?
3: Per lui,
2: Sì,
3: intende?
2: per Villeneuve, sì.
3: Direi sicuramente, perché lui a un certo momento è entrato nella Formula 1 come se la Formula 1 fosse, non so, le sue scarpe. Le considerava
2: Sì,
3: una
2: sì.
3: parte di se stesso. Penso che fosse dovuto, come ha suggerito lei, alla sua vita con le slitte,
2: Con le
3: eccetera.
2: slitte.
3: Insomma, effettivamente le slitte come le usava lui, nei modi che lui le utilizzava, diciamo, era un modo molto valido per abituarsi a guidare anche una macchina così complicata come la Formula
2: Come la
3: 1.
2: Formula 1, certo.
3: Perché non avevano delle tenute sicure, quindi uno si doveva abituare a sentire, scusi la parola, il sedere che andava via.
2: Sì.
3: Riprendersi. È la stessa, cioè io voglio dire che lui ha applicato sulla Formula 1 gli stessi sistemi di guida che lui usava sulle moto.

0: essere un pilota di Formula 1 con doti molto spiccatamente, come dire, anche scavezzacollo, diciamo così, ecco.
1: Possiamo dire così. Se non è, cioè, lui non si comportava così,
0: no,
1: per leggerezza, faceva parte della sua, sì, del suo essere, era, sì, fatto, sì, così.
0: Era fatto così
1: e non si poteva cambiare, almeno io non credo.
0: Certo.

0: La moglie Joanna ricorda come conobbe Gilles.
1: Quando ho conosciuto Gilles avevo 16 anni. È stato durante una serata organizzata da mia sorella, che all'epoca era fidanzata con un amico di Gilles. Fu lei a invitarmi a uscire con loro. È così che l'ho incontrata.

0: Senta, ingegnere Forghetti, da esperto di lungo corso del mondo della Formula 1, ecco perché Gilles Villeneuve è entrato nella leggenda, anche non avendo vinto poi alla fine un titolo iridato nei suoi 6 anni.
1: Non è mai campione del mondo.
0: Quasi interamente alla Ferrari e solo per poco alla McLaren. Ecco, com'è rimasto entrato nella leggenda?
1: Il motivo era molto semplice, ma lei lo sa già secondo me. Lui si dava tutto al pubblico. Cioè, lui correva, se riusciva a capire che tipo di pubblico aveva, che quindi richiedeva un certo tipo di guidare, di sì, affrontare la corsa, lui si gettava nelle braccia del pubblico. Faceva parte del suo essere. Sì. Ma guardi che è una cosa strana, perché non tutti i piloti fanno così. Cioè, fare il pilota di corsa di Formula 1 non è una roba priva di pericoli, ma per lui non esistevano i pericoli. Se il pubblico gli chiedeva una capriola, se era possibile farla senza dare disturbo alla macchina,
0: la faceva.
1: E i tecnici che la facevano, io non so come facesse a comportarsi così, ma era tipico del suo modo di vivere.
0: Sì, sì.

0: Come si fa a diventare pilota di Formula 1 senza avere soldi? Gilles ce lo spiega.
1: È stato nel 73. Con i soldi dei premi mi sono comprato una macchina di Formula Ford e ho cominciato a correre in pista.
2: Tra mille sacrifici, tappa dopo tappa, vittoria dopo vittoria, pista dopo pista, Villeneuve raggiunge la Formula Atlantic, una vetrina per aspiranti campioni. È qui che le sue imprese richiamano l'attenzione dei maggiori team europei. È qui che Villeneuve incontra Tambay, anche lui pilota in corsa per la Formula 1, che sarà testimone dell'intera carriera di Gilles.
3: Oh, lui in pista, ecco, Villeneuve evidenziava la tendenza a voler oltrepassare spesso il limite, ecco, mettendosi sempre alla prova per superare un qualche confine invisibile. Ecco, ma questa sua indole gli permetteva di calcolare i rischi reali?
4: Ma diciamo questo, lui aveva una sensibilità elevatissima.
3: Sì.
4: Quindi quando io lo giudico con i sistemi normali, non sono in grado di capire per lui qual era la situazione di rischio che lui si metteva addosso. Hai

0: cosa incredibile.
1: Sì.
0: E lui era come si può dire, ho detto che era un puro, intendevo dire che lui applicava se stesso completamente, senza rifiutare nulla.
1: Sì.
0: E spesso riusciva a fare tutto quanto senza problematiche, non c'è sempre riuscito, purtroppo.
1: Sì.

0: Gilles viene scelto da Enzo Ferrari alla fine della stagione, che segna la seconda vittoria nel campionato di Formula 1 per Niki Lauda, il pilota austriaco freddo e calcolatore mai amato dal Drake. Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari, spiega perché Enzo Ferrari scelse Villeneuve.
1: Ferrari non amava ingaggiare un campione del mondo, preferiva invece, e se lo poneva come tema, come sfida, preferiva invece costruire ex novo un pilota con il quale dare la paga al campione del mondo. Questo è stato Lauda, perché quando fu preso Lauda non era nessuno. Questo è stato un altro caso, come sperava di realizzare con Gilles Villeneuve. Credo che anche alla base della scelta ci sia stata una intima, segreta ammirazione per la spericolatezza di questo uomo dimostrata subito, che forse gli richiamava gli anni ruggenti della sua vita di giovane pilota, scapestrato come era e come vedeva anche questo Gilles.

0: Possiamo dire, ingegner Ferrieri, che era il suo vestito naturale, ecco.
1: Sì, è giusto. Vedo che lei ha capito la cosa.
0: Sì.
1: Ma penso che la sapesse già lei,
0: sì,
1: oppure un uomo del mestiere, quindi.
0: io ho studiato, però lei, la sua testimonianza è importantissima, determinante per le sue caratteristiche
1: Vabbè.
0: come ingegnere e come persona equilibrata, qual era per gestire un team a livello tecnico così forte e variegato come era la Ferrari
1: Le
0: e
1: posso
0: come era
1: dire che non è
0: Ferrari.
1: stato così facile, sa.
0: Immagino,
1: È
0: posso
1: stato molto
0: immaginare
1: impegnativo
0: da
1: e di
0: quello che ho
1: grande
0: sentito.
1: sacrificio. E
0: Sì.
1: comunque qualcuno lo doveva fare, in quel caso ci sono stato io e ho
0: Sì.
1: fatto quello che potevo.
0: Certo.
1: Quando potevo e come potevo.

0: Gilles corre sempre sulla linea del pericolo, come possiamo ascoltare dalla sua voce.
1: Possibile, normalmente sono le persone che hanno 15-18 anni, 18 anni che fa così, e quando tu sei più vecchio è più tranquillo, ma io non sono tranquillo ancora e speriamo di rimanere a 18 anni.

0: Senta, ingegner Forghieri, ma chi era fuori pista l'uomo Villeneuve?
1: Ma guardi, basti che lei pensi, lui quando andava a correre si ricorda che lui portava con sé la famiglia, che
0: Sì.
1: aveva il motorhome,
0: Sì.
1: dove tu, cioè lui non usciva dalla sua vita per andare a correre. Cioè, non so se mi spiego
0: È chiaro, è chiaro,
1: sufficientemente.
0: è chiaro.
1: Cioè, gli altri campioni che io ho conosciuto avevano due livelli di vita, quella delle corse e quella della loro famiglia, del loro modo di vivere normale. Lui no, lui ne aveva solo una ed era quella lì, quella per le corse. Oh, viveva, ma viveva veramente in quel modo lì. Noi,
0: Sì.
1: noi, io stesso non sono mai riuscito a capire il livello di impegno che lui avesse per essere se stesso, così come dimostrava. È una cosa sì, ma gente normale come lei, come me, non possiamo
0: No, abbiamo.
1: piombarci dentro una vita così, capire qualcosa.
0: Sì, penso sia molto difficile,
1: È
0: assolutamente.
1: molto, meno male, se no
0: Sì,
1: glielo proibirei io.
0: assolutamente. Grazie dell'aiuto, ingegnere. La moglie Joanna ricorda il segreto di Gilles alla guida.
2: C'est vrai qu'un pilote,
3: Era un pilota che frenava un po' più
2: arrivait
3: tardi degli
2: premier, un
3: altri
2: peu plus
3: perché
2: tard
3: sapeva
2: que les
3: controllare meglio la
2: autres,
3: macchina.
2: parce qu'il contrôlait un peu mieux la voiture.
3: Gli altri piloti lo
2: Et
3: sapevano.
2: tous les autres
3: Sapevano che
2: savaient,
3: Gilles
2: à un
3: avrebbe
2: moment donné, il
3: rischiato,
2: disait
3: avrebbe
2: c'est
3: frenato
2: l'alerte
3: all'ultimo
2: psychologique.
3: secondo. I propositi all'inizio del 1982 sono bellicosi. Si punta a vincere il mondiale. Ma l'avvio per Gilles è la fotocopia dell'anno precedente. Tre corse, zero punti.
0: Il mancato rispetto delle decisioni al Gran Premio di Imola della scuderia Ferrari su chi doveva vincere tra Villeneuve e Pironi, deve vincere chi è primo nella seconda parte della gara. La conferma di Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari.
3: Per 26 giri Arnoux tiene saldamente la testa davanti a Gilles.

0: ma poi è costretto ad arrendersi. Al comando della corsa passa Gilles Villeneuve, con Pironi subito dietro.
1: Noi, intendo noi Ferrari, avevamo anche combinato che in seno alla squadra chi fosse stato in testa nella seconda parte della gara avrebbe congelato la posizione e sarebbe arrivato.
2: Senta, General Forghieri, sono in tanti a ritenere che la tensione in casa Ferrari era divenuta insostenibile per Gilles da prima delle prove di Zolder. Ecco, facciamo un passo indietro di 10 giorni al Gran Premio di Imola. Pironi, nonostante sia seconda guida Ferrari, tradisce la fiducia di Villeneuve e va a vincere la corsa. Nelle polemiche...
3: Sì, deve ricordare che in teoria erano profondamente amici.
2: Prima,
3: e lo era sicuramente Gilles nei riguardi di Pironi.
2: Assolutamente, però prima, dopo questo evento, le cose cambiarono un po'. Ecco, nelle polemiche...
3: Totalmente.
2: Mi corregga se sbaglio, naturalmente, nella ricostruzione. Nelle polemiche che seguirono, con un Gilles furibondo che si sente derubato, come riportarono le cronache dell'epoca, il direttore sportivo Mauro Piccinini, che era amico di Didier Pironi e suo testimone di nozze, venne accusato... da più parti di non aver dato indicazioni dai box a favore della prima guida Gilles Villeneuve. Ecco, ma il Drake, che come era soprannominato, lei me lo insegna, lo storico padrone della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari, non controllava più la sua famiglia Ferrari?
3: Ma non poteva farlo quando queste corse avvenivano lontane da lui, come avrebbe fatto?
2: Sì.
3: Lui dava delle istruzioni di carattere generale che riguardavano per poter far parte della famiglia Ferrari.
2: Sì.
3: Ma non è che era presente con tutti quanti sui campi di gara.
2: Sì. No, perché quindi, poi successivamente, ecco, Luca Cordero di Montezemolo è stato molto più presente, diciamo, era forse anche più giovane.
3: Ci teneva anche molto, io stesso infatti l'avevo mandato lì, quindi sapevo che lui amava essere lì.
2: Sì.
3: E quindi era chiaro, ecco, la posizione di Luca, mentre diversa da quella di tutti gli altri,
2: quindi,
3: in particolare di Pironi, di Villeneuve.
2: Perché qualcuno...
3: Vorrei dire anche di Enzo Ferrari, ma purtroppo non era con noi. Quindi.
2: Sì, perché qualcuno disse all'epoca, diceva, Enzo Ferrari era un po' avanti con gli anni, non seguiva più tanto, dava indicazioni, ma poi
3: non c'è niente di vero.
2: Non c'è niente di vero. Sì, ci credo.
3: Che il vecchiotto, come lo chiamavo io,
2: sì,
3: si incassava con me.
2: Era sempre partecipativo e presente, comunque in forma.
3: Quando veniva a parlare di quelle cose, lo faceva con l'anima proprio. Direi dire che io non ho mai trovato un attimo di poter permettermi una critica su quelle che erano il contenuto delle cose di cui si discuteva.
2: Sì.
3: Professionalmente Enzo Ferrari è sempre stato lì, dentro le cose, nel migliore dei modi.
2: Beh.
3: Non avevo bisogno di parlare con degli esperti, l'esperto per me era lui.
2: Sì.

0: diciamo che persone così, mi permetta, ingegnere, non ce ne sono più, così partecipative, presenti e comunque esperte. Ci sono figure molto professionali oggi, molto elevate, però è un altro, è un'altra
1: ma
0: musica.
1: Ma non possono avere avuto quello che ha avuto come storia di costruzione Enzo Ferrari.
0: Sì.
1: Cioè lui si è fatto nel pieno delle cose attraverso le corse.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito a dare un'idea.
0: Chiarissimo.
1: Cioè, per lui non esiste, cioè, io dicevo che era un puro, ma è giusto quando dico così, anche se non è detto proprio nel modo corretto. Ma per lui non esisteva altro.
0: Sì.
1: Cioè, voglio dire, viveva di quella cosa, era parte della sua vita.
0: Sì. Sì.
1: Non come lo poteva essere per me o per gli altri.
0: Sì.
1: Nessuno di noi riusciva a integrare se stesso.
0: Sì.
1: Nelle corse, così come faceva lui.
0: Come faceva lui.
1: Anche se magari non era con noi. Noi c'eravamo sui campi di gara, lui era là a casa di Dio, però era quello che, si può dire, le interpretava nel modo più diretto. Diventava la corsa lui. Se avesse potuto l'avremmo visto sulla pista scambettare.
0: Sì, sì,
1: sto
0: sì.
1: Scherzando.
0: Posso immaginare, certo, assolutamente.
2: Quell'ultimo giro che cambiò il corso degli eventi nella radiocronaca di Mario Poltronieri.
3: Cerca di infilarsi ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa.
4: Pironi vuole vincere, vuole passare per primo sul traguardo di Imola.
5: Ferrari!
4: E ci riesce.
5: Eccoli! Bandiera a scacchi!
3: Pironi ha vinto il secondo Gran Premio di San Marino.
2: Scoppiano le polemiche nel dopogara, con la risposta vaga e impacciata di Pironi alle domande del giornalista Rai Ezio Zermiani. Tutto si è inclinato per il GIL.
6: Non c'erano ordini prestabiliti, ovviamente. Vinca il migliore, questa era la regola, probabilmente.
7: Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna. Però per una volta penso che sia una vittoria per me, non è ingiustissima.
6: Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli, c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no?
7: No, slow vuol dire slow. Cioè, mantenere le posizioni vuol dire mantenere le posizioni.
6: Ah, sono due cose diverse, dici te.
0: Ingegner Forghieri, ma in ogni caso, ecco, proprio per questa sua caratteristica, Enzo Ferrari aveva un grande affetto per il pilota canadese e non mancò di manifestarlo. Arrivò a dire: il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi. Mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio.
1: Sì.
0: Ora, quando mi guardo indietro, vedo tutti quelli che ho amato e tra di loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene. Ecco, ingegner Forghieri, ma che cosa trovava Enzo Ferrari in Gilles Villeneuve? Qualche somiglianza a se stesso, qualche altra caratteristica?
1: No, vedeva un pochino quello che poteva essere stato suo figlio o che lui avrebbe desiderato,
0: ecco,
1: che fosse stato.
0: Sì.
1: Vino, insomma, cioè, quando un padre trova una persona,
0: sì,
1: che non è della sua famiglia, ma che riesce a interpretare nel modo migliore quelle che erano le caratteristiche delle persone a lui care, e quello lì, insomma, la stampa per dire sbava.
0: Sì, sì.
1: È quello che fa. Ma è anche giusto, umano, da comprendere.
2: Ascoltando dai box il rombo della Ferrari di Gilles Villeneuve, finisce la prima parte del viaggio nel tempo.

0: Bentornati alla seconda parte della puntata dedicata al compianto pilota canadese Gilles Villeneuve, con il ricordo dell'ingegner Mauro Forghieri, direttore tecnico Ferrari negli anni Ottanta. Il rimpianto della moglie Joanna non presente all'ultima gara a Zolder, in Belgio.
1: Non c'ero in Belgio e quindi non so in quale stato d'animo fosse Gilles. Io ero a casa perché stavo preparando la prima comunione di Mélanie e quindi quella volta non ero con lui.

0: Si corrono le prove sulla pista belga. Ancora la tristezza per gli eventi dalle parole di Franco Gozzi, capo ufficio stampa Ferrari.
1: Sabato 8 maggio si corrono le prove per la griglia di partenza.
2: Figuriamoci com'era lo stato d'animo di Villeneuve di fronte al miglior tempo di Pironi.
1: Villeneuve ha l'ottavo tempo, Didier è sesto, Gilles decide di rientrare.
3: Ingegner Forghieri, arriviamo al tragico epilogo.
4: Mi
3: del...
4: chiami Forghieri, che se mi chiami ingegnere mi fa andare a lavorare.
3: Va bene. Gentile Forghieri, io ho un grande rispetto e una grande stima nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto
4: per
3: le sue caratteristiche.
4: Non ci si chiama sempre per cognome.
3: Sì,
4: dai,
3: sì,
4: Barbieri,
3: sì.
4: Fai questo da
3: assolutamente.

0: Con l'ultimo fatale giro di prove, ricordato da Jochen Mass, la cui auto fu toccata da quella di Villeneuve e determinò l'incidente fatale per un'incomprensione tra i due.
1: Alle 13.52 Gilles Villeneuve percorre la curva del bosco, la sua ultima curva. Davanti a lui la macchina di Jochen Mass.
2: Ero al mio ultimo giro e stavo rientrando ai box.
3: Big blisters in the tire, I was going fairly slow.
2: Procedevo molto lentamente verso la salita e forse avrei dovuto segnalarglielo di passare all'interno. Mi sono spostato leggermente a destra e ci siamo toccati. La macchina si capovolse e lui fu proiettato fuori con tutto il sedile. Io ero sotto. È stato terribile. È indescrivibile. Non riesco a raccontare quello che ho provato, quello che ho visto. È stata una combinazione di decisioni sbagliate nel momento sbagliato. È stato davvero orribile.

0: Mi dica.
1: Allora, arriviamo al tragico epilogo del breve ma intenso percorso dell'aviatore, come era soprannominato Gilles Villeneuve. Ecco,
0: Gil.
1: siamo all'8 maggio 1982, ore 13:52, circuito di Zolder in Belgio. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche per la gara del giorno dopo. Villeneuve occupa l'ottavo posto in griglia, mentre Pironi ha il sesto tempo. Ormai in procinto di rientrare ai box, il pilota catanese, ecco, affronta la chicane alle spalle dei box e successivamente la discesa che immette la cosiddetta curva del bosco. Improvvisamente si trova davanti la più lenta marche condotta dal suo ex compagno di squadra alla
0: Sì.
1: McLaren, Jochen Mass, il quale lo
0: Mas.
1: vede arrivare e si sposta subito a destra, pensando che il canadese lo superi a sinistra. Villeneuve invece esegue la manovra opposta, volendo affrontare la curva all'interno lungo la traiettoria più veloce, e anche egli va quindi verso destra. Scontro inevitabile e volo della monoposto numero 27 di Villeneuve di circa 25 metri. Rapidissimo intervento dei medici in pista in 2 minuti, trasporto d'emergenza all'ospedale di Lovanio in condizioni tragiche. L'attacco evidenzia la rottura delle vertebre cervicali e lesioni varie. Gilles viene attaccato alla macchina cuore-polmone per tenerlo in vita artificialmente, ma la sera si conclude la parabola di Villeneuve quando la moglie Joanne dà l'autorizzazione a staccarlo dalla macchina.
0: Posso dirle una cosa?
1: Sì.
0: Era già morto. Quello che è stato fatto lì da Dettori di attaccarlo alla macchina. Sì, la moglie ha capito quello che doveva dire.
1: Sì.
0: Perché si può tentare di tenere un morto visibilmente vivo, ho detto
1: Sì,
0: visibilmente,
1: sì.
0: ma lui era già morto e quindi lei, che era molto parte di lui,
1: Sì.
0: l'ha capito per quello che ha detto. Ha fatto una
1: Certo.
0: cosa che molti hanno criticato, ma perché? Perché non potevano capire quello che lei era in grado di capire.
1: Sì.
0: E purtroppo così.
1: Così, e doveva andare così.

0: Le volevo anche chiedere, nella concitazione ai box ed in pista, come ricorda Forghieri, da direttore tecnico della Ferrari, tutti quei rapidi e drammatici istanti che al contrario apparivano al rallenti? Lei ha visto tante situazioni di questo tipo alla Moviola e sembravano un'eternità.
1: Ma voglio dire, per noi era, cioè, almeno per me, ma
0: Sì.
1: credo anche per la maggior parte degli altri, era il modo normale di vivere. Quindi quelle cose di pathos, posso definirle così,
0: Sì.
1: che avvenivano, non erano novità per noi. Sono riuscito a farle capire cosa intendo dire. Non è che eravamo contenti, però
0: No, no.
1: faceva parte della nostra vita sulle piste.
0: Sì.
1: E quindi, cioè, non è che la cosa che è successa ce l'aspettavamo assolutamente, però sapevamo che erano i rischi di esserci. Quando lei va a vedere una discesa di sci, un grande sciatore che scende a 100 passi che va, pensa che arriverà, batterà tutti i record, però dentro di sé sa anche che può sbattere contro un albero,
0: Assolutamente sì,
1: sbagliando.
0: assolutamente sì.
1: Non è che incomincia a dire adesso va a sbattere, adesso no,
0: No, no, no, no,
1: assolutamente.
0: no.
1: Fa parte dell'atmosfera, del
0: Sì.
1: sistema di essere, però è una cosa un po' triste dirlo e pensarlo. E
0: Sì.
1: così sono le corse, almeno per quel po' che io ho visto, ho capito e ho pensato che fosse. Poi dopo, anch'io non sono mica depositario della verità.
0: No, certo.
1: Ho il mio modo di
0: Ognuno
1: vedere, il mio modo di giudicare.
0: assolutamente.

0: Senta, Forghieri, ma in quegli istanti successivi ci fu un dramma profondo nei box, in casa Ferrari,
1: Ma
0: probabilmente
1: non immediatamente,
0: non
1: solamente quando si
0: immediatamente.
1: ebbero le notizie giuste, quando si seppe tutto quanto, la gente si... Perché 100 volte quando si sentiva dire l'X ha avuto un incidente, ma
0: Sì.
1: noi neanche pensavamo che si potesse essere ucciso.
0: Sì.
1: Niente, sapevamo, accidenti, guarda, chissà come è ridotta la macchina. Ma i meccanici dicevano così, perché pensavano a se stessi. Egoisticamente dicevano chissà cosa dovremmo fare stanotte per ripararla,
0: Per
1: eccetera.
0: mezza
1: Invece,
0: cosa.
1: esatto, e poi dopo c'era invece l'aspetto umano che esordiva e superava tutto il resto. Questo era, però era l'ultima delle cose che qualcuno si prometteva, cioè, non ci volevano nemmeno pensare, ed era giusto che fosse così, se no non avrebbero fatto quel mestiere e il pilota non avrebbe potuto avere quella fiducia cieca che aveva nei suoi meccanici.
0: La drammatica telefonata alla moglie Joanna.
2: Jody m'a téléphoné.
3: Mi ha telefonato Jody Scheckter. Mi ha detto di correre in Belgio perché Gilles aveva avuto un incidente molto grave. In realtà era troppo tardi.
2: Il faut les protéger.
3: Non ho voluto che i miei figli assistessero a una tragedia simile. Non erano preparati.
2: Emotionnellement a recevoir un dramma.

0: Forghieri, due domande che vengono naturali. Quanto è cambiata in sicurezza da allora ad oggi la monoposto in generale?
1: Ma se parliamo in generale dobbiamo mettere dentro non solo la monoposto. La monoposto ha fatto dei passi avanti da gigante come capacità di resistere a urti e soprattutto capacità di accettare gli urti con delle deformazioni elevate che così facendo riducono i picchi di meno G.
0: Sì.
1: Ha capito? Di accelerazione,
0: sì,
1: di gravità.
0: G, sì, sì, sì, ho letto, sì.
1: È ovvio, perché sono macchine che accettano delle deformazioni abbastanza elevate ma non esagerate, però le accettano in un modo storico che annulla praticamente le punte di decelerazione che sono micidiali, hai capito?
0: Cioè,
1: sì. La media delle decelerazioni non la può cambiare perché l'incidente è quello che è, ma riesce a tagliare tutte le punte,
0: sì.
1: È tanto questo,
0: E questo
1: perché le deformazioni le esprime in un modo da far sì che siano le meno alte possibili.
0: Sì. Quindi questo aumenta la sicurezza per il pilota all'interno dell'autovettura.
1: Faccio un esempio. Se la deformazione della macchina non fosse conseguente a delle deformazioni analizzate e previste, ci potrebbero essere delle punte di decelerazione che passano il limite accettabile.
0: Sì.
1: Invece quello che si faceva, si tentava di fare, perché mica sempre ci si riusciva, era che accettare dei livelli, eravamo obbligati, perché se l'accidente era così, le decelerazioni avevano dei valori, però di non avere punte, cioè si alzava la media della decelerazione, ma nessuna punta, perché con le medie si poteva arrivare. Se uno va a 300 km all'ora contro un muro, tu hai ben da dire. Insomma, anche se le decelerazioni non hanno delle punte, arrivano a dei valori per cui non c'è niente da fare. Però riuscire a ottenere delle decelerazioni medie costanti per tutto il periodo era l'unico modo che c'era per ridurre le probabilità di un incidente drammatico.
0: Sì.
1: Probabilità.
0: Probabilità, certo.

0: Per Joanna, Jill ha cambiato qualcosa.
1: Malgrado il dolore, malgrado la perdita, al di là di tutto questo, è come se avesse lasciato un piccolo segno nel mondo.
2: Donc c'est beau.

0: Da allora ad oggi le probabilità sono di molto di avere gli incidenti sono di molto calate, lo possiamo dire questo.
1: Si può anche dire. Comunque, però voglio dire, con questo noi non intendiamo dire che è calata la sicurezza.
0: No, no, no, certo.
1: Quella che è la sicurezza intrinseca del pilota e della sua macchina sono andate aumentando nel tempo.
0: Sì.
1: Che poi ci siano delle motivazioni affinché certi incidenti solamente drammatici, questa è un'altra cosa.
0: Sì. Eh
1: Non so se sono riuscito.
0: sì, le dinamiche sono varie degli
1: Esatto.
0: incidenti, quindi
1: Esatto.
0: è tutto.
1: Bravo. Vedo che la prossima volta le domande le facciamo a lei.
0: Va bene, va bene. Io mi faccio suggerire poi sottobanco da lei, però,
1: Sì,
0: quindi
1: d'accordo,
0: facciamo
1: d'accordo.
0: così, assolutamente.

0: Senta, Forghieri, il grande Villeneuve, ma che ambiente aveva creato? Per il suo carattere era molto, molto empatico, molto socievole, quindi anche con lei, con i meccanici.
1: Era molto umano con tutti quanti, faceva parte del nostro ambiente, ma lui viveva con noi. Lei pensi che aveva il motorhome a 50 metri, con
0: Sì.
1: dentro moglie, figli, eccetera, amici, tutto quanto. Lui, cioè, non portava solo se stesso, portava
0: Sì.
1: la sua vita in senso di quella che era la sua vita normale, di uomo.
0: Sì.
1: Se io dovessi andare a correre, non porterei mai ma neanche una macchina con mia moglie che sta lì ad aspettare che succeda qualcosa. Lui invece questo lo riteneva indispensabile perché lui potesse così essere se stesso.
0: Sì.
1: Se è d'accordo con me, se no mi corregga.
0: No, no, io non mi permetterei mai, io ho solo da
1: No, no, siamo qui
0: imparare
1: di
0: da lei,
1: cotone.
0: io ho solo da imparare, quindi
1: No,
0: assolutamente,
1: no, non c'è da
0: con molta
1: imparare.
0: umiltà,
1: Va bene.
0: Forghieri. Jody Scheckter, compagno di Villeneuve alla Ferrari, vuole intervenire ai funerali per dare l'ultimo saluto all'amico Gilles.
2: Per me Gilles è stata la persona più genuina che io abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo qualcosa che amava. Ma non ci ha lasciato, perché tutti ricorderanno cosa lui ha dato al mondo della Formula 1.
0: La cosa che le volevo chiedere, valuta che quella volta a Zolder fosse un presagio che non c'era la moglie per la comunione della figlia? Giovanna.
1: Sì, non c'era la moglie per quel motivo. Ma non credo che lui avesse risentito di questa cosa. Anche perché, voglio dire, a parte le corse, ma tutte le prove che facevamo non c'era lei, quasi
0: Sì.
1: mai. Cioè, sì, qualche volta veniva perché le piaceva e poi sapeva che la sua presenza rendeva più lui, come si dice, più
0: Tranquillo,
1: familiare.
0: familiare. Sì, immagino,
1: Però non
0: immagino.
1: era sempre disponibile, quindi lui era si sapeva adeguare secondo le necessità,
0: Immagino.
1: direi così.

0: Proviamo a fare un'ipotetica proiezione temporale. Con le sue particolari doti tecniche di pilota e il modello Ferrari che era stato perfezionato, Gilles avrebbe potuto dominare la Formula 1 per molte stagioni?
1: Ma io penso di sì, ma il mio pensiero, poiché volevo bene a Gilles, è un pochino, come si può dire, di parte.
0: Sì.
1: Posso dire così?
0: Sì, sì, assolutamente.
2: In occasione dei funerali di Gilles in Canada, il capo ufficio stampa Franco Gozzi ricorda un comportamento di Enzo Ferrari mai tenuto sino ad allora.
3: Il 12 maggio a Berthierville sono in tantissimi a dare l'ultimo addio a Gilles. Non c'è Enzo Ferrari, rimasto a Modena, incredulo, sgomento.
4: Ferrari non ha mai avuto un grosso sentimento, un grosso feeling con nessuno dei suoi uomini, dei suoi piloti, intendo. Nel caso di Villeneuve addirittura mi dettò una frase che io discussi molto, ma che lui disse: no, tu mettici così. E c'è una specie di panegirico di Ferrari dopo la morte di Villeneuve che termina: io gli volevo bene.
0: Un'ultimissima domanda, Ingegner. Cosa lascia in eredità al mondo delle corse e alla Formula 1 e a tanti sportivi inconsolabili un pilota geniale, come molti lo definiscono, come Gilles Villeneuve?
1: Ma vede, lui quando riusciva a capire che tipo di pubblico c'era, si adeguava a quello.
0: Sì.
1: Cioè, se c'era un pubblico freddo, lui non esagerava nelle cose per le quali ci aveva abituato.
0: Sì.
1: Perché sapeva che quel pubblico non avrebbe neanche, non si sarebbe neanche scaldato il sedere, dice. Scusi la parola, così.
0: È chiaro.
1: Invece lui, quando vedeva che c'era un pubblico che non solo accettava le sue pazzie, chiamiamole così, i suoi modi, diciamo, esagerati di affrontare le cose,
0: sì,
1: ma ne godeva, e allora lui si scatenava al massimo perché diceva: io questo pubblico lo devo far contento, e lo faceva veramente contento.
0: Certo.
1: È per quello che ancora oggi lui è ricordato in un modo come nessun altro.
0: Sì.
1: Non è mai diventato campione del mondo.
0: No.
1: Ma sì, non aveva molta importanza per il suo pubblico.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché io volevo dire sì, medesimava nella gente, e per quello, secondo me, è il limite suo, che forse in un certo momento l'ha tradito anche, ma non lo so.
0: Non lo sappiamo dire. Va bene, Ingegner Folgheri, io la ringrazio molto, le auguro un in bocca al lupo per tutte le
1: sue
0: attività.
1: Anche io ringrazio lui, perché è stato paziente.
0: La ringrazio molto.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Nella stagione 2001-2002 arrivarono altre due cessioni importanti. Gianluigi Buffon e Lilian Thuram passarono alla Juventus. Al Parma arrivarono invece Sebastian Frey, Dietu e Nakata. Con il mancato accesso al tabellone della Champions League arrivò l'addio di mister Olivieri, che si dimise poco prima della trasferta di Utrecht. Al suo posto Pietro Carmignani diventò l'allenatore pro tempore della squadra. Nel frattempo mister Carlo Ancelotti stava raggiungendo il Parma, ma una telefonata del presidente Silvio Berlusconi portò Ancelotti al Milan proprio mentre sarebbe potuto arrivare alla guida tecnica dei gialloblu. Perciò Tanzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Daniel Passarella. Il tecnico argentino non ebbe molto successo e dunque ecco che la panchina tornò alla guida di mister Carmignani. Il 25 aprile 2002 i gialloblu arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia al Delle Alpi di Torino di fronte Juventus e Parma per la finale di andata. Amoruso e Zalajeta segnarono i due gol che sembravano condannare il Parma, ma al 92esimo Nakata trovò il gol che riaprì le speranze per la partita di ritorno. E allora ecco la finale tanto attesa. 10 maggio 2002, stadio Ennio Tardini di Parma. Dopo solo 5 minuti Junior segna il gol dell'1-0 e così dopo 90 minuti di puro agonismo il Parma conquistò la Coppa Italia. A raccontarci le emozioni di quella serata indimenticabile, Nestor Sensini.
3: Sì, è stato... prendiamo l'inizio, è arrivato Passarella, come ricordo, io l'ho avuto a Daniel, l'ho avuto in Nazionale, sempre... Mi ricordo che lui era arrivato con un'idea, tanti infortuni, anche io ho avuto 2 mesi e mezzo fuori che non lo potevo giocare, con un infortunio al ginocchio. È stato un anno che non trovavamo la squadra, infatti come hai detto te, siamo in un punto del campionato, siamo arrivati in classifica molto male dove non eravamo abituati e quello era il problema, c'erano tanti giovani, anche quello non riuscivamo a centrare quelle 3 o 4 partite di seguito che ci davano tranquillità, ma alla fine siamo riusciti a finire un grandissimo anno vincendo la Coppa Italia, come hai detto te, contro la Juve. Lì ha fatto il gol Junior, dove la favorita era la Juve a quel punto, perché noi non abbiamo fatto un gran campionato, non siamo riusciti a stare in Coppa, ma niente, dopo alla fine siamo riusciti a vincere una, come detto, la ultima Coppa. Ha fatto l'anno scorso, ha fatto 20 anni, ha fatto, infatti hanno fatto una maglia, il Parma ha fatto una maglia speciale perché ha fatto 20 anni che abbiamo vinto quell'ultima Coppa e niente. È stato il mio ultimo campionato nel Parma, mio ultimo anno lì al Parma, perché dopo di quell'anno io sono passato all'Udinese. E niente, un grandissimo ricordo, tanta nostalgia, tante cose belle vissute in quegli anni lì al Parma.
2: Un altro protagonista di quella serata fu Marco Di Vaio. Marco, che ricordo hai di quella partita?
4: Ah, bellissima, perché vinta in casa contro la Juve che ha appena vinto lo scudetto e quindi è stata una stagione molto travagliata, come hai detto tu, abbiamo cambiato 2 o 3 allenatori, il passaggio con Passarella non è stato fortunato perché abbiamo perso per 5 partite su 5, quindi ci siamo trovati in piena lotta retrocessione, cosa che la squadra non era pronta a dover affrontare, perché i propositi di inizio anno erano altri, e quindi niente, ci siamo messi lì rimboccati le maniche, siamo riusciti a conquistare la salvezza e poi a giocarci una finale di Coppa Italia, che giocata in casa, l'abbiamo vinta bene contro i campioni d'Italia, quindi in una stagione difficile e complessa io sono riuscito a fare tanti gol, forse la mia miglior stagione sicuramente fino a quel momento in Serie A con 20 gol, e conquistare la Coppa è stato un momento molto speciale.
2: Ragazzi, quella però per voi fu l'ultima stagione con la maglia del Parma. Nestor, tu tornasti all'Udinese scrivendo per sempre il tuo nome nella storia dei Ducali con 271 presenze ufficiali in campo e 19 gol totali. Che cosa ha significato per te il Parma?
3: Il Parma è, come ho detto prima, dell'Udinese che mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia. Il Parma mi ha dato la possibilità di diventare o di riuscire a vincere le prime cose in campionato italiano. Campionato italiano molto, molto difficile in quell'epoca, come adesso, no? Ma in quell'epoca ancora di più. Mi ha dato la possibilità di vivere in una città che mi piace tanto, che ha la portata che si sta molto bene anche fuori il campo. Tifosi, al di là che è un stadio piccolo, ma io lo vedevo un stadio all'inglese, così la gente vicina a me. Io mi trovavo ogni volta che uscivo a giocare in quel campo di gioco, mi trovavo come era casa mia. Ho un ricordo grandissimo, una nostalgia di tutte queste cose che parliamo, perché è rimasto un po' lontano tutto quello che si è riuscito a fare, che ha vissuto quella tifoseria, quella grande città che Parma. È una cosa indimenticabile, diciamo che sono dei ricordi bellissimi.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
3: Guarda, io credo che sono stati un paio, ma io credo che la prima Coppa UEFA per me è stato il traguardo più importante, anche perché, sai, la prima Coppa che ho vinto appena arrivato a Parma, io non avevo iniziato la stagione con la squadra, sì che dopo sono parte di quella squadra, ma invece la seconda, la che abbiamo vinto la Coppa UEFA, ho partecipato di più, ero già un giocatore. Quella secondo me è stata l'emozione o il momento più importante.
2: Il momento più difficile?
3: Momento più difficile quando ho dovuto partire di Parma. Infatti mi ha chiamato Sacchi, siamo andati al suo ufficio e mi ha detto: guarda Nestor, la idea della società nostra è fare questo. E lì mi ha proposto, io mi ricordo come se fosse adesso, mi ha proposto rimanere nella società a lavorare perché arrivava un nuovo allenatore. E questo è stato un momento che io sono uscito da lì, io mi ricordo che ero con il motorino, perché a Parma si va molto il motorino, e sono arrivato a casa e avevo una voglia di piangere incredibile, perché era difficile dopo tante cose che ho vissuto lì lasciare Parma. Quello è stato un momento più duro sicuramente.
2: Il saluto di Nestor Sensini a tutti i tifosi del Parma del mondo.
3: La gente del Parma, niente, li voglio tanto bene, siete della gente che mi ha fatto vivere per tanti anni in una bellissima città, ho un grandissimo ricordo di loro, infatti come ho detto prima, ogni volta che torno in Italia è un punto fermo, è Parma. Udine e Parma sono le due città dove sempre riesco a stare. Niente, un grazie a tutti perché mi hanno fatto sicuramente sentire molto ma molto bene in quella grande città che è Parma.
2: Bene, passiamo allora anche ai saluti per Marco. Marco, tu lasciasti Parma dopo aver segnato 41 gol in gialloblu in 83 partite ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto a Parma?
4: Beh, ho iniziato con una coppa vinta, poi purtroppo sono andato via con una supercoppa persa, nel mezzo ci sono stati 3 anni di crescita sicuramente, una squadra fortissima che mi ha permesso di allenarmi e crescere.

0: è stato un crescendo di emozioni, di gol. Ho conquistato la maglia azzurra per la prima volta grazie al Parma, e quindi sono stati difficile dire un momento. Ovviamente la finale di Coppa Italia vinta in casa è stato un momento bellissimo, ma giocare in Champions League lì, giocare nelle Coppe Europee, sono stati 3 anni molto formativi, belli, intensi, che mi hanno formato come calciatore.
1: Il più difficile?
0: Sicuramente i primi 6 mesi, quando mi sono infortunato 2 volte consecutive, dove non riuscivo più a giocare, ho pensato di lasciare la squadra, quindi non giocavo molto in quella fase, e quindi quello è stato un momento più complicato.
1: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
0: Saluto tutti, perché sono stati parte della mia carriera, e devo dire che a Parma ho vissuto anche emozioni fuori dal campo, mi sono formato anche come uomo, e una città dove sono stato benissimo per 3 anni, quindi che fino a Bologna è stata la città dove sono stato più di tempo nella mia vita. Mi sono trovato benissimo, mi sono fatto degli amici che ancora tuttora frequento, quindi Parma per me è stato un momento della mia vita, anche personale oltre che calcistica, molto, molto intenso, molto bello. Mi saluto tutti con grande affetto.
1: Arrivando effettivamente alla stagione 2002-2003, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al nuovo mister Cesare Prandelli. L'annata calcistica partì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Juventus, che portò a Torino dunque il trofeo. Fuori dalle coppe già nei rispettivi secondi turni, il Parma chiuse al 5º posto in campionato, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alle coppe europee. Facsimile la stagione 2003-2004, dove al di là delle cessioni di Adrian Mutu al Chelsea e la parentesi di Adriano in prestito per pochi mesi dall'Inter, quell'anno si poté assistere all'esplosione di un giovane talento, Alberto Gilardino, che mise a segno ben 23 gol. Poi arrivò quel terribile 24 giugno del 2004. In seguito al crack della Parmalat, il Parma fallì. Torna al Superclub Antonio Benarrivo. Antonio, che ricordo hai di quell'ultima stagione?
2: Delusione, la fine di un grandissimo ciclo, di una squadra che aveva vinto 8 coppe, diciamo, tra italiane e europee, qualificata sempre per nei primi 7 posti. E il crack io l'ho vissuto più intensamente degli altri, perché la mia permanenza in Serie A è stata totalmente a Parma, e il crack tra l'altro ha sancito il mio fine carriera, cioè è stato quel momento che ho deciso, infatti avevo 36 anni, ho deciso di mollare il calcio, perché mi sentivo parte di quella famiglia. Col crack praticamente sono rimasto anch'io fuori dal sistema, per cui diciamo che delusione è stata, penso, una delle più grandi delusioni che abbia avuto nella mia vita.
1: Difatti, nell'estate del 2004, Antonio Benarrivo diede l'addio al calcio giocato, e lo fece da Parma dopo aver disputato con quella maglia ben 362 partite ufficiali, che lo rendono ad oggi il secondo giocatore in assoluto per numero di presenze in campo, impreziosite da 6 gol. Antonio, hai scritto il tuo nome per sempre nella storia del club. Che cosa ha significato per te il Parma?
2: Il Parma la vita. Il Parma la vita, perché il giocare a calcio è un lavoro fatto in una società dove mi ha fatto sempre sentire un membro della famiglia. La forza di Tanzi e la strategia della Parmalat era proprio trasformare le persone, un team, in un gruppo coeso, in un gruppo dove tutti dovevano stare a disposizione dell'altro, aiutarci a vicenda. Si pretendeva, tra virgolette, che a Natale si facesse, diciamo, si andasse alla messa tutti insieme. Lo pretendeva proprio Calisto Tanzi questo, per cui diciamo che è un bagaglio di vita, un bagaglio di esperienza e soprattutto di educazione che mi porterò sempre nella vita. Li ringrazio veramente tantissimo per ciò che ho vissuto, non per quello che gli ho dato, perché io mi sono sempre divertito, per cui loro mi hanno dato la possibilità

0: divertirmi. Io mi sono divertito tanto, ho vinto tanto e posso dire che in bacheca ho qualcosa di importante, questo lo devo dire solo grazie al bar.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
0: Momento più bello è sicuramente la prima vittoria importante, che è stata la Coppa Italia del 92.
1: Il momento più difficile?
0: Più difficile, più diciamo tra virgolette tragico, è stato il periodo del crack.
1: Senti, ma ve l'aspettavate voi?
0: Ce l'aspettavamo, lo sentivamo. Io personalmente, che ho vissuto tutte le dinamiche della società, capivo che stavano mollando la presa e c'era un motivo in tutto questo, ma non pensavo mai del discorso economico, del crack, diciamo, poi alla fine concluso con il crack. Lo sentivo nell'aria che c'era qualcosa che non andava.
1: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole, perché eravamo le ali, le fasce, come i cursori, come li volete chiamate, ma eravamo, diciamo, quei due giocatori che partecipavano nelle tre fasi di centrocampo, attacco, difesa. Eravamo onnipresenti in qualsiasi luogo del campo.
1: Il saluto di Antonio Benarrivo a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
0: Vi porterò dentro Vita Natural Durante e vi voglio un bene dell'anima. E forza Parma tutta la vita.
1: Tuttavia, nonostante il terremoto societario ed il passaggio in amministrazione controllata, il club gialloblu riuscì comunque a concludere il campionato al quinto posto, contendendosi fino all'ultima giornata la qualificazione alla Champions League con l'Inter di mister Alberto Zaccheroni. Il 25 giugno 2004, per scongiurare la ripartenza dai dilettanti, nacque il Parma Football Club, che assunse e mantenne vivi tutti i diritti del Parma AC, nonostante il fallimento della Parmalat, da cui venne svincolato. La nuova società subì anche il trasferimento dei debiti del Parma AC, temporaneamente proprietaria del nuovo club, venne dunque posta in amministrazione straordinaria da parte di Enrico Bondi e della Parmalat, usufruendo della legge Marzano in attesa di un compratore. Il nuovo tecnico, mister Silvio Baldini, venne esonerato e la squadra fu nuovamente affidata al traghettatore Pietro Carmignani, che la condusse alla salvezza nel doppio spareggio contro il Bologna, terminato 0-1 la gara di andata e 2-0 in quella di ritorno con reti di Cardone e Gilardino. In quella stessa tormentata annata, i ducali arrivarono fino alle semifinali di Coppa UEFA, venendo eliminati dal CSKA Mosca, 0-0 a Parma e 3-0 in Russia per i moscoviti, poi vincitori del trofeo. La guida tecnica di mister Mario Beretta, grazie anche ai verdetti di Calciopoli, portò nel 2005-2006 il Parma alla qualificazione europea dopo una stagione di assenza. Così, nella stagione di Serie A 2006-2007 arrivò sulla panchina mister Stefano Pioli, mentre il 25 gennaio la società venne rilevata dall'industriale bresciano Tommaso Ghirardi. Pioli venne sollevato dall'incarico agevolando l'ingresso in panchina di mister Claudio Ranieri, che quell'anno salvò il Parma. Mentre nel campionato successivo, tutto diventò molto più difficile. Di nuovo il mister Domenico Di Carlo venne sostituito da mister Cooper, che a sua volta lasciò il posto al tecnico della primavera Andrea Manzo. Il Parma perse contro l'Inter 2-0, che vinse quel giorno lo scudetto e contemporaneamente condannò la squadra alla prima retrocessione in Serie B della sua storia dopo 18 stagioni consecutive in Serie A. In Serie B, dopo un negativo avvio con la guida di mister Cagni, arrivò mister Francesco Guidolin, che riportò la società in Serie A nel campionato 2009-2010. Il 25 luglio del 2008 approdò a Parma un nuovo calciatore, Alessandro Lucarelli. Alessandro, benvenuto al Super Club. Quell'anno ritrovasti a Parma anche tuo fratello Cristiano, anche se solo per una stagione. Un campionato durante il quale il Parma giocò in Serie B e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente a mister Gigi Cagni, che rimase in carica per pochissimo, fino al 30 settembre 2008. Da quel giorno in poi la panchina passò alle attenzioni di mister Guidolin. Il nuovo tecnico guidò il Parma fino al secondo posto in classifica, riconquistando così l'immediato ritorno in Serie A. I migliori marcatori gialloblu furono Cristiano Lucarelli e Alberto Paloschi, che misero a segno 12 gol ciascuno. Che ricordo hai di quella prima stagione a Parma?
0: Allora, mi ricordo un inizio sicuramente difficile, perché le prime partite facevamo fatica con mister Cagni, perché giocavamo in maniera un po' troppo spregiudicata, eravamo diciamo i favoriti del torneo e forse anche un po' questa piccola presunzione un po' la pagammo a inizio campionato. Poi con il cambio di allenatore, l'arrivo di Guidolin, riuscì a sistemarci da subito e trovammo quella continuità, anche avessimo bisogno di recuperare posizioni, che ci portò al secondo posto in classifica e alla vittoria del campionato in quella bellissima giornata di Cittadella, dove con 3.000 tifosi al seguito ottenemmo la, diciamo, la matematica promozione in Serie A.
1: Alessandro, arriviamo alla travagliata stagione 2014-2015. Dopo una mancata annessione alla UEFA, il presidente Ghirardi annunciò le dimissioni dalla presidenza del club, ma poi nel settembre del 2014 tornò a capo della società. I problemi economici del Parma però vennero presto a galla e diedero vita ad una delle stagioni più surreali della storia del club. Mister Donadoni venne confermato sulla panchina parmense. La squadra provò a lottare in campionato, ma quello che stava accadendo toccò inevitabilmente l'umore dello spogliatoio. Il 7 dicembre del 2014 Tommaso Ghirardi annunciò ufficialmente la vendita del Parma ad una cordata con capitali russo-ciprioti, rappresentata dagli avvocati Pasquale e Fabio Giordano. Proprio Fabio Giordano, 9 giorni più tardi, assunse la carica di vicepresidente del club, mentre la presidenza venne affidata a Pietro Doca. Il 19 dicembre le quote di maggioranza della Eventi Sportivi S.p.A. vennero acquistate dalla cipriota Destraso Holding S.p.A. Il 21 gennaio 2015 la presidenza del Parma passò ad Emir Kodra, mentre la proprietà passò al petroliere albanese Rezat Taci. Nel frattempo al Parma venne notificato un punto di penalizzazione in classifica per il pagamento parziale dell'IRPEF. Il 23 gennaio 2015 venne annunciata la decisione di Antonio Cassano di mettere in mora la società a causa del mancato versamento degli stipendi. La società cercò di smentire questa notizia, ma il 26 gennaio 2015, dopo la partita con il Cesena, Antonio Cassano rescisse il suo contratto con il Parma. A catena seguì Lodi il 29 gennaio, che chiese la messa in mora del club. Si innescò una nuova rivoluzione nella rosa del Parma tra partenze e arrivi. Arrivò dunque un nuovo colpo di scena. Il 6 febbraio del 2015 la società venne nuovamente venduta, questa volta ad una cordata italiana. Giampiero Manenti diventò il nuovo proprietario del Parma, pagando il passaggio un simbolico valore di un euro, accollandosi però il debito sociale, dichiarando che come prima cosa avrebbe pagato i 15 milioni di euro di stipendi arretrati, scongiurando così la messa in mora che aveva la data limite del 16 febbraio. Alla mezzanotte di quel 16 febbraio però non arrivò nessun bonifico. La FIGC inflisse altri 4 punti di penalizzazione alla squadra, mentre nel frattempo per il mancato pagamento Equitalia fece partire le procedure di pignoramento con sequestro dei beni presenti al centro sportivo di Collecchio. Il 18 febbraio Manenti riuscì ad ottenere una proroga sui tempi di pagamento e chiese a tutta la squadra di avere ulteriore fiducia. Nel frattempo la confisca dei beni continuò, perfino le panchine vennero messe all'asta. Il 4 marzo 2015 il direttore generale Leonardi si dimise. La Lega di Serie A arrivò a deliberare a maggioranza, 16 club su 20, il versamento di 5 milioni di euro a favore del Parma perché potesse arrivare a chiudere la stagione. E dopo 2 settimane di stop, il Parma tornò in campo a giocare. Il 14 marzo cambiarono nuovamente i punti di penalizzazione per il Parma, ma il peggio stava per arrivare di lì a breve. Il 16 marzo 2015 le cronache narrano che il presidente Manenti rifiutò l'offerta di acquisto per 500.000 euro del finanziatore Alessandro Proto, chiedendo non meno di 5 milioni di euro. 2 giorni dopo, lo stesso Manenti venne arrestato. Il giorno dopo il Parma venne dichiarato fallito. La squadra onorò il campionato fino alla fine, retrocedendo però in Serie B, con 5 giornate di anticipo. Al 22 giugno 2015 nessun acquirente concretizzò l'acquisto della società. Quel giorno stesso tutti i giocatori vennero svincolati, le comproprietà risolte e venne ufficializzata la definitiva estromissione del Parma dal calcio professionistico italiano. Alessandro, tu da capitano hai vissuto quel periodo tenendo fede a quella maglia e cercando il più possibile di fare da collante all'interno dello spogliatoio. Che cosa accadde?
0: Purtroppo quell'annata è cominciata male e pian piano che proseguiva andava sempre peggio. Ecco, non c'è mai stato uno, nonostante la speranza fosse tanta di riuscire a trovare qualcuno che potesse salvarci, non c'è mai stato un momento dove le cose sembravano andare per il verso giusto. Si sono succeduti presidenti da improbabili, compromesse improbabili in ogni circostanza, e pian piano sono scappati tutti, quindi in quel periodo, soprattutto nella parte finale, ero rimasto solo io a, diciamo, il punto di riferimento dei tifosi, perché comunque non c'era rimasto più niente. Dovevamo cercare di tenere unita quantomeno la squadra, perché dovevamo giocare e continuare a giocare, però le condizioni erano veramente impossibili, perché ogni giorno venivano al campo a portar via oggi la palestra, oggi i furgoncini, i computer, i macchinari, e naturalmente gli stipendi che non avevamo preso, diciamo, quasi dall'inizio, e quindi cercare di tenere in piedi e portare avanti la stagione non fu assolutamente facile, ecco. Quindi grazie anche all'aiuto dei miei compagni cercammo di fare il possibile per portare diciamo la barca in fondo, per avere così la speranza che qualcuno poi a fine campionato potesse salvarci. Invece purtroppo non è andata così, perché a giugno poi venne dichiarato il fallimento della società, e purtroppo tutti gli sforzi che avevamo fatto erano stati vani, ecco. Quindi quello per me personalmente è stato il periodo più brutto della mia carriera da calciatore, perché comunque era già diversi anni che ero a Parma, ero il capitano e sentivo mia la squadra, e avevo veramente la voglia di poter provare a cambiare il vento e trovare qualcuno che potesse aiutarci, però erano talmente tanti i milioni di debiti che avevamo che obiettivamente eravamo insalvabili, ecco. Poi con un campionato purtroppo brutto, con la retrocessione in arrivo, naturalmente poi anche a livello imprenditoriale poter pensare di salvarci era impossibile, perché un conto è avere una squadra in Serie A e avere magari 40 milioni di euro di diritti televisivi, incontro comprarne una già indebitata fino al collo con 3-4 milioni di euro di diritti televisivi che prendi in Serie B. Quindi purtroppo quella fu una ferita che mi portai dentro per tutta l'estate, perché non ero riuscito a salvare la mia squadra.
1: Il 27 luglio del 2015 iniziò la seconda vita del Parma. Come nelle più belle favole, da quel momento in poi cambiò il destino di tanti uomini. Nacque il Parma Calcio 1913, che ereditò la tradizione sportiva del sodalizio scomparso. La FIGC ammise la nuova società alla Serie D e dopo 45 anni i colori gialloblu ricominciarono a scrivere la loro storia dalla serie dilettanti. A furor di popolo venne chiesto agli uomini più rappresentativi della storia del Parma di prendere parte a questa rinascita, e così l'iconico Mister Scala venne nominato presidente del club. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Apolloni. Lorenzo Minotti e Fausto Pizzi assunsero le responsabilità dell'area tecnica e del reparto giovanile, mentre in campo si ripartì dall'uomo simbolo del nuovo Parma, il capitano Alessandro Lucarelli, unico rimasto fedele a quella maglia. Venne allestita una nuova squadra e al primo campionato il Parma 1913 conquistò immediatamente la promozione in Lega Pro, risultando l'unica squadra italiana dalla Serie A alla Serie D a non subire mai sconfitte, realizzando così 85 punti in classifica. Il 17 aprile 2016 il Parma tornò nel calcio professionistico. Per la stagione 2016-2017 sulla panchina del Parma 1913 mister Apolloni lasciò la guida della squadra, agevolando l'arrivo di mister Marrone, che a sua volta il 3 dicembre di quello stesso anno venne sostituito da Roberto D'Aversa. Capitan Lucarelli lottò in campo con la squadra fino al raggiungimento del secondo posto in classifica, conquistando così i play-off promozione. E il 17 giugno del 2017 a Firenze il Parma 1913 vince contro l'Alessandria 2-0 e dopo solo due anni dal baratro ritorna in Serie B. Quell'anno il capitano Alessandro Lucarelli segnò un gol da record. Eh già, perché Lucarelli è tutt'oggi l'unico giocatore ad essere andato a segno in tutte le serie, dalla Serie D alla Serie A, con la maglia crociata. Arriviamo dunque alla stagione 2017-2018. Mister D'Aversa venne confermato alla guida del Parma. La squadra partì in salita in quel campionato di Serie B, conducendo un girone di andata con prestazioni altalenanti. Di tutt'altra natura invece si rivelò il girone di ritorno. Mister D'Aversa guidò i suoi ragazzi alla rimonta fino all'indimenticabile ultima giornata di campionato. 18 maggio del 2018. Il Parma vince alla Spezia 2-0, il Frosinone pareggia 2-2 contro il Foggia, i Ducali sono secondi e conquistano matematicamente una storica ed indimenticabile promozione diretta in Serie A, stabilendo così un record mai visto prima nella storia del calcio. Il Parma è la prima squadra a centrare tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A in soli 3 anni. Alessandro, che momento fu?
0: Fu la fine di un ciclo, no? Diciamo di un percorso vissuto tutto d'un fiato. Quell'anno fu, insomma, eravamo sempre dentro i playoff e poi ci fu questa accelerata finale e quella magica notte di La Spezia dove nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di andare in Serie A quella sera. Il destino, non lo so, il destino forse ce l'eravamo meritati con il percorso che avevamo fatto, anche la buona sorte ci venne incontro e riuscimmo incredibilmente a raggiungere la Serie A diretta quando invece eravamo tutti preparati a giocarci playoff quella sera, perché avevamo bisogno non solo di vincere noi, ma che un Foggia senza diciamo obiettivi andasse a fare risultato a Frosinone, e così fu. Al 92esimo, quando ormai tutti eravamo pronti per i playoff, arrivò questo boato dalla curva dei nostri tifosi con il Foggia che aveva pareggiato, quindi da quel momento una voglia incredibile che finisse la partita e l'urlo liberatorio, la mia corsa sotto la curva certificò che il sogno era stato realizzato. In soli 3 anni ritornammo dalla Serie D alla Serie A.
1: C'è un'altra storia incredibilmente romantica da raccontare prima dei saluti finali. Il 17 giugno del 2021 la notizia divenne ufficiale. Gigi Buffon ritorna a difesa dei pali del Parma dopo 20 lunghi anni. Un cerchio che si chiude, un amore mai tramontato, una storia estremamente romantica. Gigi, a te i saluti finali a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
2: Saluto è il solito di una persona, giocatore che spera veramente di poterli rappresentare nel miglior modo possibile e di non deluderli. Ecco, quello è sempre stato uno dei miei punti chiave, ecco, e dei miei obiettivi di calciatore: non deludere la gente. Forza Parma sempre.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

0: 22:50:50, benvenuti a Planet Rock. Rifacciamo. 22:51, benvenuti a Planet Rock.
1: C'è rialzo della sigla adesso?
0: No. No, adesso devi
1: adesso,
0: parlare.
1: Ah, adesso tocca a me. Buonasera a tutti voi, dalla voce di Rupert che già ha parlato e dalla voce di Gennaro Iannuccilli che è di nuovo back in the studio qui a Planet Rock.
0: Al PT14 del Palazzo della Radio di Via Asiago su Radio 2 Planet Rock all'interno di Suoni Ultrasuoni e salutiamo i nostri colleghi Riccardo Pandolfi, Fabio De Luca ed Ernesto De Pasquale che ha debuttato questa sera a Suoni e Ultrasuoni.
1: Poi anzi, Riccardo e Fabio.
0: Suoni e Ultrasuoni.
1: Tuoni e ultratuoni, sì. Siamo la spazzatura. Invece Fabio e Riccardo continueranno poi dopo dalle 11:30 fino alla mezzanotte, praticamente da quando finiamo noi a quando finiscono loro.
0: Non fa una grinza. Bellissimo. Planet Rock versione ultra, questa sera super ultra, se si può, ultra concentrata, un bel 40 minuti di musica fulminante che speriamo vi piaccia.
1: Ok, allora, ieri sera avete ascoltato il concerto dei Beast, che tra l'altro è stato molto carino, come vi avevamo promesso la scorsa settimana, un bel concerto piccolo, concentrato come la nostra trasmissione, però bello potente. Questa sera invece abbiamo dischi uno dopo l'altro. Iniziamo subito con il singolo nuovo dei Charlatans che si intitola One to Another. Buon ascolto a tutti voi da Planet Rock.